spiri, una mano esperta in nascite. In un terzo giorno dell'inizio presso il Giordano, poi in un altro terzo giorno, quello del nuovo inizio, quello nel giardino fuori Gerusalemme con Maria di Magdala, il risorto inizia, ambedue i dialoghi, il primo dialogo storico, il primo dialogo da risorto, li inizia entrambi con le stesse parole: che cercate, donna, chi cerchi? E lei ripete, per chiunque abbia il coraggio di rischiare il cuore ancora dietro di lui. Allora in quel verbo, voi cercate, offre la definizione dell'uomo. Noi siamo creature di ricerca, creature di desiderio, di domanda e di ricerca. Ecco la strategia pastorale di Gesù. Lui partiva dai bisogni della gente, partiva dalla sofferenza dei lebbrosi, dai lamenti dei ciechi, dalle richieste di aiuto della donna sirofenicia, dalle lacrime della madre di Nain. Noi pensiamo a Gesù di solito come sacerdote, pastore, maestro, guida, tutto va bene. Raramente però pensiamo a lui come medico. Eppure è una figura in cui Gesù si è riconosciuto spesso, quello del medico. E la sua medicina, la sua terapia, comincia così: vedere, partire dai bisogni e dalle ferite di oggi. E nella Evangelii Gaudium, nella prima pagina, che è bellissima, Papa Francesco scrive che il Vangelo è la cura contro il triste individualismo, che è il grande rischio di oggi, la tristezza dell'individualismo che scaturisce dal cuore avaro e dal cuore comodo, che cerca le sue comodità. E dice con una frase memorabile: la nostra infinita tristezza si cura soltanto con un infinito amore. Allora Gesù va incontro alla gente, al bisogno della gente, cammina di volto in volto, non si chiude nei propri interessi, non per me, ma a partire da te. E parte dal bisogno della gente, fa entrare gli altri nella sua vita. Voi che cosa cercate? Tu vieni prima di me. Qual è il vostro bisogno? In questo è maestro. Allora io penso quando celebro la messa, quando comincio l'Eucaristia, dovrei domandarmi: ma questa gente che è qui, di che cosa ha bisogno? Che cosa è venuta a cercare? Che cosa gli manca? Cercano sorgenti di energia, respiro, conforto, forza, luce, pane buono. Cerca l'abbraccio di Dio, che ci fa capire cosa è vita e cosa no. Ecco, a questo cercherò di rispondere, di dare questo. Prima viene questo. Vedete, abbiamo tutti una domanda perenne: come si fa a trasmettere il Vangelo? Come si fa a portare viva la parola di Dio? Come faceva Gesù? Gesù è il perfetto comunicatore. Quando gli venivano incontro le persone, non faceva lo scocciato, chiedeva loro: cosa cercate? Oppure: cosa vuoi che io ti faccia? Cioè, tu vieni prima. Andava incontro ai bisogni e alle attese delle persone, ma poi li superava, li trascendeva, offrendo loro molto più di quanto gli era chiesto. Al paralitico che pensava di aver bisogno solo di due gambe a posto, perdona i peccati. Alla samaritana che andava al pozzo a prendere acqua e voleva solo un'anfora piena, lui promette una sorgente in cambio di un sorso d'acqua. E ai ciechi, alle donne malate che chiedevano solo guarigione del corpo, Gesù regalava la salvezza, cioè sorprendeva, spiazzava. Portare la parola, allora, è riscoprire insieme, rendere fresco chi la porta e chi la riceve, rendere fresco
l'incontro

incontro con il Signore, così come si rinnova l'incontro tra due innamorati, tra due amici. E cosa vuol dire? Ancora l'Evangelii Gaudium 3 dice: rinnovare l'incontro col Signore vuol dire riscoprire un amore infinito e incrollabile e perciò non darsi mai per vinti. Il Signore ci permette di ricominciare con una tenerezza che mai delude, con la sua combattiva tenerezza. E allora ecco, questa è una delle parole chiave dell'Evangelii Gaudium, per me è una straordinaria enciclica, straordinaria. Le parole chiave sono coraggio. L'Evangelii Gaudium chiede ai preti, ai ministri, il grande coraggio per nuovi segni, nuovi simboli, nuovi linguaggi, nuova carne che serva all'incarnazione della parola oggi. Il coraggio è la virtù dell'inizio, del dare inizio a processi e percorsi, costi quel che costi. Vuole scuotere dal grigiore, dalla stanchezza, dal senso di impotenza o di sconfitta. Anzi, una cosa che reputo straordinaria, nell'Evangelii Gaudium il Papa dice: non abbiate paura di sbagliare. Abbiate invece un'altra paura, la paura di restare immobili e chiusi. La seconda parola chiave, sorprendente, è creatività. Nell'Evangelii Gaudium per 14 volte si parla di creatività, nella pastorale, nella missione, nelle sfide di oggi. E questo appello, a quanto io so, a quanto io ho letto, è assolutamente nuovissimo nella storia della Chiesa. Mai nessuno aveva esortato i cristiani alla creatività, all'obbedienza, all'omologazione, a dire di sì. Ma accanto alla creatività siamo chiamati alla immaginazione, che è la capacità di ipotizzare soluzioni, di porci in modo sveglio e sognante davanti alla realtà. E ancora, un'altra delle parole chiave dell'Evangelii Gaudium è originalità per il nostro ministero. Una esortazione che è rivolta a ciascuno a osare la propria unicità, la propria originalità e individualità, a non temere di cantare fuori dal coro. E io non so se avrei avuto il coraggio di scrivere queste cose. A non dissimulare i propri talenti nella omologazione al pensiero dominante e ad accettare anche i conflitti conseguenti. 226, numero 226, sapendo che senza conflitto non c'è passione. E poi ecco un'altra delle parole chiave: pazienza, che è l'arte di vivere l'incompiuto in noi, l'arte di vivere l'incompiuto negli altri, nella Chiesa, che non è una virtù di debolezza la pazienza, ma di sguardo che va oltre l'immediato e mantiene aperta la speranza. Allora il credente sa, il sacerdote sa, il ministro sa che per la risurrezione di Cristo ormai non va perduta nessuna delle tue sincere preoccupazioni per gli altri, non va perduto nessun atto d'amore, non va perduta nessuna generosa fatica, non va perduta nessuna dolorosa pazienza. Tutto questo circola attraverso il mondo, circola come una forza di vita. Questo per la risurrezione del Signore, che non si lascia sgomentare, non si ritira, ma ha già penetrato la trama nascosta di questa storia. Ecco allora alcune parole chiave. Torniamo a questa parola: che cosa cercate? Noi siamo cercatori d'oro nati dal soffio dello Spirito, cercatori di tesori, come il contadino della parabola. Con questa semplice domanda: che cosa cercate? Gesù fa capire che a noi manca qualcosa.
La ricerca nasce da una mancanza, da un vuoto che chiede di essere colmato. La vita è e non può che essere una continua ricerca di felicità ed è una parola da osare, anche se solo sottovoce. Ricordo un racconto di Don Chino Viscontin, che voi credo conosciate bene, a un esame di pastorale, l'ultima domanda allo studente di teologia: come spiegheresti a un bambino di 5 anni perché tu vai dietro a Cristo? Allora quello comincia a parlare di la verità, la salvezza, peccato originale, eccetera. Allora Don Chino li fa, no, dice, dilli così: lo faccio per essere felice. Altrimenti la nostra risposta è veramente non umanamente incarnata. Andrea e l'altro discepolo che si mettono a seguire Gesù, vedete, non si sono accontentati. Abbiamo una buona biblioteca, abbiamo un buon maestro, anzi è il migliore che c'è sulla piazza, Giovanni il Battista. Non si sono detti: siamo a posto, abbiamo il meglio che c'è sul mercato della fede. Ma pensano: anche noi abbiamo bisogno, dobbiamo pensarlo, anch'io ho bisogno. In questo sono maestri di vita spirituale per noi, che invece ci sediamo e ci accontentiamo e ci ricicliamo. Io ho deciso di andare a fare ho chiesto 6 mesi di rinnovamento a Parigi, quando mi sono accorto che nelle mie prediche riciclavo le cose che avevo sempre detto, magari andavo a guardare anni prima. Allora dico: no, qui c'è bisogno di uno stacco, perché dobbiamo essere insoddisfatti, altrimenti beati gli insoddisfatti, perché diventeranno cercatori di tesori. E allora io di che cosa ho bisogno? Che cosa mi manca? Guardate che la prima di tutte le domande è: non sono buono, sono cattivo, sono fedele o no, ma la prima di tutte le domande è questa: io sono contento? Mi piace la mia vita? Sono felice? Oppure mi manca quello che Osea chiamava l'amore della mia giovinezza, mi manca passione per Dio? E allora il Signore lo ripete anche a noi che siamo qui stasera, in questa sala: che cosa cercate? Cosa siete venuti a cercare? Io per primo, cosa sono venuto a fare qui, in questi giorni? E quando parla il Signore non interroga la mia cultura, la mia teologia, non interroga la mia pastorale o le competenze, ma interroga la mia umanità. E tutti sono in grado di rispondere, i deboli come i forti, i colti come gli ignoranti, i laici e i religiosi, tutti uguali davanti alle parole che ti disarmano, con le quali Gesù ti concede anche il diritto di essere insicuro, di essere nel dubbio, il diritto di cercare, di chiedere aiuto. Allora Gesù non si rivolge alla tua intelligenza, non si rivolge alla tua volontà, neanche alla tua emotività. Si rivolge innanzitutto al tuo desiderio e pone le sue mani sante dentro il tessuto più profondo del tuo essere. Che cosa cercate significa? Qual è il tuo desiderio più forte? Che cosa desideri più di tutto dalla tua vita? Ed ecco, questo è il compito per casa stasera. Rispondere. Gesù viene a evangelizzare il nostro desiderio. Lui è l'esegeta del desiderio. Ci insegna a non accontentarci. Insegna quello che Don Luigi Ciotti chiama il morso del più. Sentire che il più ci morde, ci chiama, ci tira dalla sua parte. Mentre tanti intorno a noi, sapete, tutti i preti hanno il loro cerchio magico, no? Hanno il loro giro di persone che filtrano tutto e che spesso sono lì e sussurrano: ma guarda, accontentati, sei bravo, fai già tanto del bene, in fondo sei un buon prete, sei meglio di quello lì che conosciamo tutti e due, sei... Gesù invece salva la grandezza del desiderio, salva il desiderio dalla depressione,
dal rimpicciolimento, dalla banalizzazione. E lo fa con un piccolo avverbio di cui è pieno il Vangelo, l'avverbio come. Siate come il Padre. Siate perfetti come il Padre, misericordiosi come il Padre. Amatevi come io vi ho amato, come in cielo così in terra. Ecco, come il Padre, come il cielo, come il Cristo, ed è aperto il più vasto orizzonte. Chi può sentirsi a posto davanti a questo? Allora Gesù per prima cosa non chiede rinunce, non chiede sacrifici, non chiede di immolarsi sull'altare della generosità totale, dello sforzo, del dovere. Chiede prima di tutto di rientrare nel cuore, di comprenderlo, di conoscere che cosa tu desideri di più, di conoscere che cosa ti fa felice, che cosa accade nel tuo regno interiore, di abbracciare il cuore. San Bernardo diceva di accostare le labbra alla sorgente del cuore e bere. I padri definivano questo, i padri spirituali lo chiamano reditus ad cor, il ritorno al cuore. Perché Dio non guarda ciò che guarda l'uomo, gli uomini guardano le apparenze, il Signore guarda il cuore. 1 Samuele 16. E poi quella che gli esegeti chiamano la regola d'oro, fai agli altri ciò che desideri che gli altri facciano a te. Da dove nasce questa regola? Nasce qui. Se tu capisci che cosa fa bene a te, allora capirai ciò che devi dare agli altri. Ciò che fa bene a te, questo impara a donare. La parola che fa bene davvero, il sorriso non finto, la stretta di mano da uomo, non da funzionario distratto. Vuoi per te misericordia, vuoi rispetto, vuoi comprensione. Vuoi che siano prese come cose di poco conto i tuoi errori, che non ti si parli alle spalle, questo tu darai agli altri. Desideri che gli altri siano leali con te, che sappiano apprezzare ciò che di buono hai fatto, comincerai tu ad offrire agli altri queste cose. Fai agli altri quello che vuoi per te. Ma lo puoi fare solo se prima hai ascoltato le domande del cuore, e questa è una prodigiosa semplificazione della legge evangelica. Ritorna al cuore e capirai tutta la legge. Sul desiderio Gesù offre anche tante altre domande. Che cosa vuoi che io faccia? Cosa volete che io faccia per voi? Ci sono molte risposte. Per il lebbroso è facile, per il cieco di Gerico è ovvio, per Giacomo e Giovanni invece è un sogno di potere sedere uno a destra, l'altro alla sinistra del Signore. E io che cosa sogno? Gesù parte da quello di cui l'uomo ha bisogno. E i miei desideri e i miei sogni mi dicono di che cosa io ho bisogno. Ecco, allora concludiamo la nostra riflessione. Donami, Signore, un cuore che sappia ascoltare, un cuore docile, intelligente. È la preghiera del giovane Salomone prima di salire al trono. E Dio resta incantato, si meraviglia, si sorprende, dice: poiché non mi hai chiesto né lunga vita, né vittoria sui nemici, né ricchezze, tutto questo ti darò insieme ad un cuore che ascolta. Allora questi giorni di silenzio sono per conquistare anche noi un cuore che ascolta. Senza questo non governi la tua parrocchia, la tua canonica, la tua casa, non governi la tua unità pastorale, non governi il tuo mondo interiore. Dono immenso da chiedere sempre, per ascoltare Dio e il grido dei poveri, per ascoltare angeli e parabole. Donami un cuore che ascolta. Ecco, ascoltare non è sentire, sentire è un fatto sensoriale, ascoltare è un fatto interiore. Ecco, allora, che cosa cerco? E questa è la domanda che apre le serrature del cuore, e non altre come cosa devo fare, come devo essere, qual è il mio dovere oggi o domani, no. Non cosa devo o non devo, ma prima ancora chi sono io. Cosa vive in me? Cosa accade nel mio spazio vitale? Che cosa germoglia?
Allora concludo con un racconto di Martin Buber nel libro dei Cassidim. Dice che una sera tardi Rabbi Naftali, camminando lungo il bosco che orlava la città di Robswitz nella Polonia meridionale, incontrò un guardiano che andava su e giù. Questi guardiani lavoravano per dei ricchi sorvegliandone di notte le proprietà, come succede ancora in tanti luoghi. E il rabbi domanda al guardiano: senti, per chi stai lavorando? E il guardiano gli dice il nome del suo padrone e poi gli domanda a sua volta: e tu, rabbi, per chi stai camminando? Il rabbi fu colpito e come impaurito da quella domanda, rimase in silenzio e dopo un po' rispose: per il momento non so darti una buona risposta. Per un certo tempo i due uomini camminano in silenzio e poi, rompendo il silenzio, il rabbi fa: senti, guardiano, saresti disposto a lavorare anche per me? Lo farò volentieri, rispose il guardiano, ma quale sarà il mio compito? E Rabbi Naftali rispondeva: il tuo compito sarà di ricordarmi per chi cammino. E vedete, è la domanda decisiva. Per chi stai camminando? Cosa muove la tua vita? Forse anche noi in un primo momento dovremmo restare in silenzio. La risposta facile: cammino per Dio, per il suo Vangelo, per la Chiesa, è proprio la più vera? Chi è il Signore Maestro della nostra vita? Chi decide cosa faremo o no? È molto importante che ci sia qualcuno a ricordarci spesso: ma tu per chi stai camminando? E ciascuno può interrogarsi. E credo che questa è la risposta bellissima di San Benedetto. Chiedete a chi arriva al monastero due cose: primo, sei libero; seconda, si revera Deum querit, se veramente cerca Dio. Ecco, anche per noi allora la domanda: ma io cerco veramente Dio? Io sono stanco di dire Dio, diceva Pascal, io voglio sentirlo, voglio un Dio sensibile al cuore, un Dio che fa felice il cuore. Sta a noi annunciare un Dio bello, desiderabile, interessante, che conforta la vita, come Pietro sul Tabor: che bello, Signore, qui con te, facciamo tre tende. Ecco, noi abbiamo impoverito il volto di Dio, dicevo, l'abbiamo forse ridotto in miseria, l'abbiamo immaginato a rovistare nel peccato degli uomini, a rovistare nel passato delle persone, nei cassonetti dell'immondizia di ciascuno di noi. No, forse quello è un Dio che si può temere, che si può venerare o adorare, si può anche ubbidire, ma non è il Dio coinvolto e coinvolgente, che ride e gioca con i suoi figli nei caldi giochi del sole e del mare. Ogni uomo cerca un Dio coinvolgente. Ecco, allora, per chi cammini? Io cammino per uno che fa felice il cuore. E questa mi sembra la risposta più bella. E adesso una poesia di Jan Tardowski, un prete polacco, Giovanni della Coccinella, e dice così: non sono venuto a convertirla, Signore. Del resto tutte le prediche sagge mi sono uscite di mente. Da tempo sono spoglio di splendore come un eroe al rallentatore. Non le farò venire il latte alle ginocchia domandandole cosa ne pensa di Thomas Merton. E discutendo non la rimbeccherò come un tacchino con la goccia rossa al naso. Non mi farò bello come un germano ad ottobre. Non verserò le lacrime che ammettono ogni colpa. Non le verserò all'orecchio la teologia col cucchiaino. Siederò soltanto accanto a lei e le confiderò il mio segreto, che io, un sacerdote, credo a Dio come un bambino. Ecco, questo è il saluto e l'augurio per noi: riuscire a credere a Dio come un bambino.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Ed io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di teologia dei sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del centro storico della città. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Salvatore.
1: Grazie a voi Federico, ben trovati a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, io lo dico, tu sei in questo momento a Lourdes, quindi stiamo facendo questa trasmissione da Lourdes. Questo è un piccolo segnale perché ci fa capire che sei con tante persone lì a pregare, quindi parleremo dell'Eucaristia, insomma le due cose si toccano, potremmo dire, in qualche modo, no?
1: Eh sì, in questo luogo straordinariamente caro alla nostra tradizione, dove nel 1858 la Vergine Maria parlò a Bernadette Soubirous, insomma l'Eucaristia è celebrata con una grande intensità, è il cuore di tutto il pellegrinaggio e soprattutto gli ammalati qui ricevono nell'Eucaristia un balsamo sulla loro sofferenza, nella loro malattia. L'Eucaristia è veramente guarigione qui, non solo per gli avvenimenti straordinari che durante la celebrazione eucaristica frequentemente sono avvenuti, ma per quella guarigione soprattutto spirituale che ciascuno di noi sente ogni volta che si accosta a questi luoghi benedetti.
0: Allora, Don Salvatore, noi parliamo ancora dell'Eucaristia, l'abbiamo fatto nella puntata scorsa, la dobbiamo completare ovviamente perché bisognerebbe fare un convegno, dovremmo dire questo. Insomma, noi la esauriamo in due puntate, quelle che stiamo dedicando ovviamente proprio in queste settimane ai sacramenti. Ecco, io ti chiedo di continuare quel discorso, di riprendere da dove abbiamo interrotto la settimana scorsa, domenica scorsa.
1: La settimana scorsa abbiamo trattato della parte ebraica, di come l'Eucaristia affonda le sue radici nella tradizione della Berakà ebraica, della Pasqua ebraica. L'Eucaristia, lo ricordiamo, è stata istituita all'interno della cena ebraica che Gesù insieme ai suoi discepoli celebra all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e a quella cena ebraica Gesù dà un nuovo significato. E abbiamo visto anche i brani fondazionali, quelli più antichi, che testimoniano come Gesù abbia non soltanto fondato e celebrato questo sacramento importante, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma come anche lo abbia comandato ai suoi discepoli di fare questo in sua memoria. E dopo la prima celebrazione, in quel giovedì santo nel Cenacolo di Gerusalemme, i discepoli sono stati fedelissimi nel celebrare ogni domenica, nel giorno cosiddetto del sole, la celebrazione eucaristica come luogo ritrovo della comunità, che ha dato pian piano identità alla comunità dei credenti. Abbiamo delle testimonianze extrabibliche antichissime, si pensi alla prima apologia di Giustino nel 150, che scrivendo all'imperatore vuole in qualche modo far comprendere come le accuse di cannibalismo che si andavano diffondendo, le quali dicevano che i cristiani si cibavano del corpo, di un corpo in un'assise fatta di domenica, Giustino giustamente fa comprendere all'imperatore che si tratta di una celebrazione fatta con il pane e con il vino, e che rende viva e presente la vita e la morte di Cristo, e ci si ciba della sua vita. E Giustino è impressionante come lucidamente descriva tutta l'intelaiatura della celebrazione eucaristica che ancora oggi la Chiesa fedelmente vive attraverso la Santa Messa. È chiaro che poi nel corso dei secoli tante cose sono cambiate, è cambiata la lingua con la quale normalmente celebriamo la Santa Eucaristia, che è la lingua volgare. Con il Concilio Vaticano II si è data la possibilità di celebrare nelle lingue locali e non più soltanto in latino, così come poi si afferma affermato dal IV secolo in poi, e si è cambiata la modalità, le formule, anche i riti si sono adeguati, però fondamentalmente tutta l'intelaiatura, tutta l'impostazione della sacra Eucaristia è rimasta sempre la stessa. Cominciamo proprio con l'adunanza. Quando i cristiani si raccolgono per celebrare insieme l'Eucaristia, sentono proprio il bisogno di riunirsi per formare questo corpo mistico che è appunto il corpo di Gesù, simboleggiato, l'abbiamo visto la settimana scorsa, dall'unico pane. Nelle prime comunità dei credenti era molto forte il segno dell'unico pane che è spezzato, diventato particole, diventato parte di quell'unico pane, finita per nutrire il corpo di Cristo che è la Chiesa. E quell'adunarsi già è un segno importante. Poi chiaramente con il fondersi del cristianesimo un'unica pagnotta di pane non era più sufficiente per celebrare l'Eucaristia, e quindi abbiamo compreso come la nascita delle ostie già confezionate ha facilitato la celebrazione della Santa Messa, per non stare lì a spezzare tante volte diverse pagnotte. Dopo il radunarsi, ecco che ciascun credente dovrebbe anticipare rispetto all'orario della Santa Messa per prepararsi bene al mistero eucaristico, il sacerdote entra all'interno dell'aula liturgica con un abito particolare che lo mette in comunione con tutte le celebrazioni eucaristiche in tutto il mondo. È il colore liturgico che richiama il tempo liturgico che si sta vivendo: il verde per il tempo ordinario, il bianco per le grandi solennità come Natale e Pasqua o le solennità dei santi, in modo particolare le feste della Madonna, il viola che invece richiama nella sua austerità il tempo quaresimale di penitenza e di preparazione alla Pasqua, o l'attesa dell'Avvento nelle sue 4 settimane, e il rosso invece che ricorda il sangue che viene utilizzato non soltanto nel Venerdì Santo o nella Domenica di Passione, la Domenica delle Palme, ma anche nella festa dei martiri e a Pentecoste, per ricordare il fuoco dello Spirito. Ecco, quindi questi 4 colori liturgici, verde, viola, bianco e rosso, indicano appunto il tempo celebrativo che ci pone in una celebrazione che si allarga a tutta l'umanità e ci pone in comunione con tutti i fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo. Quindi già quando entra il sacerdote così parato, con la stola e con la casula del colore liturgico, già quello è un segno forte della celebrazione comunitaria. Dopodiché il sacerdote, baciando l'altare, si rivolge alla assemblea con il segno della croce, e la gente insieme al sacerdote si segna col segno di croce. Anche questo segno così antico, che richiama una triplice consacrazione alla Trinità, al Padre al quale affidiamo i pensieri, al Figlio al quale affidiamo gli affetti toccando il nostro petto, e allo Spirito Santo al quale affidiamo il lavoro di ogni giorno toccando le spalle, che sono da sempre il luogo del carico, quindi simboleggiano in qualche modo il lavoro dell'uomo, le attività dell'uomo. E quindi si danno a Dio, si offrono a Dio, e queste 3 dimensioni, l'intellettiva, l'affettiva e la lavorativa, attraverso la triplice consacrazione alla Santissima Trinità. E il sacerdote poi, rivolgendosi all'assemblea, dona il saluto che normalmente è un richiamo di quello paolino: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera. E quel saluto dà un po' l'humus di quello che si sta celebrando. Siamo nel nome del Signore, ecco perché il Signore sia con voi, no? Nel saluto iniziale. Oltre alla risposta e con il tuo spirito, l'assemblea è invitata ad interagire già all'inizio, facendo un atto profondo di contrizione, il riconoscimento dei peccati, che il celebrante invita a vivere subito all'inizio della celebrazione. Ecco perché c'è il primo sacro silenzio, così lo chiamiamo, quel primo momento di pausa che dovrebbe essere di qualche istante silenzioso di raccoglimento, nel quale ogni fedele all'inizio della celebrazione eucaristica esamina se stesso. Questo lo dice anche il Nuovo Testamento: ciascuno esamini se stesso all'interno della celebrazione per comprendere appunto se è degno di quel momento. È chiaro che noi non siamo mai in maniera assoluta degni dell'incontro con Gesù Eucaristia, però ecco, per vivere meno indegnamente quell'incontro è necessario confessare i peccati e chiedere al Signore il suo perdono. E dopo quel silenzio, il confiteor, che è questo atto di abbandono e di penitenziale che viene celebrato ad alta voce, seguito dal Kyrie eleison, fa parte dell'atto penitenziale che si conclude con l'assunzione generale. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, dice il sacerdote chiudendo questa prima parte della celebrazione. Dopo questo, se è domenica o se è un giorno di festa, l'assemblea è invitata a recitare un inno antichissimo, il Gloria a Dio. Il Gloria in Excelsis Deo è un inno, uno degli inni più antichi della liturgia, nato non proprio come un inno della messa, ma centrato soltanto nel terzo-quarto secolo, ma inizialmente già nel secondo secolo quest'inno, che richiama l'inno degli angeli nel giorno dell'incarnazione, nel giorno del Natale, era utilizzato come un inno mattutino nella preghiera monastica e poi è confluito come inno della celebrazione eucaristica festiva. Dopo l'inno c'è un invito del celebrante che, rivolgendosi all'assemblea, dice: preghiamo. È strano risentire un invito alla preghiera dopo che già si è celebrato l'atto penitenziale, il Gloria e altre preghiere, perché il sacerdote dice preghiamo e poi lascia un istante di silenzio, perché quella preghiera che sta per essere pronunciata si chiama colletta. In realtà quel nome indica la raccolta delle preghiere che ogni fedele può pronunciare nel proprio cuore, ponendola come preghiera legata a quella celebrazione. Ogni fedele infatti può offrire una celebrazione eucaristica che vive per un'intenzione particolare. L'intenzione può essere quella di un caro estinto, può essere anche di la preghiera per un vivo, per un vivente, oppure per la pace nel mondo. Ecco, tante possono essere intenzioni. E quando il sacerdote dice preghiamo, in quel momento va pronunciata la preghiera a voce, all'interno del proprio cuore. E il sacerdote poi, pronunciando la colletta, è come se volesse raccoglierle, quelle preghiere, facendosi voce di tutte quelle individuali preghiere che sono state lì pronunciate. Dopo questa orazione, appunto la colletta, ci si mette a...
0: Ecco, su questo ti vorrei chiedere, Don Salvatore, mi interessa particolarmente, no? Ecco, in quel momento una persona che segue la Santa Messa, che partecipa, può fare qualsiasi preghiera, può elevare qualsiasi preghiera al Signore, o c'è un modo particolare? Ecco, io questo ti vorrei chiedere, questa specificazione.
1: No, Federico, la Chiesa, come sai, da sempre associa la celebrazione della Messa a delle intenzioni che possono essere anche richieste al sacerdote. Si può far celebrare la Messa, così si dice, per un'intenzione specifica. Si dice al parroco, al sacerdote celebrante: io vorrei che tu pregassi oggi per questa intenzione. Però oltre a invitare il sacerdote celebrante a pregare per un'intenzione, anche senza andare dal sacerdote, io posso, come tu dicevi, pregare per qualsiasi intenzione, anche senza comunicarla al sacerdote, perché io in quel momento sento l'esigenza di pregare per una persona ammalata, per un'intenzione specifica che porto nel cuore, e in silenzio, anche nel segreto, posso dirla al Signore, posso offrirla al Signore. Quindi tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, in quel momento, in quell'istante di silenzio, quando il sacerdote dice preghiamo, dovrebbero essere dette, e dà quella preghiera una, in qualche modo l'incipit a tutta la mia celebrazione, cioè io offro quella Eucaristia per questa intenzione, poi farò la comunione per questa intenzione, offrirò tutta la mia messa per questa intenzione. E quindi questa intenzione di preghiera può essere detta così con tutto il cuore all'interno di quel momento di pausa. Dopo questa colletta ha inizio la liturgia della parola, questa abbondante effusione di parola di Dio che nella celebrazione, soprattutto quella domenicale, l'assemblea riceve nutrendo il proprio cammino. Il Concilio Vaticano II ha dato la possibilità alla liturgia della parola di essere meglio curata. C'è una prima lettura che normalmente è di domenica associata alla lettura del Vangelo e mantiene un tema unico ed è scelta proprio in base al Vangelo, alla lettura continua del Vangelo dell'anno in corso. E poi c'è dopo la prima lettura che il lettore proclama, ecco, io dico sempre che la parola di Dio deve essere proclamata, non letta, perché non è una pagina di giornale, ma è l'annuncio della salvezza. Quindi il tono, che non dovrebbe essere né troppo ieratico né bambinesco, fanciullesco, ma dovrebbe essere un tono solenne e di proclamazione. E all'interno del Nuovo Testamento, quando si dice dell'annuncio degli apostoli, si dice che loro annunciavano la salvezza di Cristo con parresia, ecco, il termine greco è parresia, che letteralmente si traduce con viso duro, ma chiaramente non è stato tradotto così perché in italiano non rende, no? Viso duro, ma significa determinazione, risolutezza, no? La parola di Dio, l'annuncio della parola dovrebbe essere offerto con risolutezza, con parresia, con determinazione. Ecco, quindi la prima lettura è letta bene, lentamente e con solennità, dopodiché si proclama parola di Dio. Ecco, c'è una differenza tra la lettura prima e seconda e quella del Vangelo, alla quale poi segue parola del Signore, perché lì nel Vangelo è direttamente lui, il Kyrios, il Signore, che parla alla sua comunità, alla sua Chiesa. Non è più una parola di Dio che, ispirata ai profeti, ci viene consegnata, ma è la parola diretta di Gesù che nel Vangelo ci parla. Ecco perché prima lettura, parola di Dio, poi c'è il salmo responsoriale, che si chiama così perché c'è un ritornello, appunto un responsorio che cadenza e alterna i brani di quel salmo scelto. E dopo c'è una seconda lettura, che normalmente è scelta di domenica tra l'epistolario paolino. Normalmente la lettura seconda non vi è durante i giorni della feria, tranne che in qualche caso eccezionale di qualche solennità o di qualche festa. E quindi dopo questa abbondante lettura della prima parte, no? La prima lettura, il salmo, la seconda lettura, per noi cristiani arriva la proclamazione di ciò che è centrale all'interno della nostra tradizione biblica. Sappiamo che l'Antico Testamento per gli ebrei è tutto sacro, però ha un cuore che per gli ebrei è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, mentre per noi cristiani la Bibbia è tutta sacra, è tutta ispirata, ma anch'essa per noi un centro, e il centro è costituito proprio dai quattro Vangeli. Ecco perché, arrivata alla lettura del Vangelo, l'assemblea si pone in piedi e si canta il canto dell'Alleluia, un canto antichissimo di matrice ebraica, perché in questa parolina Alleluia si rende lode a Dio. Alleluia significa lodate, Yah è l'abbreviazione del nome di Dio, Yahweh, e quindi lodate Yahweh, lodate Dio. E l'assemblea si pone in piedi, canta l'Alleluia, se il momento lo prevede c'è la processione con l'evangeliario, e poi l'uso dell'incenso che viene dato al Vangelo dopo l'invito del diacono o del sacerdote che sta per proclamare il Signore sia con voi dal Vangelo, ecco, secondo Matteo, Marco, quello che nel giorno si legge. E dopo questo, e prima della lettura, c'è un altro segno interessante ed è molto intenso, perché si pone un segno di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore, e dopo il sacerdote che sta per proclamare o il diacono, tutta l'assemblea si segna per tre volte, e questo lo sappiamo bene, indica una sorta di augurio, perché la parola che sta per essere proclamata, il Vangelo, possa essere compreso dalla mente, proclamato e professato sempre sulle labbra e custodito, accolto all'interno del nostro cuore. Quindi dopo questi tre segni di croce, ecco, l'assemblea si predispone ad ascoltare la parola del Vangelo. Dopodiché, come dicevamo, si proclama solennemente parola del Signore, lode a te, o Cristo, che in quel momento ci ha parlato. Dopo il bacio al Vangelo, se c'è il Vescovo, e dopo la benedizione del Vangelo, l'assemblea si pone a sedere per vivere quel momento di meditazione, di riflessione che il celebrante offre, che è appunto l'omelia. Papa Francesco ci ha donato delle indicazioni molto belle, con la semplicità che gli era propria, sull'omelia, e nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al capitolo ottavo ha chiesto ad ogni sacerdote di parlare con parole di padre, mantenendosi aderenti al testo biblico, di offrire omelie non troppo lunghe, parolaie, ma soprattutto omelie che non vadano sopra la testa della gente, ma entrino all'interno del cuore di ognuno, no? E il modo migliore per pronunciare un'omelia efficace è quella di conoscere la propria assemblea, conoscere i propri parrocchiani, quindi averli ascoltati, conoscere le loro vite, perché quella omelia dal Vangelo possa poi aderire pienamente alla vita di ciascuno. E dopo l'omelia si pone poi un ulteriore momento di sacro silenzio, così l'abbiamo chiamato, dopo il primo che è quello del penitenziale, dopo il secondo che è quello della colletta, c'è un terzo sacro silenzio che è quello appunto meditativo. E dopo l'omelia si sta un po' seduti in silenzio per chiedere al Signore come poter mettere in pratica quel Vangelo che mi è appena stato offerto. E dopo quel sacro silenzio inizia poi la parte seguente, che è appunto la liturgia offertoriale che introduce l'Eucaristia. Si porta all'altare il pane e il vino, e il vino viene mescolato con un po' d'acqua che, come abbiamo già detto nel nostro primo incontro sull'Eucaristia, richiama il significato antico di queste coppe della Beraka ebraica, che venivano annacquate con un po' d'acqua, ma anche con significato spirituale, che indica l'acqua e il vino, che unisce due elementi che indicano le due nature, quella umana e quella divina, che nell'Eucaristia vengono in qualche modo unite. E poi dopo l'offertorio, che può prevedere anche la raccolta di un'offerta per le esigenze della comunità, c'è quella lunga preghiera che si chiama preghiera eucaristica, che è una preghiera, ce ne sono varie nel messale, ma che richiama non soltanto l'universalità della Chiesa, perché si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, per i sacerdoti, i diaconi, si prega per la pace, si prega per la Chiesa intera, e quella preghiera, il prefazio, precede il momento solenne della consacrazione. Dopo il canto del santo, a Dio tre volte santo, si pronunciano le stesse parole che Gesù ha pronunciato nel Cenacolo di Gerusalemme, sulle oblate, cioè sulle offerte, sul pane e sul vino. E quel momento dà inizio a quel dono che viene concesso a noi credenti della transustanziazione, cioè della trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Dopo la consacrazione e l'adorazione, al momento dell'elevazione delle oblate, quindi del pane e del vino consacrati, si è pronti per la comunione, ma prima la Chiesa ci chiede di fare un segno di pace e che con il Padre Nostro in qualche modo ci preparano alla comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica c'è l'ultimo momento di sacro silenzio, che in qualche modo diventa un silenzio di contemplazione, e questo poi chiude la celebrazione attraverso poi un'orazione finale che, seguita dalla benedizione, dà l'avvio alla missione. Quell'andate in pace al termine della messa non è semplicemente un indicatore di un qualcosa che finisce, ma di qualcosa che inizia. Ecco, Andrea Gasparino amava dire, dopo la Santa Messa, la messa inizia nella vostra vita, andate in pace, no? Dopo la messa inizia la vita nella quale calare tutta l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il rito che, con molta sintesi e in maniera molto veloce, abbiamo passato in rassegna per entrare ancora meglio in questo sacramento che non si finisce mai di approfondire, di amare, di contemplare. Ecco, diceva Pio X, se gli angeli potessero invidiare, ma non possono perché sono creature pure, ma se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santissima Eucaristia, perché è questo grande mistero. Dio, diceva la Didache, ha messo il suo corpo tra le nostre mani, e noi contempliamo questo sacramento straordinario che, ahimè, purtroppo ancora tanti cristiani celebrano in maniera approssimativa, accostandosi in maniera impreparata, con distrazione o senza aver fatto la dovuta preparazione, no? Perché magari semplicemente si va alla messa del funerale o di un matrimonio, senza tener conto che invece ogni Eucaristia va ben preparata anche attraverso un momento di purificazione, soprattutto se non lo si fa da tanto tempo, no? Da mesi o da anni.
0: Ecco, su questo abbiamo 3 minuti per chiudere, Don Salvatore. Io ti chiedo come prepararsi bene alla Santa Messa, cioè magari anche la sera prima o il giorno prima, ecco, mi viene in mente anche questa cosa. In che modo?
1: Diciamo che in maniera remota, lo diremo anche meglio poi nel nostro appuntamento sul sacramento della riconciliazione, occorre prepararsi bene alla Santa Messa attraverso la penitenza, il sacramento della riconciliazione. Ma chiaramente non sempre, e non tutte le volte che celebro la Santa Messa ho la possibilità di trovare un sacerdote disponibile per la confessione, e quindi innanzitutto esaminerò attraverso il giorno prima a questo incontro, a questo appuntamento, facendo una richiesta di perdono al Signore dei miei peccati, in modo che la purificazione che mi arriva prepari in qualche modo lo spazio nel mio cuore, perché il seme del sacramento possa germogliare meglio. Sì, attraverso, ma anche proprio nell'andare, nella chiusura della porta di casa alle mie spalle e nell'andare verso la chiesa, già quel tratto potrebbe essere vissuto veramente come una processione preparatoria, e quindi dovrei sentire questo incedere verso la Chiesa come un cuore che diventa sempre più appassionato all'incontro con Gesù.
0: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Grazie Don Salvatore, davvero di cuore.
2: Grazie io a voi tutti.
3: #PopTheology

0: Il 26 ottobre del 1934, Suor Faustina vede nuovamente Gesù misericordioso con i due raggi che escono dal cuore. Leggiamo il suo racconto del fatto.
1: Vilno, 26 ottobre 1934. Venerdì, mentre dall'orto andavo a cena con le educande, erano le 6:10, vidi Gesù al di sopra della nostra cappella. Aveva lo stesso aspetto di quando l'avevo visto la prima volta, proprio come è dipinto in questa immagine. I due raggi che uscivano dal cuore di Gesù si diffondevano sulla nostra cappella e sull'infermeria, poi su tutta la città e infine si estesero sul mondo intero. La visione durò forse circa 4 minuti e poi scomparve. Anche una delle figliole, di nome Imelde, che camminava accanto a me, un po' dietro alle altre, vide quei raggi, ma non vide Gesù e neppure da dove uscivano i raggi. Ella rimase molto impressionata e raccontò alle altre ragazze quel che aveva visto. Ma le ragazze si misero a ridere di lei, dicendole che si era illusa di vedere qualcosa o che forse era una luce proveniente da un aereo. Ella però rimase saldamente ferma nel confermare che mai in vita sua aveva visto raggi di quel genere e ripeteva: «Raggi così non ne ho visti mai». Questa figliola, dopo cena, venne da me e mi disse che quei raggi l'avevano talmente impressionata che non riusciva a darsi pace. «Me li ricorderò per sempre», diceva. E continuava a parlarmi di quei raggi, mettendomi in un certo imbarazzo, dato che non potevo dirle di aver visto Gesù. Pregai per questa cara anima, perché il Signore le concedesse le grazie di cui aveva tanto bisogno.

0: Ave Maria, piena di grazia,
1: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,

0: Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre.

0: santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
2: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sublime più dei cieli,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che istituisci il sacramento del battesimo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che converti i peccatori,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, meraviglie per gli angeli incomprensibili ai santi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio in cui cuori riposano, gli spauriti ritrovano la pace,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
3: confido in te.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: esaudisci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
2: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen.
4: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Decimo incontro. L'ira, seconda parte.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Siamo alla seconda puntata sul peccato dell'ira, sul demone dell'ira, e noi sappiamo che l'ira ha un rapporto, dice e sottolinea anche il nostro Evagrio Pontico, che è il maestro fondamentale di queste meditazioni, la tristezza genera l'ira e l'ira genera la tristezza, cioè l'ira ha un rapporto bionivoco di innesco reciproco con la tristezza. L'ira è un momento distruttivo, può distruggere di tutto, può distruggere rapporti, posizioni esistenziali, amicizie, e la collera può distruggere le cose, può distruggere il rapporto con l'ambiente circostante, perché noi nell'ira ci diamo un diritto. È un diritto accordato al nostro essere di far del male, di distruggere qualcosa. Preso dall'ira, l'animo guarda solo quello che sta perdendo e non guarda quello che sta distruggendo, guarda solamente ciò che gli è tolto, perché appunto, come abbiamo già affrontato nella precedente puntata, l'ira è tutta intrisa di giustizialismo, tutta intrisa di senso di diritto leso, e non ci si rende conto che per difendere un proprio diritto si distruggono tante cose che si hanno già. Il contrario dell'ira è la mitezza. Abbiamo già iniziato a parlare di questo. Una meravigliosa beatitudine è la beatitudine terza, che dice: beati i miti perché erediteranno, avranno in eredità la terra. Il mite arrendevole, cioè si arrende, ma non si arrende perché è un imbelle, è un remissivo, quello è un codardo, quello è un altro tipo di realtà. Il mite è mite, cioè è estraneo alla combattività. Ma perché lo è? Perché mira ad una terra più grande, cioè è quello che fa il processo inverso rispetto a quello che abbiamo appena descritto. Anziché guardare ciò che gli sembra di avere in pericolo per l'ingiustizia altrui, guarda quello che può perdere, difende un bene maggiore, difende il possesso di un'eredità più grande. La terra che eredita il mite è una terra che dà in eredità a Dio, cioè accetta di perdere ciò che gli uomini gli tolgono perché vuol tenersi stretto ciò che gli dà Dio. Ecco, infatti è interessante che il termine usato in quella beatitudine è l'eredità, cioè l'eredità non è un bene conquistato, ma un bene ricevuto in dono, molto spesso per figliolanza, per parentela. Ecco, un rapporto con Dio che dà di essere liberi dalle battaglie di questo mondo. E cioè si trova molto più importante mantenere i rapporti, la comunione con un familiare, per esempio, piuttosto che andare a accapigliarsi per quattro soldi o quello che sia. Il dono dello Spirito Santo, che permette di avere la mitezza nel cuore e che si oppone all'ira, è il dono della pietà. È interessante perché la pietà, che è un dono meraviglioso, anche se un po' bistrattato e frainteso, è di fatto il ricordo, la dolcezza di ciò che Dio ha fatto per noi. ovvero sia, si combatte l'ira con la gratitudine, con il senso dei doni ricevuti e, come abbiamo appena detto, con la difesa dei doni ricevuti. E dal dono, dalla memoria, dall'acquisizione del dono, si passa al perdono. E questo è un atteggiamento magnanimo, cioè è una grandezza d'animo per cui io non guardo questa singola, stupida battaglia, guardo la guerra tutta intera. E la prudenza, che è virtù cardinale che mira la meta, mi aiuta a essere magnanimo nelle cose, cioè a non reagire alle cose se non guardando al fatto che Dio stesso è il mio protettore, a Lui posso affidare la mia giustizia. Allora ricordiamo che bisogna combattere, come abbiamo già accennato nella trasmissione precedente, tre impulsi fondamentali: il vittimismo, il giustizialismo e il sadismo, che circolarmente si innescano l'un l'altro. Uno parte dal sentirsi vittima, esige giustizia e poi diventa sadico perché si sente in diritto di punire l'altro che ha fatto il male. Questo gusto poi del fare male all'altro diventa qualcosa di sanguinoso, di inebriante, e uno perde completamente il controllo delle cose. Dobbiamo proprio aprire il cuore alla tranquillità della certezza dei doni di Dio, alla fedeltà di Dio. Uno deve spostare l'attimo presente che fa scattare l'ira dentro l'alveo calmo e sereno del rapporto con Dio.

Passiamo a leggere direttamente un testo di Evagrio Pontico, uno di quei testi semplici che si possono leggere senza troppo commento e che ci permette di vedere una contro l'altra le due parti, l'ira contro la magnanimità, questi due aspetti che sono il bivio davanti al quale tante volte la nostra anima è posta. Allora, definisce Evagrio Pontico l'ira come rapina della prudenza, distruzione di una condizione, confusione della natura, modo di fare da selvaggi, una fornace del cuore, una fiamma che erutta fuori, una legge dell'irascibilità, collera per le offese, madre di belve, un conflitto silenzioso, impedimento della preghiera. Queste sono le definizioni poco confortanti dell'ira. Allora vediamole una per una per capire un po' cosa vuol dire Evagrio Pontico. L'ira è rapina della prudenza. Quando uno si fa prendere dall'ira, perde la prudenza, non c'è niente da fare, e perde il senso delle cose, non si ha più discernimento, non si ha più il senso di ciò che veramente conta. Distruzione di una condizione. Effettivamente con l'ira si può perdere tutto. Ricordiamo, come abbiamo già citato altrove, che Mosè, l'uomo più mite della terra, per uno scatto di ira perde la terra promessa. Tutto ciò è molto significativo, perché anche in una situazione molto felice, in una situazione di possesso alto, nobile, si può perdere tutto per uno scatto di ira. Noi stiamo parlando veramente di una passione pericolosa, perché istantaneamente, in pochi attimi, può distruggere tutto. E ancora dice confusione della natura. Noi perdiamo la nostra natura, cioè perdiamo la nostra nobiltà, la nostra grandezza. Infatti prosegue Evagrio Pontico con un modo di fare da selvaggi, cioè si diventa animali, si perde quella evoluzione, quella maturazione, quella grandezza, e si diventa primordiali, impresentabili. Lo chiama ancora fornace del cuore. Che vuol dire? Il cuore bolle, il cuore è in perenne ebollizione. Infatti, quando l'ira inabita il nostro cuore, noi non stiamo mai calmi, non stiamo bene da nessuna parte, stiamo in evoluzione negativa costante. E infatti, fiamma che erutta fuori, se la prima è una fornace e poi un momento erutta fuori. La cosa tipica dell'ira è che ci fa uscire fuori al momento sbagliato, cioè poi un adirato risponde male alla persona sbagliata, risponde male alle persone che non hanno fatto niente. Perché? Perché prescinde la situazione. E infatti il termine ulteriore è legge dell'irascibilità, che vuol dire una legge, cioè un'imposizione. Cioè uno non decide più, avendo dato il cuore all'ira, non sappiamo come lei ci governerà, ma comanda lei. E questo è terribile, veramente molto, molto serio, perché si perde proprio l'umanità, si perde la libertà addirittura, e questo è abbastanza tipico dei peccati che tolgono la libertà. Con l'ira è particolarmente visibile, logicamente. Collera per le offese, dice Evagrio Pontico. Eh sì, collera per le offese, ovvero sia è una forma di essere sempre coinvolti dal male altrui. Qui c'è un distacco fondamentale da operare, cioè l'atto dell'altro è l'atto dell'altro, il mio è il mio. Se tu mi offendi, questo non vuol dire che io debba essere per forza turbato da quello che fai tu, perché lo fai tu, è un atto tuo. La collera mi mischia, mi impasta con il tuo atto, e questo è perdita di libertà. Madre di belve, dice Evagrio Pontico, veramente l'ira può generare dentro di noi qualcosa di inaudito, mai visto. Noi possiamo dire mamma mia, non era più lui, diciamo, soprattutto con gli scatti d'ira, no? Che cos'è una belva, un animale? Appunto quel meccanismo che non abbiamo spiegato per caso, che porta al sadismo, è radicato nel momento del vittimismo. Un conflitto silenzioso. Un conflitto silenzioso. Cosa vuol dire? Di fatto è molto serio che si
tiene l'ira prima dentro. E l'ira prima fa covare le cose, ma non si cova una cucciolata di figli, si cova una belva. E a un dato momento diventa blocco della vita interiore. Infatti l'ultima definizione che dà Evagrio Pontico dell'ira è impedimento della preghiera. Non per caso, dice il Signore Gesù, se vi mettete a pregare e avete qualcosa contro qualcuno, prima perdonate, perché è impossibile pregare veramente mentre si ha l'autostrada interiore dell'ira. Non si prega, non si riesce a pregare. Allora che dobbiamo fare? La magnanimità, il grande animo, è definito scudo della prudenza. Che vuol dire? Vuol dire che, cioè, difende la prudenza, la magnanimità, la grandezza d'animo. È interessante perché l'ira si presenta come pusillanimità, cioè è un animo che si è ristretto su un solo unico punto, la realtà della ingiustizia subita. Mentre la magnanimità difende la capacità di arrivare ai propri scopi, come abbiamo più volte detto, è la prudenza, che è proprio la protezione della buona dirittura della nostra vita. La magnanimità è tribunale dell'ira, cioè solamente nella magnanimità si può giudicare l'ira, si può valutare, cioè l'ira da se stessa non sa valutarsi. Non sa riconoscersi assurda, trascesa, no. La magnanimità, questo animo grande che è in relazione al grande vero che è Dio, vive una relativizzazione dell'ira. E infatti ancora viene definita medicina del cuore. Ecco, la magnanimità cura il cuore, cura la ferita, perché non c'è niente da fare. L'ira viene da una ferita subita. Ma la medicina qual è? La grandezza d'animo, non la giustizia retributiva ricevuta come vendetta. La magnanimità è castigo dei presuntuosi, c'è una forma di presuntuosità, si presume. Quando ci si lascia prendere dall'ira, si presume di aver capito tutto, di aver letto tutto. Quante volte con nostra vergogna abbiamo dovuto riconoscere che avevamo valutato male, in uno scatto di ira non avevamo considerato le possibili altre cause delle situazioni, abbiamo trovato che l'altro non ci aveva fatto tutto questo male, o che era costretto da necessità comprensibili e che potevamo metterci nei suoi panni, o cose semplici, umane come queste. E però appunto la magnanimità inizia a castigare la presunzione che c'è in noi. La magnanimità è serenità di chi è turbato, perché di fatto l'ira comincia dal turbamento. È ancora un porto tranquillo. Che bella definizione, un porto tranquillo. Se noi spostassimo l'attenzione dall'ira, dal torto ricevuto, alla nostra pace, al pensare che la pace è tutto, noi entreremo nel porto tranquillo della magnanimità. La magnanimità è un'opera buona verso chi è afflitto. Molto spesso il male che l'altro ci fa viene dalle sue afflizioni. Lo iniziamo a comprendere e rispondiamo con pacatezza a chi magari ci sta facendo il male o a chi è iroso a sua volta, perché capiamo che dietro c'è un dolore. È gentilezza verso tutti. Ecco, il magnanimo è uno che non sta a fare distinzione. Non seleziona nel giustizialismo iroso i buoni dai cattivi, i meritevoli dai non meritevoli, verso tutti. Gentilezza perché è gentilezza, non gentilezza perché l'altro se lo merita. Benedizione di fronte all'infamia. Queste sono le cose veramente evangeliche. Benedire coloro che ci maledicono. Esultanza di fronte agli insulti. E perché mai dovremmo esultare di fronte agli insulti? Perché al di là di tutto quello che possiamo dire o non dire, in queste definizioni, in queste descrizioni, qui c'è un punto: o ci interessa seguire il Signore Gesù Cristo o non ci interessa. E seguire il Signore Gesù Cristo vuol dire, a un momento, avere la sua libertà, la sua grandezza, il suo rapporto con Dio, la figliolanza divina, e quindi a un dato momento c'è l'esultanza di somigliargli un po',
di avere anche un po' qualcosa dei suoi insulti. La magnanimità e conforto di chi è angustiato è specchio di ciò che si spera è premio dei miseri. Ecco, queste definizioni sono forme di sottolineare quella certezza del premio, di ciò che speriamo, del conforto delle cose che veramente Dio ci ha promesso e che l'ingiustizia umana non ci può togliere.

0: Ricordiamo che il metodo di Evagrio Pontico, fondamentale per combattere contro i demoni, è la citazione biblica contrapposta al pensiero malvagio. Per esempio, dobbiamo considerare che il pensiero dell'ira porta fuori dalla via del bene. Esistono demoni che portano fuori dalla via del bene, demoni che continuano a insistere dentro la via del bene. Il pensiero dell'ira fa tutte e due le cose, perché spesso si può servire anche delle cose religiose, purtroppo molto spesso lo fa, e sembra di essere nel bene, ma si è solamente illusi. Allora, quando il pensiero dell'ira vuole portare fuori dalla via del bene, Evagrio dice, cita la parola di Dio che risponde: congedò i fratelli e mentre partivano disse loro: non litigate durante il viaggio. Sta citando Genesi 45, sono le indicazioni di Giuseppe ai suoi fratelli. Quando sto facendo una cosa buona, vuole dire questo tipo di confutazione, non ho tempo per la collera. Così si risponde al pensiero malvagio, cioè sto sulla via di una cosa importante, non debbo perdere tempo con questa passione, è solo una perdita di tempo. Un altro tipo di tentazione dell'ira è la maldicenza, la voglia di parlare male di qualcuno con cui ce l'abbiamo, no? Evagrio allora cita il Siracide, il capitolo 19, non riferire mai una diceria e non ne avrai alcun danno. Cioè non usare mai la diceria perché essa è vuota e svuota, è sterile e normalmente chiunque va presso una diceria se ne ritrova incastrato, se ne ritrova avvinghiato e normalmente se ascoltiamo una persona accusare qualcun altro di qualcosa, che è una diceria, che non è detto, che non è provato, pensiamo in genere, se siamo gente intelligente, che è l'altro, quello che sta parlando, che ha nel cuore queste porcherie di cui accusa l'altro. Contro il pensiero che spinge a pensare male di un fratello e a covare questo male contro il fratello, dice: non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. È il capitolo 19 del libro del Levitico. Cosa vuole dire Evagrio Pontico? Abbastanza chiaro. L'odio covato dentro cerca nella mente il palcoscenico dell'immaginazione. Far uscire fuori l'accusa che uno cova fa sgonfiare il mondo dell'immaginazione. Quando uno apertamente dice all'altro quello che pensa, tutto quel mondo di ricostruzione immaginaria, di concatenazioni completamente autoprodotte che normalmente accompagnano l'ira, si sgonfiano. Nell'immaginazione le persone vengono gonfiate e diventano personaggi e si interiorizza il peccato altrui. Nella apertura, nel dire apertamente al fratello «io penso questo di te», ecco, talvolta si può diventare anche ridicoli, ma finalmente l'ira si blocca, perché l'altro può dimostrare che noi abbiamo fatto una costruzione nostra, un processo alle intenzioni, una serie di concatenazioni inaccettabili. C'è poi il pensiero che ci spinge a vendicarci. E allora, a questo punto, Evagrio cita il fatto celeberrimo, secondo libro di Samuele, capitolo 16, quando Davide viene maledetto mentre scappa da suo figlio. E mentre i suoi scudieri preparano una vendetta di colui che lo sta maledicendo, Davide risponde: «Forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi». Cioè, Dio permette questo male perché è un suo disegno. E cioè, spesso, di fronte a ciò che ci fa adirare, bisogna rispondere: questa cosa qui sta in un piano più grande. Oggi questo uomo mi fa del male, questa persona mi offende. Ma chissà cosa vuole trarre Dio da questa cosa qui. Ecco, un altro pensiero tipico dell'ira è sottovalutare il problema della scomunione, cioè pensare che non è un problema rompere con un fratello, l'importante è la giustizia. e questo è quanto mai ingannevole. E Evagrio Pontico cita il Salmo 133 che dice: che bello che i fratelli stiano insieme, è come olio prezioso versato sul capo che scende sulla barba di Aronne, cioè la consacrazione del sacerdote, le cose più sante. Infatti l'ira si serve spesso anche della religione, delle cose cristiane, per spaccare la comunione fra i fratelli. Ma la cosa più importante è stare insieme, è vivere insieme. Ecco, è molto importante ricordare sempre che tutto questo è una disciplina di vivere alla presenza di Dio, anziché alla semplice e banale presenza della propria mente e degli atti altrui. Vivere alla presenza di Dio, vivere secondo le cose di Dio, è il deterrente più serio contro la distruttiva, bestiale tendenza all'ira.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Decimo incontro. L'ira. Seconda parte.

0: strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Una carezza ai vostri bambini, ricordate il discorso alla luna di San Giovanni XXIII, di cui questa domenica 11 ottobre si celebra la memoria, il cosiddetto Papa buono, ce l'abbiamo tutti nel cuore, il Papa del sorriso. E ecco, mi sembra buono che il Vangelo di questa domenica parli di una festa, parli di un banchetto di nozze. Giovanni XXIII ci ha manifestato nella sua persona, nel suo sorriso, nella sua semplicità, una semplicità, non lasciatevi ingannare, molto profonda, nella sua semplicità la bellezza della festa, dell'amicizia con Dio. Perché guardate, in ultimo si tratta di questo, si tratta di accogliere l'amicizia di Dio che è festa in se stesso. Perché? Perché Dio è amore in se stesso, e dove c'è l'amore c'è la festa. L'odio è mancanza di festa, l'odio è disperazione, ma Dio è tutto amore e quindi è tutta gioia, è tutta festa. E là dove c'è una comunione con Lui, necessariamente c'è un sorriso, c'è una festa che è tale dentro lo spessore della storia umana, perché dentro ogni avvenimento la parola che riempie questo avvenimento è sempre la parola dell'amore e della risurrezione. Allora ascoltiamo il Vangelo del banchetto delle nozze.
2: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.
1: La scorsa domenica abbiamo commentato il mistero del rifiuto del figlio inviato dal padre, da colui che aveva piantato una vigna e chiedeva i frutti agli affittuari. Anche questa domenica siamo davanti al mistero dell'accoglimento o del rifiuto della chiamata a vivere un'alleanza con sé che Dio fa ad Israele e che Dio fa all'umanità tutta e che fa a ciascuno di noi. La parabola, ecco, che ci aiuta ad entrare in questo mistero è la parabola del banchetto nuziale. Anche qui, più che parabola, ci troviamo davanti ad un'allegoria, perché sono riconoscibili i protagonisti della narrazione in coloro che sono i protagonisti della storia della salvezza. Qui si parla di un banchetto, il banchetto di nozze. Subito dobbiamo comprendere come l'immagine del banchetto sia l'immagine molto cara nella storia di Dio con Israele. Al capitolo 25 del profeta Isaia, per esempio, si parla proprio di un meraviglioso banchetto, che è il banchetto alla fine dei tempi, nel quale il Signore asciugherà le lacrime di tutti i popoli, solleverà la coltre che era stata posta sul viso delle genti, un banchetto nel quale saranno serviti serviti dei cibi prelibati, delle vivande deliziose e dei vini raffinatissimi. È l'immagine della comunione ultima, definitiva, compiuta, della grande festa della umanità finalmente in piena comunione con Dio, finalmente nel godimento della compagnia di Dio senza il velo della temporalità, della fragilità di questa nostra magnifica ma anche povera condizione umana. Ecco, allora, l'immagine del banchetto messianico è l'immagine ultima, è una parabola escatologica in qualche modo, perché presenta quello che è il destino ultimo, la chiamata ultima dell'umanità, che si compie però attraverso le scelte, attraverso l'accoglimento o meno che quotidianamente ciascuno di noi compie nei confronti della sollecitudine che la grazia opera perché noi possiamo corrispondere alla offerta di salvezza che Dio ci presenta. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. La storia dell'incarnazione, della passione, morte e risurrezione di Gesù è la storia della preparazione di una festa, di un banchetto di nozze, le nozze dell'agnello. Ho citato il capitolo 25 di Isaia, ma l'Apocalisse, quando Giovanni nella sua visione racconta proprio che sono giunte le nozze dell'agnello, la Chiesa come una sposa che è pronta per il proprio sposo, che è l'agnello, il figlio di Dio. Ed ecco che questo re manda i servi a chiamare gli invitati alle nozze, cioè la chiamata è per una festa. È molto bella questa sottolineatura, questa puntualizzazione. Dio ci chiama ad una festa. La nostra vita è fatta per la festa. È vero che viviamo una temporalità difficile, ma è anche vero che dentro questa temporalità difficile germoglia, direbbe Isaia, proprio ora, non ve ne accorgete, il seme della festa. E allora questi invitati però non rispondono, non vollero venire, non volevano venire. C'è proprio una volontà oppositoria davanti all'invito di Dio. Mandò allora altri servi e a questi servi fa un invito ancora più particolareggiato: i miei buoi, animali ingrassati, sono già uccisi, venite alle nozze, cioè, non dovete fare nulla, è tutto pronto, ho fatto io per voi. È un bravo padrone di casa Dio, venite perché l'opera della salvezza è compiuta da me, non dovete nulla, dovete solo godere della festa, accoglierla la festa. Ma quelli, allora, vediamo un po' la risposta: non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. Questa è veramente incredibilmente strana, questa cosa. Non curarsene. Dio chiama e banalizzare questa chiamata. Guardate, questa è una terribile possibilità che è per ciascuno di noi, soprattutto per chi magari è più vicino, per chi è più abituato in qualche modo a Dio. Non curarsi, non avere il cuore pronto per riconoscere le meraviglie di Dio, la provvidenza di Dio, la misericordia di Dio, non avere questo sguardo vigile, attento nel sapere che nulla è scontato ma che tutto è grazia. Questo non avere cura, anche c'è anche questo aspetto della propria vita spirituale, della relazione con Dio, darla per scontato, non coltivarla nell'ascolto della parola, nella frequenza dei sacramenti. Questa non curanza che dice un amore che non c'è. Quando siamo innamorati, ci curiamo molto di questo amore. Quando in qualche modo c'è una noncuranza, è il segno che il termometro dell'amore, la colonnina va abbassandosi verso la freddezza. Quindi una noncuranza, una patologia della vita spirituale. E poi c'è questa reazione incredibile, cioè ti invitano a un banchetto di nozze e tu uccidi e maltratti quelli che ti invitano al banchetto. È veramente qualche cosa che possiamo capire solo attraverso l'irrazionalità del peccato. Che cosa voglio intendere con questa espressione, l'irrazionalità del peccato? Siamo amati, siamo fatti per amare, eppure continuiamo a volerci fare del male, a rifiutare l'amore, se non è irrazionalità questa. E così emerge in questo comportamento degli invitati che non vogliono andare. Allora il re si indigna, manda delle truppe, fa uccidere e diede alle fiamme la città. C'è una chiara profezia di quello che accadrà nel 70 d.C., quando Gerusalemme sarà presa dalle truppe dei romani, sarà saccheggiata e sarà data alle fiamme. Poi disse ai suoi servi: ma la festa di nozze è pronta. È vero che gli invitati non sono venuti, ma la festa c'è, cioè la fedeltà di Dio non viene meno. Anche se c'è un rifiuto, Dio continua ad essere fedele. Quindi la festa è pronta, gli invitati non erano degni, ma andate ad invitare altri ai crocicchi delle strade. I crocicchi delle strade erano il luogo nel quale era possibile incontrare la gente del malaffare. Ai crocicchi delle strade si andava per incontrare una prostituta. Ecco, quindi c'è un riferimento chiaro a quelli che erano le prostitute, i peccatori, i pubblicani, dirà Gesù, che passeranno avanti nel regno dei cieli rispetto ai fedeli osservanti della legge. Non perché non bisogna essere osservanti della legge, chiaramente, ma bisogna saper riconoscere che è Gesù la legge, bisogna saper riconoscere che la salvezza è nell'amicizia, nell'accoglimento del Signore. E allora chiunque accoglie l'amicizia di Gesù entra nel regno dei cieli. Questo sta a significare. E dunque andate ai crocicchi delle strade, andate a prendere tutti quelli che vorranno, chiunque siano. Come dire, il pass, la carta per entrare nel regno dei cieli è l'accoglienza del Signore, accogliere Gesù come Signore, come Salvatore, sapere di essere bisognosi di Lui, desiderosi di Lui, gioiosi di conoscere, di essere destinati al banchetto delle nozze dell'agnello. E quindi la sala si riempie certamente di commensali. E quindi il re entra e vede questa festa, ma vede anche qualcuno che non ha l'abito nuziale. Su questo abito nuziale dai padri in qua sono davvero stati fatti scorrere fiumi di inchiostro. L'abito nuziale è l'abito della fede, cioè si può anche partecipare a tanti riti religiosi, ma non avere nel cuore la verità dell'amore a Gesù, non avere nel cuore quell'affidamento. La fede è questo, l'affidamento di tutto noi stessi alla volontà di Dio, un affidamento fiducioso, gioioso, sereno. Questo è l'abito nuziale, cioè si può avere una parvenza di religiosità, ma la fede è altro. La fede è una esperienza di alleanza, un'esperienza intima di relazione con Dio. E allora si partecipa al banchetto di nozze nel momento in cui si accoglie la nostra filiazione al Padre attraverso l'alleanza, un corpo solo con Cristo. Del resto siamo battezzati, siamo diventati una cosa sola. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora anche qui troviamo il mistero dell'accoglienza di Gesù da parte del popolo dell'alleanza. Non tutti hanno accolto, ma chi ha accolto è diventato parte del nuovo popolo della Chiesa, segno, strumento di salvezza, sacramento di salvezza e di unità per tutto il genere umano. Questa domenica io voglio portarmi nel cuore la bella notizia di salvezza, sacramento di salvezza e di unità per tutto il genere umano. Questa domenica io voglio portarmi

cominciare e ricominciare e di, come dire, come quando si va in macchina, no? Di sterzare, di rimettere la macchina sulla strada giusta, di rimettere la mia vita sempre nella direzione giusta, che è la direzione dello sguardo del volto di Gesù.

Il Vangelo che abbiamo ascoltato e commentato parla di servi che vanno a chiamare tutti coloro che il re invita alle nozze del figlio. C'è un chiaro collegamento che Gesù fa con un brano del libro della Sapienza, laddove la personificazione della sapienza, la donna sapienza, esce sulle piazze e chiama al proprio banchetto. È la sapienza divina, la sapienza creatrice, la sapienza che tutto ordina. Ecco allora che è stato buon gioco per me ricordarmi di un grandioso affresco che è possibile ammirare a Siena, nel Palazzo Pubblico, in modo particolare nella Sala della Pace. Si tratta della

cioè da coloro che governavano la città, e voleva essere un affresco che educasse i cittadini, i governati e i governanti alla realtà del buon governo, cioè che cosa permette ad una città di essere ben governata. Questo grandioso affresco, che io vi invito a visitare perché è veramente bello, ha la Sapienza in trono. È una donna coronata con una corona da regina, e sopra la testa della donna seduta in trono, che regna, della donna Sapienza, c'è Dio come Sapienza, e quindi gli occhi della donna in trono sono rivolti in alto, perché in alto c'è Dio come Sapienza, creatrice e ordinatrice. Qui ci viene detto che ogni buon governo, per essere tale, ha bisogno di guardare all'ordine che il creatore ha impresso in tutto ciò che esiste. Ma ancora, allargando lo sguardo, recatevi a Siena davvero e allargherete lo sguardo e vedrete come a sinistra e a destra della Sapienza in trono vi sono due angeli che rappresentano l'uno la giustizia commutativa, tu dai a me e io do a te, e l'altro la giustizia distributiva, un angelo che tiene in mano uno staglio, il contenitore per misurare il grano e il sale, e una canna che a Siena veniva chiamata il passetto, come misura di lunghezza. La giustizia distributiva è la giustizia sociale, che tiene conto dell'ordine sociale. Quindi la giustizia in trono che guarda a Dio, che sa essere giusto, sia nel modo dare a ciascuno il suo, sia nel modo che tiene conto come il suo di ciascuno è differente da quello degli altri, e c'è bisogno di una misura che sia equa per tutti. Ma allargando ancora lo sguardo, c'è una corda, un filo che lega alla vita gli angeli e che raggiunge un'altra figura, che è la concordia. Perché un governo che governa secondo giustizia è capace di produrre concordia. Quindi c'è come un asse verticale in questo affresco, la Sapienza divina, creatrice, dalla quale, dalla cui ratio, dalla cui logica, dal cui logos, che è Cristo, che è Gesù, poi incarnato, ecco, viene la sapienza che è capace, in comunione con la Sapienza divina, di ordinare le cose degli uomini. Da questo ordine nasce la concordia. In fondo non c'è pace che non sia il frutto della verità, della libertà, della giustizia. Ecco, sono questi gli elementi che già Ambrogio Lorenzetti, legandosi alla tradizione che parte dai classici,

0: classici, da Aristotele, dai greci e poi dai latini, e chiaramente la rivelazione cristiana ci pone come contesto entro il quale situare il buon governo. Allora, questa allegoria ci racconta come tutto viene da Dio e come ogni comunione, ogni partecipazione alla ragione divina produca una giustizia capace di generare concordia.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

robustoso e forte e ti allumi.

presento i fioretti di San Francesco. Sono antichi racconti edificanti. I 39 fioretti sono stati adattati alla lingua italiana moderna, rispettando la lingua originale.

come Santo Francesco benedisse il Santo Frate Bernardo e lo lasciò suo vicario quando egli venne a passare da questa vita.

Era frate Bernardo di tanta santità che Santo Francesco gli portava grande riverenza e spesse volte lo lodava. Stando un giorno Santo Francesco devotamente in orazione, gli fu rivelato da Dio che frate Bernardo, per divina permissione, doveva sostenere molte e diverse e combattute battaglie nei confronti dei demoni. Per questo Santo Francesco, avendo grande compassione per detto frate Bernardo, che amava come suo figliuolo, molti giorni pregava con lacrime. Si rivolgeva a Dio per frate Bernardo e lo raccomandava a Gesù Cristo perché gli concedesse vittoria sul demonio. Ed orando così Santo Francesco devotamente un giorno, Dio così gli rispose: Francesco, non temere, perché tutte le tentazioni dalle quali frate Bernardo deve essere combattuto gli sono da Dio permesse a esercizio di virtù e corona di meriti, e finalmente di tutti i nemici avrà vittoria, perché egli è uno dei commensali del regno dei cieli. Della quale risposta Santo Francesco ebbe grandissima allegrezza e ringraziò Dio, e da quell'ora portò a frate Bernardo ancora maggior amore e riverenza. E bene glielo mostrò, non solamente in vita sua, ma anche nella morte. Infatti, venendo Santo Francesco a morte, al modo del santo patriarca Giacobbe, standogli intorno i devoti figliuoli, addolorati e lacrimosi della partenza di così amabile padre, domandò: dov'è il mio primogenito? Vieni a me, figliuolo, affinché ti benedica l'anima mia prima che io muoia. Allora frate Bernardo dice a frate Elia, vicario dell'ordine, in segreto: padre, va dalla parte destra del santo affinché ti benedica. E ponendosi frate Elia dalla mano diritta, Santo Francesco, che aveva perduto la vista per le troppe lacrime, pose la mano destra sopra il capo di frate Elia e disse: questo non è il capo del primogenito frate Bernardo. Allora frate Bernardo andò a lui dalla mano sinistra, e Santo Francesco allora incrociò le braccia sul petto a modo di croce, poi pose la mano destra sopra il capo di frate Bernardo e la sinistra sopra il capo del detto frate Elia, e disse: frate Bernardo, ti benedica il Padre del nostro Signore Gesù Cristo in ogni benedizione spirituale e celestiale in Cristo, poiché tu sei il primogenito eletto in questo ordine santo a dare esempio evangelico, a seguire Gesù nella evangelica povertà, perché non solamente tu desti i tuoi averi e li distribuisti interamente e liberamente ai poveri per amore di Cristo, ma anche offristi te stesso a Dio in questo ordine in sacrificio di suavità. Benedetto sia tu dunque dal nostro Signore Gesù Cristo e da me, poverello servo suo, di benedizioni eterne, andando, stando, vegliando e dormendo e vivendo e morendo.
E chi ti benedirà sia ripieno di benedizioni. Chi ti maledicesse non rimarrà senza punizione. Sii il primo dei tuoi fratelli. E al tuo comando tutti i frati obbediscano. Abbi licenza di ricevere all'ordine chiunque tu vorrai, e nessun frate abbia signoria sopra di te, e ti sarà lecito andare o stare dove ti piace. E dopo la morte di Santo Francesco, i frati amavano e riverivano frate Bernardo come venerabile padre, e venendo egli a morte vennero a lui molti frati da diverse parti del mondo. Tra essi venne l'angelico e divino frate Egidio, il quale, vedendo frate Bernardo, con grande allegrezza disse: «Sursum corda, frate Bernardo, sursum corda!» E frate Bernardo, santo, disse segretamente ad un frate che apparecchiasse a frate Egidio un luogo adatto alla contemplazione, e così fu fatto. Essendo frate Bernardo nell'ultima ora prima della morte, si fece sollevare e parlò ai frati che gli erano dinanzi, dicendo: «Carissimi fratelli, io non vi voglio dire molte parole, ma voi dovete considerare che lo stato della religione che io ho avuto, voi avete, e questo che io ho ora, voi l'avrete in seguito. E trovo questo nell'anima mia, che per mille mondi uguali a questo io non vorrei avere servito altro Signore che il nostro Signore Gesù Cristo. E di ogni offesa che io ho fatto mi accuso e chiedo perdono al mio Salvatore Gesù Cristo e a voi. Vi prego, fratelli miei carissimi, che vi amiate gli uni gli altri». E dopo queste parole e altri buoni ammaestramenti, riponendosi a giacere sul letto, diventò la faccia sua splendida e lieta oltremodo, di che tutti i frati forte si meravigliarono, e in quella letizia la sua anima santissima, coronata di gloria, passa dalla presente vita a quella beata degli angeli. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

ancora un fioretto. Come Santo Francesco fece una quaresima in un'isola del lago di Perugia, ove digiunò 40 giorni e 40 notti e non mangiò più che un pezzo di pane.

Il vero servo di Cristo, Santo Francesco, in certe cose fu quasi un altro Cristo, dato al mondo per la salute della gente. Dio Padre lo volle fare in molti atti conforme e simile al suo figliuolo Gesù Cristo, come ci dimostra il venerabile collegio dei dodici compagni e il mirabile mistero delle sacre stimmate e il continuato digiuno della santa quaresima che Santo Francesco fece in questo modo. Essendo una volta Santo Francesco un giorno di carnevale presso il lago di Perugia albergato nella casa di un suo devoto, fu ispirato da Dio di andare a fare quella quaresima in un'isola del lago. Santo Francesco dunque pregò questo suo devoto che per amore di Cristo lo portasse con la sua barchetta in un'isola del lago dove non abitasse persona, e questo facesse la notte precedente il giorno delle ceneri, in modo che nessuno se ne avvedesse. E costui, per amore della grande devozione che aveva per Santo Francesco, sollecitamente adempì questa preghiera e lo portò a detta isola. E Santo Francesco non portò con sé se non due panetti. Ed essendo giunto nell'isola e l'amico partendosi per tornare a casa, Santo Francesco lo pregò caramente che non rivelasse a persona che egli fosse in quel luogo ed egli non venisse in cerca di lui se non il giovedì santo. E così si partì colui e Santo Francesco rimase solo. E non essendovi nessuna abitazione nella quale si potesse riparare, entrò in una siepe molto folta che molti pruni e arboscelli aveva trasformato quasi in una tana, ovvero una capannetta, e in questo luogo si pose in orazione a contemplare le cose celesti. E ivi stette tutta la quaresima senza mangiare e senza bere altro che la metà di uno di quei panetti. Così constatò il suo devoto il giovedì santo quando tornò a lui, il quale trovò di due panetti uno intero e mezzo, e l'altro mezzo si crede che Santo Francesco mangiasse, e per reverenza del digiuno di Cristo benedetto, il quale digiunò 40 giorni e 40 notti senza pigliare nessun cibo materiale. E così con quel mezzo pane cacciò da sé il veleno della vanagloria, e ad esempio di Cristo digiunò 40 giorni e 40 notti. Poi, in quel luogo ove Santo Francesco aveva fatta così meravigliosa astinenza, Dio fece molti miracoli per i suoi meriti, per la qual cosa cominciarono gli uomini a edificarvi delle case ed abitarvi. E in poco tempo si fece un paese buono e grande, e lì si ebbe il luogo dei frati, che si chiama il luogo dell'isola, e ancora oggi gli uomini e le donne di quel paese hanno grande reverenza e devozione in quel luogo dove Santo Francesco fece la detta quaresima. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

ancora un fioretto. Come andando per Cammino Santo, Francesco e frate Leone gli espose quelle cose che sono perfetta letizia.

Venendo una volta Santo Francesco da Perugia a Santa Maria degli Angeli, in tempo di inverno, e il freddo grandissimo fortemente li crucciava, chiamò frate Leone, il quale andava davanti, e disse così: «Frate Leone, se Dio volesse che i frati minori in ogni terra diano grande esempio di santità e di buona edificazione, non di meno scrivi e nota diligentemente che non è qui perfetta letizia». E andando oltre, Santo Francesco lo chiamò la seconda volta: «Oh frate Leone, benché il frate minore dia la vista ai ciechi e distenda le membra dei paralitici, scacci i demoni, renda l'udito ai sordi e faccia camminare gli zoppi e faccia parlare i muti e, cosa ancora più grande, risusciti i morti di 4 giorni, scrivi che non è in ciò perfetta letizia». E andando un poco, Santo Francesco grida forte: «Oh frate Leone, se il frate minore sapesse tutte le lingue e tutte le scienze e tutte le scritture, così che sapesse profetare e rivelare non solamente le cose future, ma anche i segreti delle coscienze degli uomini, scrivi che non è in ciò perfetta letizia». Andando un poco più oltre, Santo Francesco chiamava ancora forte: «Oh frate Leone, pecorella di Dio, benché il frate minore parli con lingua d'angelo e sappia i corsi delle stelle e le virtù delle erbe e gli fossero rivelati tutti i tesori della terra e conoscesse le virtù degli uccelli e dei pesci e di tutti gli animali e delle pietre e delle acque, scrivi che non è in ciò perfetta letizia». E andando ancora un pezzo, Santo Francesco chiamò forte: «Oh frate Leone, benché il frate minore sapesse così bene predicare che convertisse tutti gli infedeli alla fede di Cristo, scrivi che non è ivi perfetta letizia». E durando questo modo di parlare per ben 2 miglia, frate Leone con grande ammirazione gli domandò e disse: «Padre, io ti prego, in nome di Dio, che tu mi dica dov'è perfetta letizia». E Santo Francesco così gli rispose: «Quando noi saremo a Santa Maria degli Angeli, così bagnati per la pioggia e agghiacciati per il freddo e infangati di melma e afflitti per la fame, e picchieremmo alla porta del luogo e il portinaio verrà addirato e dirà: chi siete voi? E noi diremo: noi siamo 2 dei vostri frati. E colui dirà: voi non dite il vero, anzi siete 2 ribaldi che andate ingannando il mondo e rubando le elemosine dei poveri. Andate via!» E non ci aprirà e ci farà stare fuori nella neve e nell'acqua con il freddo e con la fame fino a notte.
notte. Allora se noi tanta ingiuria e tanta crudeltà e tanti rifiuti sosterremo pazientemente senza turbarcene e senza mormorare di lui, e penseremo umilmente che quel portinaio veramente ci conosca e che Dio lo fa parlare contro di noi, o frate Leone scrivi che qui è perfetta Letizia. E anzi, se noi perseverassimo picchiando ed egli uscisse fuori turbato, e come Gaglioffi importuni ci caccerà con villanie e con spintoni dicendo: partitevi di qui, ladroncelli vilissimi, andate all'albergo che qui non mangerete voi né albergherete. Se noi questo sosterremo pazientemente con allegrezza e con buon amore, o frate Leone scrivi che qui è perfetta Letizia. E se noi, costretti dalla fame e dal freddo e dalla notte, più picchieremo e chiameremo e pregheremo per l'amore di Dio con grande pianto che ci apra e ci metta pure dentro, e quello più scandalizzato dirà: costoro sono Gaglioffi importuni e li pagherò bene come sono degni, e uscirà fuori con un bastone nodoso e ci afferrerà per il cappuccio e ci getterà per terra e ci rivolterà nella neve e ci batterà nodo a nodo con quel bastone. Se noi tutte queste cose sosterremo pazientemente con allegrezza, pensando alle pene di Cristo benedetto, le quali dobbiamo sostenere per suo amore, o frate Leone scrivi che qui e in questo è perfetto Letizia. E ora ascolta la conclusione, frate Leone. Sopra tutte le grazie e i doni dello Spirito Santo che Cristo concede ai suoi amici, cosa migliore è vincere se stessi e volentieri, per amore di Cristo, sostenere pene, ingiurie, opprobri e disagi, perché di tutti gli altri doni di Dio non ci possiamo gloriare, perché non sono nostri ma di Dio. Perciò dice l'apostolo: che hai tu che non abbia da Dio? E se tu l'hai avuto da Lui, perché te ne glori come se tu l'avessi da te? Ma nella croce della tribolazione e dell'afflizione ci possiamo gloriare, come dice l'apostolo: io non mi glorio e non mi voglio gloriare se non nella croce del nostro Signore Gesù Cristo. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco.

Hai ascoltato qualche fioretto di San Francesco che ti ha fatto rivivere il clima spirituale delle origini francescane. Clima impregnato di candore, stupore, semplicità.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: I due finti amici di Pinocchio, il gatto e la volpe. Nella rappresentazione dei personaggi, l'uso che la fiaba fa delle metafore è uno degli aspetti più interessanti di tutto il contesto narrativo. Prendiamo ad esempio il gatto e la volpe. La raffigurazione esteriore di ciò che essi sono altro non è che un'allegoria della loro realtà interiore. Per cui la loro anima distorta e malvagia si proietta nell'esteriorità dei loro corpi. Il diavolo non è forse chiamato nelle sacre scritture come la bestia? E come non credere che chi segue la bestia non possa diventare totalmente o in parte un essere bestiale? L'allegoria che abbiamo del gatto ci ricorda che il felino è astuto, scaltro e ribelle, mentre la volpe è furba e sempre in cerca di una preda. È interessante notare che i due attributi più evidenti dei due animali vengono mascherati come due menomazioni. Infatti, la portentosa vista del gatto viene nascosta dalla finta cecità, mentre la destrezza della volpe dal suo essere zoppa. Insomma, il messaggio è chiaro: il male agisce in maniera tale da far credere il contrario di quello che è in realtà. Leggiamo anche ciò che si legge in Baruch, capitolo 6, versetto 21-22, parlando dei falsi idoli e di chi li segue. Sulle membra e sulla testa svolazzano le civette, gli allocchi, le rondini, gli uccelli e passeggiano i gatti. Persuadetevi da questo, che non sono dei, quindi non vogliate temerli. Qui la figura del gatto viene rapportata verso coloro che si auto-idolatrano e che quindi non vanno né seguiti né imitati. Analizzando il gatto e la volpe da questo punto di vista, possiamo evidenziare con certezza come entrambi altro non desiderano che servire i loro idoli, che altro non sono che il denaro e la gola. Sostanzialmente ambedue non fanno che idolatrare se stessi, ponendo il prossimo al servizio del loro io, egoistico e superbo. La fiaba ci avvisa ancora una volta di evitare queste persone proprio per non cadere nei loro loschi tranelli. Il gatto e la volpe suggeriscono a Pinocchio di sotterrare le monete. L'eterna lotta tra il bene e il male è un altro aspetto allegorico che la fiaba ci fa presente. Ognuno di noi nel corso della vita deve decidere se compiere opere prettamente materialistiche o adoperarsi in opere spirituali. La fiaba si allinea a ciò che dice il Vangelo: accumulate tesori in cielo e non in terra. E invece cosa suggeriscono a Pinocchio, il gatto e la volpe? Prima di tutto di sotterrare le 5 monete. Non è forse questo quello che ci suggeriscono il tentatore e tutti coloro che lo seguono? È esattamente quello che avviene quando usiamo i doni avuti da Dio per piaceri prettamente materiali e umani. Semplicemente non danno frutti. Il nostro mondo, la nostra società, le persone che conosciamo non ci esortano a compiere quello che il gatto e la volpe proferiscono a Pinocchio? Godi in questa vita e fregatene di quello che ci sarà dopo la morte. Quello che suggeriscono è questo: semina i talenti che hai nella terra, piaceri terreni, vedrai che daranno buoni frutti. E così, purtroppo, i talenti meravigliosi che abbiamo, come la vita, il tempo, la parola, l'intelligenza, vengono utilizzati per accumulare denaro, sfruttare il prossimo, acquisire più potere, mentire e altro ancora. Insomma, il nostro libero arbitrio ci può portare in due direzioni diametralmente opposte, a noi la scelta. In verità, Pinocchio inizialmente ha liberamente ascoltato e scelto di seguire il gatto e la volpe, facendosi ingannare dalle loro false promesse. Ma qual è la spinta che ci porta a deporre sottoterra i talenti? Nel libro di Santa Caterina, Il Dialogo, a pagina 286, i talenti messi sottoterra denotano un forte amor proprio. Quindi un falso amore esasperato per se stessi è la causa principale di tutti i peccati che si commettono. Anche i figli che Dio dona ai genitori sono dei talenti. E la fiaba ricorda ai genitori di educare e di insegnare ai figli le norme cristiane con tutto quello che ne consegue. Il genitore dovrebbe insegnare ai figli ad amare, ad essere onesti, a perdonare, ad essere sinceri. E se questo non avviene, ecco che il genitore mette sottoterra il talento affidatogli da Dio. Infatti, senza una buona educazione spirituale e morale, è come indirizzare l'attenzione dei figli su questioni prettamente terrene ed egoistiche. Esempio ricorrente è il vedere come i genitori si preoccupano dei voti scolastici dei figli, mentre si curano poco o per niente delle loro direttive morali e spirituali. A riguardo, non è egoismo e superbia pretendere che il proprio figlio sia il più bravo e il migliore nelle raffinate arti umane. Mio figlio ha preso dei voti fantastici. E ancora, mia figlia è un pozzo di scienza. Qui osserviamo come il genitore desidera vivere e bearsi di luce riflessa senza pensare che così facendo mette il figlio nelle mani del nemico. Molti genitori agiscono esattamente come Pinocchio, mettono i loro figli, talenti, nell'oscurità e nella solitudine di dottrine e compagnie vuote, se non a volte malvagie, sperando in una crescita miracolosa. Ma dove non c'è amore alle virtù, il rispetto, la comprensione, cosa si spera di raccogliere? La fiaba risponde al quesito: presto verrà il nemico a portare via tutto ciò che abbiamo egoisticamente e superbamente lasciato nelle tenebre. Un altro aspetto importante della storia di Pinocchio riguarda una delle virtù forse più difficili da portare avanti: l'obbedienza. Rammentiamoci che è stato proprio il trasgredire ai consigli paterni che ha portato Pinocchio ad incontrare il gatto e la volpe. Esempio chiaro di come le tentazioni affiorano sempre più forti laddove non ci si è sforzati nel non assecondare i pensieri egoistici. Il rifiuto di Pinocchio nel non voler andare a scuola, oltre che indice di disobbedienza, rappresenta un primo gradino verso le altre tribolazioni a venire. Anche nella vita di tutti i giorni si può osservare e constatare come a volte un semplice deviamento da regole morali e spirituali porti ad una veloce caduta verso i peggiori peccati.

voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte.

in questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo:

0: Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù nostro Salvatore,
1: per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.

0: Accresci in noi, Signore, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla Tua Chiesa frutti di vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Il 13 ottobre ricordiamo San Benedetto Martire. Nella giornata del 13 ottobre, la Chiesa e il mondo cristiano ricordano San Benedetto Martire, personalità che visse in uno dei momenti storicamente più difficili e tragici per tutti coloro che si dicono cristiani e si riconoscono nei dettami di tale religione. Il periodo in cui visse San Benedetto fu infatti quello di Diocleziano, imperatore romano, che sottopose i cristiani a delle feroci persecuzioni. San Benedetto visse all'incirca nel 300 d.C. e le poche fonti storiche di natura certa che sono giunte fino a noi indicano come suo luogo di nascita una non meglio precisata zona del Friuli. Di lui si sa che era un soldato dell'esercito romano, assai noto per la sua grande capacità strategica che ne faceva uno degli elementi più importanti del suo battaglione, il quale era tra quelli che l'imperatore stesso considerava imprescindibili nelle battaglie più importanti. Ma fu proprio nel corso di una delle tante battaglie a cui prese parte come soldato che San Benedetto iniziò a porsi delle domande rispetto alla reale esistenza di tutti gli dei che facevano parte della religione pagana in cui i romani si riconoscevano. I dubbi aumentarono quando venne promosso al grado di generale. Pare infatti che fu proprio in quel momento che San Benedetto cominciò a ritenere che l'unica religione da seguire fosse il cristianesimo. San Benedetto si convinse che alcune sue abitudini, che lo avevano portato a commettere alcune gravi azioni nel corso della propria vita, era riuscito a modificarle soltanto grazie all'incontro con la religione cristiana. Nonostante questi cambiamenti interiori, San Benedetto non lasciò l'esercito e continuò a essere uno dei soldati più validi dell'esercito romano. In lui vi era la convinzione che la figura dell'imperatore fosse comunque la più importante nell'ordinamento romano e che essa dovesse sempre e comunque essere rispettata. San Benedetto riteneva doveroso ubbidire all'imperatore, anche perché sapeva che se non l'avesse fatto sarebbe stato punito con la morte. Tuttavia, con il passare del tempo, cominciò a chiedersi se questo suo comportamento fosse lecito rispetto al suo dirsi interiormente cristiano, e queste domande lo attanagliarono sempre di più, creandogli una situazione di angoscia esistenziale. La situazione divenne insostenibile quando San Benedetto seppe che Diocleziano aveva ordinato altre violenze e persecuzioni contro tutti coloro che erano di fede cristiana. A questo punto decise, conscio anche del fatto che i cristiani preferivano essere uccisi pur di non dover rinnegare la propria fede, di non nascondere più la sua fede e di palesarla alla luce del sole, rimanendo entro i confini di quello che all'epoca era l'impero romano. La sua convinzione era che grazie a quanto fatto per Diocleziano come membro dell'esercito romano non sarebbe andato incontro alla morte. Tale idea venne però tragicamente smentita perché l'imperatore ordinò senza esitazione la sua condanna a morte, asserendo che ciò sarebbe stato un monito contro tutti coloro che volevano sfidare la sua autorità e venire meno ai suoi ordini. San Benedetto venne decapitato e le sue spoglie gettate in un fiume, da cui vennero recuperate nei giorni successivi da un uomo misericordioso che diede loro una degna sepoltura. La città che più di ogni altra celebra la figura di questo santo è San Benedetto del Tronto, che nella giornata del 13 ottobre gli dedica importanti iniziative, tra cui una funzione religiosa a cui partecipano moltissime persone.
San Benedetto del Tronto è una delle località turistiche più importanti e rinomate di tutte le Marche.

0: Buongiorno Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Santa Polinare di Roma. Buongiorno Prof.
1: Silenzio ragazzi. Oh, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Così va un po' meglio. Tutti zitti, facciamo la lezione, magari proprio su tutti zitti, facciamo la lezione sul silenzio, anzi facciamo la lezione completamente in silenzio. Ce la facciamo a far trascorrere, secondo me, neanche 10 secondi in silenzio. Perché? Perché non ce la facciamo a resistere neanche 10 secondi in silenzio?
3: Io sono chiacchierona.
1: Altri? Io so che voi altri siete chiacchieroni. Magari fare la lezione tutta così tranquilla e pulita senza dover richiamare nessuno, perché non mi è mai successo. A meno che qualcuno non si annoia per la filosofia e quindi fa silenzio perché dorme Guido. Va bene, proviamo a fare davvero silenzio e proviamo invece proprio a chiederci che cos'è il silenzio. Voi ci riuscite a rimanere completamente in silenzio? Vi spaventa? Guido?
4: Ogni tanto quando mi serve il silenzio riesco anche a starci, perché per me un attimo di riflessione mi aiuta magari a riflettere meglio, a fare delle decisioni che altrimenti non riuscirei a fare.
3: Secondo me il silenzio è importante perché oltre ad ascoltare gli altri riusciamo ad ascoltare noi stessi.
1: Molto bene. Ma proviamo a sentire quello che hanno risposto i vostri compagni con le clip che voi avete fatto.
5: Per me il silenzio è un vuoto, un momento in cui tutto si ferma. Però essendo una persona che ama la compagnia, la maggior parte delle volte non lo vivo bene. Anzi, mi mette anche un po' a disagio.
6: Io nella mia vita cerco spesso dei momenti per stare da solo, per stare in silenzio e per riflettere.
7: A me il silenzio piace perché credo che riesca a calmarmi in situazioni di difficoltà o stressanti.
8: Per me il silenzio è molto importante, quindi non va considerato come una cosa negativa, perché con il silenzio la persona fa delle riflessioni che servono anche per migliorarsi a livello emotivo.
9: Personalmente trovo il silenzio molto piacevole, in quanto mi causa una sensazione di benessere sia mentale che fisico, perché mi permette di riposare magari dopo una lunga giornata faticosa.
10: E secondo me il silenzio non esiste, perché comunque noi pensiamo sempre qualcosa.
11: Il silenzio per me è speranza, è quel momento in cui tutto il mondo intorno a me smette di turbarmi, ed è quel momento in cui riesco a vedere il mio passato, il mio futuro e anche un po' la parte sia più sofferente di me che anche quella forse più speranzosa.
1: Molto belli ragazzi questi interventi e mi fa piacere che vi piaccia il silenzio, quindi in qualche modo per voi il silenzio parla. Beh, anche per me, mentre vi ascoltavo mi avete fatto venire in mente una vecchia canzone. Beh, è una canzone degli anni 60. Voi non eravate nati, ma non era nato neanche io. Quasi quasi ve la faccio sentire.

0: il suono del silenzio. Secondo voi è un contrasto? Si direbbe tecnicamente è un ossimoro quasi? Giacomo, fai no. Perché?
1: Io questa canzone l'ascolto da piccolo perché piace sempre molto ai miei genitori. E in questo caso no. Magari normalmente diremmo di sì, però il suono del silenzio qui è al di là di quello che noi sentiamo o no, è proprio la tranquillità dell'anima, o almeno così io l'ho sempre interpretato. La canzone alla fine parla di un uomo perso all'interno del mondo che ricerca appunto questo suono del silenzio, quindi è un po' il ritornare a uno stadio più tranquillo e sereno per la propria parte interiore.
0: Un silenzio che parla, beh, c'è tanto da approfondire, ma qualcuno di voi se la sente addirittura di sostenere che il silenzio riveli qualcosa? E se sì, che cosa? Francesco?
2: Io credo che ci siano comunque diversi tipi di silenzio. Ad esempio, abbiamo visto l'esempio più comune è quello introspettivo, che ci rivela qualcosa di noi. Magari stiamo in silenzio perché vogliamo risolvere un problema o cercare una risposta che abbiamo dentro di noi. Però magari ci potrebbe essere un silenzio imbarazzato che ci vuole comunicare comunque un feedback su quello che abbiamo detto o fatto, che evidentemente non era la scelta migliore se ha provocato dell'imbarazzo.
0: Matilde, ti vuoi unire anche tu?
3: Secondo me c'è anche un terzo tipo di silenzio, ovvero il silenzio che fa paura. Quel silenzio che quando stai in un momento magari brutto,
0: aia, ragazzi,
3: di pensieri appunto brutti, l'unica cosa che vuoi fare in quel momento è sentire qualcuno, una musica, guardare un film. Quindi quel silenzio che tu non vorresti sentire in quel momento.
0: A volte, come dice Matilde, anche io ho paura del silenzio. Beh, addirittura, pensate, c'è un pittore del Novecento che è riuscito a rendere attraverso i suoi quadri talmente tanto bene l'angoscia del silenzio che ha ispirato niente meno per i suoi film un regista del calibro di Hitchcock. Beh, vi voglio far vedere proprio alcuni suoi quadri, uno in particolare. Che cosa ne pensate? Vi comunica gioia, addirittura introspezione, oppure qualcosa di preoccupante, quasi tetro? Guido.
4: Ecco, sì, questa per me non è solo introspezione, anche angoscia, un attimo di riflessione negativo. È qualcosa di cui molti di noi hanno paura, ma che penso che sia necessario.
0: Lavinia, vuoi dirci
5: tu? Secondo me in questo quadro il silenzio è soltanto esterno, ma apparentemente, perché all'interno di questa ragazza secondo me stanno scorrendo una variazione di pensieri, sia felici sia tristi. Ovviamente noi non siamo sicuri di questa cosa, però a me trasmette questa sensazione.
0: Yasmin?
6: Io non sono tanto d'accordo con quello che ha detto Lavinia, perché anche la posizione della donna è una posizione di chiusura, quindi sicuramente i pensieri o comunque le preoccupazioni che ha sono negative e non...
0: La lettura che sta dando Yasmin è la lettura più corretta con il quadro. Questi quadri sono famosi e sono stati proprio resi, dipinti così con questi colori, perché non comunicano nessuna forma di vitalità, è un silenzio morto. Non comunicano introspezione, riflessione, come per esempio qualcuno di voi prima sottolineava, ma comunicano angoscia fine a se stessa. E ha ragione Matilde, mi convince. A volte questa angoscia del silenzio è tale che noi la vogliamo fuggire. Vi è mai capitato di fuggire il silenzio? Riccardo.
7: Sì, prof. Io credo, anche a me questo quadro trasmette tanta angoscia, e riportandolo alla mia esperienza personale, delle volte ho paura del silenzio perché mi fa sentire solo, e quindi mi dà quel senso di solitudine che credo che anche questa ragazza nel quadro possa provare, e che quindi cerco di fuggire chiamando un amico o cercando di uscire perché ho paura.
0: Chiamare qualcuno, Riccardo, bravo. È come quando prima Matilde diceva di cercare di riempire con del rumore questo silenzio. Matilda, volevi intervenire anche tu? Certo.
8: Sono assolutamente d'accordo, tutti in un modo o nell'altro cerchiamo, almeno in alcuni momenti, di fuggire dal silenzio. Tuttavia penso che in primis sia ovviamente sbagliato, ma soprattutto che in realtà oggigiorno sia molto più facile che un tempo, e ciò ci rende in realtà deboli su certi aspetti. Oggi più che ieri e più che mai soprattutto è facile trovarsi in un momento di non silenzio, un sacco di confusione, e quindi il silenzio ci fa paura anche perché è raro oggigiorno.
0: Un filosofo e matematico francese del 1600 che si chiama Pascal commenterebbe questo tuo intervento dicendoti: meno male che gli uomini hanno pochissimo tempo di silenzio, perché riflette Pascal sulla condizione dell'uomo come di un naufragio, e quest'uomo è disperatamente assetato di rumore. Volendo tradurre il suo francese, in italiano verrebbe divertimento e distrazione, ma concettualmente dovremmo proprio tradurlo come oblio di sé, dimenticanza totale. Perché l'uomo dovrebbe dimenticarsi di se stesso a tal punto da riempire eventuali spiragli di silenzio? Riccardo, vorrei ritornare un attimo su di te. Perché hai paura del silenzio nella misura in cui il silenzio ti fa rimanere solo? Perché ci fa paura la solitudine?
7: Perché la solitudine ci spinge, secondo me, a pensare e a quindi a fare un percorso introspettivo ed evidenziare anche le nostre difficoltà e i nostri difetti.
0: Bravissimo. Vedete, ragazzi, come fate uscire, come fate emergere tutti gli aspetti del silenzio. È qualcosa di veramente affascinante e denso. Paradossalmente il silenzio che ci sta parlando sotto tanti punti di vista. Prima era l'introspezione in senso positivo e la riflessione su se stessi e la conoscenza di sé, adesso quasi la vogliamo rifuggire. Proprio su questo insiste Pascal. Gli uomini trascorrono tutta la propria vita nel rifuggire, perché hanno paura, perché questo silenzio li pone davanti alla loro condizione. Quale condizione, secondo voi? Matilde?
3: Credo intenda le realtà negative della vita, quindi il dover affrontare quelle che sono le cose brutte, cosa che succede in un momento di silenzio.
0: Di più, qual è la cosa più brutta che vogliamo evitare e che vogliamo esorcizzare anche nella parola?
5: La morte.
0: Questa è la tesi di Pascal. Gli uomini riempiono di rumore. Volendo attualizzare Pascal, potremmo anche dire quasi utilizzano tutti i narcotici e le droghe possibili ad ampio spettro nella interpretazione delle droghe per autostordirsi, pur di non pensare, alla morte. È vero, secondo voi, Giacomo?
1: Sì, prof, secondo me è vero. Mi viene in mente un testo che ho letto qualche giorno fa, leggendo di Cesare Pavese, I dialoghi con Leucò. C'è questo dialogo tra Achille e Patroclo in cui si parla di come l'uomo abbia proprio questa paura non solo della morte, ma anche di pensare ad essa. E quindi di come quando l'uomo ancora magari è più giovane non ha bisogno e non pensa a tutte queste situazioni, ma che quando arriva effettivamente poi a pensare alla morte si trova in una disperata situazione di cercare qualcos'altro, di fuggire tutti questi brutti pensieri, e è proprio una disperazione quella per evitare anche solo il pensiero della propria dipartita.
0: Eppure, ragazzi, e ve lo pongo come interesse quasi sociologico, perché pare che in Occidente molte persone addirittura forse pagano pur di restare in silenzio, cercano luoghi di meditazione, addirittura hotel che offrono nei loro servizi spazi di meditazione, spazi di, ora utilizzo un termine un po' particolare, ascesi. Non ve lo spiego ora, Vi faccio prima vedere una cosa.
9: Viviamo immersi nel rumore. Nelle grandi città italiane, traffico, clacson e cantieri ci accompagnano senza tregua. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, un cittadino su cinque in Europa è esposto a livelli di rumore superiori ai limiti raccomandati. A questo si aggiunge il rumore digitale. In Italia, un ragazzo su tre, tra i 6 e i 10 anni, usa lo smartphone tutti i giorni. E nella fascia 16-35 anni, quasi 2 su 3 dichiara un utilizzo frequente o continuo, con sessioni da 4 a 6 ore al giorno. Eppure cresce la ricerca del contrario, il silenzio. In Italia i praticanti di yoga superano i 2 milioni e nel mondo si parla di oltre 300 milioni di persone. Lo stesso accade nei viaggi, il turismo religioso in monasteri e ritiri. Conta solo in Italia 3.000 strutture, con 200.000 posti letto. E nel 2023 6 milioni di ospiti e oltre 25 milioni di presenze. Dati in costante crescita. È la contraddizione del nostro tempo. Viviamo immersi nel rumore urbano e digitale, ma cerchiamo sempre più oasi per ritrovare in noi, nella natura e nella ricerca di Dio, la pace vera.
0: Molto bene ragazzi, quindi la prossima gita la facciamo anche noi, per la gioia di tutti i professori, in un monastero in cui stare in silenzio. Una gita, lì sì che vi accompagno, mi avete chiesto di accompagnarvi a Berlino o a Praga, invece in un bel monastero in cui stiamo tutti in silenzio, poi figuratevi, io ho tre figli, pago io il biglietto personale per passare una settimana in assoluto silenzio. Voi? Cambiamo la meta a Berlino? No, Guido.
4: Non si tratta né di Praga né di Berlino, però si tratta sempre di viaggi, anche di silenzio, che io non oso interpretare come silenzio vero, fisico, assoluto. Ad esempio, mi piace molto spesso andare in barca, andare a fare fuori strada, facendo attività dove comunque il rumore abbonda, ma un silenzio più che altro mentale, perché ti porta in posti sperduti, dove non hai modo di comunicare e ottieni un silenzio mentale, una sorta di meditazione, come direbbe anche lei, a me piace molto questa sensazione.
0: Allora, meditazione, come direbbe lei, cioè io un attimino, perché dobbiamo capire che cosa si intende per meditazione, anzi dovremmo in realtà riflettere, non so se vivava, vabbè a me sì, riflettiamo un attimo su ascesi. È un termine che direttamente o indirettamente compare o a cui fa riferimento la clip che avete visto. La ricerca interiore, Dio, il monastero che è un ambiente religioso, e all'inizio della clip si cita la parola yoga. Qui però dobbiamo fare un po' di chiarezza. La volete fare voi un po' di chiarezza? No? Cosa vi ho insegnato questo professore di filosofia? Fa solo sofismi e non insegna niente. Riccardo, grazie. Salvami il lavoro.
7: Che bisogna fare un distinguo da quella che è un'attività prettamente di meditazione e quindi anche di preghiera, da quello che al giorno d'oggi è più popolare e quasi uno sport come lo yoga.
0: Al netto dello sport popolare, non l'ha detto Pierluigi Pavone, l'ha detto Riccardo, quindi no, so come va a finire. Poi gli appunti, Pavoni ha detto. Allora, al netto dello sport, dello yoga, della moda, di Riccardo ci vuole costringere a riflettere sulla preghiera, perché secondo Riccardo la parola ascesi dovrebbe ricondurre a preghiera. Non sono d'accordo. Andrea, ti voglio chiedere se secondo te ascesi significa preghiera oppure no?
10: Secondo me ascesi sì, si può collegare alla preghiera.
0: Vabbè, non lo sa. Matilda, aiutalo. Grazie per la partecipazione, Andrea.
8: La preghiera è qualcosa di soggettivo e che non tutti necessariamente fanno. L'ascesi è qualcosa che va oltre il fatto di fare qualcosa o meno. L'ascesi non è soltanto preghiera.
0: Ok, però forse non hai proprio centrato. Si vede che stai vicina. Vi devo cambiare di banco perché l'influenza può essere... Vai Matilde.
3: Io penso.
0: Tu sei stata vicina di Bach ultimamente con Andrea.
3: Sì.
0: No, allora qualcun altro. Vabbè, dai.
3: Credo che i silenzi ascesi siano quelli che ti ritagli, quindi dei momenti di tempo che tu ti prendi per poter riflettere e utilizzare il silenzio per pensare.
0: Ok, faccio io. Una cosa che vi ho insegnato in filosofia è sempre quella di risalire ai... Guido, aiutami tu.
4: Forse quello che devo intendere è di andare direttamente a cercare l'etimologia della parola e il significato che questa ha alla base.
0: Esatto, quindi risalire ai presupposti. E allora noi dobbiamo distinguere due forme di ascesi. Un'ascesi di tradizione orientale, lo possiamo decodificare così, con cui intendiamo l'ascesi, ad esempio, buddista, che forse neanche possiamo definire, almeno in Occidente, preghiera, perché non si rivolge ad un Dio e non si rivolge ad un tu. Lo scopo dell'ascesi, per questo bisogna risalire ai presupposti, è estinguere il ciclo delle reincarnazioni per il nirvana, il nulla di questo mondo. Buddha ci invita a fare silenzio per riflettere sulla verità ultima delle cose. E per quanto ne sappiate, qual è secondo Buddha la verità ultima delle cose? Che le cose non esistono affatto. Il presupposto da cui muove l'ascesi buddista è superare l'illusione della realtà, prendere consapevolezza che la realtà è illusione. Quindi in un certo senso la potremmo chiamare fuga dal mondo, nel senso letterale, perché il mondo è illusione. Prendere consapevolezza dell'illusione, estinguere il ciclo delle reincarnazioni per il nirvana. E a voi risulta che l'ascesi in Occidente sia questo? Il monastero prevalentemente cristiano è un luogo di meditazione e ascesi in questo senso? La suora di clausura fugge dal mondo, secondo voi? Facciamoci aiutare da una citazione. Qualcuno vuole dare voce a Sant'Ambrogio? Matteo?
11: Impara prima a parlare con Dio e poi parlerai agli uomini.
0: Sant'Ambrogio ci invita nella meditazione interiore a parlare con un tu, in modo particolare a parlare con Dio. Guardate la differenza con la tradizione orientale. Ma anche questa volta ci facciamo aiutare da un'altra citazione. Matteo, vuoi leggerci anche questa?
11: Non c'è meditazione senza saggezza, non c'è saggezza senza meditazione. Chi ha entrambe, la saggezza e la meditazione, si avvicina al nirvana.
0: Quello che mi interessa sottolineare, ragazzi, è proprio il fine della meditazione, che in questo scritto, che come vedete risale ad alcuni secoli prima di Cristo, viene indicato, si avvicina al nirvana. Qual è invece il fine dell'ascesi in Occidente? Quindi dobbiamo distinguere, vi riporto anche questa, occidentale. Riccardo.
4: Avvicinarsi a Dio.
0: Avvicinarsi a Dio. Guido, volevi intervenire?
4: Sì, così su due piedi, quello che le dici mi sembra molto un discorso legato alla reminiscenza, quindi anche forse al dover riflettere, dover meditare. Pur di riscoprire un se stesso interiore.
0: Allora, non devi fare per forza il figo. Cioè, la reminiscenza, lui si sta riferendo alla dottrina della conoscenza in Platone. Ma non scomodiamo, lo so che è uno dei miei preferiti, lo sapete anche voi, però non scomodiamo sempre per forza Platone. Qui possiamo accontentarci anche delle scuole ellenistiche. Tra l'altro, queste scuole sono anche abbastanza in contemporaneità di secoli proprio con questo testo che ci invita al nirvana. E sto facendo riferimento alle due grandi scuole ellenistiche, quindi siamo dopo Alessandro Magno, prima di Cristo, nei 300 anni prima di Cristo, e sono lo stoicismo e
7: l'epicureismo.
0: Bravo Riccardo, lo stoicismo e l'epicureismo. Però adesso dobbiamo decodificare questi termini che possono essere un po' complessi. Qualcuno vuole prestarmi la voce? Perché guardate tutti da un'altra parte ogni volta che dico qualcuno vuole prestarmi la voce? Devo fare tutto da solo? Dai, Giacomo?
1: Sì, allora riguardo, cioè sono entrambe le dottrine che ricercano una serenità interiore e la felicità dell'individuo.
0: Esatto, sono entrambe dottrine che ricercano a diverso modo però e titolo una serenità interiore. Cerchiamo di chiarire meglio il concetto di serenità. La filosofia stoica si concentra prevalentemente sul concetto di apatia, cioè imperturbabilità, perché il saggio stoico, che quindi aderisce a questa tradizione filosofica, parte dal presupposto opposto a quello di Buddha, parte dal presupposto che la realtà non sia affatto illusione, anzi che la realtà è vera, buona, permeata di Dio, ordinata da un principio divino razionale. Proprio credendo in questo panteismo e in senso ottimistico, il saggio medita per aderire al mondo. Così se pensate Epicuro, come in parte giustamente diceva Giacomo, per Epicuro lo scopo è essere felici in questa vita, perché secondo Epicuro solo questa esiste. Ma manca il terzo esempio di ascesa occidentale, proprio quella cristiana. Sì, è vero, per parlare con Dio, d'altra parte lo dice anche Sant'Ambrogio, per una ricerca interiore. Perché? Per quale altro motivo però il cristiano è invitato a parlare con Dio? Solo per il paradiso? In ultima battuta, perché ormai è finita la lezione, qualcuno mi aiuta? Se no ve lo do come compito per casa, è lì un po' più difficile. Eh sì, è una minaccia. Riccardo?
10: Il cristiano medita per guardarsi dentro, e quindi sia in funzione del paradiso, ma anche in relazione alla vita, nel evidenziare i propri peccati e le cose che non vanno e provare a migliorarle.
0: È solo una dimensione individuale, però la suora di clausura si chiude nel monastero per meditare sulla propria vita e basta, per parlare con Dio della propria vita e dei propri peccati e basta? Fugge dal mondo? Beh no, non credo ragazzi, perché secondo la visione escatologica, cioè la visione delle cose ultime, la suora con la sua preghiera permette magari a un sacerdote di battezzare, ad un altro sacerdote di confessare. La suora cristiana non fugge per niente dal mondo, anzi lotta in prima linea nel mondo. Perché sapete? Bene, parliamo la prossima volta magari, alla prossima lezione. Però vi lascio così, perché la visione cristiana della storia non è affatto una visione pacifica, è proprio una guerra, e la suora partecipa attraverso la sua preghiera a questa guerra. Ora è questo il vostro compito. In che senso la visione della storia nel cristianesimo è una visione di guerra? Tra chi? Basta così ragazzi, ciao a tutti.
9: Buongiorno prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Recitiamo questo Santo Rosario meditando i misteri dolorosi. Ci accostiamo alla passione e alla morte del Signore insieme con la Vergine Maria addolorata, pregando per la pace. Meditiamo Gesù che agonizza e suda sangue nel Getsemani. E accanto a Gesù che si prepara ad affrontare la sua passione, meditiamo sulla necessità di compiere la volontà di Dio per poter realizzare e vivere la pace. Solo compiendo la volontà di Dio, si è nella

0: la pace. Gesù si abbandona totalmente alla volontà del Padre. Anche noi ci abbandoniamo alla volontà di Dio nell'affrontare il nostro cammino doloroso della vita per tutte le difficoltà, le croci, le tribolazioni che la nostra vita ci riserva, insieme con la Vergine Maria che accetta anche lei di fare la volontà del Signore, sempre pronta a dir di sì alla parola di Dio. Preghiamola perché ci aiuti la Vergine Maria ad essere sempre obbedienti al Signore, sottomessi ai suoi desideri, pronti a fare quello che piace a Lui, secondo i suoi disegni, che sono sempre disegni di salvezza e di pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli,

Nel secondo mistero doloroso meditiamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Accanto a Gesù che viene flagellato, pensiamo alla profezia che raffigura Gesù a un agnello che si lascia condurre al macello senza aprire bocca, con totale donazione di amore al compimento del disegno di salvezza del Padre per la nostra salvezza. E vogliamo ricordare accanto a Gesù flagellato che per essere nella pace bisogna che anche noi sappiamo caricarci dei nostri difetti, dei nostri peccati, dei nostri limiti e anche dei limiti, dei difetti dei nostri fratelli. Spesso noi rompiamo la pace perché ci poniamo in contrasto, in questione, in difficoltà, in contrarietà con gli altri, perché non sappiamo accettare noi stessi, perché non sappiamo accettare gli altri, perché non sappiamo custodire la lingua, perché non sappiamo accettare in silenzio le difficoltà del vivere quotidiano. Preghiamo perciò la Vergine Maria perché ci aiuti a imitare Gesù e a diventare anche noi miti e umili di cuore, come suo figlio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tecum te, tu sei benedicta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe.

0: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù incoronato di pungentissime spine. Gesù, dopo la flagellazione, viene preso in burla come re, viene rivestito di una porpora, viene incoronato di spine. Si attua così la parola di Gesù che dice: il mio regno non è di questo mondo. Gesù ha realizzato la sua regalità non con il dominio, non facendosi servire, ma donando se stesso, perdendo la propria vita, rimanendo in mezzo a noi come uno che serve. Il suo regno è un regno di pace, un regno di amore, un regno di perdono, un regno dove tutti vivono riconciliati tra di noi e con Dio. Ecco la pace di un mondo che vince l'egoismo, che vince l'odio, che vince la prepotenza, che rinuncia a ogni forma di violenza e che si pone a servizio dei fratelli, perdonando anche le offese, facendo del bene a quelli che ci fanno del male, donando quindi se stessi perché regni in mezzo a noi il grande dono della pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Grazie oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni,
1: lo Spirito Santo.

0: Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che viene caricato della croce e che lui porta lungo la via del Calvario, sulla quale via incontra la sua addoloratissima madre. Ci accostiamo anche noi a Gesù e desideriamo di fare la parte del Cireneo che aiuta Gesù a portare la croce, la parte della Vergine Maria che consola suo figlio, la parte della Veronica, dell'apostolo prediletto, dei buoni che accompagnano Gesù e che lo seguono. Anche noi vogliamo essere fedeli, seguire il Signore portando la nostra croce. Soltanto così noi possiamo realizzare la pace nei nostri rapporti, la pace nelle nostre famiglie, la pace nelle nostre comunità, nel nostro lavoro, in tutte le situazioni della vita di ogni giorno. Allora ci poniamo accanto a Gesù con lo spirito della Vergine Maria, che non si ribella, che accetta la sofferenza, che si prepara ad offrire Gesù sulla croce. Anche noi consapevoli che dobbiamo completare nella nostra carne, nella nostra vita, quello che manca alla passione del Signore per la salvezza del mondo, per la pace del mondo. Allora chiediamo alla Vergine Maria che ci ottenga tanta fortezza, tanta perseveranza, tanta pazienza, tanta generosità, tanto coraggio, perché possiamo sempre andare avanti, sempre tenere in mano forte il nostro aratro, mai voltarsi indietro, lodando e benedicendo il Signore anche con la croce sulle spalle. Solo così dietro di noi potremo seminare pace, donare a tutti pace, costruire una pace sicura.
1: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, Figlio e Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci.

Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù crocifisso e morto in croce alla presenza della Madre Sua Santissima, del discepolo prediletto. E riuniamoci tutti attorno alla croce di Gesù, che è anche la croce del mondo, della sofferenza dell'umanità, poiché Gesù ha unito a sé tutta la sofferenza che è stata causata dal peccato per il quale Lui è andato a morire. Preghiamo la Vergine Maria che ci faccia restare sempre accanto alla sofferenza dei nostri fratelli, che non abbiamo mai da allontanarci, da chiuderci di fronte alla sofferenza degli altri. Costruiremo la pace in misura che condivideremo la sofferenza dei fratelli, che ci caricheremo della sofferenza dei fratelli, che ci lasceremo coinvolgere dalla sofferenza dei fratelli, dimenticando la nostra sofferenza, la nostra croce, pensando che gli altri soffrono sempre molto più di noi e che noi siamo i peccatori che meritano di soffrire, di portare la croce, mentre gli altri sono più innocenti di noi e perciò dobbiamo pregare per loro. E in questo momento offriamo alla Vergine Maria tutta la sofferenza dell'umanità, perché lei da madre la presenti a Gesù e si compia la promessa che Gesù ha fatto, che quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. E essere tutti uniti a Gesù vuol dire essere tutti immersi nella pace di Gesù. Gesù ha detto: vi lascio la pace che ho nel cuore. Ecco, questa è la pace che noi vogliamo chiedere per tutti noi e per tutti i nostri fratelli nel mondo, in questo tempo in cui c'è tanta sofferenza e tanto travaglio a causa della guerra e di tante altre sofferenze. La Vergine Maria le raccolga, perché tutte si aprano, queste sofferenze, alla salvezza universale di tutti i suoi figli, per i quali Gesù è morto ed è risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Amen.

0: dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Novella Eva.
1: Prega per noi.
0: Madre dei viventi.
1: Prega per noi.
0: Stirpe di Abramo.
1: Prega per noi.
0: Erede della promessa.
1: Prega per noi.
0: Germoglio di Jesse.
1: Prega per noi.
0: Figlia di Sion.
1: Prega per noi.
0: Terra Vergine.
1: Prega per noi.
0: Scala di Giacobbe.
1: Prega per noi.
0: Roveto ardente.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Altissimo.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Città di Dio.
1: Prega per noi.
0: Porta orientale.
1: Prega per noi.
0: Fonte di acqua viva.
1: Prega per noi.
0: Aurora della salvezza.
1: Prega per noi.
0: Gioia di Israele.
1: Prega per noi.
0: Gloria di Gerusalemme.
1: Prega per noi.
0: Onore del nostro popolo.
1: Prega per noi.
0: Vergine di Nazareth.
1: Prega per noi.
0: Vergine piena di grazia.
1: Prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito.
1: Prega per noi.
0: Vergine partoriente.
1: Prega per noi.
0: Serva del Signore.
1: Prega per noi.
0: Serva della parola.
1: Prega per noi.
0: Serva umile e povera.
1: Prega per noi.
0: Sposa di Giuseppe.
1: Prega per noi.
0: Benedetta fra le donne.
1: Prega per noi.
0: Madre di Gesù.
1: Prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele.
1: Prega per noi.
0: Madre del figlio di Davide.
1: Prega per noi.
0: Madre del Signore.
1: Prega per noi.
0: Madre dei discepoli.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita nella visitazione.
1: Prega per noi.
0: Madre gioiosa a Betlemme.
1: Prega per noi.
0: Madre offerente al Tempio.
1: Prega per noi.
0: Madre esule in Egitto.
1: Prega per noi.
0: Madre trepida a Gerusalemme.
1: Prega per noi.
0: Madre provvida a Cana.
1: Prega per noi.
0: Madre forte al Calvario.
1: Prega per noi.
0: Madre orante nel Cenacolo.
1: Prega per noi.
0: Donna della nuova alleanza.
1: Prega per noi.
0: Donna vestita di sole.
1: Prega per noi.
0: Donna coronata di stelle.
1: Prega per noi.
0: Regina alla destra del Re.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Beata, perché hai creduto, noi ti lodiamo. Beata perché hai custodito la parola,
1: noi ti benediciamo.
0: Beata perché hai fatto la volontà del Padre,
1: noi ti glorifichiamo.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: dona a noi la pace.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, i tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e la pienezza della pace. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria, ti preghiamo di liberarci da tutti i mali che rattristano la nostra vita presente, per poter godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

Il 13 ottobre ricordiamo San Benedetto Martire. Nella giornata del 13 ottobre, la Chiesa e il mondo cristiano ricordano San Benedetto Martire, personalità che visse in uno dei momenti storicamente più difficili e tragici per tutti coloro che si dicono cristiani e si riconoscono nei dettami di tale religione. Il periodo in cui visse San Benedetto fu infatti quello di Diocleziano, imperatore romano, che sottopose i cristiani a delle feroci persecuzioni. San Benedetto visse all'incirca nel 300 d.C. e le poche fonti storiche di natura certa che sono giunte fino a noi indicano come suo luogo di nascita una non meglio precisata zona del Friuli. Di lui si sa che era un soldato dell'esercito romano, assai noto per la sua grande capacità strategica che ne faceva uno degli elementi più importanti del suo battaglione, il quale era tra quelli che l'imperatore stesso considerava imprescindibili nelle battaglie più importanti. Ma fu proprio nel corso di una delle tante battaglie a cui prese parte come soldato che San Benedetto iniziò a porsi delle domande rispetto alla reale esistenza di tutti gli dei che facevano parte della religione pagana in cui i romani si riconoscevano. I dubbi aumentarono quando venne promosso al grado di generale. Pare infatti che fu proprio in quel momento che San Benedetto cominciò a ritenere che l'unica religione da seguire fosse il cristianesimo. San Benedetto si convinse che alcune sue abitudini, che lo avevano portato a commettere alcune gravi azioni nel corso della propria vita, era riuscito a modificarle soltanto grazie all'incontro con la religione cristiana. Nonostante questi cambiamenti interiori, San Benedetto non lasciò l'esercito e continuò a essere uno dei soldati più validi dell'esercito romano. In lui vi era la convinzione che la figura dell'imperatore fosse comunque la più importante nell'ordinamento romano e che essa dovesse sempre e comunque essere rispettata. San Benedetto riteneva doveroso ubbidire all'imperatore, anche perché sapeva che se non l'avesse fatto sarebbe stato punito con la morte. Tuttavia, con il passare del tempo, cominciò a chiedersi se questo suo comportamento fosse lecito rispetto al suo dirsi interiormente cristiano, e queste domande lo attanagliarono sempre di più, creandogli una situazione di angoscia esistenziale. La situazione divenne insostenibile quando San Benedetto seppe che Diocleziano aveva ordinato altre violenze e persecuzioni contro tutti coloro che erano di fede cristiana. A questo punto decise, conscio anche del fatto che i cristiani preferivano essere uccisi pur di non dover rinnegare la propria fede, di non nascondere più la sua fede e di palesarla alla luce del sole, rimanendo entro i confini di quello che all'epoca era l'impero romano. La sua convinzione era che grazie a quanto fatto per Diocleziano come membro dell'esercito romano non sarebbe andato incontro alla morte. Tale idea venne però tragicamente smentita, perché l'imperatore ordinò senza esitazione la sua condanna a morte, asserendo che ciò sarebbe stato un monito contro tutti coloro che volevano sfidare la sua autorità e venire meno ai suoi ordini. San Benedetto venne decapitato e le sue spoglie gettate in un fiume, da cui vennero recuperate nei giorni successivi da un uomo misericordioso che diede loro una degna sepoltura. La città che più di ogni altra celebra la figura di questo santo è San Benedetto del Tronto, che nella giornata del 13 ottobre gli dedica importanti iniziative, tra cui una funzione religiosa a cui partecipano moltissime persone.
San Benedetto del Tronto è una delle località turistiche più importanti e rinomate di tutte le Marche.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in

Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta. Amore e giustizia voglio cantare. Voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando a me verrai?
2: Camminerò con cuore integro dentro la mia casa,

0: Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male. Non mi sarà vicino.
1: Lontano da me il cuore perverso. Il malvagio non lo voglio conoscere.
0: Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare.
1: I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore.
0: Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza.
1: Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta. Non togliere a noi, Signore, la tua misericordia. Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri, degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre.
0: Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto.
1: Poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te abbiamo mancato in ogni modo.
0: Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non rompere la tua alleanza.
1: Non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo,
0: ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare.
1: Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione.
0: Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati.
1: Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso,
0: né luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia.
1: Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli.
0: Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio e ti sia gradito. Non c'è delusione per coloro che in te confidano.
1: Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non togliere a noi, Signore, la tua misericordia.
0: Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia.
1: Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta i popoli.
0: Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
1: Signore, pieghi al tuo cielo e scendi. Tocca i monti ed essi fumeranno. Le tue folgori disperdano i nemici. Lancia fregge, sconvolgili.
0: Stendi dall'alto la tua mano. Scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
1: La loro bocca dice menzogne e alzando la destra giurano il falso.
0: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo. Suonerò per te sull'arpa 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa, vino e latte. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
0: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
1: Precedo l'aurora e grido aiuto.
0: Spero sulla tua parola.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. In questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo: ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome. Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù, nostro Salvatore,
0: per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.
1: Donaci l'umiltà del cuore,
0: perché ci rendiamo disponibili all'aiuto fraterno nel timore di Cristo.
1: Manda su di noi il tuo Spirito,
0: perché la nostra carità sia autentica e senza ipocrisia.
1: Tu che hai comandato all'uomo il lavoro per dominare il mondo,
0: fa che il nostro lavoro ti glorifichi e santifichi i nostri fratelli.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Accresci in noi, o Dio, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla tua Chiesa frutti di vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

interrogativo che conclude la pagina evangelica dovrebbe mettersi dentro tanta inquietudine. Quando tornerà il Signore, ci troverà ancora con il dono della fede e di una fede che è diventata vita lungo gli anni? Oppure quel dono straordinario si affievolisce con il passar del tempo e diventa come una fiamma smorta dentro di noi? Perché la fede possa essere nutrita, è necessaria la preghiera, una preghiera che ci rende amici, confidenti del Signore. Abbiamo tante testimonianze di amici di Dio che nei momenti della più grande prova hanno saputo spalancare il cuore e sollevare le braccia verso di Lui. Commuove il vecchio Mosè, che non può scendere in campo a difendere il suo popolo contro gli assalti delle tribù degli amaleciti, ma trova anche lui il modo di collaborare alla vittoria, facendosi accompagnare in cima ad una montagna e restando lassù nella posizione sacerdotale, che vuol dire con gli occhi alzati, le braccia sollevate, anche se la stanchezza gliele fanno cadere. E nella misura in cui resiste in quella posizione, ecco perché viene aiutato da Aronne e da Cur, il popolo suo giù nella valle ottiene vittoria. Oh, come non pensare ai tanti Mosè che anche oggi supplicano Dio per noi. In particolare io ne ho uno in mente in questo momento, il vostro carissimo Don Giacomo Rosin, che mi mandò proprio pochi giorni fa un biglietto d'auguri invitandomi ad entrare a Concordia pieno di fiducia e rendendosi lui disponibile a restare come Mosè diceva sulla montagna a supplicare grazia per voi. Quante conversioni dovute a persone che nascostamente, nel silenzio, hanno offerto e pregato perché Dio spalancasse il cuore a quei fratelli, e molti forse non hanno neppure potuto ringraziare quelli che hanno stretto una viva comunione spirituale. Nessuno di noi deve sentirsi inutile. Anche una persona anziana, anche un ammalato, anche uno che non può muoversi dal suo letto, diventa una pietra preziosa dentro la comunità quando vive nell'atteggiamento sacerdotale, offre e implora da Dio l'aiuto per coloro che si trovano in prima linea sulle frontiere della missione. Penso a certe mamme per le quali diventa ormai impossibile richiamare i figli sulla buona strada, scelgano di pregare e di supplicare per loro, in loro favore. Penso a certi gravissimi problemi che sembrano ormai andare al di là delle nostre possibilità umane. Il dono della pace nel mondo, come non implorarlo da Dio proprio con le braccia sollevate, perché aiuti tutte le persone di buona volontà a contribuire per questa realtà. Davvero i grandi cambiamenti hanno all'origine persone che spendono il loro tempo, che sanno soprattutto spalancare il cuore davanti a Dio, presentandogli le difficoltà, i problemi, tutte le necessità. Qualcuno demorde dalla preghiera, si stanca non solo fisicamente come Mosè, ma arriva anche a pensare che Dio non ha tempo per ascoltarci, e sovrapensiero ne ha tanti a cui badare.
è un'idea sbagliata di Dio. E Gesù parte proprio da questa idea sbagliata, parlandoci di un giudice che non aveva certo tempo da perdere, con le lamentele di una povera vecchia, una donna che non aveva la possibilità di pagarlo e che poi non era importante nella società dove si viveva, e allora la trascura, la sua pratica, diremmo noi, la mette in fondo al cassetto. Quante volte Dio è immaginato nei panni di questo giudice disonesto, che non ha rispetto né per Dio né tantomeno pietà per i fratelli. Ebbene, Gesù ci ha presentato un altro volto di Dio, che è quello di un padre premuroso e desideroso di conoscere dalla viva voce dei suoi figli le necessità, i bisogni in cui si trovano. E dice Gesù: sarà pronto, pronto a venirvi incontro, ma ditelo a Dio il vostro bisogno, parlategli della vostra vita.

invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Luce ai nostri passi, edito da Radio Voce nel Deserto, è una raccolta di omelie di Monsignor Pierluigi Mascherin. Il libro è arricchito da un CD con la sua voce. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it. Luce ai nostri passi, un documento di testimonianza di Monsignor Mascherin.

0: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Il pellegrinaggio alle sette chiese.

0: Ben ritrovati amici in ascolto all'appuntamento con il viaggio sacro e bentrovata la professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni. Buongiorno professoressa.
1: Grazie, buongiorno.
0: Oggi ci parla di un pellegrinaggio molto romano, anzi solo romano, e il pellegrinaggio alle sette chiese, come abbiamo appena ascoltato dalla nostra sigla. Un pellegrinaggio che è legato alla figura di San Filippo Neri, uno dei santi più amati e venerati a Roma.
1: Sì, infatti è il copatrono della città insieme Santi Pietro e Paolo.
0: San Filippo non era romano, raccontiamo un po' la sua storia.
1: Venne da Firenze a soli 18 anni nel 1534 e venne proprio come pellegrino, però si fermò a Roma e rimase a lungo e a 36 anni, solo a 36 anni, si decise a prendere i voti sacerdotali e iniziò a realizzare moltissime opere, a fare un'opera veramente produttiva ed efficace di apostolato fra i poveri diseredati della città, e quindi fece costruire case per i pellegrini, l'istituto di Santa Maria della Pietà, che è quasi un'istituzione a Roma, che era proprio dedicato ai disadattati mentali, scuole, collegi e refettori per i bambini di strada. I bambini lo commuovevano particolarmente. Questo suo ultimo aspetto infatti è quello che ha più colpito l'immaginario collettivo e ha provocato l'affettuosità dei romani. Infatti è stato argomento di film e di un noto bellissimo musical con altrettanto note canzoni, che erano tutte impregnate sulla principale caratteristica di questo particolare uomo, che erano la serenità, la generosità, la bonomia. E infatti è celebre la frase che indirizzava ai suoi bambini, che erano quasi tutti bambini di strada, orfani, abbandonati: state buoni se potete. Quindi parlava a chi conosceva bene i suoi polli, come potremmo dire. E infatti Filippo era chiamato ed è chiamato il santo della gioia. La sua quindi era una manifestazione più vera del cristianesimo, forse come proprio Cristo l'aveva pensato, un cristianesimo fatto di amore e di gioia. Naturalmente questo non toglie che Filippo trovasse il tempo per la preghiera e la meditazione, divenne popolarissimo come confessore di ultimo, ma anche di potenti, dei grandi di Roma e anche non soltanto romani, che apprezzavano in lui questa sua saggezza e questa sua particolare umanità.
0: La sua figura è legata al pellegrinaggio alle sette chiese, che in realtà non è una sua invenzione. Lui l'ha un po' rispolverato questo pellegrinaggio, era preesistente.
1: Sì, preesisteva, diciamo, più che un pellegrinaggio, era un uso di andare fuori delle mura aureliane per visitare le sette chiese, e lui lo reinventò, lo rimise come abitudine, anche perché lui personalmente aveva proprio il piacere, la consuetudine di recarsi spesso a passeggiare fuori delle mura aureliane, si fermava presso alcune chiese pregando e meditando, e questa sua abitudine era talmente nota che quando lo vedevano uscire dalla porta di San Sebastiano le guardie gli gridavano in amicizia: buona camminata padre Filippo. E Filippo e i suoi discepoli, che poi diventeranno gli oratoriani, quindi il nucleo della congregazione dell'oratorio conosciuta nel 1575, chiamavano queste passeggiate visite, come se andassero a visitare degli amici, solo che andavano a visitare i luoghi della memoria cristiana di Roma, del cristianesimo, dove riposavano gli apostoli, i martiri e dove erano conservate delle importanti reliquie del passato. Quindi proprio da queste passeggiate, sia solitarie che in compagnia di alcuni discepoli, scaturì l'idea di renderle una pratica organizzata con un percorso definito. Questo accadde nel 1552, quando Filippo decise di dedicare a questo pellegrinaggio un giorno preciso, il giovedì grasso, non a caso. Quindi diciamo che il primo pellegrinaggio ufficiale alle sette chiese avvenne giovedì grasso, 25 febbraio 1552. La gente che lo seguiva in questo lungo percorso era numerosissima, a volte era una vera folla di persone che apparteneva ad ogni censo e ad ogni ceto, e divenne in poco tempo un pellegrinaggio popolare. Filippo Neri morì il 26 maggio 1595 e fu canonizzato nel 1622.
0: Tra l'altro negli ultimi anni questo pellegrinaggio è stato ripreso e viene organizzato almeno un paio di volte l'anno proprio dagli oratoriani della Chiesa Nuova, la Chiesa di Santa Maria in Vallicella, a due passi da Piazza Navona. Parliamo più nel dettaglio di questo pellegrinaggio, che è rimasto sostanzialmente lo stesso, quindi parliamo di com'era agli inizi, e quanto era lungo il percorso e come si snodava.
1: Il percorso di questa visita era molto lungo, 25 km, infatti necessitava di 2 giorni per essere completato. Iniziava dalla chiesa di San Girolamo, poi attraversava Ponte Sant'Angelo, si soffermavano i pellegrini a dare conforto ai malati dell'ospedale di Santo Spirito, tuttora esistente, e quindi si recavano a San Pietro, che era la prima tappa del cammino, perché era il centro della cristianità, e facevano una sosta devota presso la tomba di San Pietro. Le tappe successive contemplavano la chiesa di San Bartolomeo all'isola Tiberina, chiesa millenaria eretta sul luogo del tempio di Esculapio, che era già a sua volta meta dei pellegrini, poi sempre a piedi, e questa era forse la tappa più lunga, fino alla basilica di San Paolo fuori le mura, che tutti conosciamo perché è una delle 4 celebri basiliche giubilari di Roma. Da qui, lungo la strada che ancora si chiama la Via delle 7 Chiese, il gruppo attraversava l'Agro Romano e arrivava alla chiesa di San Sebastiano fuori le mura. Ora, la chiesa di San Sebastiano è una basilica costantiniana del IV secolo e fu costruita, come allora si usava, per venire incontro al desiderio di molti cristiani di essere sepolti presso le tombe dei martiri. Si diceva di essere seppelliti ad corpora, presso i corpi dei martiri. Infatti nel sottosuolo si sviluppano tuttora le catacombe che portano lo stesso nome. Inizialmente la chiesa si chiamava Ad Catacumbas. Qui i pellegrini assistevano alla messa e all'omelia di Filippo, e poi veniva una cosa che caratteristica proprio del carattere del santo e di questo pellegrinaggio: subito dopo l'omelia si svolgeva una refezione in quella che ora si chiama Villa Celimontana, una delle più belle ville e parchi di Roma, e una volta era il Giardino Mattei. Questa refezione collettiva, semplice, austera, però era rallegrata da canti, da inni e da musica, quindi all'aspetto penitenziale del tutto evidente si univa all'aspetto gioioso, festivo, che dovrebbe essere sempre presente all'idea del pellegrinaggio e all'idea di un cristianesimo solare, lontano da cupezze ma pieno di gioia, come era appunto Filippo Neri. Dopo questa sosta si dirigevano tutte verso San Giovanni Laterano, altra basilica giubilare, e la Scala Santa, quindi proseguivano verso la chiesa vicina di Santa Croce in Gerusalemme. La chiesa di Santa Croce in Gerusalemme era stata ricavata da un palazzo imperiale, quindi da Roma imperiale del III secolo d.C., e prende il nome dalle reliquie preziose che erano state portate dalla Terra Santa da Sant'Elena, l'imperatrice Elena, mamma dell'imperatore Costantino. Quindi c'era, forse ci sono ancora, un pezzetto della croce, la croce del cosiddetto buon ladrone, alcune spine della corona di Cristo e soprattutto il Titulus Crucis, che è il cartiglio che sormontava la croce con la dicitura INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Ora, c'è una cosa molto, molto caratteristica, molto particolare: il pavimento della cappella di Sant'Elena forse un tempo era coperto da terriccio che proveniva da Gerusalemme, da cui il nome proprio in Gerusalemme. Pensate che questa cappella era considerata così sacra che ne era vietato l'accesso alle donne.

0: Monia Parente con voi al microfono sulla Radio Vaticana, con me in studio l'antropologa delle religioni Gabriella Marucci, che ci sta raccontando il pellegrinaggio alle sette chiese, pellegrinaggio legato alla figura di San Filippo Neri. Avrete riconosciuto il famoso brano di Angelo Branduardi che ha musicato alcune celebri frasi, alcune massime di San Filippo Neri, tra l'altro fortunata colonna sonora di uno dei film dedicati alla vita del grande santo. Abbiamo idealmente superato, tornando con la mente ai tempi di San Filippo Neri, la tappa di Santa Croce in Gerusalemme. Verso quale chiesa si dirigeva il gruppo dei pellegrini sulla scia del santo?
1: Si dirigeva verso la chiesa di San Lorenzo fuori le mura, parliamo sempre di mura rogliane. Ora, originariamente questa chiesa costantiniana era nota come San Lorenzo ad Veranum, perché era costruita sull'Ager Veranus, dal nome del proprietario del terreno, che era un certo signor Verano. Era un luogo fuori città, ricchissimo di mausolei e di tombe. Perché? Perché i romani avevano orrore della morte e dei morti, quindi seppellivano i loro morti sempre fuori della cinta muraria, e infatti tuttora nello stesso luogo si estende l'enorme cimitero del Verano. Infatti l'abitudine di seppellire i morti, anche santi, anche se reliquie, nell'interno di una chiesa o sotto l'altar maggiore faceva impressione ai romani di antica tradizione, perché c'era appunto questa idea della morte come contaminante, che contaminasse la vita. Invece questo diventò, tra l'altro, bellissima chiesa di San Lorenzo fuori le mura, dove adesso, per dire una curiosità, i funerali ufficiali, per esempio, che riguardano il personale della vicina Università della Sapienza di Roma, vengono fatti proprio a San Lorenzo fuori le mura. Dopodiché i pellegrini tornavano in città e si fermavano per l'ultima tappa, lunghissima, perché Roma è grande e si parla di tappe lunghe, parecchi chilometri distanti una dall'altra. L'ultima tappa era la Basilica di Santa Maria Maggiore. Per dare un'idea a chi conosce Roma, o magari non abitandoci, siamo grosso modo vicino a Stazione Termini. Qui il gruppo si scioglieva dopo aver cantato l'ultimo inno di queste due faticose e pesanti giornate, che era il Salve Regina.
0: Quindi due giornate di cammino.
1: Eh sì, la distanza, 25 chilometri da percorrere in gruppo, con le soste, le preghiere nelle sette basiliche, la meditazione sui martiri santi sepolti nelle basiliche, più la refezione, le omelie dette da San Filippo, non potevano che occupare almeno due giorni.
0: Quindi un vero e proprio pellegrinaggio. Oggi molte delle tappe si trovano ormai nei centri abitati, non era così al tempo di San Filippo Neri. Le tappe per lo più erano anche in zone rurali.
1: Sì, quindi conservava le caratteristiche tipiche del pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è un tempo, l'abbiamo detto altre volte, ma ripetita iuvant, è un tempo fuori dell'ordinario, fuori del quotidiano, fuori del comune, quindi si deve svolgere fuori dei percorsi quotidiani e comuni, e in questo caso abbiamo chiese particolari, perché sono chiese di giubileo, ma anche chiese fuori le mura. Cioè, pensiamo anche al giorno in cui questo accadeva, che era giovedì di grasso. Quindi l'intento di San Filippo era di creare un due giorni con un percorso che si distaccasse totalmente dal contesto sociale, temporale, quotidiano in cui la società stava vivendo.
0: Un'altra caratteristica da sottolineare è il fatto che gli oratoriani interrompevano il pellegrinaggio per accogliere i pellegrini.
1: Sì, una delle caratteristiche principali degli oratoriani è l'accoglienza del più povero, del più stanco, e quindi anche del pellegrino. In questo caso, per accentuare questa loro caratteristica, durante i giubilei gli oratoriani e tutti i vari discepoli e cittadini di Roma interrompevano la visita alle sette chiese, la visita annuale alle sette chiese, per dedicarsi a quella che loro riusciva meglio di qualsiasi altra cosa, che era l'accoglienza e lo sfamare, accogliere, dare un posto, un tetto ai pellegrini più poveri, perché non tutti i pellegrini arrivavano in carrozza o con lunghi cortei di guardia a seguito, cosa che in realtà accadeva. Molti pellegrini erano dei poveri, poverissimi, che venivano a piedi da luoghi molto lontani, a volte da nazioni lontanissime, portando con sé delle suole di ricambio, delle scarpe e pochi denari, correndo a volte il rischio anche della vita. Quindi trovare un posto agli oratori di San Filippo era un grande sollievo, e loro questo facevano durante il giubileo.
0: Ascoltiamo ora alcune delle massime più note di San San Filippo Neri, sull'amore di Dio, sull'umiltà e sulla preghiera.
2: Chi vuole altra cosa che non sia Cristo, non sa quello che si voglia. Chi dimanda altra cosa che non sia Cristo, non sa quello che dimanda. Chi opera e non per Cristo, non sa quello che si faccia. All'acquisto dell'amor di Dio non c'è più vera e più breve strada che staccarsi dall'amore delle cose del mondo, ancor piccole e di poco momento, e dall'amor di se stesso, amando in noi più il volere e servizio di Dio che la nostra soddisfazione e volere. Figliuoli, siate umili, state bassi, siate umili, state bassi. Dio sempre ha ricercato nei cuori degli uomini lo spirito d'umiltà e un sentir basso di sé. Non vi è cosa che più dispiaccia a Dio che l'essere gonfiato della propria stima. Per acquistare il dono dell'umiltà sono necessarie 4 cose: disprezzare il mondo, non disprezzare alcuno, disprezzare se stesso, non far conto d'essere disprezzato. A questo non sono arrivato. A questo vorrei arrivare. Non vi è cosa migliore per l'uomo che l'orazione, e senza di essa non si può durar molto nella vita dello spirito. Figliuoli, state allegri, state allegri. Voglio che non facciate peccati, ma che siate allegri. Non voglio scrupoli, non voglio malinconie. Scrupoli e malinconie lontani da casa mia.

0: queste alcune massime di San Filippo Neri lette per noi da Rosario Tronnolone. Siamo in chiusura del nostro programma con la professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni. Abbiamo ripercorso la storia e anche idealmente l'itinerario del pellegrinaggio alle sette chiese, pellegrinaggio che è stato proprio rispolverato e rilanciato da San Filippo Neri.
1: Sì, che ebbe proprio il merito di fare sì che un'antichissima abitudine devozionale diventasse una prassi collettiva, quindi una visita, un'usanza, un pellegrinaggio in vista di un generale rinnovamento dello spirito. Non a caso, ripeto, il pellegrinaggio si svolgeva il giovedì grasso, proprio in un periodo in cui le feste di carnevale davano un segnale del tutto opposto a questo devozionale. Quindi era ed è un memento che incoraggiava a ripensare i valori più profondi del cristianesimo, allontanandosi dalle scorribande carnascialesche. Quindi questa usanza, insieme al fatto di essere una scampagnata, sì, lunga, faticosa, penitenziale, tutto quello che volete, fatta a piedi, ma essendo rallegrata da musica, canti, un pasto collettivo, questa serenità di base di questo pellegrinaggio attirò molta gente, aiutandola quindi a distaccarsi dalle usanze, adesso no, ma un tempo veramente eccessive del carnevale.
0: Grazie professoressa Marucci, l'appuntamento con lei è per il prossimo mese per parlare di ex voto.
1: Grazie a voi.
0: La Vergine Maria, protagonista delle massime di San Filippo Neri che chiudono il nostro incontro, a tutti buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.

Figliuoli miei, siate devoti della Madonna, siate devoti a Maria. Sappiate, figliuoli, e credete a me che lo so, non vi è mezzo più potente ad ottenere le grazie da Dio che la Madonna Santissima. Maria, il mio amore, la mia consolazione, la mamma mia. La Madonna Santissima ama coloro che la chiamano Vergine e Madre di Dio e che nominano innanzi a lei il nome Santissimo di Gesù, il quale ha forza di intenerire il cuore.

0: Il viaggio sacro.
1: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
0: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Il pellegrinaggio alle sette chiese.

0: Sono le 8, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa stamani al Policlinico Gemelli, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Oggi alle 18, rosario per Papa Leone in tutte le chiese di Roma. La NATO, se attaccati combatteremo. Mosca non vuole una tregua ma una pace duratura. La Terra Santa non crede più nella pace, intervista con il Patriarca di Gerusalemme Pizzaballa. Buona giornata da Luca Collodi. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo polmonare. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il Papa ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri. Al Gemelli l'attesa per il ricovero del Papa, dei fedeli e dei giornalisti provenienti da tutto il mondo. Roberta Barbi.
1: È previsto nella tarda mattinata di oggi il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma per l'operazione annunciata da lui stesso all'Angelus domenica scorsa di rimozione di un nodulo circoscritto al polmone emerso da recenti controlli, come ha specificato il pontefice. Controlli di routine, ha precisato la sala stampa della Santa Sede, che sul tempo per il ricovero post-operatorio indica la previsione di circa una settimana di degenza, tanto che la prefettura della Casa Pontificia ha annullato tutte le udienze in programma fino al 20 ottobre prossimo. Fino a ieri il Papa ha tenuto la sua agenda di incontri, ma non ha preso parte nel pomeriggio ai lavori in aula Paolo VI per i 10 anni dalla pubblicazione dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, mentre domani la prevista messa in piazza San Pietro con i partecipanti all'evento sarà presieduta dal cardinale Luis Antonio Tagle, recentemente eletto decano del collegio cardinalizio. Intanto si moltiplicano i messaggi di auguri dalle autorità politiche dei 5 continenti e le preghiere delle chiese di tutto il mondo per la salute di Papa Leone.
0: Nel pomeriggio di oggi alle 18 il cardinale vicario di Roma Baldo Reina presiederà la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli per esprimere la vicinanza della Chiesa di Roma al suo vescovo. Alla stessa ora tutte le comunità parrocchiali e religiose della diocesi di Roma reciteranno il rosario affidando il Papa all'intercessione della Vergine Maria. La comunità agostiniana si riunirà sempre a Roma stasera, ma alle 21 sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore per la recita del Rosario. La pagina internazionale. Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Putin vuole raggiungere un accordo invece per una tregua energetica più di quanto voglia Zelensky, questo lo dice Trump. Avvertimento intanto del comandante NATO in Europa: se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccare, reagiamo. Il servizio di Marina Tomarro.
2: Dalla NATO il messaggio arriva chiaro: l'obiettivo è quello di mantenere la pace, ma di fronte a un attacco ci potrebbe essere una reazione. Faremo in modo che qualsiasi attacco contro il nostro alleato si riveli del tutto vano, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grinkevich. Intanto il presidente americano Trump ha affermato che Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica, ribadendo la necessità di un accordo tra il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky. E Zelensky ha dichiarato che Mosca ha colpito le centrali elettriche all'indomani dell'annuncio di Trump della tregua. La Russia non vuole fermare il conflitto e per questo Trump vuole un nuovo leader, ha sottolineato il presidente ucraino. Mosca ha frenato sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per poter organizzare elezioni in Ucraina, come chiesto da Trump. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura e siamo pronti a fare di tutto per realizzarla, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. E intanto gli attacchi non si fermano, le forze russe hanno lanciato missili contro Kharkiv, uccidendo almeno una persona e ferendone altre 10.
0: E diverse esplosioni sono state udite nella notte a Riyadh, lo hanno riferito giornalisti nella capitale saudita. Nei giorni scorsi l'aeroporto internazionale di Riyadh è stato ripetutamente colpito dai ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi, causando diversi morti e oltre 300 feriti. In Israele non si parla più di processo di pace. Ad ormai oltre 3 anni, dal 7 ottobre del 2023, il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, descrive al microfono di Guglielmo Gallone una terra santa attraversata dalla sfiducia. Ascoltiamo le sue parole.
3: C'è una sorta di sfiducia generale nelle istituzioni politiche, anche quelle religiose. Non si parla più di processo di pace, non si crede più, insomma, che ci possa essere una soluzione a due popoli, due stati. Insomma, sono discorsi che sembrano ormai campati in aria. E poi c'è anche una grande frammentazione all'interno della stessa società, che c'era già anche prima, ma ora accentuata. Un senso di disorientamento generale. Ci si sente non ascoltati e non compresi.
4: Aumentano molto anche le persone cristiane che vogliono abbandonare la Terra Santa, specialmente tra la parte più giovane. Che tipo di aria si respira tra i cristiani in Terra Santa?
3: I cristiani, lo dico sempre, non sono un popolo a parte, quindi vivono un po' quello che vivono tutti. L'immigrazione riguarda un po' tutti, israeliani, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente. Da noi fa più effetto perché siamo pochi, certamente, ma le motivazioni sono le stesse.
0: L'economia. Il Fondo Monetario Internazionale ha alzato all'1,1% la sua stima di crescita per l'area euro nel 2026 rispetto a luglio scorso, mantenendo l'1,2% previsto per il 2027. Lo si legge nel World Economic Outlook presentato durante le riunioni del Fondo Monetario Internazionale in corso a Bangkok. Il rapporto ha rivisto in meglio la sua stima per l'economia della Germania e dell'Italia, rivista in peggio invece l'economia della Francia. Il rapporto ha rivisto in meglio la sua stima per l'economia della Germania e dell'Italia, rivista in peggio invece

0: da queste bande, no? Tranne ovviamente la parte borghese, fra parentesi, che si chiama Pétionville, è quel quartiere dove ci sono benestanti, dove ci sono sedi di ambasciate, di banche, di tutto ciò che fa soldi, insomma, no? E là sono protetti, e infatti i banditi non hanno ancora occupato quella zona.
1: Ma si può viaggiare nel paese?
0: Port-au-Prince è il cervello di Haiti, quindi se il cervello è malato, in conseguenza tutto il resto è malato, no? Infatti le comunicazioni sono, le arterie principali che escono dalla capitale sono già poche e sono tutte evidentemente controllate da bande di criminali. Si paga il pedaggio, nel peggiore, se non si paga o si fa resistenza, questi banditi confiscano la merce o prendono i camion, fermano gli autobus, sequestrano delle persone per un tempo, si passano molti pericoli.
2: E ancora la pagina Vaticana: la carità sia alla base di tutto ciò che fate. Così Papa Leone ai soci del Circolo di San Pietro ricevuti ieri in udienza. Tiziana Campisi.
3: È la carità ad armonizzare i tre cardini del carisma del Circolo San Pietro, che sono preghiera, azione e sacrificio, anche motto del sodalizio fondato nel 1869, il quale a nome del Papa si prodiga a Roma per tante persone bisognose. Un'opera lodevole, la definisce Leone XIV.
4: Contribuite a formare il volto bello della Chiesa, che testimoni il Vangelo tra i poveri e gli ultimi. Grazie.
3: Nel suo discorso il Papa si sofferma sul modo in cui la carità si coniuga nella missione di soci e volontari, poi raccomanda:
4: la carità sia sempre fonte della vostra preghiera, anima della vostra azione, espressione del vostro sacrificio spirituale.
3: Infine il pontefice ringrazia il circolo per la croce pettorale donatagli il giorno della sua elezione e per l'oblò di San Pietro consegnatogli come segno di fedeltà e devozione, il quale sostiene la sollecitudine del vescovo di Roma per la capitale ed è anche aiuto alle esigenze della Santa Sede nel servizio di tutta la Chiesa.
2: Per la cultura, i lavori di restauro all'abbazia di Santa Maria di Farfa, India.
5: Aria e ritrovare i colori che il tempo e l'umidità avevano gradualmente nascosto. Accade all'abbazia di Santa Maria di Farfa, uno dei cuori spirituali più importanti d'Italia. Un imponente restauro ha riportato alla luce lo splendore dei suoi capolavori. Dagli 80 riquadri con rose dorate del soffitto a cassettoni fino alle storie di Maria e di Cristo lungo le navate. Il culmine si raggiunge con il giudizio universale del 1561. Rimossi gli strati scuri del tempo, l'affresco è tornato a mostrare la potenza del Cristo giudice, la drammaticità delle fiamme e la straordinaria fusione tra scuola fiamminga e Rinascimento italiano. Farfa non ha solo ripulito le sue opere, ha riaperto un dialogo tra fede, arte e storia.

Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Nono incontro. Il cantico di Maria ai piedi della croce.
1: Nelle parabole della misericordia, Gesù parla in due riprese della gioia spirituale. Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore pentito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Questa è anche la gioia che fa esultare il cuore di Maria all'Annunciazione e nel Magnificat. Non la soddisfazione dell'uomo che si giudica giusto, ma la gioia del peccatore perdonato, sorgente di gioia anche per Dio. Nell'amore infinito e misericordioso che il Signore prova per lei, Maria comprende infinitamente meglio di noi quanto Dio le abbia perdonato prima ancora di noi peccatori. Egli l'ha preservata dal peccato per una grazia che già proveniva dalla morte di suo figlio. Ella scopre che essere preservata dal peccato è per lei il colmo del perdono. Mentre ogni essere umano sa di essere peccatore perché scopre il peccato nella propria esperienza quotidiana, Maria si scopre senza peccato. Il teologo Regen diceva:
2: ella si sveglia alla realtà del proprio essere profondo, un risveglio nella profondità della sua relazione con Dio. Maria non è uscita dalla integrità della sua natura originale. Adamo ed Eva, avendo ceduto alla seduzione del diavolo, sono usciti dalla integrità della loro natura originale. Maria, invece, non è mai uscita, non è mai stata sedotta, né dal demonio, né dal mondo, né da se stessa. Questo è ciò che vogliamo dire quando la proclamiamo Immacolata. Non sappiamo come questa grazia sia stata concessa, ma ci crediamo.
1: Maria ha veramente compreso questo quando era ai piedi della croce con Giovanni e Maria Maddalena. Questa piangeva perché la crudeltà del suo peccato le aveva fatto disconoscere e ferire l'amore infinito del Cristo. Maria piangeva vedendo suo figlio, il più bello dei figli dell'uomo e il frutto della sua carne, agonizzare nei tormenti della morte. E in un certo modo, ella moriva con lui.
3: Nel suo cantico della Vergine ai piedi della croce, Romano il Melode esprime in maniera significativa questa sofferenza della Madre di Dio. Le sue parole e i suoi sentimenti sono simili ai nostri. Come giungere a capire ed esprimere i sentimenti più terreni e dolorosi e a dirli in una pace suprema, in una purezza di cui non abbiamo alcuna esperienza, anche se ci colleghiamo alle più sicure intuizioni delle realtà divine? Il poeta fa parlare alternativamente la folla, Maria e Gesù.
1: Accorrete tutti, celebratelo, per noi egli è stato crocifisso. Al patibolo Maria lo vede inchiodato e gli dice:
4: tu puoi essere messo in croce e soffrire, ma tu rimani mio figlio e mio Dio.
1: Così Maria, oppressa dalla pena, schiacciata dal dolore, gemeva e piangeva. Suo figlio allora, rivolto a lei, le dice:
5: madre, perché piangere? Perché, come le altre donne, esser fuori di te? Come vuoi che Adamo sia salvato se io non soffro e non muoio? Come saranno chiamati alla vita coloro che negli inferi sono trattenuti se della tomba io non faccio la mia dimora? È per questo, lo sai, che io sono crocifisso e che muoio. Perché dunque piangi, madre? Di piuttosto nelle tue lacrime: è per amore che egli muore, mio figlio e mio Dio. Allontana dunque, madre, questo dolore. Non conviene che tu ti lamenti, tu che sei chiamata piena di grazia. Non permettere che su questo nome sia gettata ombra coi tuoi gemiti. Non imitare le vergini folli o vergine piena di saggezza. Tu abiti al centro della mia dimora. Non permettere che la tua anima crolli come se ne fossi fuori. Quelli che sono nella casa, chiamali come tuoi servi. accorrerà ciascuno accanto a te, o santa, appena tu avrai chiesto: dov'è mio figlio e mio Dio?
1: Maria non piangeva solo per dolore. Piangeva anche per gratitudine, perché capiva da quali abissi ella era stata strappata quando il padre l'aveva a tal punto amata da preservarla dal peccato. Teresa di Lisieux diceva: «Il buon Dio mi ha perdonata molto più di quanto ha fatto coi peccatori, perché mi ha preservata». Questo è il colmo della guarigione. Occorre soffermarsi spesso su questa sofferenza del Cristo e di Maria al Calvario, perché il peccato ha talmente oscurato il nostro sguardo e indurito il nostro cuore che siamo diventati per la nostra rozzezza incapaci di capirla.
3: Capiremo allora perché Maria fosse immersa nella gioia e nella pace dello Spirito Santo al di là della sofferenza. Più era grande nel suo cuore la gioia di Dio, più si sentiva oppressa non dai suoi peccati, ma dalla nostra crudeltà e da quella del mondo. È ciò che i nostri fratelli d'Oriente chiamavano la dolorosa gioia di Pasqua. Maria soffriva nella misura della gioia di essere amata e preservata da Dio. Coloro che sperimentano questo sono crocefissi dalla gioia e glorificati dalla croce.
1: In fondo, ciò che appassiona la Chiesa e che dovrebbe appassionare anche noi è Dio che apre il suo cuore e ci dice una parola. E l'unica parola che il Padre ci dice è la sua confidenza ultima, quella che ci dice quando non può più dire nulla, è la parola della croce, il verbum crucis, che diventerà il verbum resurrectionis. Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Egli è potenza di Dio e sapienza di Dio.

0: I santi soffrono e muoiono di gioia, o come diceva ancora Teresa di Lisieux, muoiono d'amore. La gioia è imprigionata nel loro cuore dal peccato, come i torrenti dell'amore misericordioso sono imprigionati nel cuore della Trinità. Per questo si offrono all'amore, perché esso li riempie e attraverso loro si riversi sul mondo. Si capisce allora come la gioia di Dio possa coesistere nel cuore di un uomo con una grande sofferenza. La sofferenza di Dio di fronte all'indurimento del cuore dell'uomo. Dio sulla croce ha sofferto una passione d'amore.
1: Ecco il legno dell'amore. Ecco la vergogna di Dio, la vergogna degli uomini, la vergogna della sconfitta. Eppure ecco il nostro vanto, il nostro orgoglio, perché è lì dove abbiamo scoperto quanto il nostro Dio sia solo amore, totalmente e pazzamente amore, meravigliosamente e assurdamente amore. Guardando quel legno, sentiamo l'amore scaturire come lava da un vulcano in ebollizione.
0: La contemplazione del Cristo in croce non deve mai farci dimenticare i nostri fratelli nella prova e nel bisogno, soprattutto quelli che non conoscono Dio e il suo amore infinito, o che resistono alla sua chiamata. Questa supplica ha la sua origine in una duplice sorgente: la contemplazione della ferita di Dio di fronte ai reprobi e ai peccatori e la presa di coscienza della disgrazia di questi uomini. Soltanto coloro che sono stati introdotti nella ferita della misericordia del cuore del Padre possono avere compassione dei peccatori. Signore, come Tu hai pregato per i Tuoi nemici, insegnaci attraverso il Tuo Spirito ad amarli e a pregare per loro con lacrime. Questo è difficile per noi, peccatori, se non abbiamo la Tua grazia. Lo Spirito di Dio ci insegna a pregare ovunque, anche nel deserto, per tutti gli uomini, per il mondo intero. Non c'è nulla di migliore della preghiera. I santi pregavano senza interruzione. Non rimanevano mai un solo istante senza pregare.
1: Signore Gesù, vittima innocente su quel legno, noi, uomini del terzo millennio, perennemente in crisi, in continuo dubbio se credere o non credere, ci stringiamo ancora a Te. A quel legno appendiamo la nostra fragile fede, il peso della nostra vita, l'angoscia del nostro domani, gli intrighi del nostro egoismo, le lacrime dei nostri dolori. Su quel legno ci sentiamo compresi, accolti e coccolati anche con le nostre ambiguità. Dio, quanto ci hai amati. Dio, quanto anche noi ti amiamo. Che cosa possiamo fare davanti a quel legno se non amare?

In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Nono incontro. Il cantico di Maria ai piedi della croce. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Monia Parente, Gianni Bersanetti, Fabio Mancini. Tecnico del suono Silvio Anelli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: carissimi ascoltatori della nostra Radio Voce del Deserto, sempre con gioia, con tanto affetto, vi rivolgo il mio saluto, un saluto che voglio pieno della presenza del Signore e della sua benedizione per la vostra giornata. Questa voce del deserto credo dia molta gloria a Dio, perché è una voce che supera tutte le altre, non perché è la più perfetta, ma perché vi porta un messaggio essenziale per la nostra vita. È una voce che ci ricorda il senso della vita, che ci ricorda che noi siamo figli di Dio, che siamo stati creati da Lui, che siamo destinati a ritornare a Lui e a contemplarlo faccia a faccia, così come Egli è. Ed è anche per me una consolazione grandissima quando penso che in mezzo a tante voci che si trasmettono attraverso tante radiotrasmittenti ci sia questa voce che è voce del Signore, voce del deserto, per cui è una voce che consacra anche tutte le altre voci, che dà senso a tutte le altre voci. Così come la Chiesa nel mondo è un segno sacramentale attraverso il quale Dio opera la salvezza di tutti. Vorrei che voi sentiste questa realtà, questa identità della nostra voce del deserto, e anche quando l'ascoltate, che l'ascoltiate con questa fede. È una voce che dà senso a tutte le altre voci.
1: Continuiamo l'ascolto come pensiero del buongiorno della catechesi sulla castità tenuta da Don Angelo giovedì 8 ottobre 1987 durante la giornata di preghiera.
0: E quindi rompi decisamente con il mondo, con la mentalità del mondo e con tutti quelli che vogliono un po' accomodare la parola di Dio, il comando del Signore con lo spirito del mondo. E quindi rifiuta tutte le vanità, le menzogne del mondo. E quindi ritieni quelli che sono i piaceri della terra vanità e afflizione di spirito, come dice il Coelet. È un pensiero saggio e anche quello della morte, non per essere colti da tristezza, ma per essere posti nella verità. Dicono ancora i maestri di spirito che quando ti assale la bramosia della carne, questa carne pensa alla morte. E allora capirai quello che ami. Si racconta che Santa Margherita da Cortona, che si sia convertita proprio di fronte alla morte, era una mondana, corrotta, e un giorno correva dietro pazzamente a un uomo che amava. A un certo momento è sparito quest'uomo e lei lo ha cercato disperatamente. E si racconta che l'abbia trovato dopo tanti giorni in un bosco, caduto vittima di un agguato. E lei, appena lo ha visto, si è buttato addosso a quel corpo, che era già quasi in putrefazione, per cui ha avuto l'orrore della morte, di ciò che lei cercava, di ciò che lei amava. E Dio ha permesso questo scontro così orribile, era capricciante con la morte, perché si convertisse. E ha cominciato a dire: ma guarda cosa io amavo, guarda cosa io cercavo. Quindi anche il pensiero della morte ti aiuta a entrare in equilibrio. Entri in equilibrio proprio perché vuoi fare la volontà di Dio, ecco. E poi chi ha scelto la via del matrimonio non deve dire: allora adesso io rinuncio al matrimonio e vado a fare la suora o il frate. Tu fai la moglie e il marito e là realizzi la tua santità fino in fondo. obbedendo alla volontà di Dio. E se riuscirai a salvare questa purezza profonda del tuo cuore, e salverai tutte le altre virtù. Una virtù anche da custodire molto per la purezza è la mortificazione della gola. Dice San Paolo che c'è della gente che ha fatto del proprio ventre un Dio. Evidente che davanti a questa ascetica ci troviamo anche un po' smarriti, perché diciamo, ma allora come si può vivere? È logico che chi ha lo spirito del mondo crede di dover rinunciare chissà che cosa, mentre chi ha lo spirito del Signore capisce che rinuncia alle lenticchie, perché ciò che ci dà la carne è proprio il peggio della vita, a meno che non sia condito con l'amore. Quindi vigila anche molto sul tuo cuore, e se sei tentato non abbatterti. Dio non permette che tu sia tentato sopra le tue forze, anzi sappi che Dio permette le tentazioni perché tu eserciti la virtù, perché se tu non fossi mai tentato come faresti a dimostrare che ami Dio? Invece quando sei tentato puoi dire: Signore, sai che ho scelto te. È nel combattimento contro Satana, nel deserto, che Gesù dimostra di essere fedele al Padre. Se Satana non l'avesse tentato, Gesù non avrebbe avuto un'occasione per testimoniare la parola del Signore che lui aveva scelto come regola di vita. Non di solo pane vive l'uomo. Non tentare il Signore Dio tuo. Adorerai il Signore Dio tuo, a Lui solo servirai. Sapendo poi che le tentazioni non ti toccano finché tu non le accetti. Magari le tue tentazioni possono restare dentro e ti disturbano anche per tanto tempo, ma non aver paura. Se tu dici no, non voglio. C'era San Filippo Neri, mi sembra, che diceva a un suo penitente che si lamentava perché aveva tante tentazioni, e allora il santo disse: ma scusami, tu puoi impedire che sopra la tua casa passino gli uccelli? No, allora lascia che passi, quelle sono le tentazioni che se ne vanno. Tu puoi impedire che l'uccello faccia il nido sul tuo tetto? Sì, quello lo posso impedire. Bene, allora vigila perché le tentazioni non facciano il nido nella tua testa, nel tuo cuore. Quindi sappiamo che fino a che non arriveremo alla visione di Dio non saremo liberati dalle tentazioni, anche perché poi il Signore permette queste tentazioni perché tu non debba levarti in superbia. Quindi Dio, stai tranquillo che non ti rimprovera perché hai dei cattivi pensieri, semmai Dio sta a vedere come tu ti comporti di fronte ai cattivi pensieri. Perciò è importante che tu non li lasci entrare nel tuo cuore, perché se entrano nel tuo cuore già pecchi. Basta che tu desideri di poter avere un rapporto con un'altra persona, e lo desideri veramente, che tu hai già peccato, dice Gesù questo. Possiamo essere già adulteri nel corpo, nel cuore, senza esserlo nel corpo. Sappiamo appunto che il peccato non sta tanto nell'azione quanto nella volontà, cioè quando tu vuoi allora pecchi, quando tu accetti allora pecchi, quando ti compiaci allora pecchi. Allora vedi di essere molto vigilante e quindi cerca di scacciare ogni pensiero impuro come fossero delle scintille che potrebbero farti incendiare. Perché sei paglia secca, basta la scintilla e ti incendi subito, quindi stai lontano dal fuoco, non metterti nella tentazione. E sappi che il peccato impuro si accende prima di tutto nella tua anima che nel tuo corpo, quindi vigila dentro di te e non pensare che se Dio ti chiama a una vita di consacrazione che ti tolga il peso della tua sessualità, non ti distrugge come uomo o come donna. Se no, che testimonianza potresti dare al mondo? Perché è vero che chi viene chiamato alla consacrazione, alla virginità, al celibato, viene chiamato proprio anche in vista degli sposati, per testimoniare agli sposati che devono compiere il loro dovere fino in fondo, che devono però ricordare che il sesso non è tutto il bene della vita, tutto il bene della famiglia, che sia qualche cosa molto di più. Oggi c'è tanto bisogno di dar testimonianza di purezza, di castità in questo mondo che è dominato dalla sensualità, dal vizio, dalla corruzione, tanto che sembra che non sia assolutamente possibile vivere puri. Quindi oggi è urgente che si possa dimostrare la possibilità, non solo, ma la gioia di essere puri. Quindi urge che questo voto, che questa consacrazione alla castità diventi un carisma, un valore da mostrare al mondo, da mostrare ai giovani. Quindi la cosa buona in questo tempo è proprio che questo carisma sia vivo nella comunità, che tutti lo vedano, perché tutti si orientino alla purezza, alla castità, anche quella coniugale. Quindi non aver paura se sei inceppato in tante debolezze, anche se ti sei consacrato a Dio. Perché dice a riguardo del sacerdote San Paolo che viene chiamato tra i peccatori perché anche lui, conoscendo la debolezza, possa capire meglio i fratelli, ma anche perché i fratelli stessi capiscano che se il consacrato riesce a vivere secondo la volontà di Dio, perché non possono vivere anche gli altri? C'è un aiuto reciproco, uno stimolo a essere fedeli. Poi sappiamo benissimo che le tentazioni ci perfezionano. Dice San Paolo che è nella infermità che si perfeziona la virtù. Allora per questo ci aggrappiamo a Dio, perché soltanto Dio ha potere di potersi liberare da tutti i desideri cattivi. E dovremmo chiedere al Signore anche che ci aiuti a essere gelosi della nostra purezza, della purezza del nostro spirito e del nostro corpo, del desiderio di conservare questa libertà, proprio perché la castità ci rende liberi, ci rende libero il cuore, soprattutto per renderlo capace di un amore totalitario. Dice San Paolo che chi è sposato un po' il cuore è diviso e deve accettare di essere così. Chi è consacrato al Signore ha il cuore tutto rivolto a Dio e attende alle cose di Dio, perché Dio vuole così. E allora chi si è donato totalmente al Signore è totalmente libero dentro di sé per servire Dio, per amare Dio, per amare i fratelli. Perché l'amore vero non è quello di sensi. L'amore vero è quello che è nel cuore, l'amore di Dio che è universale, che se non servi Dio con cuore puro e libero non puoi essere felice, assolutamente. Noi vediamo quanta tristezza che c'è oggi nel mondo, dappertutto, nei giovani, nelle famiglie, è perché la gente non è libera dentro, no? Schiava, è dominata, non è pura. E allora vediamo che chi si rifugia in se stesso, nei propri sensi, diventa oppresso, schiavo, triste, avvilito, malcontento, insoddisfatto. Per cui c'è una corsa anche a cercare sempre nuove sensazioni, per cui si passa anche alle esperienze più orribili, quelle della droga, eccetera. Poi quando si è finito tutto ci si suicida. Mentre chi entra in dialogo, in purezza con Dio, si impadronisce del mondo.
2: Beati i puri di cuore perché vedranno Dio, è già fin d'ora, sulla terra. Io penso che dovremmo chiedere tanto al Signore questa mattina che faccia uscire dalla sua Eucaristia questo torrente di luce e di purezza. Che ci rivolgiamo anche alla Vergine Maria, la quale ci aveva già promesso in qualche messaggio recente, che ci avvolge con il suo manto e ci ricolma e ci riempie di purezza e di amore. La Vergine Maria Immacolata, più bella di tutte le donne. Gesù, il puro, il Vergine, il più bello tra gli uomini. Ecco, noi vogliamo entrare nel cuore immacolato di Maria, nel cuore sacratissimo di Gesù, per ricevere questa abbondanza di purezza, di castità, di luce, di umiltà, di appartenenza totale a Dio, quindi di verginità. Vogliamo essere legati a Dio. E desideriamo, proprio sotto la guida della Vergine Maria, di aumentare il numero di questo esercito bianco, come dice la Vergine, perché possa risanare questo mondo corrotto. C'è bisogno di ritornare alla purezza in questo tempo. Noi l'abbiamo annunciato tutto questo ai giovani in una giornata di spiritualità. Dovremmo testimoniarlo e diventare noi gli annunciatori di questo tesoro, di questa ricchezza, di questo dono, dopo di averlo vissuto dentro di noi. Facciamo questa scelta, Signore. Vogliamo seguirti, vogliamo che il mondo riceva una purificazione completa. Logicamente sarà necessario che passi anche attraverso la purificazione del santo. Sappiamo che i peccati più grandi oggi dell'aborto sono causati dalla corruzione, dall'impurità, dalla sfrenatezza delle passioni. D'altra parte tutto il mondo è impostato nel male. Il mondo è tutto avvolto nella malignità. Ecco, è necessario che il mondo venga riavvolto dalla purezza. Che Giuseppe e Maria ci facciano vivere fino in fondo questo messaggio che stamattina ci hanno annunciato. Sempre la gloria di Dio. Concludiamo questa nostra mattinata di preghiera con una breve esortazione per quanto riguarda la recita del Rosario in questo mese di ottobre, dedicato appunto alla Madonna del Rosario. L'esortazione di Padre Amort. Quando il 13 ottobre di 70 anni fa i tre privilegiati pastorelli di Fatima si recarono al sesto appuntamento con la Signora venuta dal cielo, i presenti furono tutti testimoni di un evento straordinario e complesso che noi siamo soliti chiamare il miracolo del sole. Nel frattempo la Vergine si presentò ai fanciulli dicendo: io sono la Madonna del Rosario, e raccomandò loro, come aveva puntualmente ripetuto ad ogni apparizione, di recitare il Rosario tutti i giorni. Non è senza significato che questi fatti siano accaduti in un mese di ottobre, dopo la lenta evoluzione che portò a formare la preghiera del Rosario, così come oggi la recitiamo. Ci fu un episodio che lasciò una profonda impronta della cristianità ed è stata la vittoria di Lepanto. In quel tempo, siamo nel XVI secolo, il grave pericolo che minacciava di travolgere il cristianesimo era il rischio di una invasione turca, quelle tremende invasioni di allora che oltre a uccidere e saccheggiare imponevano a viva voce e a viva forza, meglio, la religione del vincitore. Il Papa di allora, San Pio V, indisse una grande campagna del Rosario e quando a Lepanto, per motivi umanamente casuali, la flotta cristiana sbaragliò la flotta turca, allontanando ogni pericolo di invasione, il pontefice attribuì quella vittoria alla Madonna invocata con il Rosario e fissò per il 7 ottobre la festa liturgica della Madonna del Rosario. Era il giorno della vittoria militare, ottenuta il 7 ottobre 1571. La situazione cambiò profondamente con l'evolversi degli eventi, ma la preghiera del Rosario rimase valida con tutta la sua forza di intercessione e con il potere, dovuto alla sua struttura, di far meditare i grandi misteri della salvezza operata da Cristo. Sempre più si vide la forza di questa piccola corona per mantenere unite in preghiera le famiglie, nelle nazioni tradizionalmente cattoliche, per diffondere e rafforzare la fede nei paesi di missione, specie in Estremo Oriente, attraverso le confraternite del Rosario che ovunque venivano diffuse. Più di 100 anni fa, e precisamente nel 1883, Leone XIII emanò la prima delle sue numerose encicliche sul Rosario. Il documento pontificio afferma tra l'altro che per ottenere l'aiuto di Dio nelle difficoltà del nostro tempo non conosciamo niente di più efficace, niente di più utile che una sentita devozione alla Madre di Dio. Il Papa si ferma a parlare della potenza mediatrice di Maria, invocata dalla preghiera di tutta la Chiesa, e invita i cristiani tutti a recitare regolarmente il Rosario, sia in pubblico sia in famiglia. Ed è a questo punto e con questo fine che prescrive di consacrare il mese di ottobre alla Regina del Rosario. Durante questo mese il Rosario dovrà essere recitato ogni giorno in tutte le chiese parrocchiali, specie davanti al Santissimo Sacramento. Col passare degli anni non è che i pericoli siano diminuiti per la cristianità. Soprattutto le nazioni di più antica tradizione cristiana sono minate dall'ateismo insegnato alle masse, dalla indifferenza religiosa, dal materialismo e dal consumismo che soffocano ogni ideale ultraterreno e quindi il senso cristiano stesso dell'esistenza. Si noti bene che non si tratta ora di pericoli incombenti, ma di mali in cui siamo già immersi fino al collo. Forse non ci rendiamo neanche conto della gravità del male che ci sta sovrastando, come uno che ormai ha l'acqua alla gola, sta per essere soffocato, sommerso. I più benevoli, guardando alla religiosità degli italiani, parlano di un popolo di battezzati, ma di non praticanti e di non evangelizzati. Quindi non serve niente essere battezzati in queste condizioni, perché se il battesimo non porta a un inserimento vivo nella Chiesa, se il battesimo non è sostenuto, sviluppato da una evangelizzazione e una catechesi, tutto è morto, tutto è sterile. La fede si regge sui pilastri della preghiera e della riflessione sulla parola di Dio. Se mancano questi, le convinzioni cedono il passo alle mode correnti e non si ha da Dio la forza di fare in modo che sia la fede a vincere il mondo, conforme alla famosa frase di San Giovanni. Ebbene, ecco allora il rosario, che riveste la duplice caratteristica di essere preghiera e insieme meditazione. Così ne parla Paolo VI del documento Marialis Cultus. Preghiera evangelica e rosario incentrata nel mistero dell'incarnazione redentrice. Questo rosario è dunque una preghiera di orientamento cristologico, tutto che convoglia a Gesù. Infatti il suo elemento caratteristico, la ripetizione litanica del Rallegrati Maria, diviene anch'esso lode incessante a Cristo, termine ultimo dell'annuncio dell'angelo e del saluto della madre del Battista: benedetto il frutto del tuo seno. Diremo di più. La ripetizione dell'Ave Maria costituisce l'ordito sul quale si sviluppa la contemplazione dei misteri. Seguendo quasi lo schema primitivo dell'annuncio della fede, attraverso il mistero di Cristo, contemplato nella sua umiliazione, morte, esaltazione.

sulle vostre azioni, su tutte le vicende della vostra giornata, sui vostri desideri, sulle vostre attese, sul lavoro, sui momenti anche di svago, sui vostri incontri familiari con gli amici e sui vostri affanni, sulle vostre preoccupazioni. Per intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe nostro patrono, di tutti i santi e gli angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, su tutti i vostri cari, su tutto il mondo, e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e buona giornata a tutti.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è martedì 13 ottobre 2026, sono le 9:02 minuti, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio. Alle 9:30 intervista, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 ascolteremo il professore Roberto Castenetto. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 l'Angelus e i commenti di spiritualità, alle 12:30 temi dalla serie Storie, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 vite di Beati e Santi, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 le meditazioni. Alle 14:50 la Coroncina, la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16:35 in cammino, alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vita e avvenimenti di Beati e Santi, alle 23:30 la compieta, gli argomenti di attualità e a seguire il palinsesto della notte. Auguriamo a tutti voi una buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di una delle virtù. Saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di una delle virtù.

La pazienza riguarda portazione di ciò che si patisce. Non a caso pazienza ha la stessa radice di passione. E proprio nella passione emerge la pazienza di Cristo, che con la mitezza e la mansuetudine accetta di essere arrestato, di essere schiaffeggiato, insultato e condannato a morte. Tutto ciò ci dice che la pazienza di Cristo non consiste in una stoica resistenza nel soffrire, ma è il frutto di un amore più grande. Si potrebbe allora dire che non c'è testimonianza migliore dell'amore di Cristo che incontrare un cristiano paziente. E per parlare di questo tema ci colleghiamo subito con Don Pasquale Brizzi.

0: Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, Don Pasquale, San Cipriano di Cartagine ha scritto: il fatto di essere cristiani è opera della fede e della speranza. Ma perché la fede e la speranza possano giungere a produrre frutti, abbisognano della pazienza, Don Pasquale.
1: Sì, è verissimo. A Cipriano possiamo accostare anche le parole attribuite a Santa Teresa d'Avila, che tra l'altro è pure una canzoncina che si canta spesso, si esegue spesso anche nelle nostre liturgie. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, solo Dio non cambia, la pazienza ottiene tutto. Quindi è verissimo. Però se andiamo un po' più in profondità, scrutando la parola di Dio, ci accorgiamo che il concetto di pazienza è sempre presente, quasi come un sottofondo a tutta la storia del popolo di Dio. Infatti, dopo il peccato originale, la pazienza diventa diciamo il pane quotidiano dell'uomo. Infatti, pazienza nell'affrontare le pene della vita, nel mangiare il pane prodotto col sudore del lavoro, pazienza nel rimanere chiusi nell'arca di Noè dopo il diluvio, e ancora pazienza nella lunga schiavitù egiziana e nell'attesa di ritorno alla terra promessa, non ultima la pazienza nell'attesa della venuta del Messia. Però alla fine la pazienza dell'Antico Testamento si realizza questa grande speranza nella venuta del Messia nel Nuovo Testamento, preannunciata da Giovanni Battista. Quindi la pazienza porta grande, grandissimo frutto, anzi è la condizione sine qua non del frutto per eccellenza, cioè la realizzazione piena in Cristo.

0: Innestata nella fede in Cristo, Don Pasquale, la pazienza diviene forza nei confronti di se stessi. Questo lo diceva Tommaso d'Aquino, San Tommaso d'Aquino. Capacità di non disperare, di non lasciarsi abbattere nelle tribolazioni e nelle difficoltà, e diviene perseveranza, capacità di rimanere e durare nel tempo senza snaturare la propria verità, e diviene infine anche capacità di supportare gli altri, di sostenere gli altri e la loro storia. Don Pasquale.
1: Esatto, hai usato il verbo giusto, supportare, ecco, più che sopportare, supportare. Cioè, parliamoci chiaro, la vita di ognuno di noi necessita della virtù della pazienza, proprio per affrontare giorno dopo giorno le sfide che il carattere, quindi a partire da noi stessi, la tentazione esterna o interna, la stanchezza, le difficoltà materiali che si interpongono proprio al raggiungimento della nostra piena realizzazione. Quando Gesù ci invita a pregare, sottolinea un avverbio importantissimo, insistentemente, aggiungendo poi senza stancarvi. Quindi pregare insistentemente, senza stancarvi mai. E questo è un elemento che troviamo nel Padre nostro, quando il Signore ci invita a rivolgersi al Padre chiedendogli di darci ogni giorno il pane quotidiano, ogni giorno, non una tana.

fatto ogni giorno, e questo richiede pazienza, perseveranza, costanza. Ancora di più, nella parabola dell'amico importuno ed in quella del giudice iniquo, il concetto di insistenza nella preghiera è concreto ed è correlato proprio alla pazienza. Cioè, l'insistenza del tizio che va a bussare di notte, quella è pazienza, è perseveranza, è costanza. E la stessa etimologia della parola lo mette in evidenza. Infatti il termine pazienza è sinonimo del termine paziente, che soffre, ma che anche sopporta, che tollera, che persevera. Il grido di Giobbe, per non andare proprio così in astratto, Giobbe, che è il personaggio paziente per definizione, è il grido dell'uomo che ha o sta per perdere la pazienza, cioè la capacità di perseverare nella fede e nel bene, e si chiede: se Dio è onnipotente, perché non mi libera? Questa domanda ce la stiamo ponendo tutti, specialmente durante periodi di guerra, di calamità. Pertanto l'impazienza produce la disperazione, impedisce di sperare in Dio, e questo è un rischio che affrontiamo tutti i giorni, tutti noi, vuoi per circostanze esclusivamente materiali, vuoi per questioni di salute, di relazioni affettive, vuoi per situazioni legate alla vita interiore. Ma la pazienza quindi diventa il tratto distintivo della fede e la misura dell'obbedienza. Infatti Gesù, ci insegna la lettera agli Ebrei, ha imparato l'obbedienza dalle cose che ha patito. Quindi la pazienza, diciamo, è la chiave di volta di tutto.

0: Ecco, sarà sicuramente d'accordo con me nel dire che il credente deve manifestare la sua pazienza sopportando con mansuetudine e fiducia le prove che Dio gli manda, trattando il prossimo con amore e con mitezza.
1: È verissimo, la pazienza nell'ottica cristiana acquista una dimensione di grande valore, non è soltanto, diciamo, tra virgolette, una virtù stoica, questo sopportare così passivamente. Invece la pazienza evangelica, cristiana, è il frutto di cose che a prima vista potrebbero sembrare un male, cioè la tribolazione, la sofferenza e quindi l'attesa. Se noi crediamo che Cristo è morto ed è risorto per salvarci, allora non deve spaventarci la prova, non deve spaventarci la tomba, il sepolcro. La pazienza cristiana ti fa dire con Paolo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che le più grandi benedizioni si presentano sotto forma di problemi, che la sapienza consiste nel ricavare dal male un grande bene, diceva Sant'Agostino, che dalla crisi nasce sempre una trasformazione. Non a caso la crisalide, quando muore a se stessa, si trasforma in farfalla. E infine che gli aquiloni che abbiamo usato, con cui abbiamo giocato tutti noi da bambini, volano alto. In che modo? Grazie al vento.

0: adesso ho una domanda personale, Don Pasquale. Le è mai capitato di dire a se stesso: se avessi avuto pazienza quella volta, e invece non l'ha avuta?
1: E come, se mi è capitato, Orazio? Guarda, mi confesso pubblicamente, mi è capitato tante volte, anche in questi giorni, ancora oggi, e quante volte spesso si reagisce così d'impulso, poi a sangue freddo, a mente fredda, uno dice: ma quella cosa avrei potuto evitarla di dirla, avrei potuto reagire diversamente, oppure non reagire affatto e tacere. Però vedi, Orazio, quello che mi incoraggia a non mollare mai è la certezza che soltanto Dio avrà l'ultima parola, e anche l'incoraggiamento di San Paolo. La tribolazione, quando dice ai Romani, mi pare il capitolo 5, quando dice Paolo: la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, e la virtù la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Vedi, tutto parte dalla pazienza, ma noi dobbiamo avere questa fiducia nella grazia di Dio che lavora in noi e che spesso, anzi quasi sempre, si serve delle nostre cadute per far crescere in noi la pazienza. Guarda, Orazio, a volte noi preghiamo nella speranza che Dio ci faccia dono della pazienza. Lo facciamo tutti questo errore, secondo me, come se Dio fosse un distributore automatico, senza renderci conto che Dio non ci manda, non ci dà la pazienza così ipso facto, ma ci manda le occasioni per coltivare la pazienza. Magari una persona fastidiosa che ci punzecchia proprio nei punti deboli del nostro carattere, magari un collega di lavoro, un parrocchiano stesso. Dio ci fa dono della carità perfetta, presentandoci le occasioni per praticarla. E San Francesco questo ce lo insegna in tutti i modi. Più nera, io penso che più nera è la notte e più brillano le stelle. Quindi maggiore è la prova, maggiore sarà il frutto della nostra virtù, quindi della pazienza in questo caso.
0: E la pazienza, io aggiungerei, non consiste solo nello stringere i denti per non lasciarsi, esatto, scappare qualche giudizio ostile contro qualcuno sul momento, ma consiste nell'indossare l'abito della misericordia, quindi nel rivestire un atteggiamento che dura nel tempo. Solo così si può sperare che quel qualcuno con cui si ha a che fare possa capire come deve comportarsi. E la pazienza non ha niente di passivo, non ha niente di buonismo ipocrita che finge di tollerare solo per non essere disturbato. La pazienza è operosa, sollecita, creativa, anche se non manca certo di fermezza, Don Pasquale.
1: Esatto, hai detto tutto in pratica. Cioè, guarda, Dio vuole che noi ce le diamo fino a Lui, questo è l'obiettivo, no? E il mezzo che utilizza per farlo, per elevarci a Lui, è proprio la tribolazione, cioè la prova, in cui ci è chiesto di perseverare nella preghiera. Quella che lui ci ha dato l'esempio il giovedì santo nell'orto del Getsemane, e quindi nella fiducia. Soltanto con lo strumento della preghiera e dei sacramenti potremmo arrivare a dire quello che leggiamo nel libro di Coelet, se non ricordo male: è meglio la pazienza della superbia. L'attesa, no, nella pazienza è necessaria perché ci consente di comprendere che non sempre quello che noi chiediamo è giusto per noi. Ecco perché in questo caso la pazienza diventa la misura della fede e della speranza.
0: Allora, è un piacere sempre ascoltare il nostro amico Don Pasquale Brizzi per le sue catechesi bellissime, e devo dire ancora una volta che invidio sia i suoi studenti che i suoi parrocchiani, eh? È una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Allora, io la ringrazio. Diamo appuntamento alla prossima settimana?
1: Va bene, come vuoi. Ormai è un'abitudine.
0: Grazie a Don Pasquale Brizzi, docente presso la Facoltà Teologica di Catanzaro. Buona giornata, Don Pasquale, a
1: grazie.
0: Presto.
1: Grazie. Grazie.

0: Soul, un programma di Monica Mondo.
1: Roberto, un astrofisico che da anni lavora allo Space Telescope Science di Baltimora su progetti della NASA, dell'Agenzia Spaziale Europea, ed è stato un po' la guida del team di scienziati che ha ideato e progettato le fotocamere a raggi infrarossi del telescopio James Webb, che è il più grande osservatorio spaziale e più potente mai realizzato. E qui mi fermo perché ho letto e non saprei dire altro. Okay. Ma so che è una cosa grandiosa e mi stupisce ancora di più quello che fa questo telescopio, cioè riesce a vedere le prime stelle dopo il Big Bang.
2: Esatto, esatto.
1: Che non sono poi così giovani in realtà, hanno solo però...
2: Sono stelle che sarebbero estremamente giovani, ma la cui luce impiega un'enormità di tempo, impiega 13,34 miliardi di anni per raggiungerci, per cui dobbiamo aspettare molto per vedere queste stelle. Sono stelle che tra l'altro pensiamo abbiano una vita molto breve, soprattutto le più grandi, quindi dobbiamo veramente andarle a cercare una ad una per poter studiare e idealmente capire la primissima generazione di stelle, quelle che sono comparse dopo il Big Bang.
1: Questo telescopio dove sta? Da dove manda le immagini? Cioè, io credo che lei le guardi tutti i giorni queste immagini, no? Cioè, le studi, le interpreti.
2: Abbiamo una squadra di persone, però è vero che c'è qualcuno che le guarda tutti i giorni, soprattutto le guardiamo per trovare i difetti, se qualcosa non va bene, se qualcosa va ripetuto. Poi le puliamo e vengono date agli astronomi che le hanno richieste, che segretamente, spesso e volentieri, hanno un anno per poterle analizzare prima che vengano rese pubbliche. Tutto quello che ha più di un anno chiunque lo può vedere pubblico.
1: E sono immagini spettacolari.
2: Sono immagini spettacolari già a prima vista, ma le primissime immagini ci hanno scioccato, perché non immaginavamo, con tutta la nostra, ci concentravamo, ricordo la prima immagine, ci concentravamo per capire se quella stella brillante fosse stata veramente a fuoco, se l'ottica fosse stata perfetta, e quando abbiamo preso quella foto ci siamo accorti che oltre a quella stella l'universo era pieno di galassie, e non avevamo mai pensato che con pochi secondi avremmo visto l'universo profondo con questo strumento. Quello è stato un po' uno shock.
1: Ecco, no? Perché lo stupore resta sempre.
2: Lo stupore resta. Più le cose le guardi e più la natura ti sorprende. Un po' una relazione, dico, un po' amorosa, no? Come qualcuno che ti viene incontro e ti incanta ogni volta che lo incontri.
1: Quando l'amore è vero, mamma mia. Senta, ma com'è arrivato dalla sua città e dalla sua università, fino, che è italiano ovviamente, è piemontese, fino a Baltimora?
2: È un percorso, ognuno ha il suo percorso. Il mio è stato particolare, perché già durante il dottorato praticamente ho avuto la possibilità di lavorare su una tecnologia emergente. Eravamo veramente pionieri, e non dico quanti pasticci abbiamo fatto, perché non sarebbe, però abbiamo lavorato in laboratorio per 8-9 anni a Torino, costruendo le prime camere, macchine fotografiche infrarosse. Questa cosa ha iniziato a funzionare, andare bene. Dopo 7-8 anni, nel 95, mi sono trasferito ad Heidelberg, perché è il più grande istituto di ricerca tedesco, con molte più risorse. Stava pensando una macchina delle mie da portare al più grande telescopio infrarosso del mondo, alle Hawaii, quindi mi hanno chiamato a dirigere quel progetto, e sono fatto per 4 anni avanti e indietro dalle Hawaii, che è stata una meraviglia.
1: I tempi morti sapeva come.
2: Ma le mie Hawaii erano la cima a 4200 metri, si andava a sciare, non al mare.
1: Allora non è l'immagine che abbiamo.
2: Non sono le Hawaii. E poi da lì l'Agenzia Spaziale Europea mi ha chiesto, mi ha assunto praticamente, per andare in America a seguire prima il telescopio spaziale Hubble, che stava costruendo un nuovo strumento infrarosso. Fatto quello, si è cominciato con Webb, e la NASA mi ha detto: resta qua, dobbiamo fare questa cosa. Quindi da allora sono
1: sono degli specchi di diametro incredibile.
2: Lo specchio è così grande che non si può lanciare dentro un razzo. Quindi si è dovuto escogitare un trucco praticamente ripiegando lo specchio su se stesso. Intanto sono 18 pezzi, 18 esagoni, e di cui quelli, i 3 più 3 esterni si sono ripiegati su se stessi. La magia è quella che una volta mandato in orbita non solo bisogna dispiegarlo come un origami, ma tutti questi 18 specchi devono essere allineati con la precisione inferiore alla lunghezza d'onda che si vuole osservare, in modo che diventino una unica superficie. E questo è un lavoro che ha richiesto alcuni mesi e ha funzionato perfettamente.
1: E dove sta? Dove gira?
2: Sta a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in un'orbita attorno a un punto che è oltre, diciamo, nella parte opposta del Sole. È come se lo vedessimo passare tutte le notti a mezzanotte, lassù ci passa sulla testa questa,
1: non si vede,
2: questa stellina. Con un piccolo telescopio, quando le condizioni sono buone, si può fotografare.
1: Senta, come si lavora e si fa ricerca oggi in America, dato che il governo Trump ha tagliato, credo, il 24% il budget complessivo proprio della NASA, no?
2: Certo.
1: Perché voi lavorate su tempi molto lunghi, quindi immagino che questi tagli incidano sulla ricerca.
2: Questi tagli incidono sulla ricerca, noi sentiamo i tagli. Devo confessare che le cose che facciamo noi, di tutte quelle, sono al momento quelle meno perturbate da questi tagli. Noi non osserviamo la Terra, non facciamo clima, il governo Trump ha le sue preferenze su cosa tagliare. Chiaramente prova anche a tagliare quello che facciamo noi. Il gioco della democrazia americana è che Trump propone, ma il Parlamento dispone dove vanno i soldi. Quindi le proposte di taglio non vengono accettate, i soldi comunque stanno arrivando, e di fatto stiamo, dopo aver lanciato Roman pochi giorni fa, stiamo ormai lavorando a tutto vapore, finanziati sul prossimo telescopio gigante,
1: un
2: super
1: altro più grande.
2: È già ora, siamo quasi in ritardo, bisogna
1: certo. E quanto ci vorrà?
2: Questi sono progetti che richiedono 15-20 anni, quindi noi, certo, lo fa, uno della mia generazione lo fa per i figli e per i nipoti.
1: Splendido questo. Ecco, lei lavora su tempi lunghi, ma non solo, lei lavora sull'infinito dello spazio e sull'infinito del tempo, sull'invisibile. Non è una vertigine per la ragione?
2: Certo, è una vertigine per la ragione, ed è d'altra parte è vertiginoso pensare alla stravaganza abbondanza di spazio, allo spreco di spazio e di tempo, e pensare che con tutto questo stravagante abbondanza alla fondo emergiamo noi, che siamo quelli che in questa stravagante abbondanza diciamo io, e lo diciamo, dico sempre, a nome delle pietre, della luna, delle stelle. Siamo il punto dove nell'universo emerge qualcosa che può dire io, può dire tu, può fare le domande che ci poniamo noi: perché ci sono, perché ci sei, perché c'è, da dove veniamo, dove andiamo.
1: Quindi è un enorme privilegio.
2: È un privilegio. Infatti, quando mi chiedono perché si fanno questo, qual è l'utilità di queste cose, a me viene da dire: ci tocca. Perché non lo possono fare le stelle, ma noi siamo la loro voce. Noi dobbiamo per l'universo mondo porre questa domanda.
1: Perché abbiamo la ragione, quindi
2: perché
1: dobbiamo usarla.
2: Perché abbiamo la ragione, esattamente.
1: Sì, in realtà si potrebbe pensare che questa vertigine stacca dalle cose, dalla realtà materiale. Invece non è così, perché lei lavora su dati precisi.
2: Assolutamente.
1: No? Non sull'immaginazione.
2: Assolutamente. Siamo attaccatissimi ai dati. Se c'è un peccato mortale per uno scienziato è barare con i dati. Okay. E in fondo la definizione, la parola dato stessa ti fa capire che non è una cosa tua, è una cosa che ti viene
1: vero. Non ce l'avevo mai pensato, è vero. Lei racconta ai suoi studenti, immagino abbia raccontato a sua figlia, anche se lei ha una figlia che si occupa di tutt'altro, una bella storia, peraltro si occupa, insomma, di accoglienza ai migranti. Ma da piccolina, quando guardavate il cielo?
2: Da piccolina, quando guardavamo il cielo, devo dire la verità, mia figlia credo che sia stata rovinata dai compagni di seconda elementare, perché in seconda le hanno raccontato degli alieni, le hanno raccontato e lei da quel momento ha cominciato a dire: papà, ma tu come fai a fare queste cose qua che fanno paura? Quindi non sono mai riuscito, questo forse spiega perché ha preso questa direzione ortogonale rispetto alla mia.
1: A proposito di alieni, e se ci fosse nell'universo qualcosa, qualcun altro che può dire io?
2: Sarebbe splendido, secondo me, perché adesso io non voglio entrare in questioni teologiche,
1: no,
2: eccetera, però ho sempre detto, se noi siamo il livello in cui la realtà, gli atomi, i protoni, gli elettroni, i quark diventano coscienza, diventano questo, potrebbe essere un coro. Potrebbe essere un coro di voci che insieme gridano questa necessità di senso, di significato. Sarebbe bello incontrarli a questo livello, anche perché credo che non ce ne sia altro. Venissero gli extraterrestri a distanza di 2000 anni luce, che cosa gli chiedi quando sai che la risposta ti arriva tra 4000 anni? Come si cura il raffreddore?
1: Sì, insomma, no, non da averne paura sicuramente, no. Quindi da non prendere per vero nessuna minima parte dei film di fantascienza. Lei è credente e praticante, e con i suoi studi, con il suo lavoro, le domande sulla filosofia, sulla teologia, lei diceva, non si possono lasciare da parte realmente, no? Ecco, non c'è un contrasto, un'opposizione?
2: No, ma una cosa che io spesso dico quando mi viene chiesto, ma lei col mistero dell'universo, in fondo col materialismo, chiaramente sono domande che emergono continuamente, com'è possibile? Io devo dire, il fatto di essere credente non deriva però tanto dal mio studio dell'universo. L'universo, secondo me, la realtà ci è data per incuriosirci. Io dico sempre, come un mazzo di fiori che ci troviamo davanti alla porta, un regalo. E se uno è intelligente, guarda se c'è un biglietto dentro. E secondo me il biglietto c'è. La realtà ci porta come una voce di qualcuno, ma quello che c'è scritto sul biglietto è interessante, perché nel biglietto c'è scritto dal tuo ignoto ammiratore, cioè non si svela, ti fa capire che c'è, ma non ti fa... Allora per quello occorre un incontro umano, no? Per quello occorre che qualcuno ci venga incontro con un volto, una voce, e questo per me è stato l'incontro con Cristo. Quindi sono credente per una domanda, con una fede ravvivata anche dal mio lavoro, ma da tutto quello che uno fa, perché la realtà è una continua provocazione, anche col trattino in mezzo. Ma poi la questione del cristianesimo è Cristo, il fatto che nel tempo sia entrato qualcuno che è risorto. Questo spezza.
1: E che è incontrabile attraverso i testimoni.
2: Esattamente, se no sarebbe, certo, è che io ho incontrato attraverso dei testimoni.
1: Senta, professore, ma se Dio non è in cielo, dov'è? Perché l'universo è in continua espansione, no? Cioè non solo è infinito, ma continua ad allargarsi, certo. No? Dicono gli scienziati. Quindi vuol dire che Dio non l'ha creato tutto subito.
2: Allora.
1: E poi col Big Bang a cosa serve Dio?
2: No, calma un attimo. Innanzitutto ci sono alcuni fraintendimenti.
1: Ci sono alcune delle domande che mi hanno posto dei bambini.
2: Assolutamente, sono domande splendide. E ci sono tante cose che si potrebbero dire. Innanzitutto, per quanto riguarda Dio, una cosa che io spesso su cui spesso rifletto è che, se guardiamo il concetto di un mistero, che di un fattore X che noi non possiamo capire, o più grande di noi, che ci domina, cambia, evolve con l'intelligenza nostra. Quindi per un uomo preistorico poteva essere un vulcano, poi diventa una divinità, può diventare il fiume, può diventare un mondo di personalità più o meno surreali, le divinità. Ma per noi dobbiamo un attimo allargare, no? La parola forse più intensamente fa intuire questo è il logos, è un archeo logos, dice il prologo di Giovanni. Al principio c'era il logos, cioè una ragione, un ordine, qualcosa dal quale tutto è stato originato. Il fondo della realtà è un fondo che ha un punto unificante e finale. Poi noi più di così è difficile, secondo me, andare. Non possiamo. Quindi questo per quanto riguarda l'idea di Dio, perché quando dicono che o anche i miei colleghi pensano che io creda in un signore con la barba e il triangolo dietro la testa, ma cioè non è quello il livello. L'altra cosa sulla questione di dove, cioè della localizzazione geografica, anche una cosa bisogna, secondo me, capire. Noi astronomi siamo persone piuttosto semplici, non immaginiamo l'universo come un insieme di cose messe nello spazio che si allargano l'una dall'altra. Il modo con cui noi pensiamo a questo funziona semplicemente così: non ci sono i punti, ci sono semplicemente le distanze, la nostra distanza, la distanza tra due oggetti, la distanza tra due galassie. E se ci chiediamo qual è la distanza, bisogna anche dire quando. perché queste distanze aumentano col tempo e quello che vediamo, e non aggiungiamo altro, se aumentano col tempo, se si stanno espandendo, uno può riavvolgere il film e andrà in un momento in cui tutte le distanze erano minime, ma non era, ma è lo spazio stesso, le cose che si stanno espandendo, portandosi dietro, trascinandosi lo spazio, al punto che persino la lunghezza d'onda della luce, essendo una lunghezza, si allunga, si stiracchia con lo spazio, è lo spazio che si allarga, non sono le cose nello spazio che se ne vanno. Lo descriviamo così, ci fermiamo qui, e tutto quello che possiamo dedurre matematicamente da queste poche cose funziona molto bene per descrivere quello che vediamo.
1: Sì, insomma, diciamo che lei sa spiegare molto bene e suggerire e comunicare il fascino di una realtà misteriosa, è l'unica parola che mi viene, perché comunque ci vogliono anche delle competenze per allargare la ragione a comprendere quello che lei spiega. Ci è riuscito benissimo, perché ha portato un po' di immagini del telescopio James Webb al meeting di Rimini quest'anno e devo dire che c'erano folle estasiate a vedere le immagini e a sentire anche le spiegazioni, e tutto all'interno di, insomma, di un'esperienza nata dal popolo cristiano, e quindi è possibile convertirsi anche, diventare cristiani anche facendo gli scienziati di astrofisici.
2: Assolutamente. Insomma, ci vuole un amico.
1: Ok, va bene. Senta, paradossalmente l'universo è esattamente il contrario di quello che noi pensiamo, cioè noi ci sembra che la nostra realtà sia ordinata, chiara, precisa, invece è l'universo che è ordinato, e non a caso gli antichi lo chiamavano cosmos,
2: esatto.
1: No? Che vuol dire ordine.
2: Esatto, e loro mettevano il cosmo magari in certe manifestazioni, la perfezione delle orbite circolari dei pianeti in particolare è sempre stata la cosa che più si avvicina, in un mondo dove tutto decade, dove no, le pietre cadono, il fuoco va su, l'immutabilità del cielo è sempre stato il segno di questo cosmos. Noi che capiamo che tutto si muove nel cielo, che è un albero di Natale, anzi le grandi missioni tipo Roman sono fatte esattamente per studiare la variabilità dei fenomeni celesti, le stelle nascono, muoiono, esplodono, vediamo dal punto di vista fisico il cosmo nel livello ultimo, più profondo della natura, questa magia di queste leggi fondamentali che chissà perché ci sono, ma che in qualche modo precedono, dettano alla materia come deve comportarsi, come è fatta, di come, no, come interagisce, e questo è un ordine profondo, che tra l'altro è un ordine di natura matematica che noi possiamo capire con la nostra ragione. È sempre questa idea di cosmo e di logos ultimo che si svela in, no, più noi ci meravigliamo davanti a questa radice ultima di verità di quello che abbiamo davanti.
1: Arriveremo mai a comprendere tutta la verità?
2: No.
1: Quanto conosciamo dell'universo? So che le percentuali sono...
2: Allora, noi innanzitutto sappiamo che noi possiamo vedere una parte dell'universo, che è tutto quello che ha avuto abbastanza tempo per raggiungerci. L'universo non è eterno, quindi la luce per raggiungerci ha avuto un certo numero di anni, 13,7 miliardi di anni, anno più, anno meno. Quindi tutto quello che magari inizialmente era vicinissimo a noi, ma abbastanza lontano da andare più in là durante l'espansione, in modo che adesso non è ancora arrivata la sua luce, quello arriverà. Noi, diciamo, ogni secondo vediamo un pezzo più grande dell'universo. Poi cosa vuol dire vederlo? Dipende anche in questo caso da quanto, cosa ci manda, quanto è brillante. Vicino a noi vediamo molto, moltissimo, vediamo stelle, pianeti, piccoli piccoli. Più vai lontano, più vedi le punte degli iceberg. Quindi una delle nostre curiosità proprio del telescopio Webb, le galassie, le primissime, le vediamo grandi, le vediamo giganti, le vediamo grandi e giovani, è abbastanza sorprendente. Ma quante sono le piccole? Quante ce ne sono? Come si sono formate le grandi, magari aggregando le piccole? Dove sono? Quante sono? Queste sono le domande che richiedono di osservare di più per vedere sempre meglio cose deboli a grande distanza. È un po' il gioco dell'astronomo.
1: Lei però ha detto l'universo non è eterno. Spiega.
2: L'universo non è eterno, l'universo è nato, appunto, riavvolgendo il film di questa espansione, dobbiamo arrivare a un punto in cui tutto era concentrato su se stesso. E di questo la cosa affascinante è che ne abbiamo prova tutte le sere, quando guardiamo su e vediamo il cielo buio. L'oscurità del cielo è la prova regina del fatto che l'universo non è infinito e non è eterno, perché se fosse infinito più guarderemmo lontano, più luce ci arriverebbe, alla fine vedremmo luce, anche per quanto lontana ce ne sarebbe una marea, sempre di più. E gli effetti in fondo verrebbero a compensarsi. Vai tanto lontano, sempre più lontano, ma sempre più oggetti, alla fine quella luce ti deve arrivare. Il fatto che sia buio vuol dire che non c'è più niente, quindi proprio vuol dire che è nato e oltre non c'è nulla.
1: E quindi finirà?
2: Questo dipende in realtà da cosa sta succedendo al film. Abbiamo detto che che l'universo sta espandendosi, e questo è stato per anni un enorme quesito. Io quando studiavo sul libro c'era pagina 294 del Trattato di Cosmologia, il famoso parametro di decelerazione, cioè rallenterà questa espansione. In fondo c'è la gravità che dovrebbe risucchiare tutto, quindi bene o male l'universo si ferma nella sua espansione e poi magari reimplode. Allora potrebbe poi tornare a esplodere un universo pulsante. La scoperta di una ventina d'anni fa, tra l'altro l'ha fatta il mio collega e amico Adam Riess, che ha preso il premio Nobel per questo e ha 3 studi di distanza da me.
1: Ci arriveremo, c'è ancora un po' di tempo.
2: Adam ha scoperto col suo team che questa espansione non solo non sta rallentando ma sta accelerando, e questo è un fenomeno assolutamente sorprendente che possiamo spiegare solo introducendo una forza, un'energia imprevista nell'universo, la chiamiamo energia oscura, che domina praticamente tutto quello che c'è, che sta come strappando via l'universo da alcuni miliardi di anni, è iniziato a dominare. Questa forza sconosciuta è uno dei nostri grandi problemi.
1: E lei comunque pensa che ci sia alla fine una volontà e un logos che, come all'inizio, permette che tutto accada?
2: C'è durante tutta la storia questo logos, no? In fondo anche il Big Bang non è una cosa che è accaduta allora, il Big Bang sta accadendo ora, tutto quello che noi vediamo è una continua manifestazione, no? Il fatto che in fondo che la realtà sussista è già questo, una cosa che non dovremmo neanche prendere per scontato, no? Quindi la parola creazione, dal punto di vista di uno che pensa termini di logos, è una cosa che ci deve meravigliare in questo istante. Non è un evento che noi rimandiamo a 13,7 miliardi di anni fa e poi buttiamo, i dadi sono stati gettati e poi chi vivrà vedrà. Non è così.
1: Perché l'avete chiamato Roman?
2: Roman, Nancy Grace Roman, è stata una astrofisica degli anni 60 che ha avuto un ruolo decisivo per la scienza mondiale, anche se il suo nome è sconosciuto, non tanto per la scoperta ma per aver convinto la nascente amministrazione della NASA, o l'amministrazione della nascente NASA, il primo amministratore, di costituire un dipartimento per la ricerca astrofisica,
1: quindi
2: per la ricerca fondamentale. Quindi dobbiamo tutto a lei, e lei soprattutto ha spinto per anni per Hubble, per il grande telescopio spaziale che è accaduto per merito suo.
1: Mi perdonerà, ma di solito sulle donne scienziate c'è ancora poca conoscenza, sono abbastanza però le sue colleghe.
2: Assolutamente, meriterebbe, infatti quest'anno abbiamo fatto questa mostra al meeting di Rimini, ma eravamo un po' in conflitto se farla sulle donne astronome, perché ce ne sono tante ed è un fenomeno culturale andare a scoprirle, e molte sono note, ma vedere quanto al loro tempo, che fatica hanno fatto per essere riconosciute, perché il capo si portava a casa il merito della scoperta ma il lavoro veniva fatto dall'assistente.
1: Succede così sempre, dappertutto. Una musica, una canzone che le cara, io immagino che insomma veramente la musica, che tra l'altro credo che secondo gli antichi, Pitagora, no? Univano la musica alla matematica e all'astronomia. Cosa racconta il suo lavoro?
2: È difficile perché a me piace, pur essendo figlio di un melomane e cresciuto con le opere in casa, mi sono appassionato a 13 anni del rock progressivo, ma da lì sono poi tornato alla musica barocca medievale, quindi mi piace tutto. Forse quella che metto nei momenti in cui io veramente ho tempo, mia moglie me l'ha detto: Massimo, tu sei quello che mette sempre le variazioni Goldberg di Bach suonate da Glenn Gould. È una musica che mi fa compagnia da sempre e la trovo irripetibile nel genere classico, nel genere moderno
1: no, ci basta l'irripetibile. Grazie davvero, grazie mille
2: a voi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In tarda mattinata Papa Leone raggiungerà il Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera intorno al pontefice. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, diretta su TV 2000 alle ore 18. La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili. Nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti. Attacchi anche su Kiev. Le 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO nelle indagini sugli attacchi. I sospetti sono indirizzati su Mosca. Attacchi ucraini anche in territorio russo, 3 le vittime a Belgorod. Il Cremlino intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Il comandante della NATO in Europa, Grinkevich, afferma: se attaccati, pronti a combattere. Le tensioni nel Golfo, i ribelli Houthi fanno sapere di aver abbattuto un drone saudita nel nord dello Yemen e la rete yemenita per i diritti riferisce che attacchi Houthi nel governatorato di Taiz hanno provocato la morte di 5 civili, fra cui una bimba di 5 anni. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, così il ministro dell'Economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti a oltranza finché il governo non convocherà un tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'Interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. E proseguono anche oggi in Francia le manifestazioni degli studenti delle superiori. Circa 200 scuole dovrebbero restare chiuse, lo ha reso noto il ministro dell'istruzione francese Geoffrey, che ha parlato però di un calo rispetto alle settimane precedenti. Sulla piattaforma di consultazione lanciata per gli studenti delle scuole superiori sono arrivate già 86.000 proposte o richieste, ha spiegato il ministro, alcune delle quali saranno accolte nella prossima manovra di bilancio. Arrestato a Torino un 26enne per spaccio di droghe e possesso illegale di armi, la polizia ha scoperto e sequestrato oltre 200 kg di sostanze stupefacenti, 85.000 euro in contanti, 5 armi da fuoco illegalmente detenute. Il 26enne italiano è stato arrestato e condotto nel carcere Lorusso e Cotugno. È tutto, grazie per l'ascolto.

nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza,

questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: Buongiorno a voi tutti amici ascoltatori e bentrovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Siamo insieme al professor Roberto Castenetto, a cui diamo il buongiorno e il bentrovato e gli lasciamo subito i nostri microfoni per il suo intervento.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo nuovo incontro sul pensiero di Augusto Del Noce, che tema che stiamo sviluppando ormai da alcuni mesi. E oggi parliamo di un convegno che si è tenuto a Roma recentemente a fine settembre, che aveva come tema il confronto tra Augusto Del Noce e Luigi Giussani. Il tema del convegno era Augusto Del Noce e Luigi Giussani, il destino dell'uomo moderno. Non avendo, diciamo, le registrazioni degli interventi, utilizziamo alcuni articoli usciti nei media per ricavare un po' i contenuti di questo convegno, seminario che si è tenuto appunto a Roma. E vi propongo alcuni articoli, il primo dei quali, diciamo, lo trovate anche nel sito online di Comunione e Liberazione, a firma di Angelo Picariello. Angelo Picariello fa una rapida sintesi, come si fa ad uso giornalistico, di tutti gli interventi del seminario, che erano molti a dire il vero, perché i lavori sono svolti tra mattina e pomeriggio del 25 settembre. E inizia Picariello con una citazione, una frase di Del Noce, che Del Noce scrisse sulle colonne del Sabato, settimanale Il Sabato, che ha cessato da tempo le pubblicazioni, il 14 febbraio del 1987. Ascoltiamo quell'uomo, disse Augusto Del Noce dalle colonne appunto del Sabato, per difendere Don Luigi Giussani dopo il suo celebre intervento ad Assago al raduno della DC Lombarda. Don Giussani è stato invitato a questo incontro della Democrazia Cristiana della Lombardia e il suo intervento aveva suscitato polemiche e attacchi anche da parte della segreteria di allora del partito, e appunto Del Noce interviene per difendere Don Giussani. Quindi questo è lo spunto per, diciamo, la sintesi che fa il nostro giornalista. Del Noce e Giussani, due grandi educatori mossi dalla passione comune per la contemporaneità del cristianesimo, diversi per indole e approccio culturale, si ritrovano fianco a fianco a un certo punto per la percezione che entrambi ebbero della sostanziale espulsione dell'incarnazione dal vissuto e dal pensiero del loro tempo. Un'irrilevanza ben sintetizzata dall'affermazione evocata da Cornelio Fabbro, altro grande teologo del Novecento: Dio, se c'è, non c'entra, cioè la famosa frase con cui Fabbro riassume in qualche modo la posizione contemporanea riguardo a Dio. Dio, se c'è, non c'entra, cioè non c'entra con la vita. Augusto Del Noce e Luigi Giussani, il destino dell'uomo moderno, è il tema di un seminario organizzato dalla Fondazione Centro Studi Augusto Del Noce e dal Centro Culturale Pier Giorgio Frassati, col patrocinio del Centro Studi Luigi Giussani, tenutosi venerdì 25 settembre nel Salone del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione a Roma. Non regge la sbrigativa etichetta affibbiata a entrambi di reazionari antimodernisti. Giussani e Del Noce erano dei poliedri con tante facce, dice nell'introduzione il direttore del Centro Internazionale, Don Andrea D'Auria. Proprio in questi giorni, annuncia il direttore del Centro Studi Luigi Giussani, Martino Feiles, quindi proprio in questi giorni stanno partendo le prime borse di studio di questo Centro Studi neocostituito appunto a Roma. Ebbene, spiega D'Auria, che attraverso il Centro Studi il pensiero di Don Giussani possa essere conosciuto anche in relazione ad altri protagonisti della modernità. Tema questo tanto caro a Del Noce, rileva Gianluca Cuozzo, presidente della fondazione a lui intestata, che va oggi riletto alla luce dei nuovi interrogativi che si pongono per la società opulenta di cui parlava in relazione all'avvento dell'intelligenza artificiale. Quindi Pozzo, che è il presidente della fondazione Del Noce, rileva questo legame tra quello che Del Noce diceva sulla società opulenta e sulla società del consumismo e il tema di cui si parla tanto ultimamente, dell'intelligenza artificiale. Lo studio dell'uno, di un autore, aiuta la comprensione dell'altro, annota Marco Cesare Giorgio, presidente del Centro Studi Pier Giorgio Frassati, di cui Del Noce, ricorda, fu presidente onorario. E veniamo alla sintesi degli interventi. Nella sessione mattutina, moderata da Sante Maletta, Massimo Borghesi, docente emerito di filosofia morale a Perugia, contesta l'accusa di antimodernista attribuita a Del Noce. E devo dire, queste sono parole di Borghesi, che mi convince poco anche la tesi di un Del Noce anticonciliare, aggiunge. Vede presente in lui, invece, di nuovo citazione di Borghesi, l'istanza cristiano-liberale che contiene l'elemento della libertà poco valorizzato nel Medioevo. Chiusa citazione di Borghesi. Mentre in politica, di nuovo Borghesi, trovava il suo riferimento nella visione degasperiana. Parallelamente, per Borghesi è fondamentale anche in Giussani l'elemento della libertà e cruciale il rischio della gnosi, ossia un cristianesimo da iniziati basato sulla conoscenza fine a se stessa. E sia pur nel solco della tradizione agostiniana e tomista, Borghesi intravede in Giussani le influenze ambrosiane della lettera di Montini sul senso religioso per la Quaresima del 1957, la lettera che Montini scrisse appunto in occasione della Quaresima di quell'anno. La lezione, oltre a questa influenza di Montini, lui vede in Giussani la lezione di Newman, grande teologo inglese, e poi quella del concilio. Nessun rifiuto della modernità quindi, ma al contrario una piena immersione in essa con la pretesa di un'originalità cristiana. Giussani scarnifica la storia per andare al cuore di tutto, cioè l'incarnazione, che fa sue tutte le cose, sostiene Gabriella Cotta, docente di filosofia politica alla Sapienza. E in Dio, per Del Noce come per Giussani, la storia trova il suo senso in risposta al vuoto antropologico del male. Ecco, quindi il tema della libertà è comune a questo elemento della libertà, è comune sia a Giussani che a Borghesi. Per Paolo Terenzi, docente di sociologia dei processi culturali a Bologna, Del Noce prende da Rosmini, esponente minoritario di un liberalismo non contrario al cristianesimo, la critica del perfettismo, cioè quel sistema che crede possibile il perfetto nelle cose umane, che ricollega al marxismo, cioè la promessa di una società perfetta, senza ingiustizie, e la mette in relazione con la consapevolezza centrale in Don Giussani del peccato originale, una riflessione che porta entrambi alla critica del pelagianesimo, ossia la pretesa di salvarsi con le proprie forze. Francesco Botturi, emerito di filosofia morale alla Cattolica, accomuna Giussani e Del Noce nella critica della tendenza tremendamente coerente e tremendamente autodistruttiva, sono parole sue, dell'epoca razionalista, che conduce alla autoreferenzialità radicale dell'ateismo e di Marx. Il realismo della creazione, che offre all'uomo un mondo da abitare, viene sostituito, secondo Botturi, da una assoluta astrazione e volontà di potenza. Ed ecco la secolarizzazione, ossia la diffusa tendenza a piegare il cristianesimo ai criteri interpretativi del razionalismo e al rifiuto di ogni cosa che preveda il dipendere da qualcun altro. L'uomo, insomma, è rimasto solo ad agire e la Chiesa, per Botturi, si è trovata molto spiazzata con la tentazione di rincorrere la modernità. Una situazione, Botturi, se qualcuno ha ascoltato la trasmissione dello scorso mese, aveva parlato sempre di Del Noce in un incontro tenutosi al meeting di Rimini, all'ultimo meeting di Rimini in agosto, e quindi è un autore che abbiamo già ascoltato sul tema. Una situazione, quella in cui Giussani e Del Noce si trovarono ad operare e a educare, perché ricordiamo che Giussani è stato un grande educatore, in cui la dimensione religiosa viene progressivamente estromessa dalla comprensione della realtà, sottolinea Elisa Grimi, direttore della cattedra Hildebrand per il personalismo cristiano presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, una dimensione che Del Noce chiama irreligiosità nei suoi appunti sull'irreligione occidentale del 1963. Un testo che abbiamo utilizzato anche noi tempo fa. Non soltanto nega Dio, dice questa studiosa Elisa Grimi, non soltanto nega Dio, ma detronizza la verità stessa fino a perdere la capacità di riconoscere il valore come ciò che interpella la persona e suscita una risposta. Dice appunto Grimi, citando Dietrich, il von Hildebrand, teologo e filosofo tedesco, che vede in piena sintonia con Giussani e vede una piena sintonia tra Giussani e Del Noce, i quali si avvalgono di un metodo infallibile per giudicare la realtà: investigare l'io in azione, sottolinea Roberto Scalon, sociologo dell'Università di Torino, metodo che conduce alle certezze morali di Don Giussani, che in Del Noce sono i valori eterni. Cioè, secondo Giussani, c'è un criterio dentro ogni uomo che gli permette di capire se un'azione è buona o no, se una cosa va bene o no. È un criterio che noi abbiamo dalla nascita. Per Del Noce questi sono i valori eterni, invece, quindi valori uguali, veri per qualsiasi uomo ed eterni, non soggetti a cambiamenti nel tempo. Il movente per entrambi è una passione per l'uomo, più che la difesa di un'ideologia o di una religione, per segnalare ai giovani il rischio dell'autodistruzione nell'inseguire un'autosufficienza che abolisce tutti i valori tranne l'usura, la lussuria e il potere, la triade spesso citata da Giussani, che è del poeta inglese Eliot. E in una società invece, dice Del Noce, erotica, opulenta, tecnocratica, quindi questa è la triade invece che usa Del Noce, una società erotica, opulenta, tecnocratica. Nel pomeriggio, e questa è la mattinata, sono i lavori della mattinata, una rapida sintesi dei lavori della mattinata. Nel pomeriggio, moderato da Fabio Ferrucci, il dibattito si è spostato invece sugli anni della contestazione, che ha avvicinato i due studiosi, perché il loro incontro è avvenuto appunto in quegli anni. Cartesio, con il suo Cogito Ergo Sum, e Rosmini sono i riferimenti di Del Noce, che cita da ex allievo Rocco Buttiglione. Uno dei relatori era appunto Rocco Buttiglione, che è stato allievo sia di Del Noce che di Giussani, e in qualche modo ha fatto da tramite tra i due. Di Giussani Buttiglione evoca invece il metodo del raggio, che consentiva di mettere in relazione l'esperienza personale con le esigenze originarie. Cioè, il metodo del raggio era l'incontro che aveva inventato Don Giussani con i giovani degli anni, fine anni, degli anni 50 e degli anni 60, giovani studenti che lui incontrava appunto a scuola e aveva invitato a proseguire, diciamo, il colloquio scolastico al di fuori della scuola, con il raggio, dove ognuno poteva intervenire su un tema stabilito e il giudizio veniva, ma doveva appunto intervenire confrontando tutto quello che accadeva con le esigenze originarie di cui parlavamo prima, cioè con questo criterio che ogni uomo ha dentro di sé. Quindi imparando ad ascoltare, perché nell'esperienza dell'altro c'è sempre un punto di convergenza nella presenza di Cristo, che la società del tempo intendeva negare. Il metodo di Giussani, sappiamo, puntava molto sull'esperienza, esperienza che consiste appunto nel giudicare in base a questi criteri originari tutto quello che accade. Due mondi piuttosto lontani, sebbene complementari, quelli di Giussani e Del Noce, così li definisce il sociologo Sergio Bellardinelli, finché Rocco Buttiglione non ci ha messo del suo nel farli incontrare. Quindi si deve a Rocco Buttiglione l'incontro tra i due, nella comune percezione di una progressiva erosione del senso della realtà, senza nemmeno bisogno di attaccare direttamente la religione. Michele Rosbock, docente di storia del diritto italiano ed europeo a Torino, fra i promotori di questa intensa giornata di studi, ricorda quel discorso di Giussani ad Assago, di cui dicevamo prima, il 6 febbraio 1987, in cui difese il ruolo dei corpi intermedi e denunciò il rischio di uno Stato prepotente sulla società. Del Noce, che intervenne in quel periodo di polemiche con la segreteria De Mita, anche sul mensile 30 giorni, era segretario del partito allora Ciriaco De Mita, sostenne sul sabato che, isolando la politica dalla religione, per i cattolici inizia una strada verso il suicidio. Una frase ripercorsa anche ripercorsa anche da Pietro Giubilo, al tempo sindaco di Roma, che cita Del Noce come riferimento di quegli anni contro il tentativo di relegare il cristianesimo ai margini della storia. Una difesa del senso religioso, che Del Noce chiamava dimensione religiosa, che incide nella storia per portare nella modernità il valore della parola libertà, sostiene da New York Carlo Lancellotti, un fisico matematico che si intende anche di filosofia. Un parallelo che regge quello tra Giussani e Del Noce certifica nel dibattito conclusivo Salvatore Alzaro, docente di filosofia politica a Cassino, che di Del Noce è stato allievo e collaboratore. Ecco, questo è un po' la sintesi del seminario svoltosi a Roma a fine settembre. Possiamo approfondire ulteriormente alcuni aspetti grazie ad altri due articoli che vi propongo, che sono uno di Sante Maletta. Sante Maletta, come vi ho detto prima, ha moderato la mattinata del convegno, uno studioso, scrive un articolo per il giornale online Il Sussidiario, che questo lo trovate quindi in rete se volete leggerlo, e dice così Sante Maletta: qual è il destino dell'uomo moderno? Non si tratta di una domanda da intellettuali, bensì di un interrogativo drammatico che riguarda tutti, reso ancora più urgente dalla crisi globale in cui siamo immersi. Augusto Del Noce e Luigi Giussani possono aiutare a rispondere, perché hanno fatto di tale interrogativo il punto di partenza della propria riflessione attraverso itinerari di vita assai diversi che si sono infine incontrati in modo proficuo. Per parlare di queste due figure a partire dai loro scritti occorre tuttavia tenere presente che questi nascono in genere da diverse motivazioni e circostanze. Questa precisazione di Maletta è importante. Del Noce è un intellettuale accademico che lavora in modo approfondito su fonti bibliografiche e produce opere che intendono rispettare i canoni della letteratura scientifica. Giussani è un sacerdote che rinuncia ad approfondire gli studi teologici, come avrebbe voluto fare, era già avviato a una promettente carriera come teologo, ma rinuncia agli studi, ad approfondire gli studi teologici in nome di un impegno educativo nelle scuole superiori di Milano, perché Giussani si era accorto che i giovani non conoscevano più la storia della Chiesa, gli elementi fondamentali del cristianesimo. Quindi decide di lasciare le cattedre universitarie per dedicarsi invece alla cattedra nelle scuole superiori di Milano, al liceo Berchet. Nasce così un movimento ecclesiale diffuso a livello internazionale che Don Giussani si trova a guidare sino alla fine della vita. Ciò implica che non si possono approcciare i loro scritti nello stesso modo. I testi di Del Noce nascono soprattutto da un dialogo con i filosofi del passato attraverso le loro opere. I testi di Giussani originano soprattutto da un dialogo con i giovani che gli pongono delle domande esistenziali. Non si può pretendere di trovare nei testi di Giussani la meticolosità scientifica di Del Noce, come non si può cercare nei testi del Nociani la libertà di movimento di un pensiero fondale, così lo definisce Rocco Buttiglione, rilievo di entrambi, come quello di Giussani, il quale cerca, inventa idee e parole nuove per rispondere a sfide inedite. A uno sguardo superficiale, Del Noce e Giussani appaiono collocarsi in posizione antimoderna. In realtà entrambi si sottraggono all'opposizione tra progressismo e conservatorismo, tanto sul piano culturale quanto su quello politico ed ecclesiale. Per entrambi la modernità rappresenta anzitutto una sfida ancora aperta che nasce da concrete circostanze storiche. Come ha opportunamente ricordato Massimo Borghesi, la prima modernità si caratterizza per il venir meno del cristianesimo come fattore unificante delle società europee. Le guerre di religione che infiammano l'Europa tra quindi il XVI e il XVII secolo spingono governanti e intellettuali a relativizzare in nome della pace il peso politico del fattore religioso. Con questa prima secolarizzazione comincia a farsi strada il principio della libertà religiosa, espressione più evidente del valore che la modernità attribuisce alla soggettività umana. La Chiesa fatica a elaborare un pensiero che non sia meramente reattivo rispetto a tale evoluzione e spesso si limita alla difesa delle proprie prerogative e delle forme sociali tradizionali. I Borghesi dà questa lettura della nascita della modernità, in qualche modo causata, di questa modernità senza Dio, no? Causata dalle guerre di religione del 500 e del 600, ma su questo tema abbiamo già avuto modo di soffermarci in passato. Il processo di secolarizzazione si radicalizza con la Rivoluzione francese. Per la prima volta prende corpo il progetto di una integrale cesura col passato, non solo a livello sociale e politico, ma anche a livello etico e religioso. Il fattore rivoluzionario permane nella storia contemporanea, manifestandosi infine nei fenomeni totalitari del Novecento, fascismo, nazismo, comunismo. In tutte queste occorrenze rivoluzionarie la Chiesa viene considerata come un residuo del passato da piegare i propri fini o da distruggere violentemente. Consideriamo ora il frangente storico in cui si colloca il rapporto tra Del Noce e Giussani, quello caratterizzato, come dicevamo prima, dalla contestazione sessantottina. Questa sorge in opposizione allo sviluppo della società del benessere che caratterizza i paesi occidentali dopo la fine della guerra. Il primato dei beni materiali e la diffusione del consumismo generano nuove forme di alienazione e producono un'omologazione culturale che coinvolge tutte le classi sociali. Gli strali di Pasolini sono lanciati contro questo fenomeno e anche di questo abbiamo parlato diffusamente. Del Noce e Giussani condividono questa critica, ma ne individuano anche la debolezza culturale. Condividono la critica in quanto questa mette in luce la riduzione del desiderio tipica delle società liberali secolarizzate, che è il presupposto fondamentale sul quale chi detiene il potere politico ed economico fa affidamento. Il problema è che tale critica rimane all'interno di una prospettiva immanentista, per la quale, per usare la celebre formula di Cornelio Fabbro, anche se Dio c'è, non c'entra, cioè Dio non c'entra con la storia, con la vita concreta degli uomini. Nella cultura sessantottina, continua il nostro autore, in altri termini si esclude che il desiderio autentico possa trovare sbocco in una prospettiva trascendente e di conseguenza si punta tutto sulla dimensione politica. Racchiuso in una dimensione puramente immanente, il desiderio, di per sé infinito, si rivolge contro tutto ciò che percepisce come un ostacolo alla propria realizzazione. Sono i valori morali tradizionali ai quali la società borghese tributava ancora un formale quanto ipocrita omaggio a farne le spese. E quindi l'istituzione che ne rappresenta l'ultima difesa alla Chiesa è la famosa tesi di Pasolini. Il 68 ha distrutto quei valori che la borghesia aveva conservato dall'Ottocento in poi, in quanto necessari per un ordine, diciamo, sociale. Quindi il 68 in qualche modo viene usato per distruggere quello che rimaneva dei valori tradizionali e dare libero sfogo alla società dei consumi. La contestazione si trasforma ben presto in una rivoluzione nichilista, dice il nostro autore, che nel nome della distruzione di tutti i valori assume inconsapevolmente quelli tipici di un puro vitalismo che sotto la maschera dei diritti soggettivi si sposa ben presto con l'ideologia borghese in nome di una totale autodeterminazione individuale. Tale è la situazione culturale dei nostri giorni. Di fronte a tale involuzione della contestazione, i cattolici oscillano in genere tra l'adesione in nome della lotta contro l'alienazione capitalista e l'opposizione in nome della difesa dei valori tradizionali. Quindi il mondo cattolico continuerebbe a essere spaccato su questi due fronti. Chi in qualche modo continua una sorta di lotta contro il capitalismo, più verbale che di fatto naturalmente, e chi invece vorrebbe un ritorno alla tradizione. Quindi progressisti, insomma, e tradizionalisti. Ebbene, di fronte a tale situazione, Del Noce e Giussani arrivano a proporre un cristianesimo moderno, ma non modernista, capace di confrontarsi criticamente tanto con la tradizione quanto con l'attualità. La modernità del loro pensiero sta soprattutto nella valorizzazione della libertà soggettiva come momento ineludibile per la verifica esistenziale della fede cristiana. Questo ritorna a questo tema della libertà, imprescindibile per un'autentica fede cristiana, e Del Noce questo lo sottolineava molto. C'era la libertà, non è una scelta, diciamo, contingente della Chiesa, che non può più ritornare a società del passato in cui il cristianesimo, diciamo, era la regola per tutti, ma è invece essenziale alla vita cristiana. In tale prospettiva, continua il nostro autore, Del Noce trova in Comunione e Liberazione un'esperienza ecclesiale capace di tradurre in atto quella filosofia cristiana che egli aveva saputo riconoscere nella linea di pensiero che va da Pascal a Rosmini attraverso Malebranche e Vico, e della cui verità CL rappresenta in un certo senso la prova storica. Dal canto suo, Giussani trovava nel pensiero del Nociano un'interpretazione della modernità che lo aiuta a comprendere il senso della presenza storica della comunità cristiana nel mondo contemporaneo. Una presenza capace di incidere sulla realtà in tutti i suoi aspetti, a partire dalla mossa essenziale, esistenziale, di un soggetto che nella convivenza comunitaria verifica la credibilità dell'annuncio evangelico: Cristo è vivo e presente tra noi. In ultima istanza, il declino, il destino dell'uomo moderno dipende dalla possibilità di questo annuncio, battendo in breccia la riduzione del desiderio che mezzi sempre più sofisticati e potenti continuano a produrre, intercettati da esigenze di senso e felicità che continuano a inquietare il cuore dell'uomo. Questo è l'intervento di Sante Maletta nel giornale online Il Sussidiario. E concludo con due riflessioni di invece Giovanni Maddalena, che è gli studioso filosofo, che fa sul settimanale Tempi e dice: un centro studi si fa per dialogare e discutere, non vuole e non deve essere un luogo educativo, ma aiuta a capire analiticamente con tutti gli strumenti scientifici adeguati un aspetto dell'autore o del tema di cui si occupa. Così è successo appunto nel convegno di cui abbiamo parlato. Dice: entrambi gli autori polemizzavano con l'illuminismo francese settecentesco e con il materialismo ottocentesco, ma non avevano alcuna tentazione antimoderna che volesse fare a meno delle sottolineature della libertà e della soggettività di cui abbiamo appena parlato. Legavano saldamente la libertà alla verità e individuavano un interessante metodo esperienziale innovativo per il riconoscimento delle verità oggettive della conoscenza e della fede, il famoso criterio originale di cui parlavamo prima. Nel concreto della politica della seconda metà del Novecento polemizzavano con la Democrazia Cristiana per il suo pragmatismo privo di profondità culturale adeguata e proponevano una politica basata sul riconoscimento dei corpi intermedi indicati dalla dottrina sociale della Chiesa. Poi ci sono anche i disaccordi. Per alcuni Giussani e Del Noce alla fine della loro opera cambiano direzione spostandosi da una polemica antilaicista ad una antignostica. Per altri invece l'avversario teoretico rimane sempre l'immanentismo. Per alcuni la lettura della modernità data da Giussani nel libro La coscienza religiosa dell'uomo moderno è fondamentale per la comprensione di un suo pensiero, per altri si tratta di un libro occasionale e marginale perché non sufficientemente analitico. C'è chi ritiene che il metodo di Giussani sia fortemente influenzato dalla filosofia americana e c'è chi lo ritiene autoctono e derivato solo dalla sua attività pedagogica. Secondo certuni, il pensiero di Giussani è di ispirazione autenticamente tomista, mentre per altri si tratta di un tomismo autonomamente modificato in senso agostiniano, pascaliano e personalista e così via. Insomma, si discute e si discuterà perché c'è qualcosa di interessante in gioco, qualcosa da scoprire. Tra le varie concordanze e discordanze mi colpisce che un centro studi debba proporsi anche una lettura cronologica del pensiero di un autore, così certi concetti cambiano pur nella loro identità di fondo nel pensiero di Giussani e vedere ciò che cambia e ciò che non cambia, ciò che si approfondisce e ciò che viene tralasciato fa capire di più l'autore. Per esempio, in Giussani il concetto di autorità, inteso come capacità di governo ecclesiale, fino a un certo punto include il termine autorevolezza, l'espressività della comprensione. Giussani li usa come sinonimi fino all'inizio degli anni 90, poi invece ne specifica la differenza e l'importante relazione con molta precisione. Non può avere l'autorità senza essere autorevole. Uno può avere l'autorità senza essere autorevole, oppure può essere autorevole ma non avere autorità. Ciascuno deve relazionarsi con l'altra quando è autentica. Oppure, per fare un altro esempio, il tema del peccato originale emerge come fondamentale per la conoscenza e l'educazione solo a un certo punto nell'opera di Giussani. La comprensione cronologica, quindi dice questo studioso, è un lavoro importante che si fa con tutti gli autori, che permette di orientarsi meglio tra i molti scritti comunque sempre significativi del sacerdote lombardo. E ben venga che si sia iniziato a farlo studiando il rapporto con Del Noce, che di certo è stato uno dei pochi intellettuali che hanno riconosciuto già nell'epoca la rilevanza teoretica del pensiero di Giussani in tutte le sue fasi. Ecco, quindi il materiale su cui riflettere è molto, ho fatto una rapida carrellata dei vari interventi, ritorneremo su questi temi. Mi fa piacere che si sia iniziato a un confronto su Giussani e Del Noce. Io modestamente l'avevo auspicato già tempo fa e avevo anche lamentato la mancanza di questo confronto, e quindi diciamo, vi do appuntamento ai prossimi incontri per sviluppare ulteriormente questa questione, questo confronto tra due grandi pensatori, due grandi educatori anche del secolo scorso. Vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima volta.
0: E allora ringraziamo il professor Roberto Castenetto per il suo contributo di quest'oggi. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è atteso al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto a un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiere intorno al pontefice. Il cardinale e vicario di Roma Baldoreina presiederà oggi la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II dal Policlinico Gemelli. La diretta su TV 2000 alle ore 18. L'annuncio del Papa: non ce l'aspettavamo, ma siamo fiduciosi, così il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine di un convegno alla Gregoriana. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, che quindi si possa togliere al più presto e risolvere questo problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. È una cosa di cui, grazie a Dio, ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta nel più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolvere. Nessuno se l'aspettava. Però queste sono, guardate, infatti, le sorprese di Dio.
1: La guerra in Ucraina: la Russia intensifica gli attacchi sui civili nel mirino ancora a Kharkiv. Un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti. E 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare. Una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO. I sospetti sono indirizzati su Mosca. I paesi dell'alleanza si preparino a un attacco ibrido letale dalla Russia, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri polacco Sirovski al Financial Times. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, a dirlo il ministro dell'economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti a oltranza finché il governo non convocherà un nuovo tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. È tutto, grazie per l'ascolto.

Il 13 ottobre ricordiamo San Benedetto Martire. Nella giornata del 13 ottobre, la Chiesa e il mondo cristiano ricordano San Benedetto Martire, personalità che visse in uno dei momenti storicamente più difficili e tragici per tutti coloro che si dicono cristiani e si riconoscono nei dettami di tale religione. Il periodo in cui visse San Benedetto fu infatti quello di Diocleziano, imperatore romano, che sottopose i cristiani a delle feroci persecuzioni. San Benedetto visse all'incirca nel 300 d.C. e le poche fonti storiche di natura certa che sono giunte fino a noi indicano come suo luogo di nascita una non meglio precisata zona del Friuli. Di lui si sa che era un soldato dell'esercito romano, assai noto per la sua grande capacità strategica che ne faceva uno degli elementi più importanti del suo battaglione, il quale era tra quelli che l'imperatore stesso considerava imprescindibili nelle battaglie più importanti. Ma fu proprio nel corso di una delle tante battaglie a cui prese parte come soldato che San Benedetto iniziò a porsi delle domande rispetto alla reale esistenza di tutti gli dei che facevano parte della religione pagana in cui i romani si riconoscevano. I dubbi aumentarono quando venne promosso al grado di generale. Pare infatti che fu proprio in quel momento che San Benedetto cominciò a ritenere che l'unica religione da seguire fosse il cristianesimo. San Benedetto si convinse che alcune sue abitudini, che lo avevano portato a commettere alcune gravi azioni nel corso della propria vita, era riuscito a modificarle soltanto grazie all'incontro con la religione cristiana. Nonostante questi cambiamenti interiori, San Benedetto non lasciò l'esercito e continuò a essere uno dei soldati più validi dell'esercito romano. In lui vi era la convinzione che la figura dell'imperatore fosse comunque la più importante nell'ordinamento romano e che essa dovesse sempre e comunque essere rispettata. San Benedetto riteneva doveroso ubbidire all'imperatore, anche perché sapeva che se non l'avesse fatto sarebbe stato punito con la morte. Tuttavia, con il passare del tempo, cominciò a chiedersi se questo suo comportamento fosse lecito rispetto al suo dirsi interiormente cristiano, e queste domande lo attanagliarono sempre di più, creandogli una situazione di angoscia esistenziale. La situazione divenne insostenibile quando San Benedetto seppe che Diocleziano aveva ordinato altre violenze e persecuzioni contro tutti coloro che erano di fede cristiana. A questo punto decise, conscio anche del fatto che i cristiani preferivano essere uccisi pur di non dover rinnegare la propria fede, di non nascondere più la sua fede e di palesarla alla luce del sole, rimanendo entro i confini di quello che all'epoca era l'impero romano. La sua convinzione era che grazie a quanto fatto per Diocleziano come membro dell'esercito romano non sarebbe andato incontro alla morte. Tale idea venne però tragicamente smentita, perché l'imperatore ordinò senza esitazione la sua condanna a morte, asserendo che ciò sarebbe stato un monito contro tutti coloro che volevano sfidare la sua autorità e venire meno ai suoi ordini.

dedica importanti iniziative, tra cui una funzione religiosa a cui partecipano moltissime persone. San Benedetto del Tronto è una delle località turistiche più importanti e rinomate di tutte le Marche.

0: giovane, giovane si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio, e oggi vogliamo parlare dei nostri amici più fedeli, di quelli che non ci abbandonano mai, che sanno sempre trovare per noi le parole giuste, che ci aiutano ad attraversare il mondo imparando a calarci nella pelle degli altri, a riconoscerci gli uni negli altri e a vivere anche vite che non sono le nostre. E il mio entusiasmo è giustificato perché sto parlando di libri. Personalmente non riuscirei a vivere neanche un giorno senza averne uno al mio fianco, e così, per mettere a fuoco il rapporto tra i giovani e i libri, sto per raccontarvi una bella storia. Ha per protagonisti un professore che tutti definiscono geniale e che nel suo liceo ha introdotto la gioia di leggere insieme, e un gruppo di ex alunne under 30 che ha deciso che sarebbe stato troppo egoista tenere quella gioia solo per sé, e da allora aver unito le forze è venuta fuori un'esperienza fantastica che in 5 anni ha trasformato un paese con poco più di 20.000 abitanti in provincia di Cuneo in un luogo in cui i libri, in modo gentile, hanno invaso le strade, i parchi e i cinema. E allora io do il benvenuto al professor Gianfranco Bosio, insegnante di italiano, di latino, lo è stato al liceo Giovanni Giovenale Ancina di Fossano, oggi in pensione. Ben arrivato.
2: Buonasera,
1: professor Bosio. E Angelica Musso, sua ex alunna, appunto, oggi laureata in medicina. Benvenuti entrambi.
3: Grazie.

0: Allora, questa storia, professor Bosio, in un certo senso parte da lontano, parte dal 2009, quando, se non sbaglio, nel suo, naturalmente io la riassumo per motivi di tempo, nel suo istituto lei si accorge che i ragazzi interagivano poco e le viene in mente che forse i libri potevano essere un bel strumento, un bel veicolo tra loro di comunicazione, e così nasce il circolo dei lettori creativi in classe di diversi indirizzi, con gli studenti che si ritrovano a scegliere votando e a fare proprie storie e a discuterne guardando negli occhi, accogliendo punti di vista spesso diversissimi. È andata così.
1: È andata così, esattamente come ha detto lei. Nel nostro liceo ci sono tre indirizzi: il liceo delle scienze umane, lo scientifico e il linguistico. Per forza di cose, ecco, per ragioni anche logistiche, spesso questi indirizzi sono un po' separati tra loro. E siccome le mie materie, italiano e latino, sono materie che chiamiamo così trasversali, nel senso che tutti gli insegnanti di queste materie si muovono tra i vari indirizzi, mi è sembrato di capire che fosse opportuno dare un'occasione per condividere letture, pensieri, emozioni anche in modo trasversale. Ecco. E quindi è nato il nostro circolo di lettori creativi.
0: E sentiamo subito come l'ha vissuta questa esperienza, chi da subito ha partecipato, perché Angelica, a un certo punto si sono unuti dei professori, dei genitori, è diventata una lettura in comune fatta di ruoli diversi, di diverse età, e tu sei stata proprio tra quei primi fortunati con Camilla, che è laureanda in ingegneria aerospaziale, altre ragazze che studiano materie completamente, discipline completamente diverse, da economia, lingue, vivete tutte tra Milano, Torino e Roma, poi parleremo anche del tuo ritorno. Ma mi dici, Angelica, che cosa avete vissuto in quegli anni rispetto a questa lettura di tanto speciale che avete deciso di tornare a bussare alla porta del vostro professore ormai in pensione, con cui eravate sempre in contatto, per chiedergli di proseguire e farlo fuori dalla scuola?
2: Sì, questa l'esperienza del liceo, è un'esperienza che ci ha un po' folgorato, diciamo, perché tutti abbiamo iniziato un po' per caso, come si iniziano le attività extracurricolari a scuola, no? E poi ci siamo resi conto che invece questa esperienza ci dava molto di più, ci dava un modo diverso di vedere le cose, di esprimere le nostre emozioni, di capire anche gli altri, e quindi questa esperienza, queste emozioni è stato qualcosa che non abbiamo voluto perdere anche con il passaggio all'università. Per i primi anni abbiamo continuato, con il favore del professore, a frequentare il circolo del liceo da ex allievi, insieme a genitori, come si diceva, e altre persone, e poi abbiamo però pensato che questa esperienza fosse degna di essere condivisa anche con un pubblico più adulto e più ampio, e quindi allargare tutta l'esperienza a tutta la città.
0: Professor Bosio, ma senza la determinazione delle sue ex alunne, sarebbe mai nata tra le righe? Adesso spiegheremo bene che cosa fate, di che cosa si tratta.
1: Credo proprio di no, perché io sono persona molto prudente, molto cauta e sempre molto dubbiosa. Era un sogno che in fondo accarezzavo, ma non osavo neppure pensare che si sarebbe potuto avverare. E invece, come lei sa, i giovani sono energici, si buttano, provano, e mi hanno spinto, e io sono felice di essere stato spinto.
0: E hanno fatto benissimo. Angelica, ora ci spieghi sinteticamente che cos'è Tra le righe, un'associazione comunque che conta già più di 200 iscritti. Io posso già posso preannunciare che ha un board intergenerazionale, ci sono anche dei sedicenni, però spiegaci meglio, cioè il cuore di tutto è il gruppo di lettura, come funziona?
2: Sì, l'esperienza è nata proprio appunto dalla lettura condivisa, quindi ognuno dei soci legge un libro che si è deciso insieme a casa propria, nella sua intimità, e poi ci si ritrova quattro volte all'anno per discutere di questi libri. E quindi questa è stata
0: aspetta, un passo indietro, ma come si scelgono i libri? Perché questo è interessante.
2: Sì, i libri si scelgono, in realtà abbiamo voluto provare diverse modalità negli anni. La modalità che abbiamo usato di più è quella di far proporre ai soci un libro che a loro è piaciuto, e di venire anche durante la serata di presentazione dei libri a presentare appunto questo libro. E da quest'anno invece proveremo una modalità nuova, per la quale i soci propongono sempre i libri, ma in maniera anonima, in modo tale che risaltino ancora di più le trame dei libri e i libri stessi rispetto invece alle persone,
0: ecco,
2: che
0: non volete
2: che
0: essere influenzati dalle personalità. Hanno aderito e stanno aderendo le persone più svariate, anche persone che magari un libro in mano non l'avevano fino allora neanche preso. Cioè Fossano l'avete un po' messa a ferro e fuoco da questo punto di vista.
2: Sì, diciamo che è una bella occasione anche per noi, devo dire, durante gli anni dell'università in cui è difficile trovare il tempo per la lettura, perché si deve già studiare molto, quindi leggere molto i libri, diciamo, del proprio ambito di studio. Il circolo è sicuramente una bella occasione per avere un motivo in più per leggere un libro, e quindi anche tanti che non leggevano da anni hanno ripreso la lettura grazie anche all'occasione proprio di questo incontro.
0: È un gran bel risultato. Veniamo alla comunità proprio brevemente e poi ci diamo una pausa di respiro con la musica. Professor Bosio, 4 incontri rigorosamente in presenza in 4 luoghi diversi, sempre pubblici, d'inverno e in primavera, dove vi vedete? Chi partecipa soprattutto? Lei dice sempre, si diverte a dirlo, che la lettura è sostantivo femminile, quindi insomma c'è una maggioranza al femminile.
1: Sì, lo confermo. Noi ci vediamo in luoghi pubblici perché il senso della nostra operazione era proprio portare la lettura nella città, quindi approfittiamo dell'ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio, che ci accoglie nel periodo invernale in una bellissima sala che è la Chiesa dei Battuti Bianchi, una chiesa sconsacrata e restaurata, ed è diventata una specie di auditorium e quindi una location bellissima. Ma frequentiamo i giardini, frequentiamo le sale della nostra biblioteca, che in realtà è il monumento forse più importante di Fossano, perché è un castello quattrocentesco e ha un valore simbolico molto alto, perché per noi presentare le nostre attività e condividerle nella casa dei libri è una cosa molto
0: bella. Che bello, evviva! Evviva i libri che rafforzano anche i legami di comunità. Andiamo brevemente ad ascoltare Disco 2000 dei Pulp.

0: giovani,
1: si diventa. E torniamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Gianfranco Bosio, con Angelica Musso. Abbiamo capito che questo professore, unendo le forze con un bel gruppo di ex alunne e sempre più cittadini, insomma, sta rivoluzionando un po' la vita di Fossano, perché ha gettato le basi perché veramente il piacere, la gioia della lettura si diffonda. Senti Angelica, il professor Bosio ci stava spiegando che non c'è soltanto una accurata scelta dei libri, ma anche una bella scelta di luoghi splendidi d'inverno, d'estate, in cui vengono letti. Però il gruppo di lettura è il cuore, diciamo, di Tra le righe, l'associazione cui avete dato vita, ma ci sono anche letture a spasso per i parchi, letture animate negli asili nido, serate dedicate alla poesia, incontri tematici sugli autori e poi dal libro al film, per gustare proprio la trasposizione cinematografica, giudicarne il valore di un romanzo naturalmente. Cos'è che funziona di più? Che cosa sta attraendo più persone, anche quelle che non vi aspettavate di vedere?
2: Ma diciamo che tutte queste attività funzionano molto bene a loro modo, e quello che ci piace anche molto è che sono sempre più richieste anche dalla città. Le letture all'asilo, per esempio, sono state chieste da una scuola del Fossanese, appunto, che ha visto la nostra attività e ha voluto che noi portassimo anche la lettura anche ai bambini più piccoli. E quindi sono attività diverse che richiamano anche del pubblico diverso, ma funzionano tutte molto bene e siamo molto contenti della risposta che la città dà a tutte le nostre attività.
1: Professor Bosio, tocco un tasto dolente, che in qualche modo la vostra associazione Tra le righe sta prendendo di petto, cioè il fatto che il rapporto, diciamo, dei bambini, poi dei ragazzi con i libri, questo naturalmente poi influenza il loro comportamento da adulti, è una frequentazione piuttosto assidua fino, diciamo, al giro di boa delle superiori. Poi succede qualcosa e la questione si complica. A suo giudizio, che idea si è fatto, anche vedendo che li sta recuperando questi giovani divenuti adulti anche? È colpa della proposta di libri sbagliati, dei social, degli adulti che ormai si fanno vedere sempre più raramente con un libro in mano?
3: Io credo che siano più o meno le ragioni che lei ha detto. Credo sia molto importante, in questo forse anche noi insegnanti abbiamo qualche responsabilità, la buona scelta del libro. Il libro messo in mano ad un bambino, ad un ragazzo, ad un giovane adulto, è il libro che può diventare il mezzo per avvicinarlo oppure allontanarlo dalla lettura. Quindi è molto facile anche sbagliare. È vero che si possono fare vari tentativi. Credo che l'obiettivo che ci dobbiamo porre, o perlomeno questo è quello che io mi sono posto e ho cercato di offrire ai miei allievi ora Tra le righe, e di cercare dei libri che dicano qualcosa alla nostra vita, cioè presentare un libro in cui sia possibile riconoscersi. Non significa questo che debba essere per forza un libro realistico. Può essere benissimo, ovviamente, a seconda dell'età, una fiaba, un libro di fantascienza, un fantasy, qualunque romanzo, però deve essere un libro
1: che in qualche modo ci interroghi. Possiamo, diciamo, prendere, cioè sfatare anche un po' un mito, maneggiare un tabù? Lo possiamo lasciare un libro che non ci coinvolge a metà o anche dopo le prime pagine?
3: Ma credo che Pennac, dopo Pennac, siamo autorizzati a farlo. A me piace molto anche l'impegno del portare comunque avanti una lettura che forse in quel momento può non dirci molto, può non darci quello che speravamo. Però è anche vero, l'ho detto anche ai miei allievi, che un libro è un po' come un seme che rimane dentro di noi e magari germoglia.
1: Quindi diamogli una chance anche a questo libro che ci sta in qualche modo creando delle difficoltà. Angelica, siamo in conclusione. Questo programma è dedicato soprattutto alla generazione Z, che abita un tempo fatto di inquietudine, di tante incertezze, di shock ravvicinati. Posso chiederti, ma questo in generale vale per tutti, anche per gli adulti, un libro può essere una bussola, qualcosa che trasforma la paura in speranza? Cioè, i libri possono salvarti la vita? Ti è mai accaduto di pensarlo?
2: Sì, sicuramente sì, mi è accaduto ed è uno dei motivi per cui sono rimasta anche così legata all'esperienza del circolo di lettura, perché ci sono dei libri che arrivano al momento giusto e trovano in te le corde giuste da toccare e possono veramente farti ripensare ad alcuni aspetti della tua vita e cambiare le cose non al di fuori ma dentro di te, che forse è il primo passo per poterle cambiare poi anche al di fuori.
1: Io vi ringrazio, la ringrazio Angelica Musso, il professor Gianfranco Bosio, e ringrazio tutti quelli che partecipano all'associazione Tra le Righe, che seguono letture di gruppo, perché queste letture hanno un potenziale rivoluzionario, stanno rafforzando anche i legami di un'intera comunità nella città di Fossano. Grazie davvero, grazie Alessandra.
2: Grazie,
1: professore. Grazie Alessandra Petitta per il suo contributo a questa puntata. Grazie a Stefano Sciurpi in regia, alla nostra rappresentante della Generazione Z, Elisa Mazzella, per la scelta dei brani musicali. A tutti voi che ci seguite, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facundo.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è martedì 13 ottobre 2026, notizie dalla Chiesa. Papa Leone oggi ricovero in tarda mattinata al Gemelli. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha informato sulla tempistica della degenza di Leone XIV per l'operazione di rimozione di un nodulo al polmone. Cambiata l'agenda del Pontefice e tutti i programmi per il summit su Amoris Laetitia in Vaticano. A motivo del ricovero ospedaliero sono state annullate anche tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Il Papa ha scritto al cardinale Re e l'ha definito un collaboratore fidato dei papi tra i più conosciuti e stimati. Una lettera di Leone XIV al porporato che lascia dopo 6 anni l'incarico di decano del collegio cardinalizio. Il pontefice ricorda in essa i numerosi e delicati incarichi svolti nella curia romana, lodandone pure lo stile aperto, cordiale e franco e la capacità di affrontare le situazioni e i problemi con saggezza e concretezza. Sui rifugiati, Monsignor Porricher Gallagher dice che bisogna difendere l'istituto dell'asilo, garantire il rimpatrio volontario. Il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede l'ha detto intervenendo ieri a Ginevra, in Svizzera, presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, UNHCR. L'arcivescovo ha invitato a prendere decisioni guidate dalla fraternità, dalla solidarietà e dalla responsabilità collettiva, in un momento in cui le difficoltà finanziarie mettono a rischio gli aiuti essenziali. Cresca una cultura della tutela in tutti gli ambienti, anche quelli digitali, l'ha affermato il Papa con un messaggio che ha aperto venerdì 9 ottobre il seminario laboratoriale sulla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili in Vaticano, destinato al personale della Santa Sede, un'iniziativa organizzata dall'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, ULSA, di concerto con la Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato. Molti gli spunti sulla vulnerabilità nei luoghi di lavoro, diverse le iniziative e le proposte suggerite nate da ascolto, dialogo e confronto. Amoris Laetitia, in Vaticano si continua a riflettere su matrimonio, convivenza, paure dei giovani. Con un briefing della sala stampa della Santa Sede sui lavori in corso al summit a 10 anni di Amoris Laetitia, padre Costa ha affermato che c'è uno scambio franco di esperienze. I giovani sono al centro, come accompagnarli nella vocazione e come aiutarli in mezzo a ostacoli quali precarietà lavorativa, difficoltà a trovare casa, costi delle nozze e della dote, progetti migratori. La testimonianza poi di una psicoterapeuta dal Libano, attiva tra i prigionieri di guerra. Mai parole di condanna, ha detto, solo presenza. Monsignor Gugerotti in Turchia in vista del 16° centenario del Concilio di Efeso. Nell'ambito del percorso di 9 anni verso la commemorazione del Concilio del 431, il cardinale prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali si è recato a Efeso e a Smirne per partecipare a un convegno sulla presenza di Maria nella tradizione armena, dove ha parlato della visione mariana in Gregorio di Narek. San Pietro, un documentario sulla tomba dell'Apostolo con Leone XIV. Nel 400° anniversario della consacrazione della Basilica Vaticana, il documentario Petros Eni con Chris Pratt e la partecipazione straordinaria di Papa Leone XIV conduce gli spettatori alla scoperta della sepoltura del primo degli Apostoli. Diretto da Paola Ortis e scritto da Andrea Tornielli, verrà proiettato in anteprima il 16 ottobre alla Festa del Cinema di Roma. Med27, i presidenti degli episcopati del Mediterraneo riuniti a Roma. Voluto da Papa Francesco fin dal 2023, il coordinamento ecclesiale del Mediterraneo, sempre più strutturato, guarda nuovi progetti. Seguito da vicino da Leone XIV, intende sostenere il dialogo e la comunione tra le chiese delle cinque sponde, grazie alle reti regionali e all'esperienza dei giovani di tutte le confessioni. Notizia dal mondo. Negli ultimi 3 mesi l'imprenditore miliardario Elon Musk ha donato 276 milioni di dollari, circa 247 milioni di euro, a diversi comitati e organizzazioni dei repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato che si terranno negli Stati Uniti a inizio novembre e che rinnoveranno la Camera e parte del Senato. Queste donazioni portano il totale dei contributi versati da Musk tra il 2025 e il 2026 a 366 milioni di dollari. Negli ultimi anni Musk a capo di Tesla e SpaceX, tra le altre cose, ha avuto un ruolo sempre più attivo in politica. Dopo aver sostenuto Donald Trump nel 2024, era stato messo a capo del DOGE, un ente per la riduzione della spesa pubblica creato appositamente per lui dal presidente. Dopo qualche mese aveva lasciato l'incarico, criticando Trump e alcune sue proposte di legge, ma i due si sono riavvicinati nei mesi scorsi. E restiamo negli Stati Uniti, dove lunedì gli agenti del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, DHS nell'acronimo inglese, e l'Agenzia di Sicurezza Interna degli Stati Uniti hanno perquisito la casa di Ilhan Omar a Washington. Omar è una deputata dell'ala più a sinistra dei democratici ed è molto critica verso il presidente statunitense Donald Trump, repubblicano. A gennaio Trump aveva scritto sui social che Omar era sotto indagine da parte del DHS, il quale ha confermato che la perquisizione è avvenuta nel contesto di un'indagine federale. Secondo i media, sarebbe legata a presunte irregolarità nelle pratiche con cui la famiglia di Omar si trasferì negli Stati Uniti dalla Somalia a metà anni 90. Omar ha sempre definito accuse simili come politicamente motivate. L'aeroporto Re Khalid di Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, resterà chiuso fino a sabato 17 ottobre, dopo gli attacchi degli ultimi giorni rivendicati dagli Houthi, il gruppo politico e militare che governa parte dello Yemen e contro cui l'Arabia Saudita sta di fatto combattendo una guerra. Le compagnie aeree hanno infatti cancellato i voli da e per Riyadh. Il cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, annunciato domenica dal presidente statunitense Donald Trump, non è mai entrato in vigore e, per quanto ne sappiamo, non è nemmeno mai esistito. Né la Russia né l'Ucraina l'hanno confermato e nelle ore successive all'annuncio l'esercito russo ha continuato a bombardare le infrastrutture energetiche ucraine. Nonostante ciò, Trump fece appunto un annuncio che spiazzò il governo ucraino e non fu mai però confermato neanche dalla Russia. C'erano già, infatti, enormi dubbi in ogni caso che un accordo del genere avrebbe retto o esistesse realmente. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha annunciato nuove sanzioni individuali contro circa 1.600 soggetti russi, sia enti che persone. È il più ampio pacchetto di sanzioni mai adottato finora contro la Russia e riguarda 826 aziende che operano nel settore industriale o militare e 743 persone fisiche che hanno ruoli apicali al loro interno. Con queste misure il numero complessivo dei soggetti russi sanzionati dall'Unione Europea arriva a quasi 4.600. Un incendio divampato nella notte tra domenica e lunedì ha causato danni enormi al Marché de l'Enfant Rouge, il più antico mercato coperto di Parigi. Le fiamme sono state spente, ma i banchi del mercato, circa una ventina, sono stati completamente distrutti. Non ci sono stati morti né feriti e il fuoco non ha raggiunto gli edifici vicini, anche grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Non si sa ancora che cosa potrebbe aver causato l'incendio. Domenica il primo ministro polacco Donald Tusk, leader del partito di centro Coalizione Civica, ha detto che la polizia ha arrestato un uomo accusato di aver progettato un attentato per uccidere lui e il ministro della difesa Władysław Kosiniak-Kamysz. Dopo una riunione d'emergenza delle forze dell'ordine e dell'intelligence, un portavoce dei servizi segreti ha detto che la minaccia era estremamente seria e che c'era una forte probabilità che il piano venisse messo in atto. L'uomo è un cittadino polacco di circa 60 anni.
4: Notizie dall'Italia. Giorgetti alla Camera, nuvoloni all'orizzonte, proseguiamo sul consolidamento. Il ministro afferma lo scostamento è un passo consapevole dalla linea di prudenza. Questa rotta, aggiunto, riteniamo di doverla confermare in un momento come questo in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte. Monti afferma voterò contro lo scostamento di bilancio. Guerra del PD sottolinea, attesta il fallimento del governo. Giorgetti abbandonato dalla sua maggioranza. Se l'Europa non costruisce risposte strutturali di lungo periodo contro il caro energia, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Davanti agli imprenditori di Assolombarda, Giorgia Meloni rivendica gli sforzi del suo governo per difendere un'economia che ha avuto una crescita debole ma ha retto l'onda d'urto, pungendo l'Istat con un riferimento implicito al decimale del rapporto deficit-PIL, che ha impedito l'uscita dalla procedura di infrazione, e guarda soprattutto a Bruxelles per affrontare l'inflazione. La Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio ad un nuovo giudizio del Tribunale del Riesame di Bologna, il provvedimento sulle misure cautelari interdittive per le tre dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati per evitare il CPR. Venerdì c'era stata l'udienza, in seguito ai ricorsi dei difensori avvocati, Tesoriero e Cancellaro. Le tre indagate avevano avuto interdizioni dalla professione, con sospensione, per 10 mesi. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. Asma nei bambini più controllata con app, inalatori smart e sensori indossabili. Simri, le tecnologie possono ridurre riacutizzazioni, accessi in ospedale e ricoveri. Ricordiamo che l'asma è tra le malattie croniche più frequenti nell'infanzia e colpisce un bambino su 10. Il controllo della malattia, purtroppo, non è sempre ottimale. Alla festa di Roma una parata di divi da Julian Moore a Jovanotti al via la 21esima edizione in concorso Smutniak, Nicchiarelli e Catania. Sotto i riflettori anche il cinema italiano a partire dal film d'apertura Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Dario Fo, pittore inedito, in un libro sui dipinti e schizzi, convegno internazionale in 4 città e il 18 ottobre artisti in dialogo sui testi teatrali. Addio a Bracardi, il genio surreale che irrise la maschera italiana, da Scarpantibus a Patroclo rivoluzionò la comicità in radio e in televisione. Un'aurora boreale ha colorato di rosso il cielo delle Dolomiti, generata dalla tempesta geomagnetica che ha colpito la Terra il 10 ottobre. L'ha catturata lo scatto dell'astrofotografa Alessandra Masi nella zona di Cortina d'Ampezzo, sopra il massiccio delle Tofane, che ha ripreso appieno l'aurora boreale che ha colorato il cielo di rosso sulle Dolomiti. Notizie locali. PNRR, il ministro Foti in città, visita le opere realizzate con i fondi europei. L'esponente del governo ha visto casermette, birrifici e battirame. In città sono complessivamente 33 gli interventi. L'ASFO ha scelto di premiare i suoi collaboratori con una cerimonia che ha avuto luogo a Pordenone. Si tratta di un vero e proprio graduation day, un evento culminato con la consegna di diplomi a 70 dipendenti dell'azienda sanitaria. L'evento si è tenuto ieri, lunedì 12 ottobre. A rendere ancora più speciale la giornata, l'intermezzo curato direttamente da alcuni dei dipendenti premiati, che in questa occasione hanno svelato il loro talento musicale a chi ha preso parte alla cerimonia conclusiva. Don Luca Buzziol, parroco del Cristo Re, è stato convocato dalla diocesi. A pochi giorni dall'intervista sul Gazzettino ai ragazzi del quartiere, emerge un nuovo elemento sul caso Villanova. Il parroco 41enne è stato contattato e convocato dalla diocesi di Concordia Pordenone per riferire su quanto accaduto in chiesa nell'ultimo anno. Don Luca non ha parlato direttamente con il vescovo Giuseppe Pellegrini, impegnato in una missione all'estero, ma in ogni caso è stato coinvolto in un lungo confronto sulla situazione in parrocchia, confronto al termine del quale gli è stata chiesta maggior condivisione sul suo operato. E da Sacile nuovo blackout in città, questa volta è toccato a Borgo Schiavoi, non tutto perché servito da due diverse linee. Parliamo di un'interruzione che ha riguardato dalle 9 di ieri mattina fino alle 16 passate, quando c'erano ancora numerose famiglie scollegate. E-Distribuzione ha fatto sapere che l'evento ha riguardato una linea diversa rispetto a quella coinvolta nel disservizio dei giorni scorsi e pertanto non riconducibile al precedente episodio. Il dato di fatto però è che queste interruzioni si stanno facendo piuttosto frequenti a Sacile. La festività di Ogni Santi, che nel 2026 cadrà domenica 1 novembre, non garantirà a tutti gli studenti italiani un fine settimana lungo. La possibilità di restare a casa anche lunedì 2 novembre dipenderà infatti dalle decisioni adottate a livello regionale. In alcune zone d'Italia le lezioni saranno sospese, mentre in altre gli alunni dovranno tornare regolarmente in classe. A Trento le lezioni saranno sospese lunedì 2, a Bolzano si torna addirittura al 9, in Veneto e in Friuli invece niente stop. Quindi a questo giro nessun ponte. Notizia dal Bellunese, sicurezza sul lavoro, a Belluno 6 vittime nei primi 8 mesi del 2026. A preoccupare soprattutto l'andamento dell'incidenza nel territorio bellunese. Il settore manifatturiero si conferma quello con il maggior numero di denunce di infortunio, davanti a costruzioni, commercio, trasporto e magazzinaggio e sanità. I 48 milioni di euro derivanti dalla monetizzazione dell'energia prodotta dalle grandi derivazioni idroelettriche sono già destinati alla provincia di Belluno. A sostenerle la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Silvia Calligaro, che interviene così nel dibattito sulle risorse accumulate dalla regione attraverso i canoni dell'idroelettrico. Secondo Calligaro non esistono dubbi sulla destinazione dei fondi già prevista dalla normativa regionale. La questione, spiega, riguarda piuttosto i tempi e le modalità con cui le somme potranno essere trasferite alla provincia. E sarà il Circolo Ricreativo dei Vigili del Fuoco di Belluno a ricevere il premio San Martino 2026. La conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale ha infatti deciso all'unanimità di assegnare il riconoscimento all'associazione, da oltre 20 anni impegnata in attività sociali, assistenziali e benefiche sul territorio. Ad annunciarlo il presidente del Consiglio Comunale, Luciano Bassi, sottolineando il ruolo svolto dal sodalizio a favore della comunità bellunese. Da Roma a Cortina con Italo, il nuovo servizio di treni e autobus per raggiungere le Dolomiti. Con l'avvicinarsi della stagione invernale sciistica, il gruppo Italo ha programmato alcune corse verso le principali località montane. La proposta di Italo viene ad aggiungersi numerosi collegamenti quotidiani verso la Concampezzana, in particolare dagli scali ferroviari e dagli aeroporti del Veneto, per trasportare a Cortina i turisti che prediligono il mezzo pubblico. Notizie dal mondo dello sport, calcio, Serie A, il Torino si sblocca in casa, l'Udinese battuta per 2-1, prima gioia per Abate al grande, per Runciak che quarto tonfo di fila, Atalanta-Venezia si conclude per un 3-1, che cambia modulo e vince, ma col Venezia comunque soffre. La Lazio in testa con l'Inter, la Roma in 10 resiste al Como, il Cagliari si gode il quarto posto, la Juventus bloccata a Cagliari, anche il Milan fa il pareggio 1-1 col Sassuolo, prima vittoria per il Bologna. E dal tennis, Alcaraz nervi e sconfitta a Shanghai, Zverev è certo del numero uno. Lo spagnolo perde male i sedicesimi del Masters 1000 col belga Bergs. E dal mondo dello sci, convocati azzurri per il gigante di Selden, c'è anche Franzoni. Coppa del Mondo al via tra due weekend, presenti Vinasser ed Ali Prandini. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 13 ottobre avremo cielo sereno poco nuvoloso, con bora moderata sulla costa e poi borine in giornata. Domani, mercoledì 14 ottobre, cielo sereno poco nuvoloso con venti di brezza. Tendenza per dopodomani, giovedì 15 ottobre, tempo stabile con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso il pomeriggio, venti di brezza. E la temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 7 gradi e una massima di 23. Allora vi ringraziamo amici ascoltatori per averci seguiti fino a qui all'interno dello spazio quotidiano dedicato all'informazione. Radio Voce nel Deserto da Pordenone vi ringrazia e vi dà appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una buona giornata.
5: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: fermare in cielo il volo dei gabbiani.
1: Chi può fermare l'impeto del mare?

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia e questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare di vita vissuta di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro e preferiscono continuare a occuparsi dei loro affari. Alcuni, anzi, infastiditi, insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re. Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte è frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti. A questo punto ci domandiamo, chi rappresentano i protagonisti di questa storia? San Girolamo identifica il re con il Padre dei Cieli, lo sposo con Gesù e la sposa con la Chiesa. Tra i protagonisti, allora, ci siamo anche noi, scelti dal Signore per condividere con Lui la nostra esistenza e per essere, assieme a Lui, portatori di vita. La festa di nozze è la nostra, e la sala del banchetto sono le nostre chiese, le nostre case, i posti in cui viviamo e in cui ogni giorno il Figlio del Re, Gesù Cristo, torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì. Lì noi lo incontriamo, vestiti come la sposa, con l'abito bianco del battesimo e ornati con i gioielli delle opere buone che ci avvicinano a Dio e tra noi. La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tu.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
1: vini et diciamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Certo vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la gioia della Chiesa oggi per la ricorrenza dell'anniversario dell'ultima apparizione della Madonna a Fatima, dove la Madonna, per convincere la Chiesa e il mondo della veridicità di quando avveniva, volle dare dei segni. E tutti noi sappiamo che quel giorno pioveva a dirotto, 13 ottobre 1917, pioveva a dirotto e si radunò nella zona, dal momento che i veggenti avevano preannunciato dei segni, e il governo portoghese aveva mandato l'esercito pronto a sparare sulla folla per disperderla. Bene, a un certo punto la Madonna si manifestò e Lucia dette ordine a tutti di chiudere gli ombrelli, e tutti si trovarono asciutti, benché tanti di loro erano inzuppati fradici, come si suol dire. Secondo luogo, il cielo si aprì, le nuvole si dispersero e apparve il sole, che si mise a roteare attorno a se stesso come se volesse cadere sulla terra. Diverse persone guarirono dalla cecità, dalla paralisi e altri disturbi, e ci furono dei segni visibili. E la Madonna si fece vedere insieme a San Giuseppe, Gesù Bambino, lei vestita in un modo particolare, e tutti poterono assistere a questi fenomeni esteriori. Certo, la folla non vide la Madonna, ma videro il sole che girava in una maniera vorticosa, che sembrava volesse cadere sulla terra. Tutti si trovarono asciutti, poi i prodigi che avvennero. E questo perché? Perché la Madonna voleva che la Chiesa prendesse sul serio le rivelazioni che erano state date, che oggi noi vediamo manifestare. E l'ultima promessa della Madonna, alla fine, dopo aver annunciato periodi di purificazioni, alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Il mio cuore immacolato trionferà. E noi tutti aspettiamo questo trionfo del cuore immacolato di Maria. E in questo momento vogliamo rivolgerci a lei e chiedere alla Madonna di parlare anche ai nostri cuori di oggi, di smuoverli, perché tutto ciò che lei ha manifestato si va compiendo, ma vogliamo anche che avvenga ciò che lei chiedeva a tutti: il ritorno a Dio, la preghiera, la recita del Santo Rosario. Perché il Rosario? Perché la preghiera adatta a tutti, che possono recitare, vedenti e non vedenti, chi cammina e chi non cammina, chi sa leggere e chi non sa leggere. La preghiera è alla portata di tutti, perché c'è la meditazione dei misteri della fede, la preghiera a Dio Padre, del Padre nostro, l'invocazione alla Madonna, contemplazione quindi di Cristo, adorazione della Santissima Trinità. È una preghiera semplicissima, ma alla portata di tutti. E nella liturgia di oggi, fratelli, noi troviamo, nella prima lettura che ascoltiamo, un brano dell'Apostolo Paolo dalla lettera ai Galati che abbiamo ascoltato in queste ultime settimane, che dobbiamo ritenere come una lettera, un insegnamento fondamentale per la nostra fede cristiana. Perché fondamentale? Perché tutta la nostra fede si basa sull'azione che Dio ha svolto per la nostra salvezza, cioè si è riconciliato con noi visibilmente in Gesù Cristo, che è venuto per ordine del Padre non solo a portarci il perdono di Dio Padre,

0: è venuto a prendersi le nostre colpe, a farle ricadere su di sé per spalancare le porte della salvezza a tutta l'umanità. Nessuno escluso. Dio vuole e opera la salvezza di tutti, però questa salvezza non avviene senza la nostra adesione e il nostro assenso. Ecco il primo passo fondamentale: riconoscere Gesù, figlio di Dio, vero Dio e vero uomo. Abbiamo visto e ripetiamo, la Trinità vuole, cosa significa? La Trinità significa che Dio è Padre, è l'esistente, è Figlio, è Dio che si rivela. Il Figlio di Dio è la rivelazione del Padre, e in Gesù Cristo si è rivelato attraverso l'umanità di Gesù, si è fatto visibile, è apparsa la grazia di Dio portatrice di salvezza per tutti gli uomini. Ciò che era fin dal principio noi l'abbiamo veduto, ciò che era nascosto, la grazia si è resa visibile e noi l'abbiamo veduta. Gesù Cristo quindi è il fondamento della nostra fede, la fede in Lui, vero Dio, vero uomo, che ha preso su di sé i nostri peccati, li ha perdonati, ha cancellato anche le colpe, ha tolto la condanna. Davanti a Dio, tu sei un figlio che Dio ama e che vuole salva a tutti i costi. Questa fede deve penetrare nel cuore di tutti. Quindi San Paolo in questa lettera ai Galati ravviva la certezza di questa fede e anche ammonisce che non bisogna porre la propria fiducia, cioè affidare la propria vita a determinate pratiche, come facevano tanti cristiani al suo tempo, che praticavano la circoncisione come condizione per potersi salvare. Non ti salva la circoncisione, ti salva la fede. La fede. Quindi quando San Paolo dice siamo salvati per fede, non per le opere, non nega la necessità e la bontà del compiere opere sante di Dio. Non è questo. Ma io non guadagno la salvezza, mi viene dato. Se faccio del bene è per aprirmi al dono della salvezza che Dio mi dà gratuitamente. E se è gratuito, tutti possiamo accedere. E allora nella lettura che viene proclamata oggi l'Apostolo dice: Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il gioco della schiavitù. Fare questo, fare quell'altro. Certo, obbedire i comandamenti di Dio, sì, ma le pratiche mosaiche prevedono tante altre cose. Ecco, io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi giova nulla. E dichiara ancora una volta a chiunque si faccia circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione, cioè la liberazione dal peccato, nella legge. Siete decadute dalla grazia. Io non mi salvo perché non sbaglio in nulla, ma perché accetto che Dio mi ha tanto amato che ha dato la vita di suo figlio per me. Quindi dice l'Apostolo, quel che conta non è né la circoncisione né la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Quindi fede e carità vanno insieme. La fede ci apre alla presenza di Dio e all'opera di Dio che si manifesta nell'amore, nella carità. Perciò col salmista vogliamo dire: venga a me, Signore, il tuo amore, la tua salvezza, secondo la tua promessa. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. Osserverò continuamente la tua legge in eterno, per sempre. Camminerò in un luogo spazioso, perché ho ricercato i tuoi precetti. E qual è il precetto di Dio? Credere in colui che gli ha mandato, dice Gesù. Signore Gesù, tu sei la nostra salvezza, tu sei il dono di Dio, tu sei la rivelazione del Padre, non c'è salvezza fuori di te. Tu ti sei caricato dei nostri peccati, dei nostri dolori, delle nostre malattie, ti sei fatto una cosa sola con noi. Per questo il tuo dono d'amore rinnovaci mente e cuore, scioglici da ogni legame terreno e donaci di camminare la fede in te, lasciandoci amare da te, rinnovare, ricreare da te. A te sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, ti vogliamo salutare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E la tua gloria, Signore, per intercessione della Vergine Maria, si manifesta ai nostri giorni e conduca tutta l'umanità a salvezza. Lode e gloria del tuo nome, tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la gioia che la Madonna è venuta a portarci regni nei vostri cuori. Tutte le sue benedizioni si moltiplichino nella vostra vita e vi portino a vivere in santità, a cospetto di Dio e a cospetto degli uomini. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: cordiale saluto agli amici in ascolto da Alessandra Pugliese. Proseguendo il nostro viaggio tra le città del mondo, oggi faremo una sosta in Spagna. Di questo paese ricchissimo di storia e di tradizioni, visiteremo l'affascinante capitale, Madrid, che ne traduce l'incantesimo di paese dolce e duro, amoroso e violento, di colori e passioni. Madrid ci recheremo insieme a Sua Santità Giovanni Paolo II in occasione del suo primo viaggio in Spagna. Ci faranno da guida anche André Malraux, Ernest Hemingway e Keith Notenboom. Poi ascolteremo un brano tratto dal concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo e una poesia di Antonio Machado. Seguiteci dunque e buon viaggio! La sorte della Chiesa dipende in gran parte dalle vostre testimonianze e iniziative apostoliche. Fu questo il messaggio che il 2 novembre del 1982, proprio all'inizio del suo primo pellegrinaggio in Spagna, Sua Santità Giovanni Paolo II indirizzò ai religiosi e ai membri degli istituti secolari riunitisi a Madrid per l'occasione. Ascoltiamo insieme un brano di quel discorso.
1: Queridos hermanos, el encuentro de oración en esta tarde aquí en Madrid.
2: Carissimi fratelli, l'incontro di preghiera di questa sera qui a Madrid, quasi all'inizio del mio pellegrinaggio apostolico in Spagna, è per me fonte di immensa gioia. Si tratta infatti di un incontro con persone molto amate, la cui esistenza consacrata dai tre voti evangelici appartiene fermamente alla vita e alla santità della Chiesa.
1: Alla vita e santità della Iglesia.

1937, all'inizio della guerra civile spagnola, quando la vittoria delle forze antifranchiste sembrava ancora possibile, lo scrittore André Malraux, che prese parte al conflitto come aviatore, compose La Speranza. Nel libro rivivono alcuni dei momenti più tragici di quella guerra: i bombardamenti sulla popolazione civile inerme, le fucilazioni indiscriminate, la distruzione dei luoghi simbolici della storia di Spagna. Il brano che ascolteremo adesso descrive una Madrid sotto assedio. Alle sue porte di città, ormai soffocata dalle barricate, premono le truppe marocchine. La smilza e curva figura di Guernico salirà i gradini, sola in mezzo allo scalone immenso. Egli veniva a cercare aiuti per il servizio ambulanze che stava tentando di riorganizzare. Infatti, quello che aveva messo su ai tempi di Toledo era diventato assolutamente inadeguato, ora che la guerra si avvicinava a Madrid. Al pian terreno già quasi buio c'erano varie armature e lo scrittore cattolico, alto, biondo e pallido come tanti ritratti di Velázquez, solo in mezzo a quei grandi gradini bianchi, sembrava uscito da una di quelle storiche armature e destinato a ritornarvi al sorgere del giorno. Erano già più di 3 settimane che García non lo vedeva. Egli diceva di lui che era il solo di tutti i suoi amici nel quale l'intelligenza avesse preso la forma della carità, e nonostante tutto quel che li separava, era forse il solo che amasse veramente. Tutti e due si allontanarono insieme verso la Plaza Mayor. Sui muri e sulle saracinesche abbassate le ombre avanzavano piegate in avanti, parallele come alatori. In alto correvano pesanti, grandi nubi di fumo rossastro provenienti dai sobborghi. L'esodo, pensava García. Ma no, nessuno di quei passanti portava fagotti o bagagli d'altro genere. Tutti camminavano rapidi nello stesso senso. La città ha i nervi, disse. Un cieco suonava l'Internazionale, tendendo il piattino dell'elemosina. Nelle loro case, a luci spente, i fascisti aspettavano il giorno in un agguato di 100.000 uomini. Non si sente un rumore, osservò Guernico. Soltanto i passi. La strada fremeva come una vena. I marocchini erano alle porte di Madrid, a sud e a ovest, ma il vento veniva dalla città. Non una fucilata, né un colpo di cannone. I passi della moltitudine correvano sotto il silenzio come il lavoro dei roditori sotto la terra. E il suono di una fisarmonica. Andavano verso la Puerta del Sol, nel senso delle nubi di fumo rossastro che andavano alla deriva nel cielo, nel senso del fiume invisibile che portava inutilmente gli uomini verso la piazza, come se là, e non a Carabanchel, fossero sorte le ultime barricate. Se riusciamo a fermarli qui. Una donna afferrò Guernico per un braccio e disse in francese: Credi che devo partire? È una camerata tedesca, spiegò Guernico a García, senza rispondere alla donna. Dice che devo partire, riprese la donna. Dice che non può combattere se sa che io sono qui. Ha ragione, disse García. Ma io non posso vivere sapendo che lui combatte qui, senza sapere neppure quel che succede. L'Internazionale, suonata da una seconda fisarmonica, accompagnava in sordina la loro conversazione. Un altro cieco, anche lui col piattino davanti, aveva ripreso la musica nel punto dove il primo l'aveva lasciata. Tutte uguali, pensò García. Se parte, lo sopporterà con un po' d'agitazione, ma riuscirà a sopportarlo. E se rimane, lui sarà ucciso. Non riusciva a scorgerne il volto. La donna era molto più piccola di lui, immersa nell'ombra della gente che passava. Perché vuoi restare? Chiese Guernico in tono amichevole. Non mi importa di morire, ma dovrei nutrirmi bene e qui non potrò farlo, sono incinta. García non riuscì a udire la risposta di Guernico. La donna si unì a un'altra corrente di ombre. Che cosa si può fare? Disse Guernico. Furono sorpassati da alcuni miliziani in uniforme. In mezzo alla strada, dal selciato sfondato, c'erano ombre che costruivano una barricata. Da che ora parti? Chiese García. Non parto. Guernico sarebbe stato uno dei primi che i fascisti avrebbero fucilato entrando a Madrid. Pur senza guardare l'amico,
Garcia lo vedeva camminare al suo fianco, coi baffetti biondi, i capelli scompigliati e le lunghe braccia magre. E quel corpo indifeso lo commuoveva come lo commuovevano i bambini, perché escludeva ogni idea di combattimento. Guernico non avrebbe combattuto, sarebbe stato ucciso. Nessuno dei due parlava delle ambulanze di Madrid, convinti com'erano che quelle ambulanze non sarebbero mai esistite.

Marrakesh, un luogo di sogni e di amori, dove un suono di fontana di cristallo nel giardino sembra parlare sottovoce alle rose. Arankets, oggi le foglie secche, senza colore, che sono trasportate dal vento, sono ricordi di un poema che, una volta, insieme, abbiamo iniziato io e te, e senza ragione abbiamo dimenticato. Parole e musica. Dal concerto di Arankets di Joaquín Rodrigo vi proponiamo un adattamento dell'adagio. José Carreras interpreta En Arankets con tu amor.

Il Greco, Velázquez, Goya, Bruegel, Raffaello, Rubens sono soltanto alcuni degli artisti di cui il Prado ospita i preziosi dipinti. Il Museo di Madrid contiene infatti una delle più straordinarie collezioni di pittura del pianeta. Visitiamolo insieme a Keith Notebum, che in un brano tratto da Verso Santiago, Itinerari spagnoli, ci fa da guida con le sue curiosità ed emozioni.

dopo un paio d'ore esco dal prado, non c'è la coda spaventosa che di solito cinge l'austero edificio come un gomitolo umano. Era lunedì e avevo potuto visitare la mostra quasi da solo, nel silenzio irreale di un museo vuoto. È una sensazione intensa. La grande arte ti circonda di enigmi che poi devi risolvere. Era primavera, Madrid, senza il calore soffocante dei mesi seguenti, leggera, ventilata, una città su un altopiano. Avevo visto quadri che conoscevo da anni e altri che non avevo mai visto prima. 79 in tutto, nature morte, rappresentazioni di genere e ritratti che avevano accompagnato una monarchia, scene mitologiche e religiose, cavalieri, nani, bevitori, folli e ripetuti alla nausea. Gli occhi e la bocca dell'asburgico Filippo IV. Ma naturalmente avevo visto soprattutto Velázquez e mi chiedevo chi fosse questo cortigiano che era penetrato così profondamente tra le maglie del potere da riuscire a ritrarre i personaggi più importanti della corte come se fossero i suoi amici di ogni giorno. Aveva voluto essere enigmatico, come enigmatici sono Rembrandt e Vermeer, enigmatico nel dipinto più misterioso di tutti, Las Meninas, ma anche in quella serie di ritratti di re che abbraccia l'arco di tutta la vita adulta del pittore e del sovrano. Tra il primo e l'ultimo ritratto passano oltre 30 anni. Il fatto di vivere a stretto contatto, Velázquez viveva a corte, il re si recava spesso nel suo studio e si faceva accompagnare dal pittore nei suoi viaggi, deve avere introdotto nei ritratti del sovrano un elemento autoritrattistico che soltanto loro due sapevano riconoscere. Due quadri, un solo re, un uomo di una certa età disilluso che vide disgregarsi il regno ereditato senza riuscire a contrastare questa disgregazione, un uomo debole e tormentato dai dubbi come tutti gli Asburgo, un sovrano che conosceva la propria debolezza e che affidò il governo a consiglieri sbagliati come al Condu di Olivares. Guardando quella testa nordica si stenta a immaginare che quella bocca abbia mai parlato spagnolo, ma sono semplici speculazioni, perché nei quadri non si parla e il re, che secondo la leggenda in tutta la sua vita aveva sorriso soltanto 3 volte, in questi quadri è immortalato nel suo silenzio. Del resto non c'era bisogno che dicesse alcunché, aveva gli occhi e aveva un pittore. La rigida morale aveva abolito le lussuose gorghiere di pizzo. Al loro posto era stata introdotta la goliglia, un colletto bianco inamidato che ha quasi la forma di una scodella e che, a guardaroba abbastanza lungo, sembra separare la testa dal corpo, una specie di diaframma su cui la testa reale giace come su un piatto. E non importa neppure che il ritratto di Londra sia stato decorato con l'insegna del vello d'oro o che la stoffa del suo farsetto nel ritratto del Prado sia più semplice. È il viso ad attirare tutta l'attenzione e non è quello delle lettere disperate, ma quello del re, quello che gli altri devono vedere. Questi occhi sono stati definiti occhi di pesce, ma in tal caso di una specie inconcepibilmente antica, antidiluviana, che nuota a grandi profondità e non è mai stata vista dall'uomo. Quel viso respinge, si nasconde, ma ecco il suo segreto. Al contempo si concede al pittore e così si divide, si rivela nel negarsi, produce un distacco insormontabile eppure resta vicino. Lontano come un re e vicino come un uomo che si lascia ritrarre da un amico.

origini della corrida risalgono al XIV secolo, quando affrontare i tori a cavallo era un rischioso divertimento praticato dalla nobiltà. Nel tempo si è trasformata in una professione spettacolare, cui nel bene e nel male la Spagna ha legato indissolubilmente parte della sua fama nel mondo. Dinanzi alla morte di un uomo o di un animale, c'è da chiedersi infatti se la corrida sia esaltazione del coraggio umano con una sua nobiltà sportiva, o una barbarie insensata. A Madrid, nel 1931, allo scrittore americano Ernest Hemingway capitò di assistere alla morte di un torero. Ce ne parla in Morte nel pomeriggio,

visto uccidere da un toro a Madrid la domenica pomeriggio del 31 maggio 1931. Era da un anno che non l'avevo visto combattere e mentre mi recavo all'arena in tassì mi chiedevo se era cambiato e se avrei dovuto ritoccare quanto avevo scritto. Uscì nel paseo, oscillando disinvolto sulle lunghe gambe, con la faccia bruna, con un aspetto migliore che in passato e sorridendo a tutti quelli che riconosceva quando si accostava alla barriera per cambiare le cappe. Aveva un'aria sana, con la pelle di un chiaro colore ambrato, i capelli prima decolorati dall'acqua ossigenata che avevano usata per distaccare i grumi di sangue dopo un incidente automobilistico di cui era rimasto gravemente ferito l'ultimo anno che lo avevo visto, erano tornati come l'ebano e lucenti. Indossava un costume d'argento per accentuare tutto quel nero e quel bruno e pareva molto soddisfatto. Era fiducioso con la cappa e la trattava bene e lentamente. Il suo primo toro fu il terzo del pomeriggio e dopo aver lavorato molto bene la cappa guardò collocare le banderiglias e poi, prima di uscire con la spada e la muleta, fece cenno ai banderiglieros di accostare di più il toro alla barriera. «Sta attento, batte un poco a sinistra», gli disse il portaspada tendendogli la spada e il panno. «Batta un po' come vuole, so come trattarlo». Gitaniglio estrasse la spada dalla guaina di cuoio che si afflosciò appena perduta la rigidità e si avviò con le lunghe gambe verso il toro. Lo lasciò subito accostare e passare per il passe della muerte. Il toro si voltò velocissimo e Gitaniglio si voltò con la muleta per farlo passare a sinistra. Alzò la muleta e poi si alzò lui stesso per aria, a gambe divaricate, con le mani ancora strette sulla muleta, la testa piegata e nella coscia il corno sinistro del toro. Il toro lo girò sopra il corno e lo gettò nella barriera. Il corno del toro lo trovò. Lo sollevò un'altra volta e di nuovo lo gettò contro il legno. Poi, mentre era lì disteso, il toro gli ficcò il corno nella schiena. Tutto questo non prese 3 secondi. E nel momento che il toro sollevò Gitaniglio la prima volta, Marcial La Landa correva alla sua volta con la cappa. Gli altri toreri avevano le cappe distese e le sbattevano davanti al toro. Marcial si fece la testa del toro, cacciandogli il ginocchio nel muso, schiaffeggiandolo in faccia per fargli lasciare l'uomo e tirarlo via di furia. Marical correva nell'arena a ritroso, inseguiva la cappa. Gitaniglio tentò di alzarsi in piedi, ma non ci riuscì. I garzoni dell'arena lo raccolsero e lo portarono di corsa, con la testa penzolone, all'infermeria. Un banderigliero era stato incornato dal primo toro e il dottore lo stava ancora curando sulla tavola operatoria quando portarono Gitaniglio. Vide che non c'era grande emorragia, che l'arteria femorale non era stata lesa. Finì col banderigliero e poi si mise al lavoro. C'era una ferita per coscia e in ogni ferita i muscoli erano stati lacerati. Ma nella ferita del dorso il corno aveva attraversato netto il bacino e lacerato il nervo sciatico e lo aveva divelto alla radice come un verme può essere cavato fuori dall'erba umida da un pettirosso. Quando il padre andò a trovarlo, Gitaniglio disse: «Non piangere, paparino. Ricordati che brutta faccenda è stata quella dell'automobile e dicevano tutti che non ce l'avremmo fatta. Questa andrà allo stesso modo». Più tardi disse: «So che non posso bere, ma fatemi bagnare la bocca. Fatemi solo bagnare un po' la bocca».

0: amici, il nostro viaggio a Madrid, la città che non dorme mai, si conclude qui. Per viaggiare ancora insieme, chiedendo in prestito agli scrittori di ogni tempo ricordi, sensazioni ed esperienze di vita, vi diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova cartolina. A risentirci!
1: Ci ha scritto questa settimana da Madrid Alessandra Pugliese, con la partecipazione per le voci di Silvio Frattolillo, Laura De Luca, Orazio Walter Coclite, Marco Guadagnini, Rosario Tronolone. La realizzazione tecnica era di Alberto Giovannetti, la consulenza musicale di Marco Di Battista, l'allestimento e la regia di Gian Berardino Carlucci.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Papa Leone sta arrivando al Policlinico Gemelli per il ricovero in vista dell'intervento a un polmone. Alle 18 il rosario dal Gemelli presieduto dal Cardinal Reina. Ucraina, ancora attacchi russi su civili, affondate due navi al largo della Bulgaria. La tregua annunciata da Trump di fatto non esiste. Houthi sostenuti dall'Iran hanno rivendicato l'attacco con missili balistici avvenuto ieri contro l'aeroporto di Riyadh. Giorgetti in aula alla Camera presenta il documento di programmazione finanziaria prima del voto sullo scostamento di bilancio. Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone sta per arrivare al Policlinico Gemelli per il ricovero in vista dell'intervento di asportazione di un nodulo polmonare. Noi ci colleghiamo in diretta per gli ultimi aggiornamenti con Cristiana Caricato. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno dal Policlinico Gemelli. Il Papa alle 12.58 ha lasciato il Vaticano, il convoglio di macchine che lo porterà qui al Policlinico è per strada, c'è ad attenderlo una folla di telecamere, fotografi, giornalisti di tutto il mondo, oltre a molti pazienti, visitatori del Policlinico che si sono assiepati all'ingresso, al terzo piano, l'ingresso principale. Il Papa dovrebbe arrivare, percorrere a piedi, entrare a piedi all'interno dell'ospedale, dove il suo ricovero servirà ad asportare un nodulo polmonare rilevato durante controlli di routine. È stato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus ad annunciare questa patologia, ad annunciare l'intervento chirurgico che potrebbe avvenire già in giornata intorno alle 16 ad opera dell'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, ma questa decisione verrà comunicata direttamente dalla sala stampa dopo che i medici avranno visto fisicamente il paziente. Al più tardi potrà essere operato domani mattina. Il decorso post operatorio è di circa una settimana. Il Papa ha voluto sorprendere tutti dichiarando lui stesso questa patologia e la necessità dell'intervento, probabilmente un'accelerazione dovuta anche al suo forte desiderio di non procrastinare il viaggio in America Latina previsto per dal 6 al 17 novembre. Per ora è tutto, linea allo studio.
1: L'annuncio del Papa un fulmine a ciel sereno, ma siamo fiduciosi. Così questa mattina il segretario di Stato, il cardinale Parolina, ascoltiamo le sue parole.
3: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolverle. Il Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio, ed è così proprio.
1: La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa. Al Gemelli alle 18 il rosario presieduto dal Cardinal Reina. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo è con questo intento che il cardinale vicario Baldo Reina presiederà oggi alle 18 la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, che sarà trasmessa in diretta da TV 2000. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal Paraguay, dall'Argentina e dal Perù, i tre paesi che Leone XIV visiterà nel suo sesto viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre prossimi. Particolarmente intensa la preghiera al Ciclaio, la diocesi di Robert Francis Prevost dal 2019 al 2023, dove sono state organizzate veglie e rosari collettivi per affidare la vita del loro amatissimo ex vescovo a Dio e al Cristo Moreno. Da Chicago, terra natale del pontefice, il cardinale arcivescovo Blaise Cupi ci invita a unirsi in preghiera per una sua rapida e completa guarigione. I confratelli agostiniani pregano uniti per la sua salute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora voltiamo pagina. La Russia continua a bombardare l'Ucraina. 4 le vittime a Kharkiv, decine i feriti, 7 attaccati. Sarà saremo pronti a combattere, le parole del comandante della NATO in Europa. Sentiamo Marco Burini.
5: 4 morti e decine di feriti a Kharkiv, 2 vittime a Kiev per i raid con missili e droni su palazzi e abitazioni. Le notizie che arrivano dall'Ucraina, i cadaveri portati via, i feriti, i sopravvissuti straniti davanti ai detriti, cancellano le chiacchiere di Trump e confermano le intenzioni di Putin. Guerra e soltanto guerra. A chi gli chiedeva su cosa basava l'affermazione che Mosca e Kiev avessero concordato un cessate il fuoco energetico, il boss della Casa Bianca ha replicato: hanno accettato perché io ho detto che avevano accettato, mentre i suoi uomini hanno minacciato i funzionari ucraini di interrompere la condivisione di informazioni e forniture militari, fanno sapere da Kiev. E nei prossimi giorni a Mosca è atteso il capo dell'FBI, Patel. La visita preoccupa anche negli Stati Uniti. I democratici chiedono chiarimenti e accusano il clan di Trump, con il genero Kushner in testa, di pianificare affari con Putin. Marco Burini, linea allo studio.
1: E nel Golfo gli Houthi, ribelli dello Yemen sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato l'attacco con missili balistici avvenuto ieri contro l'aeroporto di Riyadh. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
6: In Iran non sappiamo più con chi trattare, ha detto Donald Trump parlando ieri sera ad una manifestazione elettorale in Ohio e spiegando che gli omicidi mirati della leadership iraniana potrebbero essere andati troppo oltre. Nonostante ciò, Trump ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare e promette un calo del prezzo della benzina quando la guerra finirà. Teheran, da parte sua, rivendica invece il controllo dello stretto di Hormuz e nega alle potenze esterne il diritto di interferire. Una situazione di stallo che incendia l'altro fronte della guerra, quello yemenita. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato gli attacchi contro l'aeroporto di Riyadh, mentre i sauditi annunciano di aver intercettato 3 missili diretti contro Riyadh e il sud del paese. Trump ha parlato nelle ultime ore con il principe ereditario Bin Salman, non escluso che gli Stati Uniti intervengano a sostegno dell'alleato saudita. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, in Israele, dove la corrispondente Alessandra Buzzetti ci racconta operazioni dei coloni nei territori palestinesi.
7: Un'altra notte di violenza per mano di coloni estremisti nei territori palestinesi. Spacciandosi per soldati israeliani, un gruppo di incappucciati è entrato in una casa palestinese vicino a Nablus e ha picchiato, armato di bastoni, padre, madre e le 2 figlie adolescenti. L'ennesimo attacco impunito che ha visto nelle ultime 2 settimane più di 100 episodi di violenza, specialmente contro i contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. A poco serve la presenza di decine di attivisti a protezione dei contadini. Ieri è stato arrestato l'esercito israeliano, anche l'ex capo della direzione di intelligence dell'aeronautica militare israeliana, colpevole di aver difeso una contadina palestinese dalle botte di un colono. Violenze di cui si parla quando ad essere attaccati sono soldati o poliziotti israeliani. Sotto inchiesta ci sarebbero un parlamentare e il direttore generale del partito di Ben-Gvir, Itay Neiman, che avrebbe rotto il naso con un pugno a un poliziotto. I due negano le accuse, anche perché il ministro della pubblica sicurezza è il leader del loro partito. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E ora la politica. In Parlamento oggi si vota lo scostamento di bilancio. Questa mattina l'intervento del ministro Giorgetti Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
8: Buongiorno Antonella, sì, è tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento, documento di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio che avverrà tra poco, circa un quarto d'ora. La partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il ministro dell'economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre, approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione. Una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. In qualche modo invece le opposizioni vanno all'offensiva perché si tratta, dicono, di una manovra sballata, senza prospettive. Poco fa, arrivato da Bruxelles, il via libera la richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato.

Gentili radioascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi presentiamo Ritratti di Santi, a cura di Padre Antonio Maria Sicari. Ringraziamo il Movimento Ecclesiale Carmelitano per l'organizzazione degli eventi e per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

Oggi vogliamo ricordare un santo giovane, il beato Carlo Acutis, e abbiamo scelto come espressione una sua frase significativa che dice: l'Eucaristia ci configura in modo unico a colui che è l'amore. Ora vediamo come ha vissuto questa scoperta del mistero più profondo della nostra fede. Carlo nacque a Londra il 3 maggio 1991 da genitori italiani, Andrea Acutis e Antonia Salzano, che si trovavano in Inghilterra per motivi di lavoro. Venne battezzato il 18 maggio nella chiesa di Nostra Signora dei Dolori a Londra, ma già nel settembre di quello stesso anno rientrò a Milano con la famiglia. A quel tempo i genitori di Carlo erano credenti, ma non avevano una fede viva, perché essa crescerà in loro proprio grazie al figlio. Ci è di molto aiuto il fatto di possedere però una biografia di Carlo intitolata Il segreto di mio figlio, scritta dalla sua stessa mamma, con questa esplicita dichiarazione: se è vero che l'essenziale è invisibile agli occhi e non si vede bene che col cuore, come madre io ho voluto provare a scrivere un libro col cuore per aiutare i suoi tanti devoti a conoscerlo e ad amarlo. E non teme di confessare fin dalle prime righe che è stato il figlio a squarciare le tenebre che la tenevano legata. Io venivo da una famiglia abbastanza laica. Sono andato a messa il giorno della prima comunione, il giorno della crescita.

Il giorno in cui mi sono sposata, e anche mio marito aveva una fede tiepida. Quando eravamo fidanzati non l'ho mai visto frequentare una chiesa, e devo dire che per me Carlo è stato un po' come un piccolo salvatore. E si riferisce al fatto che avevo dovuto riprendere in mano dei testi religiosi per poter rispondere alle domande incalzanti del suo bambino, e in più era trascinata dal suo esempio travolgente, mi faceva continue domande. Viveva la fede senza timori, senza vergogna, con coerenza. Prima che Carlo nascesse, io vivevo nell'ignoranza più totale. Carlo mi mostrò come vivere in chiave di eternità il mio tempo. Mi insegnò a guardare sempre verso il cielo, giorno dopo giorno. Mi ha aiutato a scorgere la via per diventare pellegrina dell'assoluto, che è sinonimo di soprannaturale, ma anche di grazia. La grazia è l'assoluto ritrovato. Essi sono legati dalla morte in croce di Gesù, atto supremo di amore e di misericordia di Dio per gli uomini. Torniamo allora alle domande iniziali sulla maniera in cui Dio sceglie e poi educa i suoi santi. Se si presta attenzione, non è raro scoprire che i loro eventuali profili biografici che sono stati scritti ci offrono subito qualche episodio dotato di una particolare incidenza pedagogica introduttiva. In un'altra biografia di Carlo Acutis, ad esempio, si resta subito sorpresi e commossi da questa prima annotazione. Alle elementari si preoccupava dei bambini i cui genitori si stavano separando. Li invitava a casa sua per sostenerli, invitandoli a pregare per i genitori. In classe prendeva le difese di coloro che avevano più difficoltà a integrarsi, e in più di un'occasione ha difeso bambini disabili presi in giro dai compagni. Ed è particolarmente significativo il primo episodio che ci viene raccontato sull'influsso da lui esercitato sull'ambiente familiare. In casa c'era Rajesh, induista, bramino, il collaboratore domestico di famiglia, e Carlo lo coinvolge tutte le sere quando porta la cena ai poveri senza tetto. Così nacque tra loro un'amicizia molto profonda, racconta Rajesh. Mi diceva che sarei stato molto più felice se mi fossi avvicinato a Gesù. Mi sono fatto battezzare cristiano perché è stato lui che mi ha contagiato e folgorato con la sua profonda fede, la sua carità, la sua purezza. L'ho sempre considerato fuori dal normale, perché un ragazzo così giovane, così bello, così ricco, normalmente preferisce fare una vita diversa. Credo sia utile a questo punto chiarire il metodo che abbiamo scelto per accostarci all'esperienza di questo giovane santo. Penso che in certi casi il modo più giusto per tracciare un ritratto sia quello di cominciare valorizzando subito le espressioni più belle e significative, quelle che amici e familiari hanno raccolto dalle sue labbra nel tempo dell'infanzia, percependovi già una ricchezza che merita di essere conservata nel cuore e nella mente, perché poi sarà ripresa nell'età adulta. Di Carlo Acutis, ad esempio, ci sono state tramandate molte belle espressioni di fede, di carità, di speranza, ma è necessario cominciare sempre con quelle che riservava a Gesù Eucaristia. Diceva: lui è Gesù vivo che si dona a me. E ancora, questa è l'espressione più famosa: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Siamo più fortunati noi delle folle di 2000 anni fa, perché loro per incontrare Cristo dovevano andare a cercarlo nei villaggi, mentre noi possiamo scendere nella chiesa sotto casa e trovarlo realmente presente nell'Eucaristia. Partecipare al rinnovarsi del sacrificio della croce e adorare il Signore nel tabernacolo significa ricevere la linfa vitale per essere come Gesù e per poter portare Gesù agli altri. Più Eucaristie riceviamo, più diventeremo simili a Gesù, e già su questa terra pregusteremo il paradiso. Gesù è molto originale, perché si nasconde in un pezzetto di pane e solo Dio poteva fare una cosa così incredibile. Gesù è l'amore, e più ci nutriremo dell'Eucaristia, che contiene realmente Dio con tutto il suo corpo, sangue, anima e divinità, più cresceremo e cresceranno le nostre capacità di amare. L'Eucaristia ci configurerà in maniera unica a Dio che è amore. C'è inoltre nel Vangelo un particolare episodio
in cui Carlo leggerà l'ideale della sua vita. Quello di Giovanni, il discepolo prediletto, che durante l'ultima cena se ne stava col capo appoggiato al petto di Gesù. Scriveva Carlo nel suo diario: è meraviglioso. Tutti sono chiamati a diventare discepoli prediletti attraverso un'intensa vita eucaristica, diventare intimi amici di Gesù, anime eucaristiche, permettendo a Dio di operare in noi quelle meraviglie che solo Lui può fare. Però ci vuole la libera adesione della nostra volontà. Dio vuole il nostro libero amore. Tra le invocazioni eucaristiche da Lui preferita c'è anche, non ultima per bellezza, quella con cui cominciamo ogni giorno il ringraziamento dopo la Santa Comunione: Gesù, fa come se fossi a casa tua. Poi si soffermava spesso a immaginare con fede e amore l'abitazione terrena di Gesù, bambino. Il Signore si è incarnato scegliendo una povera ragazza di soli 15 anni come madre e un povero falegname come padre putativo. Quando è nato ci sono stati solo rifiuti da parte della gente che non sapeva dove metterlo. E alla fine qualcuno gli trovò una stalla. Era sicuramente migliore di tante case dove oggi il Signore è comunque rifiutato e spesso anche oltraggiato perché ricevuto in maniera non degna. Una povera ragazza di 15 anni assieme a un povero falegname erano i genitori di Dio che ha scelto la povertà e non il lusso. Per me questo è una cosa incredibile. È per questo che Carla Signorelli, nel suo libro che raccoglie l'esperienza di santità giovanile, ha definito giustamente Carlo Acutis un giovane tabernacolo vivente. Ci sono poi a disposizione nostra, per meglio comprendere l'anima di Carlo, alcuni giudizi sulla vita che gli amava comunicare ai suoi amici come un dono e un aiuto. Essere sempre unito a Gesù, ecco il mio programma di vita. La tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi. La felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. Mi piace parlare con Gesù di tutto quello che vivo e che sento. Non bisogna amare solo la propria vita, ma anche quella degli altri. La preghiera più bella da custodire nel cuore deve essere questa: Gesù, fammi santo come vuoi tu. Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie. Dio ha scritto per ognuno di noi una storia unica e irripetibile, ma ci ha lasciato la libertà di scriverne la fine. Non io, ma Dio. La conversione non è altro che spostare lo sguardo dal basso verso l'alto. Basta un semplice movimento degli occhi. Ogni minuto che passa è un minuto in meno che abbiamo per santificarci. Ma ci sono anche espressioni fissate nel ricordo, nella mente e nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato più da vicino. Ecco un incisivo ricordo della mamma. Mio figlio diceva sempre che la conversione è un processo di sottrazione. Meno io per lasciare spazio a Dio. La sua meta era l'infinito, non il finito. Mi ha indicato un cammino in chiave di eternità e Gesù era al centro della vita. Direi che tutta la sua verteva sull'incontro quotidiano con Dio e gli piaceva condividere questo stile di vita con le persone che aveva accanto, parenti, amici, compagni di scuola. Mi viene alla mente il modo tutto suo di salutare chi incontrava. Erano come frecce di carità lanciate al prossimo. Chiunque incontrasse era per lui un modo di scoprire un'apertura verso l'altro. Dopo queste espressioni nate dal cuore di chi gli ha voluto bene, è bene ricordare anche alcuni episodi che sono stati affettuosamente trasmessi dai familiari. Sappiamo così che ad Assisi, dove andava spesso in vacanza perché i suoi avevano lì una casa, Carlo prese l'abitudine di portare tutte le sere qualcosa da mangiare a un mendicante che dormiva per terra nel giardino pubblico. E un giorno usò tutti i propri risparmi per acquistare un sacco a pelo da regalare a un altro mendicante che dormiva sui cartoni. Lo stesso faceva a Milano con i poveretti che dormivano lungo il porticato della chiesa vicino a casa. Si era organizzato comprando con la sua paghetta dei piatti termici e dei piccoli termos in modo da portare loro parte della sua cena, dei biscotti, dei panini, delle bevande calde. Quando era possibile regalava anche dei vestiti. Tutti si accorgevano della sua attenzione per i più deboli, malati, anziani, extracomunitari, mendicanti, persone sole. Una delle sue preoccupazioni durante l'anno era quella di raccogliere piccoli risparmi per poter a Natale fare un regalino a tutti.
è proprio nell'ultimo anno della sua vita, per avere qualche soldo in più da donare, chiese di poter lavorare come barista in piscina. Ritorniamo all'itinerario biografico. E c'è caro poter iniziare con un ricordo carmelitano. Sappiamo infatti che a 4 anni Carlo ricevette in dono dalla mamma, che a sua volta l'aveva ricevuto dalla bisnonna, una catenina d'oro con una medaglia del Santo Scapolare. La mise al collo con gioia, non la tolse più, diceva: così Gesù e la Madonna li avrò sempre vicini al cuore. A 8 anni ricevette in regalo un computer e girava per casa con un camice con su scritto scienziato informatico, e diceva che il computer gli serviva per indicare il cielo. Se su di esso aveva scritto come promemoria: essere uniti a Gesù, questo è il mio programma di vita. In breve fece sua anche questa celebre espressione dell'imprenditore informatico e inventore statunitense Steve Jobs, fondatore di Apple: essere l'uomo più ricco del cimitero? Non mi interessa. Mi interessa andare a letto la sera dicendo che abbiamo fatto qualcosa di fantastico. E tra le cose fantastiche da fare, Carlo metteva sempre l'impegno generoso e continuo ad aiutare gli altri, contagiandoli con la sua felicità. Tutti riconoscevano in Carlo un ragazzo felice, di una felicità autentica, molto ben fondata sulla decisione di vivere una vita abitata da Dio e resa perciò bellissima proprio in forza di questa abitazione. E sarà questa l'esperienza che gli permetterà di affrontare una morte prematura, rassicurando gli amici e le persone care con queste parole: io sono contento di morire, perché ho vissuto la mia vita senza sciupare neanche un minuto di essa in cose che non piacciono a Dio. E sarà questa, in forza di questo insegnamento, che la mamma riuscirà anche lei ad accettare la perdita del suo Carlo e a impostare poi la vita sulla base dell'insegnamento del figlio. Il nostro essere su questa terra ha senso se lo si intende come un cammino diretto ma personale verso il Salvatore. Quindi il mio problema, mamma, il tuo problema è questo: di affrettare questo incontro, di realizzare questo incontro, di concretizzare questo incontro. Ma a Carlo la certezza di non avere sciupato neanche un minuto della propria vita non veniva da esami di coscienza attenti e puntigliosi, veniva dalla stretta amicizia vissuta con Gesù Eucaristia, dal fatto di aver voluto diventare anche lui pane spezzato e vino versato, donandosi generosamente agli altri. Per il resto tutto era racchiuso nella preghiera che amava ripetere spesso: Gesù, fammi santo. Espressione che non era una formula devozionale, ma nasceva dal suo sguardo intento e adorante orientato sull'Eucaristia. Ricevette la prima comunione a 7 anni e come regalo chiese di avere con sé tutta la famiglia per poter fare assieme in questa occasione anche la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Lo spingeva a questo una convinzione che si era radicata nel suo animo: l'Eucaristia è veramente il cuore di Gesù. Lo si capisce leggendo gli appunti di incredibile bellezza e profondità trascritti dalla madre, in cui Carlo commenta così le parole pronunciate da Gesù quando ha promesso di restare sempre con noi: io sarò con voi sempre fino alla fine del mondo. Scrive Carlo: il con voi significa l'esistenza a due, il con significa vita insieme significa convivenza, compartecipazione, collaborazione, piani a due, interazione, armonie organizzative, domande e risposte, attività concertate, ideali rincorsi assieme, valori vissuti insieme, valori difesi insieme, migliorati insieme. Con voi è il tabernacolo capito, è il tabernacolo aiutato, collaborato. Le due parole vanno rese vita e si rendono vita se dentro sono vita, prendendo cognizione del tabernacolo, riappropriandosi e gestendo il tabernacolo, manovrando il tabernacolo, si attua finalmente il con voi. Con tali convinzioni, già a 12 anni, partecipava ogni giorno alla Santa Messa per ricevere la comunione quotidiana e recitare ogni giorno il rosario. Accettò anche di diventare il catechista dei più piccoli. Una sua iniziativa per partecipare agli altri le ricchezze della sua anima e del suo cuore era donare loro il suo kit per diventare santi, che regalava generosamente a chiunque lo volesse accettare.
conteneva delle indicazioni di metodo e dei suggerimenti che aveva raccolto utili per poter diventare santi. Vi rielenco: averne un grande desiderio, partecipare ogni giorno alla Santa Messa e ricevere quotidianamente l'Eucarestia, recitare ogni giorno il Rosario, nutrirsi con una razione giornaliera di Sacra Scrittura, un po' di adorazione eucaristica quando era possibile, la confessione settimanale, avere sempre la disponibilità a rinunciare a qualcosa per gli altri. A tali indicazioni Carlo era personalmente fedele, ma non giocava a fare il piccolo santo o il piccolo genio. Il suo parroco diceva di lui: è un ragazzo assolutamente normale, ma di una armonia assolutamente speciale. Eppure nella sua normalità riuscì perfino a intraprendere il cammino di Abramo, che esce dalla sua terra per andare dove Dio lo conduce, un cammino che Carlo percorse fedelmente, preoccupandosi della salvezza del mondo e del bene della Chiesa fino all'ultimo istante della sua vita. In particolare, era convinto della assoluta semplicità di Dio. La sua mamma ci ha trasmesso questa persuasione di Carlo. La sua vicinanza con Gesù era immediata, forte, allo stesso tempo. Diceva che più siamo semplici, più diventiamo capaci di vederlo, ma anche di mostrarlo, e più siamo capaci di incontrarlo nel volto degli altri, soprattutto in quello dei poveri e dei malati. E a riguardo della sua straordinaria carità verso il prossimo, soprattutto verso i più emarginati, possiamo ricordare questa frase di Madre Teresa di Calcutta che lui, Carlo, custodiva gelosamente nel suo quaderno di appunti. Molti parlano dei poveri, ma pochi parlano con i poveri. Non cercate Gesù in terre lontano, lui non è là, è vicino a voi, è con voi. Se avete occhi per vedere, troverete Calcutta in tutto il mondo. Le strade di Calcutta conducono alla porta di ogni uomo. So che magari vorreste fare un viaggio a Calcutta, ma è più facile amare le persone lontane. Non è sempre facile amare le persone che ci vivono accanto. E amava ripetere: i più poveri e i più deboli sono i miei amici del cuore. Per questo meditava volentieri sulle beatitudini evangeliche, quasi rivivendo personalmente l'annuncio di Cristo, e diceva che le beatitudini erano il documento programmatico che Gesù ci ha lasciato per poter entrare in paradiso, e dava molta importanza al fatto di poter avere in cielo molti amici, tanto che sul suo sito internet c'era anche la sezione "Scopri quanti amici ho in cielo". Diceva: ciò che ci renderà veramente belli agli occhi di Dio sarà il modo con cui lo avremo amato e avremo amato i nostri fratelli. Parlando di lui, il cardinale Scola ha detto: Carlo è la prova evidente che Dio è ancora, anche oggi, capace di bussare al cuore di un giovane. Per restare con Gesù e donarlo agli altri c'era in Carlo anche un costante lavorio dell'intelligenza del cuore, per escogitare sempre nuovi strumenti per indicare loro il cielo, facendo diventare internet il veicolo di evangelizzazione di catechesi. E poiché era appassionata all'adorazione eucaristica, a 14 anni pensò di aiutare i suoi compagni realizzando una mostra sui miracoli eucaristici. 3 anni di lavoro e di amore attivo all'eucaristia per raccontare in 150 pannelli 143 miracoli eucaristici raccolti in ogni parte del mondo. Una mostra che è stata ospitata nei più grandi santuari mariani, da Guadalupe a Lourdes a Fatima, che ha raggiunto più di 10.000 parrocchie degli Stati Uniti e in almeno 100 campus universitari, giungendo poi perfino in Russia, Cina, Corea, Indonesia, Vietnam, Filippine, Brasile, Argentina, Australia ed Egitto. Si calcola inoltre che le visite mensili al sito della mostra siano almeno 50.000 per ogni lingua. Nel 2019 Papa Francesco ha indirizzato ai giovani una particolare esortazione apostolica intitolata "Cristo vive", proponendo loro anche l'esempio di Carlo Acutis, come se parlasse personalmente ad ognuno. Cristo vive. Egli è la nostra speranza, la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che tocca a lui diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò le parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sano sono queste: lui vive, lui ti vuole vivo. Ti ricordo la notizia che è stata donata il mattino della risurrezione, che in tutte le situazioni buie e dolorose di cui parliamo c'è una via di uscita. Ad esempio, è vero che il mondo digitale può esporti al rischio di chiuderti in te stesso,
dell'isolamento, del piacere vuoto. Ma non dimenticare che ci sono giovani che anche in questi ambiti sono stati creativi e a volte geniali. È il caso del giovane venerabile Carlo Acutis. Egli non è caduto nella trappola. Vedeva che molti giovani, pur sembrando diversi, in realtà finiscono per essere uguali agli altri. Così, Carlo diceva, succede che tutti nascono originali, ma molti poi muoiono come fotocopie. Non lasciare, diceva il Papa, che ti succeda una cosa come questa. Non lasciare che ti rubino la vita, la speranza, la gioia. Osa essere di più, perché il tuo essere è più importante di ogni cosa. Puoi arrivare ad essere ciò che Dio, il tuo creatore, sa che tu sei. Se riconosci che sei chiamato a molto, invoca lo Spirito Santo, e cammina con fiducia verso la grande meta, la santità. In questo modo non sarai una fotocopia, sarai pienamente te stesso. Insomma, tutti hanno riconosciuto in Carlo Acutis un ragazzo felice, di una felicità autentica, molto ben fondata sulla decisione di vivere una vita abitata da Dio e resa bellissima in forza di questa abitazione. E sarà questa l'esperienza che gli permetterà di affrontare anche una morte prematura, rassicurando gli amici e le persone care con queste parole: io sono contento di morire, perché ho vissuto la vita senza sciupare neanche un minuto di essa in cose che non piacciono a Dio. E sarà in forza di questo insegnamento che la mamma, anche lei, riuscirà a accettare la perdita prematura del suo Carlo e a impostare la vita sulla base dell'insegnamento donato dal figlio. Il nostro essere su questa terra ha senso se lo si intende come un cammino diretto ma personale verso il Salvatore. Quindi il mio problema, il tuo problema, mamma, è questo: affrettare questo incontro, realizzarlo, concretizzarlo. Ma la certezza di non aver sciupato neanche un minuto della propria vita non gli veniva da esami di coscienza attenti e puntigliosi, gli veniva dalla stretta amicizia vissuta con Gesù Eucaristia, dal fatto di aver voluto diventare anche lui pane spezzato e vino versato, donandosi generosamente. Per il resto, tutto era già contenuto nella preghiera che amava ripetere spesso: Gesù, fammi santo. Espressione che non era una formula devozionale, ma nasceva dal suo sguardo intenso e adorante verso orientato all'Eucaristia. A compendio di questa breve sintesi, donata ai giovani da Papa Francesco, possiamo aggiungere un'altra breve riflessione che Carlo ha affidato alla sua mamma in una delle sue ultime conversazioni con lei: la nostra meta deve essere l'infinito. Se Dio possiederà il nostro cuore, anche noi possiederemo l'infinito.

sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone avete ascoltato Ritratti di Santi, a cura di Padre Antonio Maria Sicari. Ringraziamo il Movimento Ecclesiale Carmelitano per l'organizzazione degli eventi e per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

Il 13 ottobre ricordiamo San Benedetto Martire. Nella giornata del 13 ottobre, la Chiesa e il mondo cristiano ricordano San Benedetto Martire, personalità che visse in uno dei momenti storicamente più difficili e tragici per tutti coloro che si dicono cristiani e si riconoscono nei dettami di tale religione. Il periodo in cui visse San Benedetto fu infatti quello di Diocleziano, imperatore romano, che sottopose i cristiani a delle feroci persecuzioni. San Benedetto visse all'incirca nel 300 d.C. e le poche fonti storiche di natura certa che sono giunte fino a noi indicano come suo luogo di nascita una non meglio precisata zona del Friuli. Di lui si sa che era un soldato dell'esercito romano, assai noto per la sua grande capacità strategica che ne faceva uno degli elementi più importanti del suo battaglione, il quale era tra quelli che l'imperatore stesso considerava imprescindibili nelle battaglie più importanti. Ma fu proprio nel corso di una delle tante battaglie a cui prese parte come soldato che San Benedetto iniziò a porsi delle domande rispetto alla reale esistenza di tutti gli dei che facevano parte della religione pagana in cui i romani si riconoscevano. I dubbi aumentarono quando venne promosso al grado di generale. Pare infatti che fu proprio in quel momento che San Benedetto cominciò a ritenere che l'unica religione da seguire fosse il cristianesimo. San Benedetto si convinse che alcune sue abitudini, che lo avevano portato a commettere alcune gravi azioni nel corso della propria vita, era riuscito a modificarle soltanto grazie all'incontro con la religione cristiana. Nonostante questi cambiamenti interiori, San Benedetto non lasciò l'esercito e continuò a essere uno dei soldati più validi dell'esercito romano. In lui vi era la convinzione che la figura dell'imperatore fosse comunque la più importante nell'ordinamento romano e che essa dovesse sempre e comunque essere rispettata. San Benedetto riteneva doveroso ubbidire all'imperatore, anche perché sapeva che se non l'avesse fatto sarebbe stato punito con la morte. Tuttavia, con il passare del tempo, cominciò a chiedersi se questo suo comportamento fosse lecito rispetto al suo dirsi interiormente cristiano, e queste domande lo attanagliarono sempre di più, creandogli una situazione di angoscia esistenziale. La situazione divenne insostenibile quando San Benedetto seppe che Diocleziano aveva ordinato altre violenze e persecuzioni contro tutti coloro che erano di fede cristiana. A questo punto decise, conscio anche del fatto che i cristiani preferivano essere uccisi pur di non dover rinnegare la propria fede, di non nascondere più la sua fede e di palesarla alla luce del sole, rimanendo entro i confini di quello che all'epoca era l'Impero Romano. La sua convinzione era che grazie a quanto fatto per Diocleziano come membro dell'esercito romano non sarebbe andato incontro alla morte. Tale idea venne però tragicamente smentita perché l'imperatore ordinò senza esitazione la sua condanna a morte, asserendo che ciò sarebbe stato un monito contro tutti coloro che volevano sfidare la sua autorità e venire meno ai suoi ordini. San Benedetto venne decapitato e le sue spoglie gettate in un fiume, da cui vennero recuperate nei giorni successivi da un uomo misericordioso che diede loro una degna sepoltura. La città che più di ogni altra celebra la figura di questo santo è San Benedetto del Tronto, che nella giornata del 13 ottobre gli dedica importanti iniziative, tra cui una funzione religiosa a cui partecipano moltissime persone.
San Benedetto del Tronto è una delle località turistiche più importanti e rinomate di tutte le Marche.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è martedì 13 ottobre 2026, notizie dalla Chiesa. Papa Leone, oggi ricovero in tarda mattinata al Gemelli. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha informato sulla tempistica della degenza di Leone XIV per l'operazione di rimozione di un nodulo al polmone. Cambiata l'agenda del Pontefice e tutti i programmi per il summit su Amoris Laetitia in Vaticano. A motivo del ricovero ospedaliero sono state annullate anche tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Il Papa ha scritto al Cardinale Re e l'ha definito un collaboratore fidato dei Papi tra i più conosciuti e stimati. Una lettera di Leone XIV al Porporato che lascia dopo 6 anni l'incarico di decano del collegio cardinalizio. Il pontefice ricorda in essa i numerosi e delicati incarichi svolti nella curia romana, lodandone pure lo stile aperto, cordiale e franco e la capacità di affrontare le situazioni e i problemi con saggezza e concretezza. Sui rifugiati, Monsignor Porricher Gallagher dice che bisogna difendere l'istituto dell'asilo, garantire il rimpatrio volontario. Il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede l'ha detto intervenendo ieri a Ginevra, in Svizzera, presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, UNHCR. L'arcivescovo ha invitato a prendere decisioni guidate dalla fraternità, dalla solidarietà e dalla responsabilità collettiva, in un momento in cui le difficoltà finanziarie mettono a rischio gli aiuti essenziali. Cresca una cultura della tutela in tutti gli ambienti, anche quelli digitali, l'ha affermato il Papa con un messaggio che ha aperto venerdì 9 ottobre il seminario laboratoriale sulla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili in Vaticano, destinato al personale della Santa Sede, un'iniziativa organizzata dall'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, ULSA, di concerto con la Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato. Molti gli spunti sulla vulnerabilità nei luoghi di lavoro, diverse le iniziative e le proposte suggerite nate d'ascolto, dialogo e confronto. Amoris Laetitia, in Vaticano si continua a riflettere su matrimonio, convivenza, paure dei giovani. Con un briefing della sala stampa della Santa Sede sui lavori in corso al summit a 10 anni di Amoris Laetitia, padre Costa ha affermato che c'è uno scambio franco di esperienze. I giovani sono al centro, come accompagnarli nella vocazione e come aiutarli in mezzo a ostacoli quali precarietà lavorativa, difficoltà a trovare casa, costi delle nozze e della dote, progetti migratori. La testimonianza poi di una psicoterapeuta dal Libano, attiva tra i prigionieri di guerra. Mai parole di condanna, ha detto, solo presenza. Monsignor Gugerotti in Turchia in vista del 16° centenario del Concilio di Efeso. Nell'ambito del percorso di 9 anni verso la commemorazione del Concilio del 431, il cardinale prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali si è recato a Efeso e a Smirne per partecipare a un convegno sulla presenza di Maria nella tradizione armena, dove ha parlato della visione mariana in Gregorio di Narek. San Pietro, un documentario sulla tomba dell'Apostolo con Leone XIV. Nel 400° anniversario della consacrazione della Basilica Vaticana, il documentario Petros Eni con Chris Pratt e la partecipazione straordinaria di Papa Leone XIV conduce gli spettatori alla scoperta della sepoltura del primo degli Apostoli. Diretto da Paola Ortis e scritto da Andrea Tornielli, verrà proiettato in anteprima il 16 ottobre alla Festa del Cinema di Roma. Med27, i presidenti degli episcopati del Mediterraneo riuniti a Roma. Voluto da Papa Francesco fin dal 2023, il coordinamento ecclesiale del Mediterraneo, sempre più strutturato, guarda nuovi progetti. Seguito da vicino da Leone XIV, intende sostenere il dialogo e la comunione tra le chiese delle 5 sponde, grazie alle reti regionali e all'esperienza dei giovani di tutte le confessioni. Notizie dal mondo. Negli ultimi 3 mesi l'imprenditore miliardario Elon Musk ha donato 276 milioni di dollari, circa 247 milioni di euro, a diversi comitati e organizzazioni dei repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato che si terranno negli Stati Uniti a inizio novembre e che rinnoveranno la Camera e parte del Senato. Queste donazioni portano il totale dei contributi versati da Musk tra il 2025 e il 2026 a 366 milioni di dollari. Negli ultimi anni Musk Musk, capo di Tesla e SpaceX, tra le altre cose, ha avuto un ruolo sempre più attivo in politica. Dopo aver sostenuto Donald Trump nel 2024, era stato messo a capo del Doge, un ente per la riduzione della spesa pubblica creato appositamente per lui dal presidente. Dopo qualche mese aveva lasciato l'incarico, criticando Trump e alcune sue proposte di legge, ma i due si sono riavvicinati nei mesi scorsi. E restiamo negli Stati Uniti, dove lunedì gli agenti del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, DHS nell'acronimo inglese, l'Agenzia di Sicurezza Interna degli Stati Uniti, hanno perquisito la casa di Ilhan Omar a Washington. Omar è una deputata dell'ala più a sinistra dei democratici ed è molto critica verso il presidente statunitense Donald Trump, repubblicano. A gennaio Trump aveva scritto sui social che Omar era sotto indagine da parte del DHS, il quale ha confermato che la perquisizione è avvenuta nel contesto di un'indagine federale. Secondo i media, sarebbe legata a presunte irregolarità nelle pratiche con cui la famiglia di Omar si trasferì negli Stati Uniti dalla Somalia a metà anni 90. Omar ha sempre definito accuse simili come politicamente motivate. L'aeroporto Re Khalid di Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, resterà chiuso fino a sabato 17 ottobre, dopo gli attacchi degli ultimi giorni rivendicati dagli Houthi, il gruppo politico e militare che governa parte dello Yemen e contro cui l'Arabia Saudita sta di fatto combattendo una guerra. Le compagnie aeree hanno infatti cancellato i voli da e per Riyadh. Il cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, annunciato domenica dal presidente statunitense Donald Trump, non è mai entrato in vigore e, per quanto ne sappiamo, non è nemmeno mai esistito. Né la Russia né l'Ucraina l'hanno confermato e nelle ore successive all'annuncio l'esercito russo ha continuato a bombardare le infrastrutture energetiche ucraine. Nonostante ciò, Trump fece appunto un annuncio che spiazzò il governo ucraino e non fu mai però confermato neanche dalla Russia. C'erano già, infatti, enormi dubbi, in ogni caso, che un accordo del genere avrebbe retto o esistesse realmente. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha annunciato nuove sanzioni individuali contro circa 1.600 soggetti russi, sia enti che persone. È il più ampio pacchetto di sanzioni mai adottato finora contro la Russia e riguarda 826 aziende che operano nel settore industriale o militare e 743 persone fisiche che hanno ruoli apicali al loro interno. Con queste misure il numero complessivo dei soggetti russi sanzionati dall'Unione Europea arriva a quasi 4.600. Un incendio divampato nella notte tra domenica e lunedì ha causato danni enormi al Marché de l'Enfant Rouge, il più antico mercato coperto di Parigi. Le fiamme sono state spente, ma i banchi del mercato, circa una ventina, sono stati completamente distrutti. Non ci sono stati morti né feriti e il fuoco non ha raggiunto gli edifici vicini, anche grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Non si sa ancora che cosa potrebbe aver causato l'incendio. Domenica il primo ministro polacco Donald Tusk, leader del partito di centro Coalizione Civica, ha detto che la polizia ha arrestato un uomo accusato di aver progettato un attentato per uccidere lui e il ministro della difesa Władysław Kosiniak-Kamysz. Dopo una riunione d'emergenza delle forze dell'ordine e dell'intelligence, un portavoce dei servizi segreti ha detto che la minaccia era estremamente seria e che c'era una forte probabilità che il piano venisse messo in atto. L'uomo è un cittadino polacco di circa 60 anni.
4: Notizie dall'Italia. Giorgetti alla Camera, nuvoloni all'orizzonte, proseguiamo sul consolidamento. Il ministro afferma lo scostamento è un passo consapevole dalla linea di prudenza. Questa rotta, aggiunto, riteniamo di doverla confermare in un momento come questo in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte. Monti afferma voterò contro lo scostamento di bilancio. Guerra del PD sottolinea, attesta il fallimento del governo. Giorgetti abbandonato dalla sua maggioranza. Se l'Europa non costruisce risposte strutturali di lungo periodo contro il caro energia, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Davanti agli imprenditori di Assolombarda, Giorgia Meloni rivendica gli sforzi del suo governo per difendere un'economia che ha avuto una crescita debole ma ha retto l'onda d'urto, pungendo l'Istat con un riferimento implicito al decimale del rapporto deficit-PIL, che ha impedito l'uscita dalla procedura di infrazione, e guarda soprattutto a Bruxelles per affrontare l'inflazione. La Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio ad un nuovo giudizio del Tribunale del Riesame di Bologna, il provvedimento sulle misure cautelari interdittive per le tre dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati per evitare il CPR. Venerdì c'era stata l'udienza, in seguito ai ricorsi dei difensori avvocati, Tesoriero e Cancellaro. Le tre indagate avevano avuto interdizioni dalla professione, con sospensione, per 10 mesi. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. Asma nei bambini più controllata con app, inalatori smart e sensori indossabili. Simri, le tecnologie possono ridurre riacutizzazioni, accessi in ospedale e ricoveri. Ricordiamo che l'asma è tra le malattie croniche più frequenti nell'infanzia e colpisce un bambino su 10. Il controllo della malattia, purtroppo, non è sempre ottimale. Ospedale e ricoveri. Ricordiamo che l'asma è tra le malattie croniche più frequenti nell'infanzia e colpisce un bambino su 10. Il controllo della malattia,

Addio Bracardi, il genio surreale che irrise la maschera italiana, da Scarpantibus a Patroclo rivoluzionò la comicità in radio e in televisione. Un'aurora boreale ha colorato di rosso il cielo delle Dolomiti, generata dalla tempesta geomagnetica che ha colpito la Terra il 10 ottobre. L'ha catturata lo scatto dell'astrofotografa Alessandra Masi nella zona di Cortina d'Ampezzo, sopra il massiccio delle Tofane, che ha ripreso appieno l'aurora boreale che ha colorato il cielo di rosso sulle Dolomiti. Notizie locali. PNRR, il ministro Foti in città, visita le opere realizzate con i fondi europei. L'esponente del governo ha visto casermette, birrifici e battirame. In città sono complessivamente 33 gli interventi. L'ASFO ha scelto di premiare i suoi collaboratori con una cerimonia che ha avuto luogo a Pordenone. Si tratta di un vero e proprio graduation day, un evento culminato con la consegna di diplomi a 70 dipendenti dell'azienda sanitaria. L'evento si è tenuto ieri, lunedì 12 ottobre. A rendere ancora più speciale la giornata, l'intermezzo curato direttamente da alcuni dei dipendenti premiati, che in questa occasione hanno svelato il loro talento musicale a chi ha preso parte alla cerimonia conclusiva. Don Luca Buzziolle, parroco del Cristo Re, è stato convocato dalla diocesi. A pochi giorni dall'intervista sul Gazzettino ai ragazzi del quartiere, emerge un nuovo elemento sul caso Villanova. Il parroco 41enne è stato contattato e convocato dalla diocesi di Concordia Pordenone per riferire su quanto accaduto in chiesa nell'ultimo anno. Don Luca non ha parlato direttamente con il vescovo Giuseppe Pellegrini, impegnato in una missione all'estero, ma in ogni caso è stato coinvolto in un lungo confronto sulla situazione in parrocchia, confronto al termine del quale gli è stata chiesta maggior condivisione sul suo operato. E da Sacile, nuovo blackout in città, questa volta è toccato a Borgo Schiavoi, non tutto perché servito da due diverse linee. Parliamo di un'interruzione che ha riguardato dalle 9 di ieri mattina fino alle 16 passate, quando c'erano ancora numerose famiglie scollegate. E distribuzione ha fatto sapere che l'evento ha riguardato una linea diversa rispetto a quella coinvolta nel disservizio di giorni scorsi e pertanto non riconducibile al precedente episodio. Il dato di fatto però è che queste interruzioni si stanno facendo piuttosto frequenti a Sacile. La festività di ogni santi, che nel 2026 cadrà domenica 1 novembre, non garantirà a tutti gli studenti italiani un fine settimana lungo. La possibilità di restare a casa anche lunedì 2 novembre dipenderà infatti dalle decisioni adottate a livello regionale. In alcune zone d'Italia le lezioni saranno sospese, mentre in altre gli alunni dovranno tornare regolarmente in classe. A Trento le lezioni saranno sospese lunedì 2, a Bolzano si torna addirittura al 9, in Veneto e in Friuli invece niente stop. Quindi a questo giro nessun ponte. Notizia dal Bellunese, sicurezza sul lavoro, a Belluno 6 vittime nei primi 8 mesi del 2026. A preoccupare soprattutto l'andamento dell'incidenza nel territorio bellunese. Il settore manifatturiero si conferma quello con il maggior numero di denunce di infortunio, davanti a costruzioni, commercio, trasporto e magazzinaggio e sanità. I 48 milioni di euro derivanti dalla monetizzazione dell'energia prodotta dalle grandi derivazioni idroelettriche sono già destinati alla provincia di Belluno. A sostenerlo è la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Silvia Calligaro, che interviene così nel dibattito sulle risorse accumulate dalla regione attraverso i canoni dell'idroelettrico. Secondo Calligaro non esistono dubbi sulla destinazione dei fondi già prevista dalla normativa regionale. La questione, spiega, riguarda piuttosto i tempi e le modalità con cui le somme potranno essere trasferite alla provincia. E sarà il circolo ricreativo dei Vigili del Fuoco di Belluno a ricevere il premio San Martino 2026. La conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale ha infatti deciso all'unanimità di assegnare riconoscimento all'associazione, da oltre 20 anni impegnata in attività sociali, assistenziali e benefiche sul territorio. Ad annunciarlo il presidente del Consiglio Comunale, Luciano Bassi, sottolineando il ruolo svolto del sodalizio a favore della comunità bellunese. Da Roma a Cortina con Italo, il nuovo servizio di treni e autobus per raggiungere le Dolomiti. Con l'avvicinarsi della stagione invernale sciistica, il gruppo Italo ha programmato alcune corse verso le principali località montane. La proposta di Italo viene ad aggiungersi numerosi collegamenti quotidiani verso la Concampezzana, in particolare dagli scali ferroviari e dagli aeroporti del Veneto, per trasportare a Cortina i turisti che prediligono il mezzo pubblico. Notizie dal mondo dello sport, calcio, Serie A, il Torino si sblocca in casa, l'Udinese battuta per 2-1, prima gioia per Abate al grande, per Ruscia che è quarto tonfo di fila, Atalanta-Venezia si conclude per un 3-1, che cambia modulo e vince, ma col Venezia comunque.

0: Che soffre. La Lazio in testa con l'Inter, la Roma in 10 resiste al Como, il Cagliari si gode il quarto posto, la Juventus bloccata a Cagliari, anche il Milan fa il pareggio 1-1 col Sassuolo, prima vittoria per il Bologna. E dal tennis, Alcaraz nervi e sconfitta a Shanghai, Zverev è certo del numero 1, lo spagnolo perde male i sedicesimi del Masters 1000 col belga Bergs. E dal mondo dello sci, convocati azzurri per il gigante di Selden, c'è anche Franzoni. Coppa del Mondo al via tra due weekend, presenti Vinasser ed Ali Prandini. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 13 ottobre avremo cielo sereno poco nuvoloso, con bora moderata sulla costa e poi borine in giornata. Domani, mercoledì 14 ottobre, cielo sereno poco nuvoloso con venti di brezza. Tendenza per dopodomani, giovedì 15 ottobre, tempo stabile con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso il pomeriggio, venti di brezza e la temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 7 gradi e una massima di 23. Allora vi ringraziamo amici ascoltatori per averci seguiti fino a qui all'interno dello spazio quotidiano dedicato all'informazione. Radio Voce nel Deserto da Pordenone vi ringrazia e vi dà appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una buona giornata.
1: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola. L'interprete cantante è la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Secondo mistero doloroso. Gesù fustigato alla colonna per noi. Pilato sa bene che Gesù è innocente. Tuttavia i capi dei giudei aizzano il popolo e lo spingono a gridare «Crocifiggilo!». La stessa folla che qualche giorno prima aveva osannato Gesù ora urla «Crocifiggilo!». Il governatore romano è certo dell'innocenza di Gesù, ma cede alla pressione dei più. Permette il sopruso contro l'innocente indifeso. Egli è il rappresentante di tutti coloro che, per non perdere il potere, sono disposti a tacere di fronte all'ingiustizia e diventano conniventi col male. Pilato, da abile politico, si è sempre tenuto alla larga delle questioni religiose. Perché questi giudei rissosi lo obbligano a interessarsi di questioni che non gli competono? Durante la requisitoria ha più volte tentato di liberare l'illustre imputato. Si è scontrato, tuttavia, con l'inamovibilità dei capi di Israele. Liberare Gesù avrebbe significato mettersi contro i capi del popolo, che non accettano nessun ragionevole compromesso. Alla fine cede. Consegna Gesù alle guardie perché venga prima flagellato e poi crocifisso. Perché Pilato fa flagellare Gesù? Ormai è già stato condannato. Perché infierire contro di lui? Forse semplicemente perché quella è la prassi. Forse perché il Figlio di Dio gli ha creato troppi fastidi. Lo ha messo anche contro la moglie. La vera ragione, tuttavia, è che nell'odio non c'è ragione. I malvagi infieriscono sull'agnello di Dio senza ragioni. Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragioni. Il rosario ci fa meditare l'orrendo spettacolo dei pagani che, con terribili fruste a cui sono legati chiodi e piombini, mettono a nudo gli organi interni del Figlio di Dio. La schiena dell'innocente diviene tutta una piaga. I soldati, vedendo che il condannato non sviene, infieriscono ancora di più. Essi godono della mia caduta, dice il Salmo. Si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso. Mi dilaniano senza posa. Gesù è circondato da nemici. È trattato come un malfattore. Colui che avrebbe potuto usare la sua potenza per chiamare più di 12 legioni di angeli a sua difesa non si sottrae al martirio. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro spada come lama affilata. Gesù, pur nel mezzo della tempesta più terribile, non ha mai smesso di affidarsi nella preghiera all'amato Padre. Ma io sono povero e infelice. Vieni presto, mio Dio. Tu sei mio aiuto e mio salvatore. Signore, non tardare. Ad assistere all'orrendo spettacolo ci sono Maria, Giovanni, Maria di Magdala, Maria di Cleofa e altre donne che avevano seguito Gesù dalla Galilea. La madre del condannato è trafitta dal dolore. Vedere l'amato figlio con cui ha vissuto per 30 anni, trattato così ingiustamente, le arreca un dolore infinito. Non potrebbe resistere se non avesse intorno le discepole del Signore che la sostengono e soffrono con lei. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Perché la Chiesa ci fa meditare uno spettacolo così orrendo? Perché nei misteri del Rosario la nostra memoria deve riandare a qualcosa di così terribile? Perché Gesù non ha mai smesso di rimettere la sua causa al Padre. In ultima analisi, è Lui che permette che il suo figlio prediletto sia trattato come il peggiore dei peccatori. Abisso di amore senza fondo per noi. Oh Dio, la nostra povera mente si smarrisce. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di Lui giustizia di Dio. Guardando a ciò che il Signore ha sofferto per liberarci dal peccato, siamo spinti a prendere in odio il male e a convertirci al bene. Ammirati da Cristo, che risponde al male col bene, possiamo, in forza della sua grazia, imparare a vincere il male col bene. Ciò che contempliamo in questo mistero del Rosario è Cristo che umilia se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Da parte nostra dobbiamo fare tutto il possibile per fuggire la sofferenza, come Cristo fugge più volte la cattura. Tuttavia, quando la prova è inevitabile, solo guardare al Figlio di Dio può consolarci e sostenerci. La sofferenza, dal punto di vista puramente umano, è solo una maledizione. Solo attraverso Cristo, che ha patito la passione per salvare i peccatori, acquista un significato redentivo. Guardando alla passione di Cristo, scopriamo come le sofferenze del nostro corpo e della nostra anima hanno un misterioso significato positivo per la salvezza del mondo. Se Cristo ci dona il suo corpo, anche noi siamo spinti a donare il nostro corpo. Quando il Padre ci chiede questo sacrificio attraverso la malattia o l'ingiustizia subita, la passione di Cristo ci insegna che ogni istante della nostra vita, anche il più doloroso, è strada alla vera vita che ci sarà donata dopo la morte. Fin d'ora, tuttavia, ci viene donata la pace, frutto dell'obbedienza al disegno del Padre.

gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: Il 26 ottobre del 1934, Suor Faustina vede nuovamente Gesù misericordioso con i due raggi che escono dal cuore. Leggiamo il suo racconto del fatto.
1: Vilno, 26 ottobre 1934. Venerdì, mentre dall'orto andavo a cena con le educande, erano le 6:10, vidi Gesù al di sopra della nostra cappella. Aveva lo stesso aspetto di quando l'avevo visto la prima volta, proprio come è dipinto in questa immagine. I due raggi che uscivano dal cuore di Gesù si diffondevano sulla nostra cappella e sull'infermeria, poi su tutta la città e infine si estesero sul mondo intero. La visione durò forse circa 4 minuti e poi scomparve. Anche una delle figliole, di nome Imelde, che camminava accanto a me, un po' dietro le altre, vide quei raggi, ma non vide Gesù e neppure da dove uscivano i raggi. Ella rimase molto impressionata e raccontò alle altre ragazze quel che aveva visto. Ma le ragazze si misero a ridere di lei, dicendole che si era illusa di vedere qualcosa o che forse era una luce proveniente da un aereo. Ella però rimase saldamente ferma nel confermare che mai in vita sua aveva visto raggi di quel genere e ripeteva: «Raggi così non ne ho visti mai». Questa figliola, dopo cena, venne da me e mi disse che quei raggi l'avevano talmente impressionata che non riusciva a darsi pace. «Me li ricorderò per sempre», diceva. E continuava a parlarmi di quei raggi, mettendomi in un certo imbarazzo, dato che non potevo dirle di aver visto Gesù. Pregai per questa cara anima, perché il Signore le concedesse le grazie di cui aveva tanto bisogno.
2: Sorellina alla Divina Misericordia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente,
0: Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua

0: vita del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e

Radio Voce nel Deserto vi propone l'omelia tenuta durante l'incontro di preghiera del lunedì presso la chiesa di San Giuseppe in Pordenone.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona». Parola del Signore.
2: È innanzitutto importante che comprendiamo sempre come la parola di Dio che ci viene presentata tutti i giorni è una miniera di spiritualità. E come tutte le miniere, ecco, è faticoso scavare, andare in profondità. I tesori che si cercano, le cose preziose non sono sempre portata di mano, no? I minatori devono soffrire molto, ecco, per portarli fuori, ma c'è una grande ricchezza. Forse a volte anche noi non sappiamo, anche noi sacerdoti, non solo i fedeli, ma non sappiamo scavare abbastanza. Anche oggi, ecco, non possiamo non soffermarci, meno in parte, sulla parola di Dio. Ecco, la prima lettura, non possiamo non soffermarci, meno in parte, sulla parola di Dio.

c'era nessun tipo di aiuto, era necessario, altrimenti tutto quello che apparteneva alla famiglia andava disperso, no? Ma Abramo non riusciva ad avere un erede. Allora, secondo la legge, poteva provare ad avere un figlio con la schiava, ma lì è successo qualcosa che non andava fra queste due donne. Alla fine Abramo ebbe un figlio da questa donna, ma lo mandò via, madre e figlio. E poi invece nacque Isacco da Sarai, proprio a realizzazione della promessa del Signore. E però San Paolo, ecco, dice, prende questo evento, gli dà un significato particolare, in modo allegorico, dice proprio San Paolo, dice, lo usiamo come un'allegoria. La schiava e il suo figlio rappresentano la legge, e quindi la schiavitù, e invece, ecco, Sarai e Isacco rappresentano Monte Sinai, Gerusalemme, la Gerusalemme celeste. E cosa voleva dire con questi discorsi San Paolo? Ecco, noi sappiamo che gli ebrei, anche oggi, gli ebrei osservanti, hanno tutte queste regole che riguardano praticamente ogni momento della vita quotidiana di una persona. E se non avete mai sentito, perché non si legge in chiesa, ma se volete proprio mettere alla prova la vostra capacità di essere perseveranti, provate una volta a leggere il libro del Levitico o il libro dei Numeri, che è nella Bibbia, e se avete una Bibbia a casa, e ci sono tutte queste prescrizioni che ci mettete anche giornate intere a leggere, no? Noiosissime per noi, però per loro dovevano viverle, dovevano applicarle secondo la legge. Secondo la legge di Mosè, chi si salva, chi era il giusto davanti a Dio, chi riusciva ad osservare tutte quelle regole, e quello era salvo, era giusto, era benedetto da Dio. Poi il discorso della vita eterna c'era, ma non da subito nella spiritualità, nella fede degli ebrei, ma alla fine c'era. Ma ecco, era nell'osservanza anche del più piccolo prescrizione della legge. Poi arriva Gesù e rovescia tutto questo. È per questo che Gesù è morto, perché mettendo in discussione questa cosa qui, lui faceva saltare tutto un sistema di un popolo, un sistema religioso, anche un sistema di potere. E invece Gesù dice, voi non potete vincere il peccato da soli, ma è per grazia, è perché io darò la vita per voi e voi sarete salvi, io sono il salvatore. È il discorso completamente diverso. E San Paolo sente questa cosa, perché lui era un osservante della legge. Poi sappiamo che andando a Damasco, mentre stava perseguitando gli ebrei, viene buttato a terra, perde la vista e poi viene perdonato, e quindi capisce tutto. In un momento lui capisce tutto, capisce che la salvezza di Gesù è gratuita e noi dobbiamo accoglierla, e che noi non ci salviamo da soli. E San Paolo, che era un ebreo, un fariseo, di famiglia farisea, un ebreo osservante, dice, ma allora la legge cosa serviva? Perché è stata data la legge a Mosè? Solo per farti capire che non sei capace di osservarla, e che sei radicalmente peccatore, e che soltanto Cristo può salvarti, e che non puoi salvarti da solo. È questo che dice, no? Ecco la differenza fra le due, che sostanzialmente i due messaggi sono questi. E così anche Gesù nel Vangelo, in modo indiretto, riprende questa cosa qui, perché quando gli chiedono un segno e non si fidano di lui, non si fidano di quello che dice. Lui aveva già fatto tanti segni, dirà, avete solo un segno, uno solo, quello di Giona, che io morirò e poi vi verrà annunciata la mia resurrezione, ma non mi vedrete, ci dovrete credere. Dice, quelli di Ninive ascoltarono la predicazione di Giona, erano peccatori, erano pagani, si convertirono.
E questa donna, la regina del sud, misteriosa regina,

regina, ma realmente esistita, che aveva questo regno, sembra che fosse dove adesso c'è lo Yemen, dove stanno facendo disastri anche lì con la guerra da tanti anni ormai, sembra che quel regno fosse lì, e lei aveva sentito parlare di Salomone, era andata a Gerusalemme e si era convertita al Dio di Israele sentendo parlare Salomone, no? Dice, quelli là pagani si sono convertiti e voi osservanti invece non vi siete convertiti neppure di fronte a me. E allora ecco, c'è questa ammonizione di Gesù che sente questo rifiuto. Però questa storia non è una storia così vecchia. Anche noi abbiamo capito che non ci salviamo da soli, abbiamo capito che dobbiamo cercare di fuggire il peccato, ma abbiamo sempre bisogno di chiedere perdono, quindi siamo salvati per grazia di Dio. Ecco, ci aiuti il Signore a essere, a cogliere questo messaggio di libertà, a confidare in Lui, a confidare nel Signore con tutte le nostre forze, con tutta la nostra vita, nelle cose pratiche di tutti i giorni, e anche per quanto riguarda il senso della nostra vita, il perdono dei nostri peccati, la nostra salvezza eterna, il fatto di entrare nella vita eterna, che possiamo sempre confidare nel Signore. Questo mese di ottobre si apre proprio con colei che ha squarciato, perché dice, ma gli ebrei erano così, ma anche i cristiani erano così, anche i cristiani. Ma il primo ottobre noi ricordiamo Santa Faustina, Santa Teresina di Gesù Bambino, e lei viveva nel convento, convento carmelitano, e c'erano le penitenze. E c'era ancora tanta fiducia che le penitenze portassero alla conversione del cuore. Ed è incredibile come lei invece dice, ma io credo che il segreto dell'essere cristiani è nell'affidarsi, nell'avere fiducia. E sono caduto nel peccato, chiedo perdono, ma confido che la misericordia di Dio è più grande. In questo confidare, questo è il segreto. E noi viviamo sulla scia di queste grandi spiritualità e viviamo questo mese di ottobre, mese particolarmente consacrato alla preghiera e alle missioni. Prima è stato celebrato, ecco, il rosario missionario. Sappiamo che Teresina era monaca, viveva in clausura, ha vissuto tutta la sua breve vita in clausura, patrona delle missioni, non è mai uscita fuori dal suo paese, dal suo convento, patrona dei missionari. E allora ecco, c'è questa grande sapienza, ecco, della Chiesa nel proporci questo tempo di preghiera, no? Tempo di preghiera per la missione. C'è la comunità che prega perché lo Spirito Santo tocchi i cuori, perché chi annuncia, ecco, possa venire ascoltato, perché l'annuncio venga ascoltato, perché chi ha il compito di andare sia sorretto dalla Chiesa che ha una fiducia assoluta nel Signore. E quindi anche quando il missionario muore martire, confidiamo che il messaggio del Vangelo venga accolto. E questo tempo bellissimo del mese di ottobre ci propone proprio la figura di Maria, che è dentro la Chiesa, al centro della Chiesa, con suo figlio Gesù, la prima contemplativa, la prima orante, colei che ha avuto più di tutti fiducia, ecco, nel suo figlio, nel Signore Gesù, che sta al cuore. E spesso, ecco, nelle nostre parrocchie facciamo anche processioni con l'immagine, proprio la Madonna del Rosario è tipica, no? Ecco, del fare questo segno della processione. Tanti preti un po' superficialmente qualche decennio fa hanno detto no, ma sono cose vecchie, non si fanno più, e invece è proprio un segno di fede. Se noi siamo dentro questa esperienza della processione, percorrere le vie del nostro paese con l'immagine della Madonna al centro, ti rappresenta proprio, è una catechesi.
in mezz'oretta, in 20 minuti, quanto dura la processione, qualcuno la fa più corta, qualcuno la fa più lunga. È una grande catechesi, è la vita della Chiesa, è la Chiesa che cammina sulle vie della storia, del mondo, con la forza della preghiera, con la forza del rosario. Trae forza in questo mondo che perseguita la fede proprio dalla preghiera, dal rosario. E quindi capite che è anche un mese nostro, di noi che veniamo agli incontri di preghiera, che abbiamo questo dono del Signore, perché non è da tutti venire qua a fare un'ora e mezza di preghiera e andare via sereni. C'è qualcuno che viene una volta e dice: ma per me è un po' troppo, è un dono, capite? È un dono. E noi siamo invitati a far vedere questa cosa, che la Chiesa attraversa anche il mondo di oggi, difficilissimo, complicatissimo, con queste grandi difficoltà che stiamo vivendo, ma con la forza della preghiera, raccolti attorno a Maria, raccolti attorno a Gesù e Eucaristia, e tutti uniti, tutti assieme. Cioè, non è che ognuno va per conto suo, siamo nella Chiesa, dentro la Chiesa. Ecco, ci aiuti il Signore a cogliere la semplicità, ma anche la bellezza, la grandezza di questi messaggi. Ringraziamo il Signore per il dono di San Carlo Acutis, 15 anni di vita, un livello di santità eccezionale, stratosferico, sicuramente un ragazzo fin da piccolo toccato dalla grazia, come la Madonna. Lui ha detto il suo sì, ha avuto delle grazie particolari sicuramente, ecco, però il Signore ci dona questo segno all'inizio del millennio, ci dona questo grande segno. E allora in questi nostri paesi, perché non in tutto il mondo è così, ci sono altre zone in cui molti giovani si convertono, si fanno cristiani, si fanno santi. Noi assistiamo a questa distanza dei giovani, soprattutto proprio dall'esperienza di fede, e il Signore dice: attenzione, guardate che invece no, è possibile. Guardate questo giovane che in brevissimo tempo è diventato un santo contemplativo, un santo mistico, uno a livello dei grandissimi santi che noi preghiamo e veneriamo, che subito ha fatto dei grandi miracoli, che ha detto queste cose, queste espressioni così intense, che era chiaro che aveva la dinamite nel cuore, aveva una presenza potentissima, esplosiva dello Spirito Santo. Allora rileggo solo per chiudere alcune delle sue espressioni che ci ricordano noi che abbiamo conosciuto personalmente Don Angelo. È lui che diceva queste cose, ma le diceva e tu sentivi che le viveva fino in fondo, no? E dice: essere sempre unito a Gesù, questo è il mio programma di vita, essere sempre unito a Gesù quando prego, quando faccio adorazione, ma anche quando sono sul computer, quando vado su internet, quando interagisco con gli altri, quando chatto con gli altri, quando gioco a calcio, quando sono a scuola. Essere sempre unito a Gesù, avere sempre, ecco, questa unione profonda, nulla mi possa staccare dal Signore Gesù. Poi c'era questo pensiero semplice, ingenuo, ma di quella infanzia spirituale, no, di cui parla il Signore: chiedi continuamente al tuo angelo custode che deve diventare il tuo migliore amico. Ecco, questo sentire questa presenza semplice, confidente dell'angelo, che è la presenza di Dio, che è mandato da Dio al nostro fianco, sempre, ecco, stare in questa fiducia nel Signore. Ancora diceva: la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi. Ecco, uno che ha lo sguardo sempre rivolto verso se stesso, o per guardare i propri peccati, o perché si fa delle illusioni di essere chissà che cosa bravo, chissà che cosa
santo, chissà che cosa buono. Alla fine chi vive ripiegato su se stesso è triste. La felicità è lo sguardo rivolto verso Dio, dice San Carlo, non per disprezzare la mia persona, ma perché quando capisco l'amore di Dio, il primo sguardo è sempre rivolto verso Dio e poi verso anche tutti i fratelli. Ci sono tante altre espressioni così intense, no, che lui ha lasciato anche nelle sue chat, nei suoi scritti. Sapete che è morto in pochi giorni. A un certo punto, partita una forte infiammazione, pensavano un'influenza molto forte, invece era una leucemia fulminante. Qualcuno dice 5-10 giorni, viene ricoverato nei grandi ospedali di Milano, ma non c'è niente da fare. E Carlo passa da questa vita alla presenza di Dio, ma la cosa incredibile è che è prontissimo per questo momento. E il Signore l'aveva ispirato già da ragazzino, evangelizzatore nella scuola, nel mondo del web, che per esempio a me fa tanto timore, non vivo lì, non frequento i social, eppure lì ci sono le persone, anche se non sono, e lui ci andava, ci ha indicato una strada. Però il Signore lo ha ispirato a meditare i novissimi: morte, giudizio, inferno, paradiso, cioè fin da ragazzino. E anche se non ha avuto una malattia di lungo corso, come ad esempio Chiara Luce o altri ragazzini che sono morti giovani, ma hanno sofferto per mesi, per anni, ecco lui è morto in pochi giorni, ma era pronto, pensava a questo momento. E noi cominciamo a pensare quando diventiamo anziani, e lui pensava al momento del passaggio da questa vita all'incontro con Dio. E allora una delle ultime espressioni che vengono riportate è proprio questa: muoio felice perché non ho vissuto neanche un minuto della mia vita in cose che non piacciono a Dio. Ecco, tante volte, pensando a un'esistenza così, pensando anche alla mia faticosa e così poco, con pochi frutti, cammino di fede, no? Viene da dire: ma guarda, come posso paragonarmi a una persona così? Ma non è così, non è così. Perché più vado avanti con questa mia esperienza di sacerdozio, più mi rendo conto che ci sono tanti santi in mezzo a noi. E adesso un po' mi rimproverano anche in parrocchia, perché a volte quando faccio i funerali lo dico: questa persona era santa. Allora qualcuno mi dice: sì, ma tu parli bene perché sono morti. Ma devo dirlo, perché era vero, erano veramente santi, sante. E quando muoiono poi fanno subito i miracoli, come Carlo, fanno i miracoli. E ci sono tanti santi che non diventano famosi e nessuno vede che sono diventati santi, qualche sacerdote, qualche persona sapiente, ecco, anche in mezzo al popolo di Dio si accorge, ma sono tanti e sono in mezzo a noi. Qualcuno diventa famoso perché c'è bisogno di segni, c'è bisogno di esempi. Ecco, Carlo, un ragazzino santo, un grande santo, il Signore permette che la sua vita diventi nota a tutti, perché abbiamo bisogno, ecco, di avere dei segni, di avere degli esempi. Allora noi accettiamo che il Signore ci parla anche attraverso queste vite, queste testimonianze, e soprattutto non sentiamoci frustrati. Anche Carlo ha fatto fatica, anche Don Angelo ha fatto fatica, anche San Francesco d'Assisi ha fatto fatica, ecco, ma non desistiamo mai, anche se ci sembra, arriviamo a un certo punto nella vita in cui diciamo: non ho combinato niente, ma pensavo non ho combinato niente. Ecco, un po' un inganno, è un inganno di Satana. Non desistiamo, io credo di poterlo dire innanzitutto a me stesso, non desistiamo, con fiducia, con coraggio, dal cammino verso la santità.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nell'ora

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagella.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi
0: corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.

0: Tu salvaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta
0: in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor. Ave

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo la Chiesa di figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

colonie sventura. Noi, Madre sollecita verso tutti i dolori,

patrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

0: Dio che togli i peccati del mondo, perdona il Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudisci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la gioia della Chiesa oggi per la ricorrenza dell'anniversario dell'ultima apparizione della Madonna a Fatima, dove la Madonna, per convincere la Chiesa e il mondo della veridicità di quanto avveniva, volle dare dei segni. E tutti noi sappiamo che quel giorno pioveva a dirotto, 13 ottobre 1917, pioveva a dirotto e si radunò nella zona, dal momento che i veggenti avevano preannunciato dei segni, e il governo portoghese aveva mandato l'esercito pronto a sparare sulla folla per disperderla. Bene, a un certo punto la Madonna si manifestò e Lucia dette ordine a tutti di chiudere gli ombrelli e tutti si trovarono asciutti, benché tanti di loro erano inzuppati fradici, come si suol dire. Secondo luogo, il cielo si aprì, le nuvole si dispersero e apparve il sole, che si mise a roteare attorno a se stesso come se volesse cadere sulla terra. Diverse persone guarirono dalla cecità, dalla paralisi e altri disturbi, e ci furono dei segni visibili. E la Madonna si fece vedere insieme a San Giuseppe, Gesù bambino, lei vestita in un modo particolare, e tutti poterono assistere a questi fenomeni esteriori. Certo, la folla non vide la Madonna, ma videro il sole che girava in una maniera vorticosa, che sembrava volesse cadere sulla terra. Tutti si trovarono asciutti, poi i prodigi che avvennero. E questo perché? Perché la Madonna voleva che la Chiesa prendesse sul serio le rivelazioni che erano state date, che oggi noi vediamo manifestare. E l'ultima promessa della Madonna, alla fine, dopo aver annunciato periodi di purificazioni, alla fine il mio cuore immacolato trionferà. E noi tutti aspettiamo questo trionfo del cuore immacolato di Maria. E in questo momento vogliamo rivolgerci a lei e chiedere alla Madonna di parlare anche ai nostri cuori di oggi, di smuoverli, perché tutto ciò che lei ha manifestato si va compiendo, ma vogliamo anche che avvenga ciò che lei chiedeva a tutti: il ritorno a Dio, la preghiera, la recita del Santo Rosario. Perché il Rosario? Perché la preghiera adatta a tutti, che possono recitare, vedenti e non vedenti, chi cammina e chi non cammina, chi sa leggere e chi non sa leggere. La preghiera è la portata di tutti, che possono recitare, vedenti e non vedenti, chi cammina e chi non cammina, chi sa leggere e chi non sa leggere.

Paolo dalla lettera ai Galati che abbiamo ascoltato in queste ultime settimane, che dobbiamo ritenere come una lettera, un insegnamento fondamentale per la nostra fede cristiana. Perché fondamentale? Perché tutta la nostra fede si basa sull'azione che Dio ha svolto per la nostra salvezza, cioè si è riconciliato con noi visibilmente in Gesù Cristo, che è venuto per ordine del Padre non solo a portarci il perdono di Dio Padre, è venuto a prendersi le nostre colpe, a farle ricadere su di sé per spalancare le porte della salvezza a tutta l'umanità. Nessuno escluso. Dio vuole e opera la salvezza di tutti, però questa salvezza non avviene senza la nostra adesione e il nostro assenso. Ecco il primo passo fondamentale: riconoscere Gesù, figlio di Dio, vero Dio e vero uomo. Abbiamo visto e ripetiamo, la Trinità vuole. Cosa significa la Trinità? Significa che Dio è Padre, è l'esistente, è Figlio, è Dio che si rivela. Il Figlio di Dio è la rivelazione del Padre. E in Gesù Cristo si è rivelato attraverso l'umanità di Gesù, si è fatto visibile e è apparsa la grazia di Dio portatrice di salvezza per tutti gli uomini. Ciò che era fin dal principio, noi l'abbiamo veduto, ciò che era nascosto, la grazia si è resa visibile e noi l'abbiamo veduta. Gesù Cristo quindi è il fondamento della nostra fede, la fede in Lui, vero Dio, vero uomo, che ha preso su di sé i nostri peccati, li ha perdonati, ha cancellato anche le colpe, ha tolto la condanna. Davanti a Dio, tu sei un figlio che Dio ama e che vuole salva a tutti i costi. Questa fede deve penetrare nel cuore di tutti. Quindi San Paolo in questa lettera ai Galati ravviva la certezza di questa fede e anche ammonisce che non bisogna porre la propria fiducia, cioè affidare la propria vita a determinate pratiche come facevano tanti cristiani al suo tempo, che praticavano la circoncisione come condizione per potersi salvare. Non ti salva la circoncisione, ti salva la fede. La fede. Quindi quando San Paolo dice siamo salvati per fede, non per le opere, non nega la necessità e la bontà del compiere opere sante di Dio. Non è questo. Ma io non guadagno la salvezza, mi viene dato. Se faccio del bene è per aprirmi al dono della salvezza che Dio mi dà gratuitamente, e se è gratuito tutti possiamo accedere. E allora nella lettura che viene proclamata oggi l'Apostolo dice: Cristo ci ha liberati per la libertà, state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Fare questo, fare quell'altro, certo, obbedire i comandamenti di Dio, sì, ma le pratiche mosaiche prevedono tante altre cose. Ecco, io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi giova nulla. E dichiara ancora una volta a chi non si faccia circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione, cioè la liberazione dal peccato, nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Io non mi salvo perché non sbaglio in nulla, ma perché accetto che Dio mi ha tanto amato che ha dato la vita di suo figlio per me. Quindi dice l'Apostolo, quel che conta non è né la circoncisione né la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Quindi fede e carità vanno insieme.
La fede ci apre alla presenza di Dio e all'opera di Dio.

0: Dio che si manifesta nell'amore, nella carità. Perciò col salmista vogliamo dire: venga a me, Signore, il tuo amore, la tua salvezza, secondo la tua promessa. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. Osserverò continuamente la tua legge in eterno, per sempre. Camminerò in un luogo spazioso, perché ho ricercato i tuoi precetti. E qual è il precetto di Dio? Credere in colui che gli ha mandato, dice Gesù. Signore Gesù, tu sei la nostra salvezza, tu sei il dono di Dio, tu sei la rivelazione del Padre. Non c'è salvezza fuori di te. Tu ti sei caricato dei nostri peccati, dei nostri dolori, delle nostre malattie. Ti sei fatto una cosa sola con noi. Per questo tuo dono d'amore, rinnovaci mente e cuore. Scioglici ad ogni legame terreno e donaci di camminare la fede in te, lasciandoci amare da te, rinnovare, ricreare da te. A te sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, ti vogliamo salutare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E la tua gloria, Signore, per intercessione della Vergine Maria, si manifesta ai nostri giorni e conduca tutta l'umanità a salvezza. Lode e gloria del tuo nome, tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la gioia che la Madonna è venuta a portarci regni nei vostri cuori. Tutte le sue benedizioni si moltiplichino nella vostra vita e vi portino a vivere in santità, a cospetto di Dio e a cospetto degli uomini. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

la parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine, salmi, inni e cantici spirituali.

Illumina e guida con il tuo spirito i legislatori e i governanti perché promuovano costantemente la giustizia e la pace.

fa che gli uomini politici non si chiudano nella ricerca egoistica del benessere e del prestigio nazionale, ma abbiano a cuore il progresso e l'ascesa di tutti i popoli.

0: Raccolti alla tua presenza, o Dio, invochiamo la tua misericordia. Fa che risuoni sempre nel nostro spirito la divina liturgia che celebriamo con le nostre voci. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Giovani, giovani, si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio, e oggi vogliamo parlare dei nostri amici più fedeli, di quelli che non ci abbandonano mai, che sanno sempre trovare per noi le parole giuste, che ci aiutano ad attraversare il mondo imparando a calarci nella pelle degli altri, a riconoscerci gli uni negli altri e a vivere anche vite che non sono le nostre. E il mio entusiasmo è giustificato perché sto parlando di libri. Personalmente non riuscirei a vivere neanche un giorno senza averne uno al mio fianco, e così, per mettere a fuoco il rapporto tra i giovani e i libri, sto per raccontarvi una bella storia. Ha per protagonisti un professore che tutti definiscono geniale e che nel suo liceo ha introdotto la gioia di leggere insieme, e un gruppo di ex alunne under 30 che ha deciso che sarebbe stato troppo egoista tenere quella gioia solo per sé. E da allora, aver unito le forze, è venuta fuori un'esperienza fantastica che in 5 anni ha trasformato un paese con poco più di 20.000 abitanti in provincia di Cuneo in un luogo in cui i libri, in modo gentile, hanno invaso le strade, i parchi e i cinema. E allora io do il benvenuto al professor Gianfranco Bosio, insegnante di italiano, di latino, lo è stato al liceo Giovanni Giovenale Ancina di Fossano, oggi in pensione. Ben arrivato.
3: Buonasera,
2: professor Bosio. E Angelica Musso, sua ex alunna appunto, oggi laureata in medicina. Benvenuti entrambi.
4: Grazie, grazie.
2: Allora, questa storia, professor Bosio, in un certo senso parte da lontano, parte dal 2009, quando, se non sbaglio, nel suo, naturalmente io la riassumo per motivi di tempo, nel suo istituto lei si accorge che i ragazzi interagivano poco e le viene in mente che forse i libri potevano essere un bel strumento, un bel veicolo tra loro di comunicazione. E così nasce il circolo dei lettori creativi in classe di diversi indirizzi, con gli studenti che si ritrovano a scegliere votando e a fare proprie storie e a discuterne guardandosi negli occhi, accogliendo punti di vista spesso diversissimi. È andata così.
3: È andata così, esattamente come ha detto lei. Nel nostro liceo ci sono 3 indirizzi: il liceo delle scienze umane, lo scientifico e il linguistico. Per forza di cose, ecco, per ragioni anche logistiche, spesso questi indirizzi sono un po' separati tra loro. E siccome le mie materie, italiano e latino, sono materie che chiamiamo così trasversali, nel senso che tutti gli insegnanti di queste materie si muovono tra i vari indirizzi, mi è sembrato di capire che fosse opportuno dare un'occasione per condividere letture, pensieri, emozioni anche in modo trasversale. Ecco. E quindi è nato il nostro circolo di lettori creativi.
2: E sentiamo subito come l'ha vissuta questa esperienza, chi da subito ha partecipato, perché Angelica, a un certo punto si sono unuti dei professori, dei genitori, è diventata una lettura in comune fatta di ruoli diversi, di diverse età, e tu sei stata proprio tra quei primi fortunati con Camilla, che è laureanda in ingegneria aerospaziale, altre ragazze che studiano materie completamente, discipline completamente diverse, da economia, lingue, vivete tutte tra Milano, Torino e Roma, poi parleremo anche del tuo ritorno. Ma mi dici, Angelica, che cosa avete vissuto in quegli anni rispetto a questa lettura di tanto speciale che avete deciso di tornare a bussare alla porta del vostro professore ormai in pensione, con cui eravate sempre in contatto, per chiedergli di proseguire e farlo fuori dalla scuola?
4: Sì, questa l'esperienza del liceo è un'esperienza che ci ha un po' folgorato, diciamo, perché tutti abbiamo iniziato un po' per caso come si iniziano le attività extracurricolari a scuola, no? E poi ci siamo resi conto che invece questa esperienza ci dava molto di più, ci dava un modo diverso di vedere le cose, di esprimere le nostre emozioni, di capire anche gli altri, e quindi questa esperienza, queste emozioni è stato qualcosa che non abbiamo voluto perdere anche con il passaggio all'università. Per i primi anni abbiamo continuato, con il favore del professore, a frequentare il circolo del liceo da ex allievi, insieme a genitori, come si diceva, e altre persone, e poi abbiamo però pensato che questa esperienza fosse degna di essere condivisa anche con un pubblico più adulto e più ampio, e quindi allargare tutta l'esperienza a tutta la città.
2: Professor Bosio, ma senza la determinazione delle sue ex alunne, sarebbe mai nato Tra le righe? Adesso spiegheremo bene che cosa fate, di che cosa si tratta.
3: Credo proprio di no, perché io sono persona molto prudente, molto cauta e sempre molto dubbiosa, e era un sogno che in fondo accarezzavo, ma non osavo neppure pensare che si sarebbe potuto avverare. E invece, come lei sa, i giovani sono energici, si buttano, provano, e mi hanno spinto, e io sono felice di essere stato spinto.
2: E hanno fatto benissimo. Angelica, ora ci spieghi sinteticamente che cos'è Tra le righe, un'associazione comunque che conta già più di 200 iscritti. Io posso già posso preannunciare che ha un board intergenerazionale, ci sono anche dei sedicenni, però spiegaci meglio, cioè il cuore di tutto è il gruppo di lettura, come funziona?
4: Sì, l'esperienza è nata proprio appunto dalla lettura condivisa, quindi ognuno dei soci legge un libro che si è deciso insieme a casa propria, nella sua intimità, e poi ci si ritrova 4 volte all'anno per discutere di questi libri. E quindi questa è stata
2: aspetta, un passo indietro, ma come si scelgono i libri? Perché questo è interessante.
4: Sì, i libri si scelgono, in realtà abbiamo voluto provare diverse modalità negli anni. La modalità che abbiamo usato di più è quella di far proporre ai soci un libro che a loro è piaciuto, e di venire anche durante la serata di presentazione dei libri a presentare appunto questo libro. E da quest'anno invece proveremo una modalità nuova, per la quale i soci propongono sempre i libri, ma in maniera anonima, in modo tale che risaltino ancora di più le trame dei libri e i libri stessi rispetto invece alle persone,
2: ecco,
4: che
2: non volete
4: che
2: essere influenzati dalle personalità. Hanno aderito e stanno aderendo le persone più svariate, anche persone che magari un libro in mano non l'avevano fino allora neanche preso. Cioè, Fossano l'avete un po' messa a ferro e fuoco da questo punto di vista.
4: Sì, diciamo che è una bella occasione anche per noi, devo dire, durante gli anni dell'università, in cui è difficile trovare il tempo per la lettura, perché si deve già studiare molto, quindi leggere molto i libri, diciamo, del proprio ambito di studio. Il circolo è sicuramente una bella occasione per avere un motivo in più per leggere un libro, e quindi anche tanti che non leggevano da anni hanno ripreso la lettura grazie anche all'occasione proprio di questo incontro.
2: È un gran bel risultato. Veniamo alla comunità proprio brevemente, e poi ci diamo una pausa di respiro con la musica. Professor Bosio, 4 incontri rigorosamente in presenza in 4 luoghi diversi, sempre pubblici, d'inverno e in primavera. Dove vi vedete? Chi partecipa soprattutto? Lei dice sempre, si diverte a dirlo, che la lettura è sostantivo femminile, quindi insomma c'è una maggioranza al femminile.
3: Sì, lo confermo. Noi ci vediamo in luoghi pubblici, perché il senso della nostra operazione era proprio portare la lettura nella città, quindi approfittiamo dell'ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio, che ci accoglie nel periodo invernale in una bellissima sala che è la Chiesa dei Battuti Bianchi, una chiesa sconsacrata e restaurata, ed è diventata una specie di auditorium e quindi una location bellissima. Ma frequentiamo i giardini, frequentiamo le sale della nostra biblioteca, che in realtà è il monumento forse più importante di Fossano, perché è un castello quattrocentesco e ha un valore simbolico molto alto, perché per noi presentare le nostre attività e condividerle nella casa dei libri è una cosa molto
2: che
3: bella.
2: Che bello, evviva! Evviva i libri, evviva i libri, evviva i libri che rafforzano anche i legami di comunità. Andiamo brevemente ad ascoltare Disco 2000 dei Pulp.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Gianfranco Bosio, con Angelica Musso. Abbiamo capito che questo professore, unendo le forze con un bel gruppo di ex alunne e sempre più cittadini, insomma, sta rivoluzionando un po' la vita di Fossano, perché ha gettato le basi perché veramente il piacere, la gioia della lettura si diffonda. Senti Angelica, il professor Bosio ci stava spiegando che non c'è soltanto una accurata scelta dei libri, ma anche una bella scelta di luoghi splendidi d'inverno, d'estate, in cui vengono letti. Però il gruppo di lettura è il cuore, diciamo, di Tra le righe, l'associazione cui avete dato vita, ma ci sono anche letture a spasso per i parchi, letture animate negli asili nido, serate dedicate alla poesia, incontri tematici sugli autori e poi dal libro al film, per gustare proprio la trasposizione cinematografica, giudicarne il valore di un romanzo naturalmente. Cos'è che funziona di più? Che cosa sta attraendo più persone, anche quelle che non vi aspettavate di vedere?
2: Ma diciamo che tutte queste attività funzionano molto bene a loro modo, e quello che ci piace anche molto è che sono sempre più richieste anche dalla città. Le letture all'asilo, per esempio, sono state chieste da una scuola del Fossanese, appunto, che ha visto la nostra attività e ha voluto che noi portassimo anche la lettura anche ai bambini più piccoli. E quindi sono attività diverse che richiamano anche del pubblico diverso, ma funzionano tutte molto bene e siamo molto contenti della risposta che la città dà a tutte le nostre attività.
1: Professor Bosio, tocco un tasto dolente, che in qualche modo la vostra associazione Tra le righe sta prendendo di petto, cioè il fatto che il rapporto, diciamo, dei bambini, poi dei ragazzi con i libri, questo naturalmente poi influenza il loro comportamento da adulti, è una frequentazione piuttosto assidua fino, diciamo, al giro di boa delle superiori. Poi succede qualcosa e la questione si complica. A suo giudizio, che idea si è fatto, anche vedendo che li sta recuperando questi giovani divenuti adulti anche? È colpa della proposta di libri sbagliati, dei social, degli adulti che ormai si fanno vedere sempre più raramente con un libro in mano?
3: Io credo che siano più o meno le ragioni che lei ha detto. Credo sia molto importante, in questo forse anche noi insegnanti abbiamo qualche responsabilità, la buona scelta del libro. Il libro messo in mano ad un bambino, ad un ragazzo, ad un giovane adulto, è il libro che può diventare il mezzo per avvicinarlo oppure allontanarlo dalla lettura. Quindi è molto facile anche sbagliare. È vero che si possono fare vari tentativi. Credo che l'obiettivo che ci dobbiamo porre, o perlomeno questo è quello che io mi sono posto e ho cercato di offrire ai miei allievi ora Tra le righe, è di cercare dei libri che dicano qualcosa alla nostra vita, cioè presentare un libro in cui sia possibile riconoscersi. Non significa questo che debba essere per forza un libro realistico. Può essere benissimo, ovviamente, a seconda dell'età, una fiaba, un libro di fantascienza, un fantasy, qualunque romanzo, però deve essere un libro che
1: in qualche modo ci interroghi. Possiamo, diciamo, prendere, cioè sfatare anche un po' un mito, maneggiare un tabù? Lo possiamo lasciare un libro che non ci coinvolge a metà o anche dopo le prime pagine?
3: Ma credo che Pennac, dopo Pennac, siamo autorizzati a farlo. A me piace molto anche l'impegno del portare comunque avanti una lettura che forse in quel momento può non dirci molto, può non darci quello che speravamo, però è anche vero, l'ho detto anche ai miei allievi, che un libro è un po' come un seme che rimane dentro di noi e magari germoglia.
1: Quindi diamogli una chance anche a questo libro che ci sta in qualche modo creando delle difficoltà. Angelica, siamo in conclusione. Questo programma è dedicato soprattutto alla generazione Z, che abita un tempo fatto di inquietudine, di tante incertezze, di shock ravvicinati. Posso chiederti, ma questo in generale vale per tutti, anche per gli adulti, un libro può essere una bussola, qualcosa che trasforma la paura in speranza? Cioè i libri possono salvarti la vita? Ti è mai accaduto di pensarlo?
2: Sì, sicuramente sì, mi è accaduto ed è uno dei motivi per cui sono rimasta anche così legata all'esperienza del circolo di lettura, perché ci sono dei libri che arrivano al momento giusto e trovano in te le corde giuste da toccare e possono veramente farti ripensare ad alcuni aspetti della tua vita e cambiare le cose non al di fuori ma dentro di te, che forse è il primo passo per poterle cambiare poi anche al di fuori.
1: Io vi ringrazio, la ringrazio Angelica Musso, il professor Gianfranco Bosio, ringrazio tutti quelli che partecipano all'associazione Tra le righe, che seguono letture di gruppo, perché queste letture hanno un potenziale rivoluzionario, stanno rafforzando anche i legami di un'intera comunità nella città di Fossano. Grazie davvero, grazie Alessandra.
2: Grazie,
1: professore. Grazie Alessandra Petitta per il suo contributo a questa puntata. Grazie a Stefano Sciurpi in regia, alla nostra rappresentante della Generazione Z, Elisa Mazzella, per la scelta dei brani musicali. A tutti voi che ci seguite, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Vediamo invece come Paolo affrontava le difficoltà e quindi come lui era, fra virgolette, autarchico. In questo lungo brano tratto dalla seconda lettera ai Corinti, al capitolo 11, noi vediamo come Paolo ha affrontato tutte le difficoltà da solo. Lo dico con vergogna, come se fossimo stati deboli. Tuttavia, in quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch'io. Permettetemi una piccola introduzione a questo testo, se no è un po' difficile capirlo. Ci sono degli ebreo cristiani che inseguono l'itinerario di Paolo e quando Paolo fonda una comunità, Paolo poi se ne va, arrivano costoro che sono degli ebreo cristiani venuti da Gerusalemme, i quali dicono: ah no, Paolo vi sta predicando un cristianesimo all'acqua di rose, noi vi presentiamo il vero cristianesimo che chiede di osservare i comandamenti, di osservare certe regole alimentari, che chiede di osservare un certo calendario e quant'altro, e chiede anche la circoncisione. E Paolo dice: ma per l'amor di Dio, dice, Cristo ci ha liberati da tutto questo. Questi qui fanno i grandi uomini, guardate che anch'io faccio il grande uomo. Ed ecco questo brano. Sono ebrei? Anch'io. Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia. Io lo sono più di loro. Molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dei miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli. Disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, le preoccupazioni per tutte le chiese. Chi è debole che io non lo sia? Chi riceve scandalo che io non ne frema? Se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Dio, e Padre del Signore Gesù, Lui che è benedetto nei secoli, sa che non mentisco. A Damasco, il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato giù in una cesta lungo il muro e sfuggì dalle sue mani. Come notiamo, la vita di Paolo non è stata poi una specie di velluto, è stata una vita durissima. Paolo dice: sì, in tutte queste situazioni io sono stato autonomo, sufficiente a me stesso. Ora però sono nella prigionia e accetto volentieri i filippesi mi aiutano. Teniamo presente quello che abbiamo detto prima, e cioè per Paolo questo non è un gioco ascetico, ma è un qualche cosa che deriva dalla fede in Gesù Cristo. Anzi, dice Paolo, ritengo che tutto sia una perdita, lo abbiamo già visto in una conversazione precedente, anzi ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo. Quindi l'autarchia di Paolo, questa sobrietà, questo accontentarsi, nasce da un fatto che per lui
Gesù Cristo è molto più importante delle cose di questo mondo. Quindi per Paolo c'è una scala di valori. Prima Gesù Cristo, poi le necessità della vita, poi eventualmente la sovrabbondanza. Paolo apprezza l'iniziativa dei filippesi, perché lui si trova in ristrettezze economiche. In greco viene espresso questa ristrettezza economica dal termine slipsis, che tradotto in italiano viene tradotto con tribolazione. Di per sé no. Slipsis significa ristrettezza economica. Ed è ciò che Paolo vive durante la sua prigionia. Ora, per capire come stanno le cose, proviamo a dare un'occhiata a tutto ciò che Paolo vive nel suo secondo viaggio apostolico. Lui parte da Antiochia, arriva in Siria, poi in Cilicia, passa a Derbe, a Listra, qui trova Timoteo e lo associa. Poi passa in Turchia, già Derbe e Listra sono in Turchia, Frigia, Galazia, Misia, Troade, dove ha il sogno del Macedone che gli dice vieni in Grecia. Paolo passa in Grecia e la prima città dove lui si ferma è proprio Filippi, dove una donna piuttosto ricca, chiamata Lidia, lo ospita in casa sua. Purtroppo a Filippi Paolo viene messo in prigione perché gli ebrei lo denunciano. Naturalmente poi viene liberato con tante scuse, perché lui dice sono cittadino romano, con tante scuse, e deve andarsene praticamente da Filippi per prudenza. Arriva a Tessalonica, gli ebrei provocano un tumulto, passa a Berea, anche lì gli ebrei provocano un tumulto. Paolo deve andarsene da Tessalonica, deve andarsene da Berea, arriva ad Atene dove c'è il famoso discorso all'Areopago. E come risultato è piuttosto deludente, perché i greci gli dicono ti ascolteremo un'altra volta. Dopo Tessalonica a Paolo arriva l'aiuto dei filippesi. Perché? Perché essendo stato in prigione, questo povero Paolo non ha potuto lavorare e quindi non ha un becco di un quattrino. E quando lui fugge per prudenza da Filippi e arriva a Tessalonica, è povero in canna e gli giunge l'aiuto finanziario di filippesi. A questo allude Paolo quando dice sì, voi mi avete aiutato quando ero a Tessalonica, poi il vostro aiuto è cessato e adesso è tornato a rifiorire. Sempre nel secondo viaggio Paolo, dopo diciamo così il flop di Atene, arriva a Corinto. Anche qui gli ebrei lo trascinano davanti a Gallione, per cui noi conosciamo la data più o meno di quando Paolo arriva a Corinto, siamo tra il 51 e il 52. A Corinto Paolo scrive la prima lettera ai Tessalonicesi e forse la seconda ai Tessalonicesi. Da Corinto scende attraverso l'Oplos, questa strada che attraversava tutto l'istmo di Corinto, scende a uno dei due porti, Cencre, qui lui si rasa il capo perché aveva fatto un voto, parte per Efeso, cioè dal mondo greco torna in Turchia, e da qui verso Cesarea, Palestina, Gerusalemme e Antiochia, che era il suo quartier generale. L'aiuto ai filippesi, dunque, a metà strada, chiamiamola così,
è stata una provvidenza. E Paolo dice: io con nessuna comunità ho aperto un conto di dare e avere, solo con la comunità di Filippi. E noi ci domandiamo, questo dare e avere che troviamo nel versetto 15 del capitolo 4, che cosa riguarda? Paolo restituisce i soldi che ha ricevuto dai filippesi? No, di certo. No, di certo. Perché quando Paolo parla di dare e avere, non lo dice secondo la nostra logica commerciale, ma lo dice secondo un'altra logica che noi scopriamo nella prima lettera ai Corinti e nella lettera a Filemone. Ma lo dice secondo una logica che noi scopriamo nella prima lettera ai Corinti e nella lettera a Filemone.

Gerusalemme. Cosa c'è di strano? Io vi ho dato, voi restituite. Molto più chiara questa logica di Paolo: voi date cose materiali, io vi do ricchezze spirituali, la troviamo nella lettera a Filemone, dove noi scopriamo il lato ironico, sorridente di Paolo. Cosa strana in un uomo così tetragono come era l'apostolo. Eppure Paolo è poeta, abbiamo visto una piccola poesia prima, ma è anche uno che sa ridere della vita. Sappiamo chi è Filemone, è un uomo ricco, cristiano, un suo schiavo Onesimo gli scappa, va a rifugiarsi da Paolo, Paolo lo battezza e poi lo rimanda a Filemone dicendo: accoglilo non come schiavo, ma come uomo e come fratello. E poi, in conclusione della lettera, che è un bigliettino fondamentalmente, Paolo scrive: se dunque tu mi consideri amico, accoglilo, Onesimo, come me stesso. E se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto. Io, Paolo, lo scrivo di mio pugno. Pagherò io. E adesso arriva la stoccata. Per non dirti che anche tu mi sei debitore, e proprio di te stesso. Qui noi notiamo, sia nella lettera ai Corinti, sia in Filemone, come quel dare e avere non si collochi sullo stesso piano. Le comunità, le persone, danno cose materiali. Paolo dona la fede e la vita eterna attraverso il battesimo e la predicazione della parola. Questo è il dare e avere a cui Paolo accenna nel testo che abbiamo letto all'inizio. Quello che impressiona di più è che questo dare dei filippesi è paragonato a un atto liturgico. Sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito che piace a Dio. Proviamo solo per curiosità a dare un'occhiatina al testo greco. Osmen euodias è il profumo piacevole dell'incenso, è un atto di culto l'offerta dell'incenso. Poi Paolo addirittura adopera il termine tecnico sisia, che è il sacrificio. Euareston to Theo, che piace a Dio. Perché per Paolo questa opera di carità che i filippesi hanno fatto nei suoi confronti viene paragonata all'offerta dell'incenso, che è un atto di culto a sé stante, e addirittura viene paragonato a una sisia, a un sacrificio di un agnello sull'altare di Dio? Questo linguaggio liturgico è frequente più di quello che noi pensiamo. In questo linguaggio liturgico noi cogliamo una differenza tra culto e celebrazione. E allora noi ci chiediamo che differenza c'è fra culto, che in questo caso è un atto di carità, tra culto e celebrazione. Questa distinzione, che è chiara in Paolo e chiara anche per i teologi odierni, nasce da un dato elementare. La celebrazione è un atto di culto
che è

voluto direttamente da Gesù, dove c'è una realtà che dipende dall'uomo e da Dio insieme, e si chiama anamnesis, tradotto in italiano con memoria, che non è poi una traduzione proprio molto felice, perché l'anamnesi è l'insieme di due cose, una dell'uomo, l'altra di Dio. Vediamo di essere più chiari. L'anamnesi consiste in questo: quando i cristiani, obbedendo a Gesù Cristo, compiono un determinato gesto di culto comandato da Lui, Dio si impegna a dare ai celebranti tutta la grazia salvifica che era presente nell'avvenimento originario, che adesso i credenti ricordano rinarrando l'avvenimento e ricompiendo gli stessi gesti. Ecco perché vi dico che la traduzione memoria non è una traduzione proprio ottimale. L'anamnesi è qualcosa di complesso. Noi ricordiamo l'avvenimento originario e compiamo gli stessi gesti. Dio si impegna in quel momento a donarci la stessa salvezza che era presente nell'avvenimento originario. Io infatti, dice Paolo, ed ecco qua la celebrazione, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate, è un imperativo. Questo è un qualche cosa voluto da Gesù direttamente e comandato ai suoi discepoli. Fate questo in anamnesi di me. Penso che adesso riusciamo a capire cosa sta dietro a queste parole. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in anamnesi di me. Questa è la celebrazione. L'atto di culto invece è il gesto di offerta fatto dal credente, dove non c'è un comando di Dio diretto e dove non c'è l'azione di Dio nella memoria del credente. Vediamo l'esempio dell'atto di culto supremo, quello che tutti quanti noi possiamo fare, semplicemente vivendo. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri somata, tradotto correttamente con la parola corpi. Però ricordiamoci che nella penna di Paolo soma è la persona. Se noi torniamo indietro alla linea 173, Gesù dice: questo è il mio corpo. In greco, tutto estito soma mu. Ora noi sappiamo che nell'Eucaristia è presente corpo, sangue, anima e divinità. Corpo, sangue, anima e divinità. Cioè tutta la persona. Allora, noi continuiamo a tradurre con la parola corpo, ma il concetto è questo. Questa è la mia persona. E Paolo dice: offrite i vostri corpi, cioè offrite le vostre persone, come sacrificio vivente. È un ossimoro. Non può essere un sacrificio vivente. Perché se tu prendi una capra e la metti viva sopra l'altare, la capra scappa. Prima si uccide l'animale, poi lo si pone sopra l'altare
come sacrificio. E quindi ogni sacrificio è sempre il sacrificio di una realtà morta, uccisa prima. Paolo invece dice no. Le vostre persone vanno offerte a Dio come realtà che promuovono la vita in se stesse, e poi questo sacrificio è santo, quindi contaminano anche gli altri di vita. Offrite le vostre persone come un sacrificio che promuove la vita in voi e promuove la vita negli altri. Questo è gradito a Dio. Questo è il vostro culto, traduzione zoppicante, questo è il vostro culto spirituale. In greco, ten logiken latreian imon. Logiken ha tre significati. Vuol dire, sì, razionale, quindi il vostro culto secondo ragione, questo potrebbe essere. Logiken potrebbe dire spirituale, e questa è stata la traduzione scelta dai miei colleghi neotestamentaristi, ma logiken può dire anche secondo il logos, cioè secondo la parola, secondo il criterio di Gesù. Questo è il vostro culto secondo la parola. Comunque sia la traduzione, offrire le nostre persone a Dio, promuovendo la vita fisica, intellettuale, affettiva, relazionale, metteteci dentro tutto quello che volete, culturale, spirituale, questo è un atto di culto, che poi sovrabbonda, perché noi siamo chiamati a promuovere anche negli altri la vita fisica, intellettuale, spirituale, affettiva e quant'altro. Questo è il culto secondo la parola. Bene, abbiamo visto la differenza fra celebrazione e culto. Culto è tutta quanta la nostra vita. Qualunque nostro gesto che noi facciamo con generosità è un atto di culto. Il lavoro, le relazioni, l'impegno sociale e quant'altro. Tutto è culto per il cristiano. Celebrazione è invece quando noi facciamo qualche cosa dove ci sono queste due caratteristiche, il comando di Gesù e l'anamnesi. Bene. In questo clima liturgico Paolo adopera una formula del cristianesimo nascente che veniva adoperata nella liturgia. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Guardate, non ci dilunghiamo molto, ma qui c'è un problema, perché quel sia che voi vedete in rosso in greco non esiste. Il verbo essere in greco, voi andate a sillabare parola per parola, il verbo essere non c'è. Per cui la domanda è: la formulazione greca sottintende il congiuntivo sia o l'indicativo è? Perché se noi traduciamo sia è un augurio. Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ma se mettiamo il verbo è una constatazione. Al Padre, a Dio, al Dio e Padre nostro è gloria nei secoli dei secoli. Amen. Non suona bene, bisogna mettere l'articolo. Però dopo 2000 anni i liturgisti devono ancora decidere, per cui si continua a tradurre con sia. E se voi notate, anche nella celebrazione della messa
Il sacerdote dice: il Signore sia con voi. È un augurio. Io sono più propenso a pensare che è invece un avvertimento, una coscientizzazione della comunità celebrante, perché si renda conto che Dio è in mezzo a noi, in mezzo a loro. Il Signore è con voi e con il tuo spirito. Bene, formule di questo tipo ne troviamo diverse nella lettera ai Galati, Romani, Efesini, Timoteo, eccetera. Andiamo velocemente perché siamo verso la fine. Saluti e benedizioni finali. In questi saluti finali che noi troviamo nella lettera ai Filippesi, veniamo colpiti da un fatto che Paolo li chiama santi. Ora, nessuno dei filippesi camminava in estasi a 10 centimetri da terra perché era un mistico. Erano gente come noi, facevano i peccati come li facciamo noi. Eppure Paolo li chiama agioi, santi. Per quale motivo? Perché nella logica di Paolo il santo non è l'impeccabile. Per noi il santo è l'impeccabile, è quello che esercita in maniera eroica le virtù evangeliche. Per Paolo no. Santo è colui che è pieno di vita perché con il battesimo è diventato tutt'uno con Gesù Cristo. Paolo lo dice nella lettera ai Romani: noi siamo stati intimamente uniti a Lui. Per questo noi siamo già pieni di vita eterna, perché siamo una cosa sola con Cristo. Non solo, ma noi siamo già risorti, perché siamo una sola cosa con Cristo. Non siamo ancora però manifestati come tali. Questo Paolo lo dice nella lettera ai Colossesi, capitolo 3. Per questo anche noi siamo agioi, siamo santi. Anche se peccatori, siamo comunque pieni di vita perché è una cosa sola con Cristo. A meno che non facciamo delle scelte che siano esattamente l'antitesi all'atto di fede. Perché se noi cessiamo di credere, non siamo più una cosa sola con Cristo. Una seconda caratteristica di questo saluto che troviamo alla fine del testo ai Filippesi riguarda i saluti che Paolo manda ai Filippesi da parte di quelli della casa di Cesare. È una dicitura interessante. Ora, tutte le ricerche che i biblisti hanno fatto hanno portato a questa conclusione. L'espressione casa di Cesare di solito indica quel gruppo di schiavi o di liberti a servizio dell'amministrazione imperiale. Questa è l'ipotesi più plausibile a cui si è arrivati. Questi signori, schiavi o liberti a servizio dell'amministrazione imperiale, possono trovarsi in tutte le grandi località dell'impero, non necessariamente a Roma. A Efeso, Paolo si trova prigioniero nel palazzo del pretorio. Questo lo sappiamo da Filippesi, capitolo 1, versetto 13. Ve l'ho citato poco prima. Nel pretorio c'erano questi liberti o questi schiavi a servizio del pretore che rappresentava l'imperatore a Efeso. Per questo vengono chiamati quelli della casa di Cesare. Cosa facevano? Beh, dalla pulizia al registro dei documenti, alla conservazione di questi,
e via di questo passo. La conclusione finale: la grazia del Signore Gesù Cristo sia, oppure è, con il vostro spirito. E con questo saluto, la grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, noi ci salutiamo.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Restate in Italia, con Giacomo Vanzi.
2: Restate in Italia vi fa conoscere ogni giorno, ogni sera tanti luoghi, è vero, ma il viaggio che stiamo per intraprendere oggi con voi e con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro è anche la storia di come la creatività delle persone influenza i luoghi stessi e riesce a trasformarli in qualcos'altro. È la storia di un festival e si chiama Crivu, Festival dei Paesaggi Straordinari e delle Rive Sconosciute. Abbiamo al telefono con noi gli organizzatori Monica Marziota e Michele Gerace, coppia del lavoro e coppia anche nella vita. Benvenuti e buonasera entrambi.
3: Buonasera, grazie molte.
4: Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
2: Grazie a voi. Allora, voi da 3 anni organizzate questo festival in Calabria a Orso Marzo, siamo in provincia di Cosenza, promosso dall'associazione 100 Giovani, però siete anche dei tipi un po' particolari, quindi io vi chiedo di presentarvi. Chi siete voi? Monica, comincia tu.
3: Io sono Monica, sono un'artista musicale, sono un soprano, compositrice e musicologa, e Orso Marzo mi porta alla memoria familiare.
2: E però la memoria tua ti porta fra L'Avana, Toronto, Gran Canaria, Roma,
3: sì,
2: insomma una vita molto particolare.
3: Sono nata a L'Avana, di mamma cubana e padre appunto calabrese, sono cresciuta da Toronto, Gran Canaria e Roma e proprio il mio cognome Marziota viene proprio da Orso Marzo. Mio nonno è originalmente proprio nato e cresciuto a Orso Marzo, poi si è sposto in giro per il mondo ed è là che inizia un racconto familiare che intreccia memoria, emigrazione e complessità.
2: Michele, tu chi sei invece?
4: Sono Michele, dalle origini marcatamente internazionali, molto più di quelle di Monica. Mio papà è calabrese, mia mamma è abruzzese, io sono nato a Roma. E a beneficio di chi non ho il piacere di conoscere, posso dire che sono un avvocato che fuori dell'orario di ufficio porto avanti una serie di iniziative, soprattutto di divulgazione culturale e scientifica, produzioni culturali in generale, ma forse ai fini del festival è ancora più indicativo se parto col dire che sono un mammifero, sono un bipede, so fare in posizione eretta e appartengo alla categoria dei sapiens, forse doppio sapiens. Il tentativo con il festival è quello di riempire questo nostro essere umani biologici, esseri umani in senso pieno, forte.
2: Allora, io vi ho chiesto di fare così una carta d'identità, di renderla per chi ci sta ascoltando, e credo di aver avuto ragione nel farlo, perché è il modo migliore per presentare una vostra creatura da due persone come voi. Allora, Monica, come descriveresti il vostro festival?
3: Il nostro festival è un'immersione che si tiene nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ma si affaccia anche alla bellissima Riviera dei Cedri. Promuove, anzi vuole essere un abbraccio tra musica, arte, filosofia, educazione e valorizzazione del territorio, inteso non come, passami il termine, non vogliamo fare folklore, ma più che altro educare al sentimento dei luoghi.
2: Questo sentimento dei luoghi, Michele, viene anche sancito da alcune attività che fate che sono estremamente connesse con i luoghi.
4: Sono radicate in senso fisico, si potrebbe dire botanico, hanno a che vedere con la natura. Monica lo stava dicendo, il festival tiene insieme la natura, la cultura, lo sviluppo. Dalla natura prendiamo certamente il rapporto con la natura, ma anche l'estetica del rapporto con la natura. Ne ricaviamo una speculazione che sì, in apparenza è filosofica, in realtà si potrebbe dire che è essenziale, è esistenziale. Penso all'esperienza dell'arrampicata o alla passeggiata o ad altre esperienze che ci legano il rapporto ai luoghi e al movimento, sono esperienze dalle quali in generale ricaviamo prima di tutto, o forse in conclusione, l'idea o il rammemorare il fatto che innanzitutto dobbiamo tenere la giusta postura, che riportato negli ambienti nei quali poi viviamo, nella quotidianità, e Crivu non è una sospensione della quotidianità, Crivu è un rallentare rispetto alla quotidianità per fermarsi a riflettere su aspetti che possono aiutarci a fare spazio, quello spazio che serve forse a volte più del tempo per pensare, come diceva Moravia, pensare a qualcosa che non si era mai pensato per arrivare a pensare cose nuove. Ecco, questo è il rapporto con i luoghi, è un rapporto fisico ed estetico.
2: È bello pensare che tutto quello che, di cui hai parlato, hai nominato ad esempio l'arrampicata, e vedo che è a disposizione di principianti, di grandi, di piccini da 6 anni. Non c'è un'età per cominciare a mettere in piedi, a mettere i piedi l'uno dopo l'altro, a mettere in moto le meningi e ad aprire il proprio sentire.
4: No, non c'è nel modo più assoluto, e anzi proprio dall'arrampicata, detto che Monica ed io non siamo esperti arrampicatori, abbiamo arrampicato la prima volta in occasione della prima edizione del festival, quindi può sembrare un tantino originale, per non dire surreale, che proprio gli organizzatori di un festival intitolato alla natura e che ha ad oggetto l'esperienza dell'arrampicata non lo siano né di professione né di particolare passione. Ma da quella esperienza, questo esempio vale su tutti, arrampicare ci si rende subito conto che non ha a che vedere con la forza. Non si arrampica perché si hanno i muscoli forti, si arrampica perché ci si riesce a concentrare, perché si riesce ad essere veloci con lo sguardo, perché si riesce ad essere pronti. E se non hai la giusta postura, torniamo sempre lì, non riesci neanche se ti aiutano. Quindi l'esperienza dell'arrampicata, la camminata, il rafting, certo sono immerse nella natura, ma ci ricordano sempre che oltre ad esistere un rapporto con la natura, un'analogia, per tanti motivi che poi durante il festival vengono ragionati insieme a chi partecipa, ti chiedono di saper stare.
2: Tutto ciò che...
5: Io devo dire che per quanto riguarda Monica, l'arrampicata, scusa, preferisco arrampicare i suoni. Io sono un soprano, una musicista, e quindi mi piace l'idea di un suono alla volta e andare verso quella metafora del suono attraverso anche l'ascolto soprattutto. E questo è anche una cosa che non mettiamo in moto anche con i laboratori che facciamo con i giovanissimi, proprio per fermarci, perché per poter, come diceva Michele prima, per poter non ci vuole la forza, ci vuole un po' più che altro l'attenzione. Una qualità che oggi come oggi dobbiamo coltivare sempre di più, ed è questo, l'arrampicata all'attenzione, l'arrampicarsi come una forma di attenzione dell'ascolto a quello che ci circonda.
2: Tutto questo è connesso anche alla parola chiave del vostro festival, che è Crivu. Di che cosa si tratta, cosa significa, ve lo facciamo raccontare fra pochissimo, perché nel frattempo vogliamo sentire un po' di musica, ci vuole un po' di magia, e ce la dà Benson Boone con Mystical Magical.

0: magia quest'oggi è offerta gentilmente non solo da Benson Boom, ma anche da Monica Marziotta e Michele Gerace, organizzatori di Crivu, Festival dei paesaggi straordinari e delle rive sconosciute. Attraverso la vostra storia che ci porta in giro per il mondo, ma con un ombelico ancorato alla Calabria, a Orso Marzo, stiamo conoscendo tutto ciò che gravita attorno a un festival che è anche una filosofia di vita, un modo di pensare, un modo di essere nel mondo. Partiamo però dall'origine. Perché Crivu, Monica?
1: Crivu è una parola che è molto bella e che in dialetto calabrese ma anche siciliano, e devo dire ho scoperto recentemente che in alcune zone del sud-est della Sardegna si usa, significa il setaccio, setacciare. Quindi sempre ritorna questa metafora del setacciare idee, pensieri, e allo stesso tempo a Orso Marzo ci sono queste rocce meravigliose che vengono scalate persone che vengono da tutta Europa e che li chiamano proprio Crivu, queste rocce alte, e quindi anche questo ritorna l'arrampicata che assieme allora al pensiero del setaccio diventano metafora per la filosofia del festival.
0: Michele, ci sono molte persone che parteciperanno al vostro festival, varie personalità, ce ne vuoi svelare alcune?
2: Posso dire che le persone certamente ci sono tante di rilievo, molto spesso tornano, penso agli ambiti, ai diversi campi del sapere di provenienza, dalle scienze dure, dal mondo delle lettere, dalla lingua, la filosofia, la poesia. Sarà bello se Monica vorrà darvi poi una vista sulla parte artistica che sta seguendo. Ma se posso, prego, sopra o sotto o di lato agli ospiti, dai quali ci fa molto piacere che torni il presidente dell'Accademia della Crusca, insieme in questo caso alla vicepresidente dell'Accademia della Crusca, li salutiamo entrambi, un bel lavoro che va avanti durante tutto l'anno, grazie anche all'impegno dell'Associazione Culturale Centro Giovani che promuove il festival in primissima battuta, grazie al presidente Giovanni Ricci, e grazie a coloro che tornando di edizione a edizione diventano di fatto un comitato editoriale o scientifico che assieme a noi pensa il festival e ogni volta lo ripensa. Uno spunto su quello di quest'anno la parola è come, gli altri anni era stata perché e quindi, perché, quindi, come. E il come viene in mente il come si fanno le cose, si direbbe in gergo aziendale come si fanno accadere le cose, a parte quanto questo possa essere più o meno corretto o sgrammaticato. Ma questo come, che ha a che vedere con un come originario, trasformativo, si potrebbe dire poetico, poietico, no? della realtà, è un come che più richiamare il come fare per, che senz'altro lo richiama, come fare per guardare, per immaginare, per trasmettere, per costruire, per diventare, è un come che sottende a un nuovo inizio, alla nascita. Come nasce uno sguardo, come nasce un'immagine, come nasce una comunità, come nasce un'impresa, come si prepara il bene, come nasce una lingua, come si sviluppa, come nasce una storia o come si sviluppa, come nasce il possibile, come diventiamo ciò che siamo. Questa è la domanda di fondo, sono sulle forme della nascita. E allora ecco che la parte artistica ha ancora più senso, perché il suono, il silenzio, ancora prima della parola, riescono a rendere tutto questo percepibile sotto la pelle.
0: Monica, allora lascio a te per chiudere un invito. Perché venire, perché raggiungervi?
1: Raggiungeteci per creare assieme un dialogo che va oltre all'ascolto, ma che è condiviso, è immaginato, interpretato, reinterpretato assieme. È un viaggio esplorativo dove ogni performance si trasforma in un punto di incontro tra diverse esperienze artistiche. Sapete, per me è molto importante che torna quest'anno la compositrice Lucia Ronchè. Anche lei docente del Conservatorio di Salerno, che saranno presenti al festival anche con le dei migliori studenti del conservatorio, assieme ad altri artisti di rilievo, la Verdiana Patatini, Caritolo Patelli, Silvia Andreoli, dove tutti assieme riusciamo, proviamo quantomeno a creare sempre questo abbraccio che nasce ed è un eco, perché purtroppo, per fortuna, da artista mi piace che tutto questo sia un eco anche della mia ricerca musicale, che un po' si alterna tra suono, silenzio, ascolto, parola e movimento.
0: Monica, Michele, grazie per essere stati con noi e buon festival.
1: Grazie a voi.
2: Evviva, a presto.
0: A presto, veramente presto, perché qua restate in Italia, noi troviamo sempre cose nuove che ci appassionano. Io e Livio Cosentini vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo viaggio, sperando che sia entusiasmante come quello di oggi. Ciao.
3: Restate in Italia.

Siamo nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, alla scoperta di Pescasseroli in provincia dell'Aquila. Il comune si trova a 1167 metri sul livello del mare e conta poco più di 2000 abitanti. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Pescasseroli.

0: La comunità cristiana di Pescasseroli è una comunità molto attiva, vivace, molto legata alla parrocchia, alle tradizioni, ma soprattutto all'aspetto proprio della fede. Ogni attività viene sposata dalla comunità, ogni momento bello che la comunità parrocchiale celebra è sempre unita. E questo fa grande questa comunità, sia nei momenti tristi come nei momenti di gioia. I bambini che nascono, noi abbiamo questa bella tradizione da qualche tempo di suonare 100 tocchi di campana quando nasce un bambino, e questo fa gioire tutta la comunità parrocchiale. Questo, insieme a tanti altri eventi, fanno sì che questa comunità è molto legata ed è unita, ma non solo sotto l'aspetto, diciamo così, di fede, anche sotto l'aspetto sociale.
1: Il centro storico si sviluppa intorno a questa abbazia, oggi parrocchia.
0: Sì. L'abbazia è esistente già, abbiamo delle notizie, del 1200, ed è una abbazia questa che ha dato, possiamo dire così, inizio a questa comunità. E c'erano gli abati, c'erano i monaci che hanno dato vita poi a Pescasseroli, e la comunità è cresciuta attorno a questa abbazia, oggi parrocchia. Ed è una fortuna, chiamiamola così, una grazia meglio ancora, che, ecco, la comunità sente questa parrocchia casa propria.
1: E qui c'è una grande devozione per la Madonna.
0: La Madonna. In maniera particolare la Madonna Nera Incoronata è una Madonna che nasce già prima dell'abbazia, una Madonna di fattura lignea seduta in trono con il bambino in braccio, ed è una statua di stile bizantino. Ma al di là del valore inestimabile di questa statua, quella che fa ricca questa Madonna è proprio la preghiera che ogni pescasserolese ancora oggi rivolge tutti i giorni, la mattina e la sera c'è una bella preghiera. E quindi noi possiamo dire che questa statua della Madonna Nera è pregna di preghiera, e a lei sono attribuiti molti miracoli, molte grazie, per cui la devozione forte nei confronti di questa Madonna che viene festeggiata l'8 settembre è ancora oggi, ripeto, forte, una festa che viene molto sentita anche da chi non è più a Pescasseroli, che partecipa da fuori attraverso molti canali.
1: Anche la devozione per la Madonna del Santuario.
0: La Madonna di Monte Tranquillo, un'altra Madonna Nera. Viene festeggiata l'ultima domenica di luglio con una bella processione che dura circa 4 ore. All'abbazia si sale su al santuario a 1600 metri circa. E anche qui la devozione è forte.
1: Come è forte anche la presenza, e lo vediamo qui in abbazia, dei Santi Pietro e Paolo.
0: Sono i patroni principali. In realtà la comunità prende inizialmente San Paolo come patrono. Poi nel tempo gli abati stessi portarono la devozione anche a San Pietro, tanto che siamo legati molto anche con San Pietro in Vaticano, e questo ci fa tanto piacere e onore ricordarlo. Ed è oggi la parrocchia dedicata ai Santi Pietro e Paolo, che sono patroni di Pescasseroli a tutti gli effetti.
1: La fede degli abitanti di Pescasseroli è evidente anche nelle altre chiese, perché poi abbiamo altre opere importanti che stanno a testimoniare la fede degli abitanti.
0: Assolutamente, noi abbiamo una bellissima chiesa del 1700 dedicata alla Madonna del Carmine, dove c'è questa immensa statua dedicata proprio a lei, alla Madonna del Carmine, della metà dell'Ottocento, di fattura

0: Poi abbiamo una chiesa dedicata a Santa Lucia, che era una piccoletta chiesa, cappellina, possiamo chiamarla così, che era fuori il paese, oggi inglobata nel paese, dedicata a Santa Lucia, dove c'è questa grande bella pala in legno dove appunto si raffigura Santa Lucia insieme ad altri santi, e poi il santuario di Monte Tranquillo dove c'è la Madonna Nera e l'abbazia.
1: Siamo in un paese montano, però c'è una grande attività per quanto riguarda l'oratorio.
0: Ci sono circa un centinaio di bambini che frequentano il catechismo, l'oratorio, piccolissimi. Abbiamo iniziato l'oratorio questo anno. I ragazzi che comunque partecipano e frequentano la parrocchia. Grazie a Dio è una comunità, ripeto, come ho detto all'inizio, vivace.

0: con Pasquale D'Alberto andiamo a percorrere l'itinerario del Parco Letterario Benedetto Croce e l'Abruzzo, un parco letterario interessante anche perché Benedetto Croce è nato qui.
1: Allora, i paesi crociani, tra virgolette, di questa regione sono tre. Questo dove stiamo adesso, che è Pescasseroli, il paese dove lui è nato ed è il paese della famiglia materna dei Sipari. Poi c'è Montenero d'Omo, in provincia di Chieti, che è il paese della famiglia paterna. E poi c'è il paese dove io abito, che è Raiano, che è un paese dove Croce c'è stato per 20 anni, tutte le estati, perché lì a Raiano c'era la sua compagna di allora, Angiolina Zampanelli, che lo ospitava nella casa di famiglia che è al centro proprio del paese. Allora, noi che cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo detto: questi tre paesi stanno dando vita a una serie di iniziative, tutte rivolte a programmare la conoscenza del personaggio Benedetto Croce non solo nella regione Abruzzo ma anche in Italia. Perché non troviamo una struttura che ne faccia la sintesi? E da qui, con il contatto che abbiamo avuto con il dottor De Marsanic, che è il presidente nazionale del paesaggio culturale italiano che gestisce i parchi letterari, abbiamo pensato di mettere in piedi il parco letterario. Chiaramente, come sintesi, mette insieme alcune iniziative importanti che hanno al centro natura e cultura, perché questo fa parte del DNA del modo di essere di Croce, perché Benedetto Croce non solo è stato il grande filosofo e il grande storico, ma è anche l'autore della legge sul paesaggio del 1922, di cui quest'anno ricorre il 100° anniversario, che è la base anche di partenza per la costruzione del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che praticamente fu fondato dal cugino Erminio Sipari, che abitava in questo palazzo. A Montenero d'Omo c'è una rete di personaggi importanti che sono stati decisivi nella vita di Croce, come la famiglia Spaventa, che erano imparentati con la famiglia Croce e che ospitarono Benedetto Croce a Roma dopo il terremoto di Casamicciola, quando lui rimase orfano. A Raiano abbiamo detto, a Pescasseroli tra l'altro noi abbiamo dato vita al premio letterario intitolato a Benedetto Croce, che quest'anno giunge alla sua 17ª edizione, che è oramai un evento di carattere nazionale. Faccio un altro esempio: a Raiano praticamente ci sarà a partire da quest'anno un festival della filosofia italiana, c'è già il concorso Benedetto Croce l'uomo, perché abbiamo voluto approfondire la parte umana di Benedetto Croce. A Montenero d'Omo metteremo su una summer school dedicata ai problemi del mezzogiorno. Il parco letterario è la sintesi di tutto ciò. Mette insieme i tre comuni, ma non solo, perché mette insieme i due parchi nazionali, e quindi natura e cultura. Il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco della Maiella, all'interno del quale è inserito Montenero d'Omo. Anche riserva naturale, perché a Raiano c'è una riserva naturale che custodisce anche dei tesori archeologici importanti. Chiaramente noi ci auguriamo che il Parco Letterario comprenda questi enti amministrativi, ma non sia soltanto questo, anche il mondo dell'associazionismo che lavora in questi comuni, anche realtà importanti come la Fondazione Erminio e Zell Sipari, che gestisce il Palazzo Sipari, come la famiglia Sagaria Rossi, che a Raiano gestisce il palazzo dove Croce era ospitato. A Montenero d'Omo il palazzo della famiglia Croce è diventato la sede del comune. Questa è la proposta culturale che viene fuori dal Parco Letterario Benedetto Croce in Abruzzo.

0: E a Pescasseroli anche l'itinerario della gastronomia merita interesse. Con la signora Anna Laudazzi andiamo a percorrere questo itinerario. Da dove iniziamo?
1: Iniziamo dai nostri piatti poveri, sono stati anche rivisitati. Cominciamo con il pancotto con gli orapi, che è uno spinaccio selvatico del posto che nasceva sotto i stazzi delle pecore. Per poi andare anche sempre con gli orapi, perché erano pochi piatti, sono i carratelli, un piatto fatto con acqua e farina, un piatto molto semplice. Diciamo, principalmente avevamo soltanto i primi, non abbiamo secondi. I codetti con le patate, sempre rimanendo con le patate, abbiamo le patate maritate, che è proprio il nostro piatto proprio forte, che tuttora si trova anche nei nostri ristoranti, come sia i codetti con le patate che i carratelli con gli orapi, fatti con dei strati di patate, del pane raffermo, e un piatto che utilizzavano molti pastori, fare piatti semplici con del pecorino. E poi il piatto che è soltanto nostro sono i nostri fiadoni con ricotta e uvetta, che tipicamente si facevano nel periodo di carnevale.
0: Poi i formaggi,
1: i pastori, che questi sono formaggi tipici, ancora oggi fanno sotto il marzicano, c'è la ricotta, la nostra ricotta secca, sempre fatta con uno stazzo che è proprio sotto il marzicano, al caciocavallo. Questi sono i nostri formaggi più tipici, perché non abbiamo tanti formaggi.
0: Vedo anche il pane.
1: Il pane, la farina, è una cosa che ultimamente stiamo riproducendo. Vediamo lì la farina di Solina, che un ragazzo di Pescasseroli ha voluto ricoltivare. Farina di Solina e patate.
0: Poi qui vedo mandorle, noci.
1: Queste
0: c'è un collegamento,
1: sì, un collegamento con la transumanza. Quando ritornavano i pastori a primavera, portavano, diciamo, questa frutta secca dalla Puglia, e noi abbiamo creato un dolce di mandorle, più che altro dolce di frutta secca.
0: Però qui di dolci ne vedo parecchi.
1: Sì, sono comunque tutti a base di mandorle, di noci, di nocciole e uvetta.
0: Signora, e come terminiamo il pasto?
1: Con un liquore. Le nostre fragoline di bosco, abbiamo del ginepro, una genziana e la ratafia, sempre della zona.
0: Signora, dopo aver presentato alcuni piatti tradizionali, ma ce ne sono anche altri, vorrei far ascoltare anche il dialetto locale, quindi facciamo un invito con il dialetto locale.
1: Vas prima pisc a braccia aperte.

Novecento. A partire dal 1839 fino al 2006 il palazzo è stato ininterrottamente abitato dalla famiglia Sipari, una famiglia particolarmente importante di questo territorio. Nel 1967 è stato sottoposto ai vincoli di tutela da parte della sovrintendenza per il suo valore storico, architettonico e artistico. All'interno del palazzo sono state ospitate importanti personalità, alcuni membri di Casa Savoia, Vittorio Emanuele III, il Duca delle Puglie Amedeo d'Aosta. In questo palazzo, in una stanza del secondo piano, è nato Benedetto Croce. Il 25 febbraio del 1866, come ricorda la targa che è posta sulla lapide appunto all'ingresso del Palazzo Sipari, schiuse gli occhi alla vita. Nasce a Pescasseroli perché a Napoli, dove sua mamma Luisa Sipari e suo padre Pasquale Croce vivevano, c'era un'epidemia di colera. La mamma, per mettere in sicurezza il termine della gravidanza, decide appunto di venire in quella che era la casa di suo padre, nonno di Benedetto Croce. Dopo la nascita, il bambino con la mamma e il papà, quando la situazione epidemica si era conclusa, tornerà a Napoli. E la cosa particolare è che, pur essendo un uomo che amava moltissimo viaggiare, non tornerà a Pescasseroli per tantissimi anni. Pensate che tornerà a Pescasseroli soltanto nel 1910, quando aveva 44 anni. E nel tornare nel suo paese rimase particolarmente colpito delle festose accoglienze che la sua cittadinanza gli aveva riservato. Affacciandosi dal balcone centrale del palazzo pronuncerà un discorso che rivolse appunto alla sua cittadinanza, che è particolarmente significativo per le persone appunto che lo ascoltano. E in questo discorso Croce fa riferimento al legame forte, al legame intenso che aveva con sua mamma, con Luisa Sipari appunto, ed è proprio lei che lo aveva avvicinato alla lettura, all'arte, al mondo della cultura. Per riconoscenza nei confronti appunto della cittadinanza, Benedetto Croce decide di donare il manoscritto della Logica al comune di Pescasseroli. In questo palazzo inoltre ha vissuto Erminio Sipari, cugino di Croce. Tra i due cugini c'è stato sempre un rapporto, direi anche di collaborazione. Erminio Sipari è stata una figura fondamentale per questo territorio. Non nasce a Pescasseroli, nasce ad Alvito, nel versante laziale del parco. La modernità di Sipari la vediamo nell'idea che ha di realizzare un parco che non proteggesse solamente la flora e la fauna, ma nello stesso tempo portasse avanti, diciamo, il concetto di sviluppo turistico e dunque far sì che Pescasseroli uscisse, così come gli altri comuni del parco, uscissero da quel secolare isolamento che fino a quel momento avevano caratterizzato questi comuni.

0: L'attività del palazzo è portata avanti da una fondazione?
1: Sì, la fondazione Erminio e Zell Sipari Onlus è proprietaria del palazzo dal 2006 e dal 2010 si occupa appunto di effettuare all'interno del palazzo delle visite guidate che consentono di visitare i diversi ambienti in cui è abitato la famiglia Sipari per più di 150 anni e di conoscere Benedetto Croce ed Erminio Sipari.
0: E Pescasseroli da sempre è la capitale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Con il direttore Luciano Sammarone andiamo a presentare questi ambienti e qui ci troviamo nel cuore del parco.
2: Sì, Pescasseroli è la capitale del parco, qui è nato il parco 100 anni fa, grazie all'iniziativa, all'inizio privata, popolare, dell'ingegner Sipari e dei primi comuni che misero a disposizione il primo nucleo storico, circa 12.000 ettari. Pescasseroli è sempre stato il cuore del territorio e qui ovviamente c'è la nostra sede, la sede operativa istituzionale del parco, e c'è il centro visita che è quello dove vi ospitiamo.
0: Centro visita che ripercorre un po' le caratteristiche del parco.
2: Sì, mette insieme, c'è una parte diciamo più espositiva museale con i diorami dove vengono ricostruiti gli ambienti del parco. Alle nostre spalle vedete i tre ambienti principali: ambiente umido, quello forestale

0: tale quello rupestre, quindi in qualche modo il visitatore viene introdotto in quello che può trovare poi uscendo a fare passeggiate. E poi c'è una parte in cui si fa una sorta di lunghissimo salto nella storia, perché andiamo ad alcune migliaia di anni fa e anche più dietro, ricostruendo i siti storici del Neolitico addirittura. E poi sopra abbiamo una sala convegno, una sala espositiva, dove però proiettiamo in continuazione dei video per raccontare il territorio. All'esterno invece abbiamo il centro natura con un arboreto molto interessante, perché praticamente ci sono quasi tutti gli alberi e gli arbusti del nostro parco, e poi dei recinti all'interno dei quali ospitiamo da una parte degli orsi, che è l'animale simbolo del parco, e poi dall'altra parte abbiamo degli ungulati. Sono animali che non possono stare in natura, non è che li abbiamo catturati. Gli orsi addirittura fanno parte di un progetto di conservazione, di dare una nuova vita a animali che vengono addirittura dalla Lituania, erano maltrattati, e con una associazione con cui collaboriamo, Amici degli Orsi della Luna, gli abbiamo dato questo spazio, che ovviamente non è tantissimo per un orso, però rispetto ai 4 metri quadrati che avevano nelle zone dove stavano, gli abbiamo ricostruito un ambiente, e questo permette comunque di avvicinare e ovviamente sensibilizzare. Consideriamo anche che il nostro è un centro dove ovviamente è facile accedere anche per i disabili, e quindi per persone che non possono andare in montagna avere la possibilità di vedere comunque da vicino un animale, gli orsi, i cervi, i caprioli, anche gli istrici. È chiaro che comunque è un qualche cosa in cui si avvicina e si sensibilizza, si dà una diversa consapevolezza, e questo serve. Quando hai persone consapevoli significa che hai persone più responsabili, e quindi persone che sicuramente adottano dei comportamenti di tutela e di conservazione e di rispetto in genere per la natura, per il creato, che sono quelli più degni, più necessari, che fanno comodo poi alla conservazione.
1: Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
2: Borghi d'Italia.

Il 13 ottobre ricordiamo San Benedetto Martire. Nella giornata del 13 ottobre, la Chiesa e il mondo cristiano ricordano San Benedetto Martire, personalità che visse in uno dei momenti storicamente più difficili e tragici per tutti coloro che si dicono cristiani e si riconoscono nei dettami di tale religione. Il periodo in cui visse San Benedetto fu infatti quello di Diocleziano, imperatore romano, che sottopose i cristiani a delle feroci persecuzioni. San Benedetto visse all'incirca nel 300 d.C. e le poche fonti storiche di natura certa che sono giunte fino a noi indicano come suo luogo di nascita una non meglio precisata zona del Friuli. Di lui si sa che era un soldato dell'esercito romano, assai noto per la sua grande capacità strategica che ne faceva uno degli elementi più importanti del suo battaglione, il quale era tra quelli che l'imperatore stesso considerava imprescindibili nelle battaglie più importanti. Ma fu proprio nel corso di una delle tante battaglie a cui prese parte come soldato che San Benedetto iniziò a porsi delle domande rispetto alla reale esistenza di tutti gli dei che facevano parte della religione pagana in cui i romani si riconoscevano. I dubbi aumentarono quando venne promosso al grado di generale. Pare infatti che fu proprio in quel momento che San Benedetto cominciò a ritenere che l'unica religione da seguire fosse il cristianesimo. San Benedetto si convinse che alcune sue abitudini, che lo avevano portato a commettere alcune gravi azioni nel corso della propria vita, era riuscito a modificarle soltanto grazie all'incontro con la religione cristiana. Nonostante questi cambiamenti interiori, San Benedetto non lasciò l'esercito e continuò a essere uno dei soldati più validi dell'esercito romano. In lui vi era la convinzione che la figura dell'imperatore fosse comunque la più importante nell'ordinamento romano e che essa dovesse sempre e comunque essere rispettata. San Benedetto riteneva doveroso ubbidire all'imperatore, anche perché sapeva che se non l'avesse fatto sarebbe stato punito con la morte. Tuttavia, con il passare del tempo, cominciò a chiedersi se questo suo comportamento fosse lecito rispetto al suo dirsi interiormente cristiano, e queste domande lo attanagliarono sempre di più, creandogli una situazione di angoscia esistenziale. La situazione divenne insostenibile quando San Benedetto seppe che Diocleziano aveva ordinato altre violenze e persecuzioni contro tutti coloro che erano di fede cristiana. A questo punto decise, conscio anche del fatto che i cristiani preferivano essere uccisi pur di non dover rinnegare la propria fede, di non nascondere più la sua fede e di palesarla alla luce del sole, rimanendo entro i confini di quello che all'epoca era l'impero romano. La sua convinzione era che grazie a quanto fatto per Diocleziano come membro dell'esercito romano non sarebbe andato incontro alla morte. Tale idea venne però tragicamente smentita, perché l'imperatore ordinò senza esitazione la sua condanna a morte, asserendo che ciò sarebbe stato un monito contro tutti coloro che volevano sfidare la sua autorità e venire meno ai suoi ordini. San Benedetto venne decapitato e le sue spoglie gettate in un fiume, da cui vennero recuperate nei giorni successivi da un uomo misericordioso che diede loro una degna sepoltura. La città che più di ogni altra celebra la figura di questo santo è San Benedetto del Tronto, che nella giornata del 13 ottobre gli dedica importanti iniziative, tra cui una funzione religiosa a cui partecipano moltissime persone. San Benedetto del Tronto è una delle località turistiche più importanti e rinomate di tutte le Marche.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a Lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre.

0: con Maria, meditando i misteri dolorosi, ben sappiamo di trovarti là sotto la croce. Non potevi mancare, era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sii accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sii accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sii accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Ci precede e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato a osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Parola di Dio. Venga a me, Signore, il tuo amore.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.
2: Venga a me, Signore, il tuo amore, la tua salvezza secondo la tua promessa. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.
2: Osserverò continuamente la tua legge, in eterno per sempre. Camminerò in un luogo spazioso, perché ho ricercato i tuoi precetti.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.
2: La mia delizia sarà nei tuoi comandi, che io amo. Alzerò le mani verso i tuoi comandi, che amo. Mediterò i tuoi decreti.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, stiamo celebrando l'Eucaristia del martedì della 28ª settimana del tempo ordinario. Il tema della liturgia della parola di oggi è essere liberi per poter essere puliti non tanto all'esterno ma soprattutto all'interno, nel nostro cuore, nella nostra anima. Nella prima lettura, tratta dalla lettera di San Paolo ai Galati, l'Apostolo ci raccomanda: fratelli, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Che cosa ci vuole ricordare l'Apostolo? Paolo ci ricorda che Gesù, il Figlio di Dio, nostro Salvatore, con la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal peccato e che non dobbiamo ritornare nella schiavitù del peccato. Fratelli e sorelle, quando commettiamo anche un solo peccato mortale, mortale grave uguale, non c'è differenza, diventiamo schiavi del peccato, delle nostre passioni e del nostro egoismo. Quando invece ci sforziamo, con l'aiuto di Dio, della preghiera, dei sacramenti, l'aiuto di vivere nell'amore di Dio, allora siamo veramente liberi.
3: Ma noi non dobbiamo essere schiavi neanche delle cose,
2: degli avvenimenti o delle persone. Non dobbiamo essere schiavi dello sport, del calcio, del cibo, delle bevande, dei soldi e delle persone. Mi spiego meglio. Per esempio il matrimonio. Il matrimonio è una vocazione, è una missione, un sacramento. Il matrimonio deve essere una comunione d'amore, non una prigione, non una schiavitù. Se il marito e la moglie mettono sempre Dio al primo posto, si ameranno molto molto di più e ameranno i figli molto di più, con un cuore libero, senza palpitazioni, senza affanno, senza paura, per quanto è possibile sulla terra, perché non siamo in paradiso. Questo vale per tutti, non solo per marito e moglie, in ogni vocazione. Se poniamo nel nostro cuore il Signore al primo posto, ameremo molto di più il prossimo con cuore libero e avremo la grazia di dare la vita per il nostro prossimo, per tutti, perché il cuore è diventato più libero. In questo modo diventeremo liberi e non faremo come i farisei, pensando più all'esterno che all'interno, come ci ha ricordato Gesù nel Vangelo. Voi farisei purificate l'esterno, ma il vostro interno è pieno di rapina e di iniquità. Impegniamoci a non comportarci come i farisei, a non fare la fine dei farisei. E concludiamo con il 13 ottobre, Oggi, 13 ottobre, ricordiamo anche l'ultima apparizione della Madonna a Fatima, ai tre pastorelli Francesco e Giacinta, che sono santi dal 2017, e Lucia, serva di Dio. A Fatima la Madonna durante le apparizioni aveva detto, da maggio fino a settembre, a ottobre farò il miracolo e dirò chi sono. 13 ottobre, ha piovuto tutta la notte, tutto il giorno, la Madonna appare sempre al mezzogiorno e dice: io sono la Madonna del Rosario, voglio che qui si costruisca una cappella in mio onore. La guerra finirà, era la guerra del 15-18, i soldati torneranno alle loro case. Alla domanda di Lucia, la più grande, aveva 10 anni, potete guarire gli ammalati? Alcuni sì, altri no. E poi la Madonna conclude che non offendo più il Signore che è tanto offeso. Poi la Madonna sparisce. Improvvisamente nel cielo nuvoloso esce il sole che gira intorno a sé e diventa sempre più grande, va verso la terra. Dura 12 minuti questo prodigio. Tutti hanno paura, sembra la fine del mondo, poi non succede niente. La terra rimane asciutta, molti malati guariscono, molti si convertono. Il miracolo del sole. Il 13 maggio è diventata memoria, festa liturgica. I papi sono stati lì tante volte. San Paolo VI nel 1900... Il 13 maggio è diventata memoria, festa liturgica. I papi sono stati lì tante volte.

0: Carissimi fratelli e sorelle, la purezza interiore si ottiene mediante l'amore, che si concretizza nelle opere di bene. Animati da questa certezza, eleviamo a Dio la nostra fervente preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la Chiesa universale rimanga sempre unita a Cristo, mostrando al mondo il volto splendente dell'amore misericordioso e provvidente di Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per Papa Leone XIV, costretto a sottoporsi ad un improvviso intervento chirurgico, la nostra preghiera a Dio, per intercessione della Beata Vergine del Santo Rosario e di San Bartolo Longo, lo accompagni e lo sostenga in questi giorni di particolare prova, nella speranza di una pronta guarigione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché gli uomini non cadano nella tentazione di considerarsi i padroni assoluti della loro vita, ma riconoscano nella volontà di Dio la via verso la piena realizzazione della loro umanità, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa e la città di Pompei, perché facendo memoria del centenario della morte di San Bartolo Longo, procedano nella reciproca collaborazione all'edificazione di una società radicata nei valori cristiani, che doni tenerezza, vicinanza e carità agli ultimi, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che si sentono soli nell'affrontare i loro problemi, perché trovino nella preghiera un sostegno e un conforto, sperimentando la vicinanza e la consolazione di Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, Tu che ami incondizionatamente le Tue creature, eppur detestando il peccato, non rifiuti il peccatore, concedi sempre a noi il coraggio di stare dinanzi a Te per essere ricolmati della Tua grazia santificante, per Cristo nostro Signore.

0: Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accoglio, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo

0: raggiungere la gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo, i Santi Francesco e Giacinta Marto, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
1: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Ti supplichiamo, Padre, di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Prendiamo

0: In Blu 2000 News.
1: Leone al Gemelli, il Papa è ricoverato al Policlinico Romano dove viene operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. Per il Pontefice l'affetto di tutto il mondo e la preghiera della Chiesa. Droni sul Mar Nero, altre due navi sono state colpite al largo delle coste della Bulgaria che vuole convocare l'ambasciatrice russa e crescono le preoccupazioni per possibili attacchi ibridi di Mosca all'Europa. Lavoratori in presidio, altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva, Genova e Taranto, seconda giornata di manifestazioni. Ma le proteste non riguardano solo il gruppo siderurgico. 25 anni di rincari dal 2000, prezzi di case e bollette raddoppiati, lo dice l'Istat, allarme del Banco Alimentare, oltre il 50% di chi ha carenza di cibo non è raggiunto dai servizi di sostegno. Buonasera da Pier Achille Dolfini, Papa Leone al Policlinico Gemelli dove viene operato per un nodulo al polmone. Per gli ultimi aggiornamenti, il punto in diretta dall'ospedale romano con Paolo Fucili, buonasera.
2: Buonasera dall'area esterna del Policlinico Gemelli di Roma. Dall'inizio di questo pomeriggio il Papa è arrivato attorno all'una. Papa Leone è in mano all'equipe medica guidata dal professore Stefano Margaritora, specialista in chirurgia toracica. Deve sottoporsi, lo ricordavi, all'operazione per asportare un nodulo al polmone, come annunciato da lui stesso domenica. Un intervento iniziato, si può presumere, attorno alla metà del pomeriggio. Si attendono però ancora comunicazioni ufficiali tramite la sala stampa vaticana, presumibilmente in serata. Sappiamo già che per una settimana Papa Leone non potrà tenere udienza né svolgere altre attività, tutto sospeso fino a martedì prossimo. Ufficialmente, una curiosità, Leone non occupa le stanze occupate in precedenza negli altri ricoveri dai suoi predecessori, come Francesco, dopo andare più là, Giovanni Paolo II. Le stanze del Papa sono attualmente in ristrutturazione. Si prega per il Papa in tutto il mondo e anche qui al Policlinico Gemelli alle 18. Adesso, proprio in questi minuti, inizia un rosario guidato dal Cardinale Reina, vicario di Roma, nella cappella intitolata San Giovanni Paolo II, proprio all'interno del Policlinico Gemelli. Da qui è tutto, ti restituisco la linea.
1: Grazie a Paolo Fucili. A Papa Leone abbiamo sentito, arrivato poco dopo le 13 al Gemelli, per lui all'ingresso dell'ospedale dell'Università Cattolica il saluto di pazienti e fedeli. Cristiana Caricato.
3: La giornata più lunga per la Chiesa e il mondo, in ansia per le condizioni di Papa Leone, inizia con le dichiarazioni del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin.
4: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento.
3: Intanto la folla di telecronisti, cameraman e fotografi intasa l'ingresso del Policlinico Gemelli. Alle 12.58 il convoglio con a bordo il pontefice lascia il Vaticano e si dirige verso l'ospedale. L'arrivo pochi minuti dopo alla ressa dei media di tutto il mondo si aggiungono pazienti, visitatori, operatori sanitari e semplici fedeli. Benvenuto al Gemelli, sono le parole con cui lo accoglie Daniele Franco, il presidente della Fondazione Agostino Gemelli. Il Papa sorride, apparentemente sereno, e fa il suo ingresso come se quella che si appresta a vivere sia una semplice visita e non un ricovero. Saluta affettuoso i tanti che gli dimostrano affetto e calore con frasi di incoraggiamento. Si sofferma con i malati in carrozzina. Pochi minuti anche lui diventerà un degente. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Ultimo pagina, la guerra in Ucraina. Altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Intanto crescono le preoccupazioni per possibili attacchi ibridi di Mosca. Vito De Torre.
5: Da due giorni l'Ucraina non effettua attacchi contro le raffinerie russe da quando il presidente americano Donald Trump ha annunciato la tregua energetica. Interi quartieri di Kiev e Kharkiv invece sono al buio a causa degli attacchi russi, prosegue Zelensky, che accusa Mosca di non rispettare la tregua annunciata da Donald Trump. Intanto, secondo il Washington Post, Stati Uniti ed Europa si avvicinano ad un piano di pace in quattro punti: garanzie di sicurezza anche militari, integrazione economica ed energetica con la Russia. E il punto più controverso prevede il cessate il fuoco sull'attuale linea del fronte, lasciando a Mosca i territori occupati. Fredda la reazione del Cremlino, ne abbiamo solo sentito parlare dai media. Tensioni anche nel Mar Nero, un mercantile è affondato dopo un attacco con drone, 11 dispersi. Per il premier bulgaro l'attacco avvantaggerebbe la Russia. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione anche nel Golfo, con i ribelli Houthi dello Yemen che hanno rivendicato l'attacco di ieri all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Antonio Soviero.
6: La guerra tra i ribelli Houthi e l'Arabia Saudita rischia di innalzarsi a un livello pericolosissimo. Dopo che Riyadh ha minacciato di bombardare la sede della compagnia petrolifera yemenita nella capitale Sana'a, controllata dai combattenti sciiti filo-iraniani, questi hanno a loro volta minacciato di colpire l'aeroporto di Riyadh e la sede del colosso petrolifero saudita Aramco a Dammam. La tensione è altissima, esplosioni udite nel pomeriggio a Sana'a, mentre le forze di difesa saudite intercettano altri missili, ma le munizioni antiaereo scarseggiano. Trump non interviene neanche i turchi e pakistani, che hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh. Intanto l'Iran si offre per mediare tra Houthi e sauditi e Etihad Airways, la compagnia di bandiera degli Emirati, annuncia la cancellazione dei voli fino al 19 ottobre tra Abu Dhabi e le città saudite di Riyadh, Jeddah e Dammam. E se questo fronte resta caldissimo, continua lo stallo tra Stati Uniti e Iran. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: In Israele intanto si avvicinano le elezioni del 27 ottobre per il rinnovo del Parlamento. La sfida è tutta interna al partito del premier uscente Netanyahu. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
7: Ben-Gvir entra in sala Spavaldo, balla per riscaldare il supporter e cerca di conquistare qualche voto tra gli elettori indecisi di destra, perché siamo nell'hangar 11 del porto di Tel Aviv, luogo della movida della città tradizionalmente più progressista di Israele. Il potere ebraico di Ben-Gvir sta erodendo consensi al Likud. Secondo un sondaggio interno del partito di Netanyahu potrebbe arrivare anche a 12 seggi, poco più di 20 quelli attribuiti al Likud. Dal palco Ben-Gvir ha elencato quelli che ritiene i suoi principali successi, gli stessi che lo hanno reso persona non gradita in diversi paesi occidentali, a partire dalla pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismo e dall'inasprimento delle condizioni carcerarie dei palestinesi. Entravano magri, uscivano obesi, giocavano a ping pong e si diplomavano in carcere. Tutto questo con me è finito e ora dobbiamo smantellare anche l'altra organizzazione terroristica alle nostre porte, che è l'autorità palestinese, dice Ben-Gvir, convinto che l'isolamento diplomatico sia il prezzo da pagare per la sicurezza dello Stato. Quanti israeliani gli hanno ragione lo si capirà il 27 ottobre a urne chiuse. Alessandra Buzzetti, allo studio.
1: Ora la politica italiana. Il Parlamento vota lo scostamento di bilancio prima che il Consiglio dei Ministri esamini il documento di finanza pubblica. In mattinata alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia Giorgetti. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Pier Achille, sì, è tempo di manovra. Dopo il via libera del Parlamento al documento di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio, la partita si sposta tra poco nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento invece il Ministro dell'Economia Giorgetti, accolto questa mattina da un'aula vuota, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre di approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici, ottenere così maggiore margine di azione. Per le opposizioni invece unite votano contro il provvedimento e dicono no allo scostamento di bilancio che prevede 14 miliardi in due anni per le armi. Intanto da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi bassi per rinnovare l'apparato militare. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,04% a quota 107 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. I PM di Monza hanno chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi per Giovanna Rigato, imputata per tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. La donna avrebbe preteso dall'ex premier 1 milione di euro, minacciandolo, in caso contrario, di rilasciare ai magistrati dichiarazioni lesive per la sua immagine. Rigato ha sempre respinto le accuse. Nel procedimento sono parte civile 5 figli dell'ex premier. FIM, FIOM e WILM annunciano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Genova e Taranto in corso la seconda giornata di manifestazione, ma le proteste non interessano solo il gruppo siderurgico. Alessio Orlandi.
9: Altri 2 giorni con le braccia incrociate negli impianti ex Ilva. Dopo le proteste di ieri, i sindacati dei metalmeccanici hanno annunciato il prolungamento dello sciopero per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Taranto e la sospensione della produzione anche a Genova e a Novi Ligure a partire da metà novembre. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri tra poco ci sarà proprio un decreto sull'ex Ilva, in cui, ha fatto sapere il sottosegretario Mantovano, il governo vorrebbe inserire alcune tutele sociali per i lavoratori e impostare la cassa integrazione in una prospettiva non di chiusura ma di continuità aziendale. Nel capoluogo ligure, a sostegno degli operatori, parlerai anche l'arcivescovo di Genova. La chiesa sta dalla parte del lavoro, le parole di Monsignor Marco Tasca. Ma a protestare sono anche i dipendenti dell'azienda dell'elettronica Stratec di Trieste, scesi questa mattina in corteo per chiedere chiarezza sul futuro dello stabilimento. Contro il caro carburante, che sta mettendo in difficoltà molte famiglie italiane, continua invece la protesta dei trattori. A Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, gli agricoltori hanno bloccato il casello per dire basta anche all'aumento dei costi di produzione che sta mettendo in crisi l'olivicoltura. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Tra le molte povertà che colpiscono gli italiani sempre drammatica, quella alimentare. Oltre il 50% delle persone che necessitano di sostegno non viene ancora raggiunto dalle strutture adeguate, lo dice una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Giuseppe Caporaso.
10: Oltre il 50% delle persone che hanno la necessità di un sostegno alimentare non viene raggiunto dagli interventi esistenti e di fatto in condizioni di povertà assoluta, lo evidenzia una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano. In pratica il sistema di aiuti alimentari contribuisce in modo significativo con un pasto al giorno al 44% di persone in situazioni di indigenza. Dall'indagine emerge una fotografia della povertà alimentare lungo la penisola. Le famiglie con i minori sono tra i maggiori beneficiari, a seguire i lavoratori a basso reddito, ma anche le persone straniere e gli anziani che vivono soli. Lo studio analizza anche gli alimenti più richiesti. Al primo posto l'olio d'oliva, poi il caffè e i formaggi stagionati. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazione e utenze e per i servizi finanziari ed assicurativi, lo scrive l'Istat nel suo report sui prezzi al consumo. Marino Galliero.
11: 100 anni di vita per raccontare l'Italia attraverso i numeri. È l'obiettivo ribadito dall'Istat alla presentazione delle celebrazioni del centenario. Per l'occasione è stato presentato un report storico. Nella serie si nota in particolare come dal 95 i prezzi siano cresciuti del 63% e per la casa del 100% in più. Ma la crescita dell'inflazione è sempre segnata dalle crisi energetiche. Andrea De Panizza, ricercatore Istat.
12: Speriamo di non ripetere l'esperienza degli anni 70. Diciamo, ci sono dati motivi per cui non dovremmo ritornare nella stessa situazione con l'inflazione a due cifre per anni.
11: Insieme ai dati che raccontano la storia del paese, l'Istat ha allestito una importante mostra di 200 metri quadrati al Palazzo delle Esposizioni di Roma, che apre domani e resterà aperta sino al 2 dicembre. Durante la conferenza stampa sulle iniziative del centenario, i lavoratori Istat hanno chiesto che a quanto fanno sia dato il giusto valore, con salari dignitosi adeguati a quelli di altri istituti europei e lo sblocco delle carriere. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Lo sport, il calcio, due le italiane impegnate oggi nella seconda giornata della fase di campionato della Champions League. Alle 21 l'Inter riceve a San Siro il Bruges, mentre alla stessa ora il Napoli è in trasferta in Spagna sul campo del Villarreal. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Alessandro Paioli in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

le cinque finestre del cuore. Pregare con i sensi. Meditazioni di Katrine O'Benn, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalla Lateran University Press. Voce di Franca Salerno.

0: Il silenzio non è stabilito dall'esterno. Non bisogna ricercare un luogo mitico dove questo silenzio sarebbe sovrano. Dobbiamo noi stabilire il silenzio. Non è una questione di volontà, di sforzo ascetico, è piuttosto un'attenzione. L'essere presenti per chi cerchiamo. Il silenzio non è nell'assenza di rumori esterni. Il vento, la tempesta, la brezza possono essere il silenzio, ma anche il traffico delle macchine, il rombo dei treni in stazione, il grido delle donne al mercato. Anche lì il silenzio può essere stabilito, perché non è evasione, fuga, allontanamento. Il silenzio assomiglia a un'aquila dalle forti ali, che sta sopra il rumore confuso della terra, degli uomini. Il silenzio di Dio è il suo ascolto d'amore verso gli uomini. Quando questo silenzio della mente diventa effettivo, c'è raccoglimento, discesa verso la pienezza del cuore, dove il silenzio diviene il silenzio. Nel raccoglimento, tutto l'uomo diviene ascolto. È il grande metodo proposto dalla Bibbia, Shema Israel, ascolta Israele, atteggiamento che contiene insieme le caratteristiche del silenzio. Fuggi, taci, mantieni il raccoglimento, in un progresso continuo verso un silenzio verginità e un silenzio fecondità. Solo quando siamo totalmente silenziosi possiamo sentirlo. Questo è il mio figlio, il diletto. Ascoltatelo. E Gesù discende nella cripta del nostro cuore, come è disceso nella grotta di Betlem. Ma lo spazio di silenzio aperto così nel mondo per riscoprirlo è possibile solo a partire dal nostro silenzio interiore. Il silenzio di Betlem è innanzitutto quello di Maria, fondo dell'abisso senza fondo. Questo atteggiamento di silenzio, d'ascolto, di accoglienza, di ricettività, è la prima condizione per essere più umani. Noi ci troviamo sempre in questa ineluttabile povertà della creatura, povertà che appartiene alla sua stessa natura. In essa l'essere è ricevuto. Tutto l'essere che essa ha le è stato donato e resta segnato da questa transitorietà originale. Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? Per noi è più essenziale ricevere che acquistare. È per questo che la ricettività è alla base di ogni vera realizzazione. Un cuore attento e riconoscente, dal quale sono bene accolti gli avvertimenti, le critiche e i rimproveri, dimostra la sua umiltà. Spesso le azioni salvifiche di Dio sono accompagnate dal silenzio. C'è un famoso brano del libro della Sapienza che recita: «Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo corso, la tua parola onnipotente dal cielo discese». Oggetto di riflessione da parte dei padri, che videro in essa l'annuncio dell'incarnazione e della nascita di Cristo. E c'è ancora un altro celebre passo della Teofania sull'Oreb di fronte ad Elia. Dio gli disse: «Esci e fermati sul monte davanti all'Eterno». Ed ecco, passava l'Eterno. Un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno. Ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro. Il silenzio è l'atmosfera in cui si custodisce e si rivela il mistero e che accompagna l'operarsi del giudizio divino. E quando egli aperse il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo. Per il cristiano il silenzio è sempre anche contemplazione e lode di Dio che si manifesta. Questo silenzio dimostra l'amore verso Dio, verso Gesù, che ci aspetta nel silenzio profondo del nostro cuore. Il cuore puro di cui parla Gesù nelle Beatitudini è un cuore che aspetta Dio, che ringrazia Dio, per cui Dio è tutto. La purezza di cuore e silenzio profondo di tutte le preoccupazioni della terra, non solo delle preoccupazioni inutili, ma di tutte le preoccupazioni. Bisogna pensare solo a Dio. Sai tu, fratello, in che cosa consiste la purezza del cuore? Chiedeva San Francesco e rispondeva: volgi lo sguardo a Dio, ammiralo, rendigli grazie per lui stesso. Questo significa avere il cuore puro. E Dio stesso diventa allora tutta la sua santità. La santità consiste innanzitutto in un vuoto che si scopre in noi e si accetta, e che Dio ricolma di sé, nella misura in cui noi ci apriamo alla sua pienezza. La nostra miseria diventa lo spazio libero dove Dio può ancora creare. Dio diventa in tal modo l'azzurro dell'anima sua. Ci basta che Dio esista. Allora il cuore si fa più leggero e non sente più se stesso, come l'allodola inebriata di spazio ed azzurro.
1: Le cinque finestre del cuore. Pregare con i sensi. Meditazioni di Catrino Ben, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalla Lateran University Press. Voce di Franca Salerno.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

tengo con tutti i radioascoltatori anche a conclusione di questo secondo venerdì del mese di ottobre. È il mese missionario. La Chiesa vuole prendere coscienza dell'impegno che il Signore Gesù risorto ha lasciato. Andate in tutto il mondo, portate il mio Vangelo, annunziatelo a tutte le creature. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Anche quest'anno ci prepariamo alla giornata missionaria mondiale che viene celebrata in tutte le comunità cristiane della terra. Il tema scelto è "Noi lo annunciamo anche a voi", prendendo lo spunto dalla prima lettera di Giovanni, là dove ricorda la sua intensa comunione con Cristo. Gli occhi di Giovanni, le mani, i piedi, tutto il suo corpo è stato a contatto con la persona del Salvatore. È quello che ha ascoltato da lui, quello che ha visto con gli occhi, lo vuole annunciare anche agli altri, perché si formi un'unica famiglia, la comunione dei figli di Dio. Ebbene, a conclusione di questa giornata, volevo ricordarvi tre episodi, li rivivo un po' con voi, mi sono capitati in questa settimana, tre incontri con missionari. La prima è stata una telefonata molto lunga, ricevuta dal Sudan, dall'Africa. Una suora mi comunicava la sua esperienza in una nuova zona terra missionaria, quasi al confine con l'Eritrea. Lei è una suora comboniana, assieme ad altre sorelle è stata mandata da poco ad animare una terra dove i cristiani sono ancora numerosi. Sappiamo che in Sudan c'è una forte tensione tra musulmani e cristiani. Ebbene, queste sorelle stanno impiantando la scuola, stanno cercando di organizzare le donne per trasmettere loro dei mestieri, delle professioni, stanno cercando soprattutto di andare a visitare e a curare le persone ammalate. Ma sulla scuola puntano molto, sull'istruzione, lottando contro l'analfabetismo. Ci sono in questo villaggio tante capanne di paglia che servono come aula, dove raccolgono numerosissimi bambini. E mi diceva Suor Luigina, questo è il suo nome, passano dei musulmani fanatici e hanno il coraggio di bruciare quelle capanne con i bambini dentro per la scuola. Sono successi questi fatti che ci hanno terrorizzati. E allora stiamo organizzando delle ronde, chiediamo a degli adulti, a dei genitori, di stare vicini ai loro piccoli nelle ore in cui dentro le capanne cercano di apprendere, di imparare. Situazioni molto difficili, per le quali noi vogliamo in modo particolare pregare, perché non regni il fanatismo, ma anche le religioni diverse collaborino per l'unica causa della pace nella famiglia dei figli di Dio. Il secondo è stato l'incontro con un missionario di origine messicana, del Messico, che da 3 anni è missionario in Corea del Sud, proprio dall'altra parte del globo. Mi confidava tutte le difficoltà nell'apprendere la lingua, nel comunicare con la gente, una lingua molto difficile, diceva lui, dalle tonalità, dalle variazioni molto numerose. Ebbene, diceva, lì i cristiani cattolici, nella terra dove lui lavora, sono appena l'8-9%, ma sono cristiani molto impegnati. Dopo aver seguito il catecumenato per il battesimo, continuano generosi a costruire chiesa mattone su mattone,
danno una testimonianza di generosità, di comunione tra loro molto intensa. E mentre mi raccontava alcuni episodi, i suoi occhi si bagnavano di lacrime, di commozione. Mi diceva, per esempio, che lì in Corea del Sud è molto diffusa la Legio Marie, quell'associazione che raccoglie attorno al nome della Madonna tante persone, impegnandole soprattutto nella preghiera del rosario. E diceva che molti vanno al lavoro con la corona del rosario in mano, salgono sugli autobus o sul treno tenendo questa corona, non hanno paura di mostrarsi anche in pubblico. La maggior parte dei coreani è ancora di religione o di tradizione buddista, sono portati quasi per natura alla contemplazione del mistero di Dio. Ebbene, lui nota la sete che hanno questi giovani cristiani di imparare, di conoscere, di pregare e di lodare la Vergine Maria, i santi, in stretta comunione con tutti gli altri fratelli. Un terzo incontro è stato proprio ieri mattina con un missionario, questa volta del PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere, che ha sede a Milano. Questo missionario da più di 30 anni lavora in una zona molto povera nelle Filippine del Sud, in un arcipelago dove cerca di far crescere i cristiani, anche perché non vengano sradicate le loro tradizioni particolari. Ebbene, questo missionario era stato per un breve periodo di riposo tra noi nella primavera scorsa. A metà luglio ci aveva salutati ed era ripartito per la sua missione, pieno di entusiasmo e pieno di progetti.

in questo momento a vivere un altro servizio missionario, l'offerta della propria croce, l'offerta del proprio dolore, non meno preziosa per la causa del regno di Dio, non meno utile per i fratelli che ha servito in tanti anni di generosa attività apostolica. Ecco i tre incontri che io personalmente ho vissuto in questa settimana e che mi hanno riportato all'impegno missionario là dove ci troviamo. Quel grande dono che è la fede non deve essere sepolta dentro di noi, ma deve fiorire, germogliare e soprattutto portare profumo. È proprio San Paolo che dice: voi siete il buon profumo di Cristo. E questo profumo è la testimonianza delle nostre opere buone, della nostra appartenenza al Signore, della nostra gioia di credere. Viviamo allora tante occasioni in questo mese di ottobre per essere vicini ai fratelli che vivono nelle frontiere della fede, in tanti posti così difficili dove non è semplice testimoniare il Vangelo di Cristo. E invochiamo su tutti la benedizione del Signore per intercessione di Maria Santissima, patrona delle missioni. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a tutti.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

Dal Vangelo secondo Matteo al capo settimo. In quel tempo Gesù disse: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Infatti, egli insegnava loro non come uno che ha autorità, non come i loro scribi. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e sorelle, Gesù dice: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica. Ma quali parole allude il Signore? Certo, alle sue parole del Vangelo, ma in particolare al grande discorso della montagna che precede questo brano, discorso aperto dalle beatitudini, che sono un vero manifesto del regno di Dio. È questo discorso che di tempo in tempo dovremmo riprendere in mano, perché è la guida del discepolo del Signore, è la guida di ognuno di noi negli aspetti più diversi della propria vita. Quel discorso ci insegna che bisogna fare delle scelte nella vita, perché nessuno può servire due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Gesù è misericordioso, non è un maestro duro, ma paternamente chiaro. È paternamente chiaro. Si può fondare la casa sulla roccia o sulla sabbia, si può servire lui o i padroni di questo mondo. La parola di Dio, spiega questo Vangelo, va ascoltata e messa in pratica. Dice la lettera di Giacomo: siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto l'ascoltano, illudendo voi stessi. Tante volte si ha l'illusione di essere cristiani perché si dice sono cristiano, ma non si gioca la propria vita sulla parola di Dio, si inganna se stessi, non si servono due padroni. Questo Vangelo parla di casa. La casa è decisiva nella vita di una persona, di una famiglia. La casa è un po' come un nido. E si dice: la persona adulta mette su casa, che vuol dire comincia una vita adulta, responsabile. La casa è il luogo della mia vita, ma anche dell'accoglienza agli altri. Il cristiano che ascolta la parola e non inganna se stesso è come colui che costruisce la sua casa sulla roccia. Una casa resistente alle difficoltà e le avversità. Questa è la casa costruita sulla roccia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Invece, dice Gesù, colui che non vive la parola di Dio fonda la propria casa sulla sabbia. E la sabbia sono le tante cose che passano. E allora la casa della sua esistenza, la sua esistenza, crollerà sotto la pressione degli avvenimenti, e la sua rovina fu grande. Tutta la Bibbia, in tanti passaggi, mostra qual è la roccia su cui fondare la vita. Qual è la roccia? Il Salmo 18 dice: il Signore è la mia roccia, la mia fortezza, il mio liberatore. E continua: il mio Dio è la mia roccia, in Lui trovo rifugio, Egli è il mio scudo, è la forza che mi salva. Sì, il Signore è la forza della nostra vita, ma anche il Signore
è la sicurezza della nostra vita, perché è il nostro rifugio in tempi difficili. Sopra di lui, pietra che i costruttori hanno scartato, ma è divenuta pietra angolare, sopra il Signore va costruita la nostra casa, cioè la nostra vita. Lui è la roccia su cui poggia una casa stabile. La sua parola, ascoltata, vissuta, è la nostra roccia, perché il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Lo abbiamo cantato anche nel Salmo 110. Stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli per sempre, da eseguire con verità e rettitudine. La parola del Signore è una roccia, non passerà mai, sarà la luce sui nostri passi, sarà il sostegno quando il cammino è duro. Sulla roccia che è Gesù e la sua parola, ogni giorno costruiamo la nostra vita personale, ma su di lui e sul suo Vangelo edifichiamo anche la comunità cristiana. Su di lui e il suo Vangelo edifichiamo la nostra comunità, e qui nella comunità si ascolta insieme la parola, si ascolta insieme la predicazione, e qui dove sono riuniti i fratelli e le sorelle come in una casa, è presente il Signore tra i suoi. La Chiesa è la casa di Dio. E oggi, in particolare, vogliamo pregare per il nostro Vescovo, il Papa Leone, che ieri ha comunicato con molta semplicità la sua malattia, come fossimo gente di casa, come fossimo una famiglia. Preghiamo il Signore con fede che lo guarisca e gli dia salute e lo conservi a lungo nel suo servizio alla Chiesa. Cari fratelli, donne e uomini che fondano la loro vita sulla roccia della parola, costoro si mettono al servizio dei poveri, costoro accolgono gli altri, costoro fanno della loro comunità una casa di preghiera e di fraternità, e la loro esistenza si allarga, abbraccia tanti come una casa accogliente. La parola ecumenico, che vuol dire oggi dialogo tra i cristiani di chiese differenti, viene dal greco oikos. Oikos in greco significa casa. Questo, in conclusione, ci conforta in quello che è il nostro ideale, il nostro sogno. Proprio oggi, in questo tempo di solitudini e di conflitti, proprio oggi, in questo tempo di età della forza, noi vogliamo un mondo più fraterno, una città, un paese, un mondo che sia come una casa dove tutti possano considerarsi fratelli. Ci piace allora sognare e operare per un mondo ecumenico, cioè come casa, fraterno e familiare. Preghiamo tutti che il Signore dia pace alla sua casa e al mondo intero. Amen.

preghiamo il Signore della pace. Perché il Signore dia pace al mondo intero, all'Ucraina, al Medio Oriente, al Sudan, al Kivu, al Mozambico e a ogni paese. Preghiamo per il nostro Vescovo, il Papa Leone, perché il Signore lo guarisca e lo conservi a lungo al servizio della sua Chiesa. Preghiamo per tutti i poveri del mondo e in particolare per quelli che sono affidati al servizio delle nostre comunità, per gli anziani, i bambini, quelli che non hanno casa, i carcerati, i profughi, i migranti e tutti i sofferenti.

0: Notre Père,
1: qui es aux cieux,
0: que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Our Father,
2: who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come noi dimentichiamo i nostri debitori,
0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Signore nostro Dio, guarda con amore e benedici queste tue figlie e questi tuoi figli che non hanno altro sostegno che te e in te confidano. Conducili sulla strada della pace, della serenità, della generosità, per ora e per sempre.
1: Amen.
0: La pace sia con tutti.

0: nel lontano primo maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di Europa è un percorso che intreccia spiritualità, paesaggio e tradizione ai piedi delle Alpi piemontesi. Un itinerario che conduce al celebre Santuario di Europa, uno dei più importanti santuari mariani d'Europa, attraversando risaie, colline, borghi storici e ambienti naturali di straordinaria bellezza, tra il Canavese, Biella e Vercelli. Il tracciato principale parte da Santià, ma il cammino offre anche altre varianti, che toccano luoghi simbolici come Comunità di Bose, il pellegrinaggio storico di Fontainebleau e i paesaggi dell'Oasi Zegna. Ci colleghiamo quindi adesso con Alberto Conte, che è progettista proprio del Cammino di Europa e direttore di Itineraria, che si occupa proprio di progettazioni di itinerari. Alberto, benvenuto con noi a Strada Facendo.
5: Buongiorno.
4: Allora, il Cammino di Europa unisce pianura, colline e montagna. Quindi dal punto di vista dell'esperienza di un camminatore, cosa rende questo percorso così particolare?
5: È un percorso breve, uno dei cammini più brevi d'Italia, perché si parla di 60 km in 4 tappe, ma contemporaneamente è molto vario. Quindi in ogni tappa si attraversa un ambiente radicalmente diverso. Quindi si parte da Santià, che è nella pianura vercellese, quindi risaie, campi di mais, si arriva alle colline del lago di Viverone. Si attraversa poi una grande foresta, la foresta della Serra, fino ad arrivare alle Alpi Biellesi e infine al santuario, in un graduale movimento verso l'alto, in cui c'è effettivamente un chiaro parallelismo, no? Che è un'ascensione fisica, perché comunque si fanno alla fine anche dei dislivelli relativamente importanti, ma è anche un'ascensione, se vogliamo, spirituale, verso l'alto, verso l'arrivo appunto a un santuario mariano di grandissima importanza.
4: E noi sappiamo che al Cammino di Europa è dedicata una guida di Terre di Mezzo Editore, che permette anche di scoprire itinerari alternativi come Fontainebleau e l'Oasi Zegna, di cui tra l'altro abbiamo anche parlato con il rettore del santuario appunto di Europa. E quanto è importante offrire diverse modalità di vivere il cammino in quest'area?
5: Ma allora, i cammini oggi sono quattro, quelli descritti dalla guida, di cui sono autore, sono quattro cammini molto diversi tra di loro. Quindi c'è il cammino, diciamo, di iniziazione, quello più frequentato, che è il Cammino di Europa della Serra, che è stato progettato in particolare per essere adatto anche a persone che non hanno mai avuto esperienze di cammino, quindi con tappe brevi, dislivelli crescenti, servizi molto accurati e così via. In orientale, che è quello che passa da Oasi Zegna, è un cammino più selvaggio, molto più simile a un trekking, con dislivelli importanti, richiede un'esperienza escursionistica, un certo tipo di attrezzatura, non è percorribile in ogni stagione, così come il Cammino Valdostano, che arriva da Mor. Quest'ultimo è particolarmente interessante perché è teatro ogni 5 anni di una processione storica che viene fatta nottetempo da migliaia di persone che partono dalla Valle d'Aosta e attraverso della Barma arrivano fino al Santuario di Europa, quindi c'è un aspetto anche di storia devozionale. Credo che siano tipo, adesso non vorrei dire stupidata, ma diversi secoli c'è questa processione, che quindi è molto radicata anche nell'immaginario e nella devozione.
4: Rimanendo su questa guida di cui appunto lei è autore, ci sono anche cartine, dettagli tecnici e approfondimenti culturali. A me interessava appunto anche questa presenza delle cartine, perché al giorno d'oggi è importante, ecco, credo e chiedo a lei, avere strumenti che aiutano il viaggiatore a vivere il cammino in modo più consapevole, ma mi viene da dire anche più autentico, perché talvolta appunto se uno va su Maps, con i GPS, a volte ha più lo sguardo lì che invece a quello che è intorno. Invece magari, ecco, appunto tornando a questi mezzi più tradizionali, che però, ecco, poi sono garanzia di funzionamento sempre, mentre invece magari camminando, ecco, a volte non c'è campo, non c'è ricezione. Ecco, quanto è importante quindi attraverso anche questa guida avere modi diversi, più tradizionali e più autentici di vivere il cammino?
5: Ma una guida cartacea allarga lo sguardo in tutti i sensi, te lo allarga perché capisci meglio il territorio in cui tu ti trovi, quindi avendo una mappa ad esempio su un GPS, sullo schermo di un GPS, e bene che vada, no? Il piccolo, i tre chilometri che hai attorno, cioè di assolutamente il senso, no, della tua posizione rispetto al territorio circostante, non riesci a leggerlo anche il territorio circostante, quindi presto che purtroppo la geografia è un po' una delle cenerentole, no, delle materie italiane, quindi sempre meno persone sanno leggere correttamente una mappa topografica, comunque insomma chi ha la fortuna di saperla leggere ha un materiale diverso rispetto a quello che gli può fornire un dispositivo elettronico. Cambia poi il rapporto con gli aspetti più legati alla cultura, quindi guide, in particolare tre di mezzo, si tengono a fare, non so, approfondimento su temi culturali, spirituali, meno gastronomici, capisci che c'è un mondo attorno al cammino d'Europa e per noi è un aspetto sempre più importante questo, cioè non si può limitare l'esperienza o l'impatto di un cammino solo alla linea, no, che congiunge le varie tappe, ma è molto importante farne un elemento di attrattività che deve coinvolgere anche il territorio circostante.
4: E per concludere, per salutarci con Alberto Conte, gli chiediamo di dare un consiglio a chi, ecco, tra i nostri ascoltatori magari appunto attirato da questa multidimensionalità, ecco, di questo cammino che, come abbiamo detto, unisce tanti elementi naturali e anche tanti elementi culturali insieme. Ecco, che consiglio darebbe a chi vorrebbe affrontare per la prima volta questo percorso?
5: Viaggiare leggero, innanzitutto, da ogni punto di vista, quindi lasciare a casa più possibile bagagli, perché è un cammino breve e quindi con uno zaino molto leggero si può fare, anche perché in genere si dorme in strutture turistiche, quindi bed and breakfast, che hanno, no, letti normali, lenzuole, quindi non c'è bisogno di un sacco a pelo e quindi lo zaino, con 6 kg di zaino si può fare tranquillamente, ma poi anche lasciare a casa i fardelli della quotidianità. Recentemente mi è venuto troppo da ridere quando una signora che è venuta nella nostra struttura d'accoglienza, per carità, si faceva trasportare il bagaglio, ma nel bagaglio c'era un ventilatore, cioè lei ha viaggiato sul suo ventilatore, noi abbiamo i ventilatori negli alloggi, alcuni hanno anche l'aria condizionata, altri sono al fresco, però l'ansia era tale che questa signora appunto non è riuscita a separarsi dal ventilatore. È un esempio buffo, ma il più buffo che mi è successo finora, però che la su quanto sia difficile, no, lasciare anche da un punto di vista metaforico i pesi a casa. Il cammino è uno straordinario esercizio di frugalità, di semplicità, chi lo fa, chi l'ha già fatto conosce questa dimensione in cui si comprende che per essere felici viaggiare liberamente all'aria aperta con un piccolissimo bagaglio, e più è piccolo il bagaglio e più si è felici.
4: E allora, con leggerezza e appunto anche magari con qualche strumento un pochino più tradizionale, noi salutiamo Alberto Conte e con questo appunto invitiamo i nostri ascoltatori a percorrere il cammino di Europa, di cui appunto Alberto Conte, che abbiamo appena sentito, è appunto progettista. Grazie Alberto, e insomma invitiamo tutti a ritrovarsi ad Europa.

0: E adesso ci colleghiamo con il rettore del Santuario di Europa, che rappresenta il punto di arrivo dell'intero cammino, Don Michele Berchi. Don Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti, anche voi al Santuario d'Europa.
0: Allora, parliamo appunto del cammino che conduce proprio al santuario, uno dei santuari mareni più importanti delle Alpi. Quanto è importante oggi la dimensione spirituale all'interno dell'esperienza del cammino?
1: Beh, fa bene a dire oggi, perché direi che in questi ultimi tempi questo è un aspetto che ha preso degli aspetti di novità. Nel senso che se prima il pellegrinaggio era strettamente qualcosa legato alla fede alla Madonna e quindi al suo santuario, adesso direi che c'è una dimensione più ampia, religiosa sempre, ma di una spiritualità un po' più ampia, magari composta da molte persone che sono anche alla ricerca evidentemente di qualcosa di più grande, magari che non coincide esattamente con la fede cattolica o con la Madonna, ma certamente c'è una grande componente di persone che sono in qualche modo alla ricerca di una spiritualità e che, venendo in un santuario mariano, poi si incontra con la proposta della fede, naturalmente. Ma certamente, se dovessi descrivere appunto la tipologia di questi pellegrini, direi che la natura, la bellezza del creato, momenti di silenzio e di riflessione e un'apertura a un mistero che, io dico così, che li supera, no? È un po' una componente di molti di quelli che percorrono questi cammini.
0: Ecco, a sostenere i pellegrini sono anche le numerose strutture di accoglienza. Ecco, quanto conta il loro coinvolgimento lungo tutto il percorso?
1: Beh, sicuramente logisticamente è un aspetto fondamentale, no? Il pellegrino, prima di mettersi in cammino, cerca, non va all'avventura, prima prenota e cerca dei posti dove poter passare la notte. Il cammino d'Europa si compone di tre tappe o quattro, a seconda un po' delle disponibilità appunto di queste strutture e un po' anche di quanto ogni pellegrino è disposto a camminare quotidianamente. È molto importante, direi che l'accoglienza fa la differenza, ecco, ma mi sembra che da questo punto di vista sia anche un aspetto molto bello di rinnovamento anche di certe località che fino a prima dell'inizio di questo cammino erano un po' come abbandonate o comunque isolate, che invece adesso si trovano al centro di un interesse nuovo e molto bello, anche perché i pellegrini sono sempre portatori di novità, di vita, di curiosità, e quindi nasce come un coinvolgimento interessante e nuovo in questi paesi.
0: Ecco, lei stesso, Don Michele, ha citato le varianti proposte di questo cammino e ne citiamo una in particolare, una delle più speciali, anche quella che segue le tracce dello storico pellegrinaggio notturno, e qui sta anche un po' la particolarità di Fontanoir. Quanto il legame con la tradizione è ancora percepibile oggi? Ecco, quindi riprendiamo questo termine appunto che rimarca l'oggi, l'attualità del cammino.
1: Ma come le dicevo, questo è un esempio perfetto di un pellegrinaggio nato secoli fa per un esplicito voto e per una tradizione strettamente e unicamente legata alla fede e all'affetto dei valdostani alla Madonna d'Europa. Nasce in modo tutto particolare con una richiesta di pioggia per un periodo di siccità di questi abitanti di Fontainebleau che attraversarono la montagna fino a 2500 metri il passo, e per scendere chiedere alla Madonna la grazia appunto di non perdere tutto il raccolto. Lo fecero tre volte, perché le prime due volte non successe nulla. La terza invece ottennero quanto avevano richiesto, e da allora, come ringraziamento, stiamo parlando del fine 1600, a periodi diversi, ogni 5 anni, in questo momento ogni 5 anni si ripete questo pellegrinaggio, che partendo alle 11 di notte percorre per tutta la notte sentieri di montagna fino al colle sopra il santuario, poi si scende in santuario in processione, pregando, e arrivando poi tutti quanti, stiamo parlando di 3.000-4.000 persone, verso mezzogiorno del giorno successivo, quindi più o meno un pellegrinaggio che dura 12 ore di seguito, tutta la notte. E a questi, appunto, a questa motivazione profondamente religiosa e tradizionale, si sono aggiunti molti di questi pellegrini che scoprono forse lì qualche cosa che non hanno mai conosciuto prima, ma che sono attirati da come dicevo prima, da una ricerca spirituale non così definita, ma che incontrano dentro a questa tradizione una proposta attuale anche per loro.
0: E arriviamo alla conclusione parlando appunto del santuario, che è il punto d'arrivo del percorso, come abbiamo già detto, e le chiediamo, Don Michele, una domanda un pochino più personale. Ecco, l'emozione che prova lei entrando nel complesso, avendolo fatto, ecco, immagino tante volte, ma che emozione riscontra, che probabilmente, ecco, si associa anche a quella invece di tanti pellegrini che varcano le soglie del santuario per la prima volta?
1: Ha ragione a dire che appunto è una esperienza personale, anche se direi trova corrispondenza in tante testimonianze di tutti i pellegrini che giungono qui. C'è sempre una prima volta, la prima volta che si arriva in santuario c'è uno stupore rispetto alle immagini che ci si era fatti, questo l'ho sentito testimoniare tante volte. Immaginare una struttura così grande come il Santuario d'Europa a 1200 metri in mezzo alle montagne, nessuno riesce a pensarlo prima. Quando si trova davanti alla bellezza e alla imponenza di questo santuario rimane senza fiato. Questa è una testimonianza che io vedo continuamente ripetersi davanti ai miei occhi. Per chi lo conosce già, c'è un altro tipo di stupore, che comunque che la bellezza non stanca mai, e quindi la bellezza è unita all'affetto che si ha per la Madonna e per il suo santuario, è sempre un'esperienza arrivare qui, tanto più a piedi, no? Quando si cammina, perché si sposano appunto, come dicevo, l'arte, la bellezza, la fede, quando cammina, perché si sposano appunto, dicevo, l'arte, la bellezza, la fede.

0: ci salutiamo con Don Michele Berchi, che è il rettore, invitando appunto i nostri ascoltatori a partecipare, a percorrere il cammino di Europa, che ecco appunto si conclude in questa cornice così particolare del santuario. Grazie Don Michele.
1: Grazie a lei, grazie a tutti i radiospettatori.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

Gentili radioascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi presentiamo Ritratti di Santi, a cura di Padre Antonio Maria Sicari. Ringraziamo il Movimento Ecclesiale Carmelitano per l'organizzazione degli eventi e per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

Oggi vogliamo ricordare un santo giovane, il beato Carlo Acutis, e abbiamo scelto come espressione una sua frase significativa che dice: l'Eucaristia ci configura in modo unico a colui che è l'amore. Ora vediamo come ha vissuto questa scoperta del mistero più profondo della nostra fede. Carlo nacque a Londra il 3 maggio 1991 da genitori italiani, Andrea Acutis e Antonia Salzano, che si trovavano in Inghilterra per motivi di lavoro. Venne battezzato il 18 maggio nella chiesa di Nostra Signora dei Dolori a Londra, ma già nel settembre di quello stesso anno rientrò a Milano con la famiglia. A quel tempo i genitori di Carlo erano credenti, ma non avevano una fede viva, perché essa crescerà in loro proprio grazie al figlio. C'è di molto aiuto il fatto di possedere però una biografia di Carlo intitolata Il segreto di mio figlio, scritta dalla sua stessa mamma, con questa esplicita dichiarazione: se è vero che l'essenziale è invisibile agli occhi e non si vede bene che col cuore, come madre io ho voluto provare a scrivere un libro col cuore per aiutare i suoi tanti devoti a conoscerlo e ad amarlo. E non teme di confessare fin dalle prime righe che è stato il figlio a squarciare le tenebre che la tenevano legata. Io venivo da una famiglia abbastanza laica. Sono andata a messa il giorno della prima comunione, il giorno della cresima, il giorno in cui mi sono sposata, e anche mio marito aveva una fede tiepida. Quando eravamo fidanzati non l'ho mai visto frequentare una chiesa, e devo dire che per me Carlo è stato un po' come un piccolo salvatore. E si riferisce al fatto che aveva dovuto riprendere in mano dei testi religiosi per poter rispondere alle domande incalzanti del suo bambino, e in più era trascinata dal suo esempio travolgente, mi faceva continue domande. Viveva la fede senza timori, senza vergogna, con coerenza. Prima che Carlo nascesse, io vivevo nell'ignoranza più totale. Carlo mi mostrò come vivere in chiave di eternità il mio tempo. Mi insegnò a guardare sempre verso il cielo, giorno dopo giorno. Mi ha aiutato a scorgere la via per diventare pellegrina dell'assoluto, che è sinonimo di soprannaturale ma anche di grazia. La grazia è l'assoluto ritrovato. Essi sono legati dalla morte in croce di Gesù, atto supremo di amore e di misericordia di Dio per gli uomini. Torniamo allora alle domande iniziali sulla maniera in cui Dio sceglie e poi educa i suoi santi. Se si presta attenzione, non è raro scoprire che i loro eventuali profili biografici che sono stati scritti ci offrono subito qualche episodio dotato di una particolare incidenza pedagogica introduttiva. In un'altra biografia di Carlo Acutis, ad esempio, si resta subito sorpresi e commossi da questa prima annotazione. Alle elementari si preoccupava dei bambini i cui genitori si stavano separando. Li invitava a casa sua per sostenerli, invitandoli a pregare per i genitori. In classe prendeva le difese di coloro che avevano più difficoltà a integrarsi, e in più di un'occasione ha difeso bambini disabili presi in giro dai compagni. Ed è particolarmente significativo il primo episodio che ci viene raccontato sull'influsso da lui esercitato sull'ambiente familiare. In casa c'era Rajesh, induista, bramino, il collaboratore domestico di famiglia, e Carlo lo coinvolge tutte le sere quando porta la cena ai poveri senza tetto. Così nacque tra loro un'amicizia molto profonda, racconta Rajesh. Mi diceva che sarei stato molto più felice se mi fossi avvicinato a Gesù. Mi sono fatto battezzare cristiano perché è stato lui che mi ha contagiato e folgorato con la sua profonda fede, la sua carità, la sua purezza. L'ho sempre considerato fuori dal normale, perché un ragazzo così giovane, così bello, così ricco, normalmente preferisce fare una vita diversa. Credo sia utile a questo punto chiarire il metodo che abbiamo scelto per accostarci all'esperienza di questo giovane santo. Penso che in certi casi il modo più giusto per tracciare un ritratto
sia quello di cominciare valorizzando subito le espressioni più belle e significative, quelle che amici e familiari hanno raccolto dalle sue labbra nel tempo dell'infanzia, percependovi già una ricchezza che merita di essere conservata nel cuore e nella mente, perché poi sarà ripresa nell'età adulta. Di Carlo Acutis, ad esempio, ci sono state tramandate molte belle espressioni di fede, di carità, di speranza, ma è necessario cominciare sempre con quelle che riservava a Gesù Eucaristia. Diceva: lui è Gesù vivo che si dona a me. E ancora, questa è l'espressione più famosa: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Siamo più fortunati noi delle folle di 2000 anni fa, perché loro, per incontrare Cristo, dovevano andare a cercarlo nei villaggi, mentre noi possiamo scendere nella chiesa sotto casa e trovarlo realmente presente nell'Eucaristia. Partecipare al rinnovarsi del sacrificio della croce e adorare il Signore nel tabernacolo significa ricevere la linfa vitale per essere come Gesù e per poter portare Gesù agli altri. Più Eucaristie riceviamo, più diventeremo simili a Gesù, e già su questa terra pregusteremo il paradiso. Gesù è molto originale, perché si nasconde in un pezzetto di pane e solo Dio poteva fare una cosa così incredibile. Gesù è l'amore, e più ci nutriremo dell'Eucaristia, che contiene realmente Dio con tutto il suo corpo, sangue, anima e divinità, più cresceremo e cresceranno le nostre capacità di amare. L'Eucaristia ci configurerà in maniera unica a Dio che è amore. C'è inoltre nel Vangelo un particolare episodio in cui Carlo leggerà l'ideale della sua vita, quello di Giovanni, il discepolo prediletto, che durante l'ultima cena se ne stava col capo appoggiato al petto di Gesù. Scriveva a Carlo nel suo diario: è meraviglioso. Tutti sono chiamati a diventare discepoli prediletti attraverso un'intensa vita eucaristica, diventare intimi amici di Gesù, anime eucaristiche, permettendo a Dio di operare in noi quelle meraviglie che solo Lui può fare. Però ci vuole la libera adesione della nostra volontà. Dio vuole il nostro libero amore. Tra le invocazioni eucaristiche da Lui preferita c'è anche, non ultima per bellezza, quella con cui cominciamo ogni giorno il ringraziamento dopo la Santa Comunione: Gesù, fa come se fossi a casa tua. Poi si soffermava spesso a immaginare con fede e amore l'abitazione terrena di Gesù bambino. Il Signore si è incarnato scegliendo una povera ragazza di soli 15 anni come madre e un povero falegname come padre putativo. Quando è nato ci sono stati solo rifiuti da parte della gente che non sapeva dove metterlo, e alla fine qualcuno gli trovò una stalla. Era sicuramente migliore di tante case dove oggi il Signore è comunque rifiutato e spesso anche oltraggiato, perché è ricevuto in maniera non degna. Una povera ragazza di 15 anni assieme a un povero falegname erano i genitori di Dio che ha scelto la povertà e non il lusso. Per me questo è una cosa incredibile. È per questo che Carla Signorelli, nel suo libro che raccoglie l'esperienza di santità giovanile, ha definito giustamente Carlo Acutis un giovane tabernacolo vivente. Ci sono poi a disposizione nostra, per meglio comprendere l'anima di Carlo, alcuni giudizi sulla vita che gli amava comunicare ai suoi amici come un dono e un aiuto. Essere sempre unito a Gesù, ecco il mio programma di vita. La tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi. La felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. Mi piace parlare con Gesù di tutto quello che vivo e che sento. Non bisogna amare solo la propria vita, ma anche quella degli altri. La preghiera più bella da custodire nel cuore deve essere questa: Gesù, fammi santo come vuoi tu. Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie. Dio ha scritto per ognuno di noi una storia unica e irripetibile, ma ci ha lasciato la libertà di scriverne la fine. Non io, ma Dio. La conversione non è altro che spostare lo sguardo dal basso verso l'alto. Basta un semplice movimento degli occhi. Ogni minuto che passa è un minuto in meno che abbiamo per santificarci.
ma ci sono anche espressioni fissate nel ricordo, nella mente e nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato più da vicino. Ecco un incisivo ricordo della mamma. Mio figlio diceva sempre che la conversione è un processo di sottrazione, meno io per lasciare spazio a Dio. La sua meta era l'infinito, non il finito. Mi ha indicato un cammino in chiave di eternità e Gesù era al centro della vita. Direi che tutta la sua verteva sull'incontro quotidiano con Dio e gli piaceva condividere questo stile di vita con le persone che aveva accanto, parenti, amici, compagni di scuola. Mi viene alla mente il modo tutto suo di salutare chi incontrava. Erano come frecce di carità lanciate al prossimo. Chiunque incontrasse era per lui un modo di scoprire un'apertura verso l'altro. Dopo queste espressioni nate dal cuore di chi gli ha voluto bene, è bene ricordare anche alcuni episodi che sono stati affettuosamente trasmessi dai familiari. Sappiamo così che ad Assisi, dove andava spesso in vacanza perché i suoi avevano lì una casa, Carlo prese l'abitudine di portare tutte le sere qualcosa da mangiare a un mendicante che dormiva per terra nel giardino pubblico. E un giorno usò tutti i propri risparmi per acquistare un sacco a pelo da regalare a un altro mendicante che dormiva sui cartoni. Lo stesso faceva a Milano con i poveretti che dormivano lungo il porticato della chiesa vicino a casa. Si era organizzato comprando con la sua paghetta dei piatti termici e dei piccoli termos in modo da portare loro parte della sua cena, dei biscotti, dei panini e delle bevande calde. Quando era possibile regalava anche dei vestiti. Tutti si accorgevano della sua attenzione per i più deboli, malati, anziani, extracomunitari, mendicanti, persone sole. Una delle sue preoccupazioni durante l'anno era quella di raccogliere piccoli risparmi per poter a Natale fare un regalino a tutti. E proprio nell'ultimo anno della sua vita, per avere qualche soldo in più da donare, chiese di poter lavorare come barista in piscina. Ritorniamo all'itinerario biografico. E c'è caro poter iniziare con un ricordo carmelitano. Sappiamo infatti che a 4 anni Carlo ricevette in dono dalla mamma, che a sua volta l'aveva ricevuto dalla bisnonna, una catenina d'oro con una medaglia del Santo Scapolare. La mise al collo con gioia, non la tolse più, diceva: così Gesù e la Madonna li avrò sempre vicini al cuore. A 8 anni ricevette in regalo un computer e girava per casa con un camice con su scritto scienziato informatico e diceva che il computer gli serviva per indicare il cielo. Se su di esso aveva scritto come promemoria: essere uniti a Gesù, questo è il mio programma di vita. In breve fece sua anche questa celebre espressione dell'imprenditore informatico e inventore statunitense Steve Jobs, fondatore di Apple: essere l'uomo più ricco del cimitero? Non mi interessa. Mi interessa andare a letto la sera dicendo che abbiamo fatto qualcosa di fantastico. E tra le cose fantastiche da fare, Carlo metteva sempre l'impegno generoso e continuo ad aiutare gli altri, contagiandoli con la sua felicità. Tutti riconoscevano in Carlo un ragazzo felice, di una felicità autentica, molto ben fondata sulla decisione di vivere una vita abitata da Dio e resa perciò bellissima proprio in forza di questa abitazione. E sarà questa l'esperienza che gli permetterà di affrontare una morte prematura, rassicurando gli amici e le persone care con queste parole: io sono contento di morire, perché ho vissuto la mia vita senza sciupare neanche un minuto di essa in cose che non piacciono a Dio. E sarà questa, in forza di questo insegnamento, che la mamma riuscirà anche lei ad accettare la perdita del suo Carlo e a impostare poi la vita sulla base dell'insegnamento del figlio. Il nostro essere su questa terra ha senso se lo si intende come un cammino diretto ma personale verso il Salvatore. Quindi il mio problema, mamma, il tuo problema è questo: di affrettare questo incontro, di realizzare questo incontro, di concretizzare questo incontro. Ma a Carlo la certezza di non avere sciupato neanche un minuto della propria vita non veniva da esami di coscienza attenti e puntigliosi, veniva dalla stretta amicizia vissuta con Gesù Eucaristia, dal fatto di aver voluto diventare anche lui pane spezzato e vino versato, donandosi generosamente agli altri. Per il resto tutto era racchiuso nella preghiera che amava ripetere spesso: Gesù, fammi santo.
espressione che non era una formula devozionale, ma nasceva dal suo sguardo intento e adorante orientato sull'Eucaristia. Ricevette la prima comunione a 7 anni e come regalo chiese di avere con sé tutta la famiglia per poter fare assieme in questa occasione anche la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Lo spingeva a questo una convinzione che si era radicata nel suo animo: l'Eucaristia è veramente il cuore di Gesù. Lo si capisce leggendo gli appunti di incredibile bellezza e profondità trascritti dalla madre, in cui Carlo commenta così le parole pronunciate da Gesù quando ha promesso di restare sempre con noi: io sarò con voi sempre fino alla fine del mondo. Scrive Carlo: il con voi significa l'esistenza a due, il con significa vita insieme. Vita insieme significa convivenza, compartecipazione, collaborazione, piani a due, interazione, armonie organizzative, domande e risposte, attività concertate, ideali rincorsi assieme, valori vissuti insieme, valori difesi insieme, migliorati insieme. Con voi è il tabernacolo capito, è il tabernacolo aiutato, collaborato. Le due parole vanno rese vita e si rendono vita se dentro sono vita. Prendendo cognizione del tabernacolo, riappropriandosi e gestendo il tabernacolo, manovrando il tabernacolo, si attua finalmente il con voi. Con tali convinzioni, già a 12 anni, partecipava ogni giorno alla Santa Messa per ricevere la comunione quotidiana e recitare ogni giorno il rosario. Accettò anche di diventare il catechista dei più piccoli. Una sua iniziativa per partecipare agli atti le ricchezze della sua anima e del suo cuore era donare loro il suo kit per diventare santi, che regalava generosamente a chiunque lo volesse accettare. Conteneva delle indicazioni di metodo e dei suggerimenti che aveva raccolto utili per poter diventare santi. Vi elenco: averne un grande desiderio, partecipare ogni giorno alla Santa Messa e ricevere quotidianamente l'Eucaristia, recitare ogni giorno il rosario, nutrirsi con una razione giornaliera di Sacra Scrittura, un po' di adorazione eucaristica quando era possibile, la confessione settimanale, avere sempre la disponibilità a rinunciare a qualcosa per gli altri. A tali indicazioni Carlo era personalmente fedele, ma non giocava a fare il piccolo santo, il piccolo genio. Il suo parroco diceva di lui: è un ragazzo assolutamente normale, ma di una armonia assolutamente speciale. Eppure nella sua normalità riuscì perfino a intraprendere il cammino di Abramo, che esce dalla sua terra per andare dove Dio lo conduce, un cammino che Carlo percorse fedelmente, preoccupandosi della salvezza del mondo e del bene della Chiesa fino all'ultimo istante della sua vita. In particolare, era convinto della assoluta semplicità di Dio. La sua mamma ci ha trasmesso questa persuasione di Carlo. La sua vicinanza con Gesù era immediata, forte, allo stesso tempo. Diceva che più siamo semplici, più diventiamo capaci di vederlo, ma anche di mostrarlo, e più siamo capaci di incontrarlo nel volto degli altri, soprattutto in quello dei poveri e dei malati. E a riguardo della sua straordinaria carità verso il prossimo, soprattutto verso i più emarginati, possiamo ricordare questa frase di Madre Teresa di Calcutta che lui, Carlo, custodiva gelosamente nel suo quaderno di appunti. Molti parlano dei poveri, ma pochi parlano con i poveri. Non cercate Gesù in terre lontano, lui non è là, è vicino a voi, è con voi. Se avete occhi per vedere, troverete Calcutta in tutto il mondo. Le strade di Calcutta conducono alla porta di ogni uomo. So che magari vorreste fare un viaggio a Calcutta, ma è più facile amare le persone lontane. Non è sempre facile amare le persone che ci vivono accanto. E amava ripetere: i più poveri e i più deboli sono i miei amici del cuore. Per questo meditava volentieri sulle beatitudini evangeliche, quasi rivivendo personalmente l'annuncio di Cristo, e diceva che le beatitudini erano il documento programmatico che Gesù ci ha lasciato per poter entrare in paradiso, e dava molta importanza al fatto di poter avere in cielo molti amici, tanto che sul suo sito internet c'era anche la sezione "Scopri quanti amici ho in cielo". Diceva: ciò che ci renderà veramente belli agli occhi di Dio sarà il modo con cui lo avremo amato e avremo amato i nostri fratelli. Parlando di lui, il cardinale Scola ha detto: Carlo
È la prova evidente che Dio è ancora, anche oggi, capace di bussare al cuore di un giovane. Per restare con Gesù e donarlo agli altri c'era in Carlo anche un costante lavoro, lavorio dell'intelligenza e del cuore, per escogitare sempre nuovi strumenti per indicare loro il cielo, facendo diventare internet il veicolo di evangelizzazione di catechesi. E poiché era appassionata all'adorazione eucaristica, a 14 anni pensò di aiutare i suoi compagni realizzando una mostra sui miracoli eucaristici. 3 anni di lavoro e di amore attivo all'eucaristia per raccontare in 150 pannelli 143 miracoli eucaristici raccolti in ogni parte del mondo. Una mostra che è stata ospitata nei più grandi santuari mariani, da Guadalupe a Lourdes a Fatima, che ha raggiunto più di 10.000 parrocchie degli Stati Uniti e in almeno 100 campus universitari, giungendo poi perfino in Russia, Cina, Corea, Indonesia, Vietnam, Filippine, Brasile, Argentina, Australia ed Egitto. Si calcola inoltre che le visite mensili al sito della mostra siano almeno 50.000 per ogni lingua. Nel 2019 Papa Francesco ha indirizzato ai giovani una particolare esortazione apostolica intitolata «Cristo vive», proponendo loro anche l'esempio di Carlo Acutis, come se parlasse personalmente ad ognuno. Cristo vive. Egli è la nostra speranza, la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che tocca a lui diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò le parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sano sono queste. Lui vive. Lui ti vuole vivo. Ti ricordo la notizia che è stata donata il mattino della risurrezione, che in tutte le situazioni buie e dolorose di cui parliamo c'è una via di uscita. Ad esempio, è vero che il mondo digitale può esporti al rischio di chiuderti in te stesso, dell'isolamento, del piacere vuoto, ma non dimenticare che ci sono giovani che anche in questi ambiti sono stati creativi e a volte geniali. È il caso del giovane venerabile Carlo Acutis. Egli non è caduto nella trappola. Vedeva che molti giovani, pur sembrando diversi, in realtà finiscono per essere uguali agli altri. Così, Carlo diceva, succede che tutti nascono originali, ma molti poi muoiono come fotocopie. Non lasciare, diceva il Papa, che ti succeda una cosa come questa. Non lasciare che ti rubino la vita, la speranza, la gioia. Osa essere di più, perché il tuo essere è più importante di ogni cosa. Puoi arrivare ad essere ciò che Dio, il tuo creatore, sa che tu sei. Se riconosci che sei chiamato a molto, invoca lo Spirito Santo, e cammina con fiducia verso la grande meta, la santità. In questo modo non sarai una fotocopia, sarai pienamente te stesso. Insomma, tutti hanno riconosciuto in Carlo Acutis un ragazzo felice, di una felicità autentica, molto ben fondata sulla decisione di vivere una vita abitata da Dio e resa bellissima in forza di questa abitazione. E sarà questa l'esperienza che gli permetterà di affrontare anche una morte prematura, rassicurando gli amici e le persone care con queste parole: io sono contento di morire, perché ho vissuto la vita senza sciupare neanche un minuto di essa in cose che non piacciono a Dio. E sarà in forza di questo insegnamento che la mamma, anche lei, riuscirà a accettare la perdita prematura del suo Carlo e a impostare la vita sulla base dell'insegnamento donato dal figlio. Il nostro essere su questa terra ha senso se lo si intende come un cammino diretto ma personale verso il Salvatore. Quindi il mio problema, il tuo problema, mamma, è questo: affrettare questo incontro, realizzarlo, concretizzarlo. Ma la certezza di non aver sciupato neanche un minuto della propria vita non gli veniva da esami di coscienza attenti e puntigliosi, gli veniva dalla stretta amicizia vissuta con Gesù Eucaristia, dal fatto di aver voluto diventare anche lui pane spezzato e vino versato, donandosi generosamente. Per il resto, tutto era già contenuto nella preghiera che amava ripetere spesso: Gesù, fammi santo. Espressione che non era una formula devozionale, ma nasceva dal suo sguardo intenso e adorante verso orientato all'Eucaristia. A compendio di questa breve sintesi donata ai giovani da Papa Francesco, possiamo aggiungere un'altra breve riflessione che Carlo ha affidato alla sua mamma in una delle sue ultime conversazioni con lei.
La nostra meta deve essere l'infinito. Se Dio possiederà il nostro cuore, anche noi possiederemo l'infinito.

Sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone avete ascoltato Ritratti di Santi, a cura di Padre Antonio Maria Sicari. Ringraziamo il Movimento Ecclesiale Carmelitano per l'organizzazione degli eventi e per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

Beato Giovanni XX III, Angelo Giuseppe Roncalli, 1881-1963. Alla morte di Papa Giovanni XX III, molti chiesero che si procedesse ad una rapida canonizzazione. Lo avevano già chiamato il Papa Buono, il Papa del Concilio, il Papa del Sorriso, il Papa dell'Ecumenismo, il Papa di tutti e ancora Cuore del Mondo, Profezia del nostro tempo. Quando morì, il Presidente degli Stati Uniti, John Kennedy, che gli sarebbe sopravvissuto solo di alcuni mesi, disse di lui: era il Papa di tutti. Non avrei mai creduto che un Papa tanto vecchio potesse essere così giovane. Non avrei mai creduto che un uomo solo potesse in così breve tempo entrare nel cuore di tutto il mondo. Quasi tutti i giudizi, però, si riferivano agli ultimi 5 anni di vita, quelli del pontificato. Ma quando un uomo ha già vissuto 77 anni, la sua santità non può dipendere da ciò che gli accade negli ultimi 5 anni che gli restano prima di morire, nemmeno, o forse tanto meno, se li passa da Papa, seduto sul trono più alto della terra e stando sempre su un illuminato e sacro palcoscenico. La mia convinzione è che Dio, donando alla Chiesa questo Papa, le donò insieme tutta la santità di cui egli era già impregnato, per grazia di Dio, la santità di cui era impregnato il prete Angelo Giuseppe Roncalli. Possiamo dire semplicemente che in quel fatidico 28 ottobre 1958 i confratelli cardinali scelsero Sua Eminenza Angelo Giuseppe Roncalli per saggi e svariati motivi, ma lo Spirito Santo lo donò alla Chiesa perché c'era particolarmente bisogno di un prete santo. Giovanni XX III non fu altro che questo e non desiderò altro che questo per tutta la sua lunga vita. Egli si trovò ad occupare uno dopo l'altro tutti gli uffici, tutte le responsabilità, tutte le funzioni, tutti i ruoli istituzionali e pastorali, tutti i compiti che possono essere affidati a un prete. È una cosa strana questa nella sua esistenza. Osservate, nato nel 1881, comincia da ragazzino, studiando dal parroco del paese, frequenta un piccolo seminario di fortuna, poi passa al grande seminario teologico di Bergamo, mandato a specializzarsi a Roma nel seminario romano, è prefetto dei teologi più giovani, ottiene la laurea in teologia e viene ordinato sacerdote quando non ha ancora compiuto 23 anni. Inizia a Roma la specializzazione in diritto canonico, ma la interrompe perché viene scelto dal vescovo di Bergamo come suo segretario. Contemporaneamente è professore in seminario di storia ecclesiastica e di apologetica e di teologia fondamentale e di patrologia. È redattore del settimanale diocesano, giornalista, conferenziere e scrittore. Quando cessa nell'ufficio di segretario diventa cappellano militare. Al termine della guerra fonda e dirige a Bergamo la Casa dello Studente, la prima in Italia, ed è nominato assistente della gioventù cattolica femminile. Quindi riceve l'incarico di direttore spirituale del seminario. Nel 1921 è nominato presidente di Propaganda Fide per l'Italia e inizia così la sua ascesa lenta ma costante. Consacrato vescovo, in qualità di visitatore apostolico in Bulgaria, poi nominato delegato apostolico in Turchia e Grecia, vicario apostolico a Costantinopoli, nel tormentato dopoguerra viene nominato nunzio apostolico in Francia. Nel 1953 è fatto cardinale patriarca di Venezia, il 28 ottobre 58 eletto Papa. C'è qualche altro incarico che potrebbe essere affidato a un prete? Una cosa sola Roncalli non è mai riuscito ad essere, ed era quella che più desiderava nel suo cuore: semplice parroco di campagna. Cominciò a sentirsi tale soltanto dopo i 70 anni, quando lo nominarono patriarca di Venezia. Finalmente parroco, disse allora. Poi parroco lo divenne davvero, parroco del mondo.
In questo elenco di veloce di luoghi, date, uffici è tutta la santità di Angelo Giuseppe Roncalli. Basta vederlo sempre collocato in quel luogo, in quell'ufficio, in quel tempo in cui veniva di volta in volta chiamato, con tutta l'obbedienza, la dedizione, la pace, il disinteresse di cui un uomo può essere capace. Negli appunti per una biografia che lo stesso Papa Giovanni XXIII cominciò a scrivere e poi a interruppe come se ne avesse scrupolo, disse: in casa Roncalli, la più numerosa del paese, erano 30 le bocche da saziare 3 volte al giorno, ma a tutto provvedeva il buon Dio. Provvedevano i campi ben lavorati a cereali, a vigna, provvedevano gli animali della stalla con latte e i suoi prodotti, provvedeva il timor di Dio che manteneva l'ordine e la serenità di una vita collettiva impregnata di buon lavoro. A sera, tutte le sere, il vecchio zio Zaverio, capo di casa, intonava il rosario e tutti rispondevano, formando una musica il cui ricordo a tanta distanza di anni ancora intenerisce. Dei nipoti maschi, Angelino era il primo, e per il suo immediato e spontaneo volgersi alle cose della Chiesa, per il suo aspetto e per il suo fare innocente e quieto, fu subito e si mantenne il prediletto di tutti, oggetto di una pronta e singolare attenzione. Fuori di casa i suoi coetanei lo chiamavano l'Angelino Roncalli, il pretino. Fa tenerezza pensare il vecchio pontefice che si descrive bambino e ricorda il nomignolo datogli dai compagni. Egli non ne ha mai sofferto, non l'ha mai considerato una derisione, ma un privilegio, una profezia. In qualche modo Angelino non si allontanerà mai da quegli anni e da quel primo seminario domestico che lo ha plasmato per il sacerdozio. Nel corso della sua lunga vita lo ripeterà più volte: io, dirà da vescovo, ho dimenticato molto di ciò che ho letto e studiato sui libri, ma ricordo benissimo quello che ho appreso dai miei genitori e dai miei vecchi. E nel giornale dell'anima, durante gli esercizi spirituali in preparazione al sacerdozio, si ferma su queste riflessioni: che cosa sarà di me nell'avvenire? Sarò un bravo teologo, un giurista insigne, un parroco di campagna, oppure un semplice povero prete? Che importa di tutto questo? Devo essere niente di tutto questo e anche più di questo, secondo le disposizioni divine. Il mio Dio è tutto. Tanto i miei ideali di ambizioni, di belle figure, dinanzi al mondo, ci pensa il buon Gesù a mandarmene in fumo. A scrivere è un giovane prete che non ha compiuto 23 anni. Si sente che lotta con qualche fantasia e con il suo naturale istinto a primeggiare. Il bello è che egli non ha scritto soltanto cosa sarà di me nell'avvenire, sarò un bravo teologo, un giurista, un parroco di campagna, ma ha scritto ancora: sarò un vescovo, un cardinale, un diplomatico, un papa. E poi subito ha cancellato in fretta queste parole, come se si vergognasse di averlo solo pensato. Del resto, il suo impegno fin dall'inizio è di sfuggire ad ogni carrierismo. Al termine della guerra, nel 15-18, scrive come una specie di voto: io mi obbligo a cercare la perfetta povertà di spirito, nell'assoluto distacco da me stesso, senza preoccuparmi mai di posti, di carriera, di distinzioni o di altro. Sono già troppo onorato così, nella eccelsa semplicità del mio sacerdozio. Io non dirò mai una parola, non compirò mai un atto, scaccerò come tentazione ogni pensiero che in qualunque modo sia coordinato a far sì che i miei superiori mi diano posti di incarichi o di distinzioni particolari. Abbiamo anticipato di molto il racconto della vicenda di Papa Giovanni, proprio per cogliere subito l'essenziale della sua santità. Fu un prete, gloriosamente prete, e nient'altro che prete. A condurla sulla cattedra di Pietro fu soltanto la mano di Dio, ed egli vi giunse con la semplicità di un prete. Basta leggere il diario di quegli anni per vedere come il giovane sacerdote cercasse non soltanto la minuziosa e fedele osservanza delle regole,
ma sempre il di più. Io devo convincermi, scriveva già da seminarista, che Dio, Gesù da me, chierico Angelo Roncalli, non vuole solamente una virtù mediocre, vuole una virtù altissima. Non è contento di me, Dio, se non mi faccio santo. E nel suo diario questo pensiero ricorre continuamente, e non mancano nemmeno gli slanci mistici. Oh Gesù, amore, amore, Gesù. Eppure, finalmente il tuo amore ha vinto. Io sono con te, mio maestro, mio amico, mio sposo, mio padre. Eccomi qui, sul tuo cuore. Queste sono parole che leggiamo nel diario del seminarista Roncalli. A mezzanotte di Natale del 1902, a 21 anni, scrive: «Vieni, Gesù. Ho tante cose da dirti, tante cose da confidarti, tanti desideri, tante promesse, tante speranze. Ti voglio adorare, baciare in fronte, piccolo Gesù, darmi a te un'altra volta per sempre. Vieni, Gesù, non tardare più oltre, accetta il mio invito». E due giorni dopo, con assoluta naturalezza, aggiunge: «È venuto e mi ha consolato. Ho potuto trattenermi con lui per molto tempo e dirgli tutto quanto desideravo». Possiamo leggere anche questo episodio, questo riferimento carmelitano: «Farò in modo che Gesù possa dire a me quelle parole che disse a Santa Teresa: io mi chiamo Gesù di Teresa. Prima però è necessario che io diventi un angelo di Gesù». Così sia. Per tutti gli anni del seminario può valere, dato che dobbiamo purtroppo fare in fretta, questo esame di coscienza sistematico che lo stesso Pontefice scrisse nel ritiro spirituale per i suoi 80 anni. A 80 anni fa un ritiro e stila una specie di esame di coscienza, toccando anche il punto più scabroso, quello dell'esame sulla purezza sessuale. Lo fece esprimendosi pudicamente in latino, come si usava allora per questi argomenti. Quindi io traduco: peccati circa la castità, nei rapporti con me stesso, in intimità non modeste. È un papa di 80 anni che scrive: nulla di grave, mai. Nei rapporti poi con gli altri, maschi, femmine, sia con gli occhi, con il tatto, nel tempo della pubertà, della giovinezza, nella maturità, nella vecchiaia, né con letture di libri o di riviste, o guardando figure o immagini. La grazia di Dio mai permise tentazioni e cadute, mai, mai, ma sempre mi ha aiutato con grande e infinita misericordia, e spero che mi preserverà sempre fino al termine della vita. Questa era la purezza imparata da seminarista, che splendeva negli occhi e nelle mani del Papa Buono. Della ordinazione sacerdotale di Roncalli ricordiamo un episodio particolare: la prima Santa Messa che va a celebrare a San Pietro nelle grotte vaticane e che ha quasi un sapore di presagio. Al Signore, sulla tomba di Pietro, ho detto: Signore, tu mi conosci, tu sai che io ti amo. E poi uscì di là trasognato, e c'erano tutti i pontefici di marmo nella basilica di bronzo, disposti lungo la basilica, e tutti pareva che mi guardassero come ad infondermi coraggio e grande fiducia. I primi 10 anni di sacerdozio li visse nella curia di Bergamo come segretario del nuovo vescovo Radini Tedeschi, e fu una delle grazie più grandi della sua vita. Viaggi, visite pastorali, sinodi, contatti con altre diocesi e vescovi, problematiche sociali e culturali da affrontare ogni giorno, furono per Don Angelo un'immersione nella realtà viva e fervida del ministero del mistero ecclesiale, e verso il suo vescovo provava una ammirazione sconfinata. Lo ammirava soprattutto per il suo coraggio. Basta pensare che nel 1909 Radini Tedeschi, vescovo di Bergamo, che era un aristocratico, fu capace di schierarsi a fianco degli 830 operai tessili che scioperavano nel 1909 della sua diocesi. Lo sciopero durò 50 giorni e tutti i giornali parlavano di quel vescovo sovversivo che, assieme al suo segretario, si recava ogni giorno a far visita alle famiglie degli operai. Contemporaneamente
Assolveva l'incarico di professore in seminario, nei vari corsi che gli venivano affidati. Erano tempi duri, in cui l'accusa di modernismo, l'eresia del tempo, cadeva con molta facilità su tutti gli insegnanti che esponevano qualche tesi un po' avanzata. Ne fu colpito anche Roncalli.

tanto bene senza fastidi e devono stare ad ogni costo sui margini e sui precipizi. Ma ancor più gli stava a cuore la sostanza della questione. Nel tempo degli studi romani si era ripromesso: se il Signore darà a me una vita lunga e modo di essere prete di qualche profitto nella Chiesa, voglio che si dica di me, e ne gioirò più di qualunque altro titolo, che sono stato un sacerdote di fede semplice e viva, tutto di un pezzo, col Papa e per il Papa, sempre, anche nelle cose non definite, anche nei più minuti modi di vedere e di sentire. Voglio essere come quei buoni vecchi sacerdoti bergamaschi di una volta, la cui memoria vive in benedizioni, che non vedevano e non volevano vedere più in là di quanto vedeva il Papa, i Vescovi e il senso comune e lo spirito della Chiesa. E su tutta la posizione modernista prendeva posizione il mio tesoro, il tesoro della mia anima, la santa fede schietta e ingenua dei miei genitori e dei miei buoni vecchi. Io sarò scrupoloso e austero con me stesso, perché in nessun modo la purezza della mia fede patisca danno. Quando Radini Tedeschi morì, stava per scoppiare la prima guerra mondiale e Don Roncalli si trovò cappellano militare in servizio nell'ospedale di Bergamo. Quando tutto fu finito, il nuovo vescovo gli affidò la pastorale giovanile della diocesi e fondò, e Don Roncalli fondò, la prima casa dello studente d'Italia. Ed ecco il cambiamento improvviso. La congregazione di Propaganda Fide lo vuole a Roma come responsabile delle opere missionarie in tutta Italia. Obbedì, anche se a fatica, gettandosi in un'attività che sarebbe poco definire frenetica, visitando sistematicamente tutte le diocesi d'Italia, fino a poter dire: l'opera della propagazione della fede è il respiro della mia anima, della mia vita. Per esso tutto e sempre, testa, cuore, penna, parola, preghiera, fatiche, sacrifici di giorno e di notte a Roma e fuori. Ancora lo dico, lo farò, tutto e sempre. Nel 1925 viene nominato visitatore apostolico in Bulgaria. Qualcuno disse che lo si era voluto allontanare da Roma perché la sua presenza cominciava a diventare ingombrante. Certo è promosso vescovo, ma solo per rafforzare la sua autorità in quel paese lontano, dove deve recarsi come visitatore, col compito cioè di studiare la situazione in cui convivono assieme con disagi e sospetti reciproci ortodossi, cattolici, di riti diversi. Ed è un compito che dovrebbe durare alcuni mesi e che finisce per durare 10 anni. A Roma prendono tempo, preferiscono tenerlo lì, dato che riesce ad andare d'accordo con tutti e che tutti preferiscono quella sua autorità che non è né chiara né definita. Per Monsignor Roncalli è un tormento, specie quando in Vaticano scelgono la tattica di tacere, di non rispondere nemmeno né alle sue domande né ai suoi suggerimenti. Ed egli sa d'aver scelto volutamente come motto e programma episcopale l'espressione obbedienza e pace, col fermo proposito di non lamentarsi mai. Dopo un anno di lavoro annota: la breve esperienza di questi mesi di episcopato mi conferma che per me nella vita non c'è di meglio che portare la croce così come il Signore me la mette sulle spalle e sul cuore. Se nel campo ecumenico e in quello delle opere di misericordia tutti gli riconoscono lealtà e generosità in fatto di ecumenismo, perché impara un giorno dopo l'altro che l'unità della Chiesa è affidata più alla carità che alle discussioni scientifiche, in tema di carità non fa distinzione alcuna. Quando la Bulgaria viene colpita dal terribile terremoto del 1928, gli aiuti che il Vaticano ottiene, che il visitatore ottiene da Roma, sono distribuiti senza distinzione di appartenenze sociali o ecclesiali. La Bulgaria è la mia croce, scrive, e io sono sinceramente disposto a star qui fino alla morte, se così vuole l'obbedienza, lasciando che altri perda tempo a sognare circa i fatti miei. Gli altri sono coloro che gli suggeriscono che ormai sarebbe giunto il tempo di qualche promozione dopo tanto esilio e tanto ingrato lavoro. A Roma un po' appoggiano le sue decisioni e i suoi progetti, un po' li tramandano e li sconfessano. In questo mio ministero, scrive, guardandosi bene dall'accusare nessuno, devo sopportare prove terribili. Sento spesso la mia povera anima come naufraga nel mistero dell'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi, e nel diario annota l'incertezza che perdura da 5 anni.
quanto ai compiti del mio ministero in questo paese, angustie, difficoltà di non poter fare di più, il dovermi il dover

quasi vivere come un eremita contro le tendenze del mio spirito, il malcontento interiore di ciò che c'è di umano nella mia natura, anche se finora sono riuscito a tenere tutto sotto controllo. Tutto mi rende spontaneo un santo abbandono in Dio. E aggiunge: sono disposto a vivere così, anche se dovesse durare per anni e anni, e non esprimerò mai nemmeno il desiderio o la tendenza più lontana a cambiare, qualunque cosa mi possa costare. Già 6 anni sono passati dall'ordinazione episcopale e resterà in Bulgaria altri 4 anni. Poi finalmente giunge il cambiamento, in peggio. Delegato apostolico in Grecia e Turchia e poi vicario apostolico a Istanbul. Se si bada alla qualità dei titoli, ci si accorge che si tratta sempre di sgradevoli compiti di mediazione diplomatica e di impossibilità a un vero ministero sacerdotale. Tanto più che nella nuova sede non ha nemmeno il sollievo di trattare questioni di fede. In Turchia, paese deciso ad essere assolutamente laico, si finge che il delegato apostolico nemmeno esiste. In Grecia le ostilità degli ortodossi sono così forti che il Papa gli ha fatto sapere: lei sarà bravo se riuscirà ad entrare in Grecia. Molta gente, scrive Roncalli, mi compatisce e mi ritiene sfortunato. Io non capisco perché. Sono obbediente, come mi è chiesto. Questo è tutto. Ciò non gli impedisce di scrivere per se stesso soltanto: mi sento tutto crocifisso alla mia vita di vicario e di delegato apostolico. Poi però si commuove quando di notte dalla finestra della sua camera vede che nel Bosforo i pescatori passano la notte al lavoro anche in condizioni proibitive. L'altra notte, verso l'una, pioveva a dirotto, ma i pescatori erano là, impavidi alla loro rude fatica. Che confusione per me prete, pescatore di uomini, davanti a questo esempio. Qualcuno gli sussurra che sarebbe ora di cambiare e di ottenere da Roma qualche riconoscimento. Ma ormai Roncalli è radicato nell'umiltà. Per quel poco, per quel niente che io sono nella Chiesa Santa di Dio, la mia porpora l'ho già ottenuta. È il rossore di trovarmi in questo posto di onore e di responsabilità, valendo io così poco. Che conforto sentirmi libero da queste tentazioni di cambiare posto e di salire di grado. E in questo posto, posto che diventò durante la guerra centro nevralgico di contatti diplomatici e di spionaggi incrociati, che Monsignor Roncalli visse il dramma della Seconda Guerra Mondiale, riuscendo a sollevare miserie di ogni genere ed impedire e contenere le deportazioni di armeni ed ebrei. Scriveva: poveri figli di Israele, io sento quotidianamente il loro gemito attorno a me, li compiango, faccio di tutto per aiutarli, sono i parenti e i concittadini di Gesù, che il Divino Salvatore venga in loro aiuto. E riuscì a salvare schiere di deportati destinati ai campi di sterminio, offrendo il visto di transito della delegazione apostolica. Ed ecco che nel 1944 gli giunse improvvisamente, direttamente dal Papa, la nomina nunzio apostolico in Francia, una nomina e una partenza immediata. La situazione era grave. A Parigi il generale de Gaulle, dopo la liberazione, esigeva la destituzione del nunzio in carica dei 25 vescovi e dei 3 cardinali che, a suo dire, si erano macchiati di collaborazionismo col regime di Pétain. E il nuovo nunzio doveva giungere subito, eravamo a fine dicembre, se non si voleva che gli auguri di Capodanno al nuovo presidente del governo provvisorio da parte del corpo diplomatico fossero presentati dall'ambasciatore più anziano, che era quello sovietico. E così il nuovo nunzio giunse in una settimana. Nominato il 22 dicembre, il 1 gennaio faceva già il suo discorso all'Eliseo. Fatto è che il Papa stesso si era ricordato di lui, perché il generale de Gaulle, che voleva la destituzione di 23 vescovi e di 3 cardinali, col generale de Gaulle non sarebbero servite né bontà né durezza. Tanto era deciso a ottenere dalla Chiesa la epurazione dei vescovi non graditi. Ci voleva un muro di bontà, e Roncalli era divenuto esattamente questo. Il generale poteva aspettarsi di tutto, ma non di incontrare un santo,
sotto le vesti di un monsignore piuttosto robusto, bonario, un po' esuberante, dal francese gradevole e un po' incerto, ma raffinato nell'intelligenza e ancor più nell'anima. Gli incontri diplomatici si protrassero per settimane. Alla fine il numero dei vescovi sgraditi si era ridotto a 3. Non la diplomazia aveva vinto, ma la ricerca buona e tenace nella verità. Io, scrisse allora il nunzio nel suo diario, lascio a tutti la sovrabbondanza della furberia, la cosiddetta destrezza diplomatica, e continuo ad accontentarmi della mia bonomia e semplicità di sentimento, di parole e di tratto, perché le somme infine tornano a vantaggio di chi resta fedele al Vangelo. Ma quella bonomia non rinunciava, quando era necessario, a gesti clamorosi. Così Roncalli ottenne e portò personalmente a Tolosa la berretta cardinalizia per il vescovo Saliège, che, paralizzato dal collo in giù, al momento delle rappresaglie naziste, s'era fatto portare in barella in cattedrale per condannare ufficialmente dal pulpito in barella la bestialità della barbarie nazista. Restò a Parigi 8 anni, affrontando problemi spinosi come quello dei preti operai e delle scuole libere. I suoi libri preferiti erano sempre L'imitazione di Cristo, I morali di San Gregorio, I ferretti di San Francesco, e li considerava i libri sufficienti per un diplomatico. Annotava: tutti i sapienti del secolo, tutti i furbi della terra, anche quelli della diplomazia vaticana, che meschina figura fanno davanti alla semplicità della grazia che emana da questo grande e fondamentale insegnamento di Gesù e dei santi. Raccontano che il presidente Bidol disse di lui: questo nunzio è tutto fuorché un diplomatico, dice tutto quello che pensa. A che Roncalli ribatteva: se il mio amico sapesse quante cose penso e non dico, mi proclamerebbe il principe dei diplomatici. Nel 1953 viene nominato patriarca di Venezia. Mancava dall'Italia da 30 anni. Vi ritornò felice di poter finalmente fare il parroco. La mia confusione mi induce a sentimenti di umiltà e di abbandono. È lui che ha fatto tutto. Ha fatto tutto senza di me, che per nulla avrei potuto immaginare tanto. Un motivo di gioia è che il tenermi umile e dimesso non mi costa più fatica e risponde al mio temperamento nativo. Non desidero, non penso ad altro che a vivere e morire per le anime che mi sono affidate in questi ultimi anni che mi restano. Voglio essere un santo pastore, un santo prete, nella pienezza del termine. Nel 1958 viene eletto Papa da un conclave di 51 cardinali, metà dei quali avevano più di 77 anni. L'opinione di tutti era che il conclave avesse dato alla Chiesa un pontefice di transizione, un uomo che, per la sua tarda età, avrebbe concesso ai cardinali ancora un po' di tempo per pensare a una degna successione di Pio XII. Scelse di chiamarsi Giovanni XXIII e spiegò così ai cardinali: questo nome mi è dolce, perché anzitutto è quello del mio papà. Poi mi è soave, perché è quello della parrocchia dove sono stato battezzato. E con lo stesso ricordo filiale affrontò la difficile prova di lasciarsi portare, come si usava allora, sulla sedia gestatoria. Era il pomeriggio stesso del giorno dell'incoronazione e doveva incontrare i numerosissimi pellegrini veneziani e bergamaschi, ma di salire su quella sedia portata a spalle non ne voleva sapere. Si arrese soltanto quando gli dissero che in quel modo la maggior parte dei pellegrini non l'avrebbero neppure visto. Superò il disagio durante il discorso, quando spiegò loro: la prima volta che io sono uscito dal mio villaggio e ho visto un grosso borgo fu a 8 anni, e ricordo che passava una processione. Allora il mio papà, affinché io potessi vedere, mi prese sulle spalle e così dall'alto vidi tutto così sollevato. Ora non sono più io che devo vedere, siete voi che dovete vedere me. Per questo mi sono lasciato portare sulle spalle di questa brava gente. Ma tant'è, sia il papà che ci porta, siano questi bravi uomini, nella vita dobbiamo tutti lasciarci portare dal buon Dio. Poi, quando scese da quella difficile sedia, alludendo con umorismo alla sua robusta corporatura, disse che sarebbe stato giusto aumentare lo stipendio dei 12 sediari per eccesso di pontefice. Come primo gesto nominò 23 nuovi cardinali e riordinò la curia.
Poi si mosse in una maniera antica, cioè nuova. Consapevole che il Papa è tale in quanto vescovo di Roma, si mise a fare il vescovo di Roma, cominciando a visitare parrocchie, ospedali, carcere, seminario. Ai carcerati di Regina Celi prima raccontò la vicenda di un suo zio che era stato incarcerato perché aveva cacciato senza licenza, e poi disse loro: ma voi siete contenti che sono venuto? Siete contenti? Sapevo che mi volevate e anch'io vi volevo, per questo eccomi qui a dire il cuore che ci metto. Parlandovi non ci riuscirei mai, ma che linguaggio volete che vi parli, Papa? Io metto i miei occhi nei vostri occhi. Ma no, perché piangete? Siete contenti che io sia qui? Non siete contenti? Ho messo il mio cuore vicino al vostro. Il Papa è venuto, eccomi a voi, e penso con voi ai vostri bambini, che sono la vostra poesia e la vostra tristezza, alle vostre mogli, alle sorelle e alle mamme. Così parlavo. Non erano passati 3 mesi dall'elezione che il nuovo vecchio Papa annunciava ai cardinali stupefatti la sua intenzione di indire un concilio ecumenico. Molti trepidarono per una notizia così inattesa e così grave, ma l'idea di fondo di Papa Giovanni era tutto sommato semplice. Diceva: la Chiesa Cattolica non è un museo di archeologia, è l'antica fontana del villaggio che dà acqua alle generazioni di oggi come le diede a quelle del passato, e bisogna fare scorrere quest'acqua. Per questo voleva un concilio nel quale le antiche verità venissero nuovamente spiegate nella loro bellezza e freschezza, non solo ai cattolici, ma a tutti i cristiani, anzi a tutti gli uomini. Questo era il pensiero nuovo che gli giungeva nell'anima, nella mente e nel cuore, che la Chiesa era chiamata a servire non solo i cattolici, ma l'uomo in quanto tale. Alla sera di quel giorno fatidico dell'apertura, dopo che il mondo aveva visto sfilare in televisione un interminabile corteo di vescovi e aveva visto la Basilica di San Pietro tramutata in aula con quasi 3.000 seggi, il Papa mandò a letto tutti con un discorso improvvisato che sarebbe passato alla storia. C'erano in piazza San Pietro più di 200.000 persone a sera, e i giovani con delle fiaccole si erano disposti in modo da formare un'immensa croce. Il Papa li guardava dall'alto, tentato di affacciarsi, poi disse: no, oggi ho già parlato anche troppo. Ma resistette soltanto qualche minuto, fece aprire la finestra e parlò alla folla che lo acclamava come fa un papà o un nonno: figlioli, la mia persona non è niente, è un fratello che parla a voi, un fratello divenuto padre per volontà di Nostro Signore. Ora vi do la mia benedizione, poi tornate a casa, troverete i bambini, gli darete una carezza e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete forse qualche lacrima da asciugare, abbiate una parola di conforto, sappiano gli afflitti che il Papa è con i suoi figli. Addio figlioli, alla benedizione aggiungo l'augurio di una buona notte. Si sentiva davvero al centro della famiglia umana. Quando ricevette gli osservatori delegati delle chiese cristiane non cattoliche al concilio, ricordò loro la sua antica esperienza, sintetizzandola in poche bellissime formule. Disse: a Sofia, a Istanbul, ad Atene, noi non abbiamo mai parlamentato, ma non abbiamo discusso, ci siamo amati. E poi si lasciò andare a narrare un episodio dicendo che lo voleva offrire a questi, diciamo, capi delle altre chiese, così come si offre un fiore semplice, senza paura che il fiore potesse venire rifiutato. Ma osservate che cosa raccontò. Disse: un giorno consegnai a un venerabile vegliardo prelato di una chiesa orientale, e non in comunione con Roma, una medaglia del pontificato di Pio X. Il gesto voleva essere e fu un gesto di affettuosa cortesia, ma qualche tempo dopo il vegliardo, sul punto di chiudere gli occhi alla luce di questo mondo, volle che alla sua morte la medaglia fosse messa sul suo cuore. L'ho visto con i miei occhi e il ricordo mi intenerisce ancora. Ecco come era fatto l'ecumenismo di Papa Giovanni e come egli era capace di offrire senza rinunciare a descrivere il ritorno all'unità. Simpatico e sintomatico fu l'episodio che accadde un sabato di marzo 1962. Giovanni XXIII stava percorrendo in automobile il lungo Tevere quando si trovò improvvisamente a passare davanti alla sinagoga nel momento in cui alcuni ebrei ne stavano uscendo dopo la loro funzione. Fece fermare e scoperchiare la macchina e si mise a benedirli in assoluta semplicità. Dapprima sorpresi e smarriti gli ebrei, che mai avevano ricevuto la benedizione di un papa, poi cominciarono ad applaudirlo. Era la prima volta nella storia che un papa li benediva.
La passione per la società civile, per i suoi problemi, gli veniva dalla coscienza di essere il padre di tutti. Tutto il mondo è la mia famiglia, diceva. È questo senso di appartenenza universale che deve dare il tono alla mia mente, al mio cuore, alle mie azioni. E anche la sua esperienza diplomatica gli era utile durante le crisi internazionali. Si sa che determinante fu l'intervento di Papa Giovanni per la soluzione delle crisi più gravi che minacciarono la pace del mondo, come accadde nella pericolosissima crisi di Cuba dell'ottobre 1962, quando la Terza Guerra Mondiale sembrò quasi inevitabile. E segno di un miracolo accaduto fu la sorpresa del mondo quando si seppe che Khrushchev non solo aveva inviato al Papa gli auguri personali per l'ottantesimo compleanno, ma gli aveva fatto pervenire un biglietto augurale per i santi giorni di Natale, parole del capo dello Stato sovietico. Il 27 dicembre dello stesso anno, per la prima volta, la Pravda pubblicava ampi stralci del messaggio natalizio del Papa con un commento positivo. Quello che il mondo non seppe fu che il Papa per Natale si era fatto comprare una grammatica in lingua russa, l'aveva sfogliata, letta nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, poi si era alzato per una improvvisa ispirazione e annotò nel suo diario: mi sono inginocchiato davanti al mio crocifisso e ho consacrato la mia vita in estremo sacrificio di tutto me stesso in riferimento a quanto il Dio volesse fare di me per questa grande impresa della conversione della Russia. Era l'ultimo Natale della sua vita. L'anno 1962 si chiuse col Times che dichiarava Giovanni XXIII uomo dell'anno, con la motivazione che aveva dato al mondo intero ciò che non potevano dargli né la diplomazia né la scienza, un senso di unità della famiglia umana. Nell'aprile successivo, quasi a sintetizzare dottrinalmente la passione di cui era sempre stato mosso e tutte le preoccupazioni del suo cuore, Papa Giovanni promulgò la Pacem in Terris, la prima enciclica che fosse mai stata indirizzata non soltanto all'Episcopato e ai fedeli, ma a tutti gli uomini di buona volontà. Ne ebbe tante lodi e qualche amarezza, perché non tutti capirono quel suo voler distinguere tra le dottrine negative che non mutano mai la loro natura e i movimenti di uomini che le propugnano, i quali invece possono cambiare. Se il Washington Post commentava: non è solo la voce di un vecchio prete, non è solo la voce della Chiesa, è la voce della coscienza del mondo. E per la prima volta un documento del Papa veniva pubblicato nei paesi dell'Est e otteneva l'assenso della Chiesa ortodossa. Ma già, la malattia lo devastava. Molti gli suggerivano di rinunciare alle visite nelle parrocchie romane perché incombeva il pericolo di qualche grave emorragia che lo stroncasse per strada. Rispose: ebbene, che male ci sarebbe? Muoiono tanti cristiani lungo la strada. Che male ci sarebbe se morisse così anche il Papa? A partire dal 17 maggio non poté più celebrare messa. La domenica 19 maggio poté solo affacciarsi alla finestra per un breve discorso e tutti videro il Papa che si portava ripetutamente la mano alle labbra e mandava baci ai figli radunati là in basso. Il 30 maggio ricevette gli ultimi sacramenti in piena lucidità e i presenti ascoltarono il suo discorso di commiato. Questo letto, disse, è un altare. L'altare vuole la vittima, eccomi pronto. Io offro la mia vita per la Chiesa, per la continuazione del Concilio Ecumenico, per la pace nel mondo, per l'unità dei cristiani. Molti mi hanno domandato quale sia stato il mio segreto, il segreto del mio sacerdozio. Eccolo, oggi credo di poter dare la risposta. Il segreto del mio sacerdozio sta nel crocifisso che vedete davanti a me, di fronte al mio letto. Lui mi guarda e io gli parlo. E dopo una pausa, quasi a compendiare la sua esistenza, ho avuto la somma fortuna di nascere in una famiglia cristiana modesta e povera, ma timorata da Dio. E ho avuto la somma fortuna di essere chiamato al sacerdozio. Fin da bambino non ho pensato ad altro, non ho desiderato altro. La mia giornata terrena finisce, ma il Cristo vive, la Chiesa continua. Il 3 giugno 1963, quando si sparse la voce che il Papa è in agonia,
piazza San Pietro si riempie di folla silenziosa e commossa e sul tardo pomeriggio vi viene celebrata una santa messa per il pontefice morente. E quando il celebrante pronuncia le parole conclusive «Ite, missa est», in quello stesso istante Papa Giovanni muore. Il sacerdote di Dio ha compiuto il suo lungo ministero.

0: nel lontano primo maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43, o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

presento i fioretti di San Francesco d'Assisi. Sono antichi racconti edificanti. I 39 fioretti sono stati adattati alla lingua italiana moderna, rispettando la lingua originale.

Santo Francesco convertì 3 ladroni micidiali. Essi fecero frati e della nobilissima visione che vide uno di loro, il quale fu santissimo.

Santo Francesco andò una volta verso il deserto del borgo a Santo Sepolcro e, passando per un paese che si chiama Monte Casale, venne a lui un giovane nobile e delicato e gli disse: «Padre, io vorrei molto volentieri essere dei vostri frati». Risponde Santo Francesco: «Figliuolo, tu sei giovane e delicato e nobile. Forse tu non potresti sostenere la povertà e l'asprezza nostra». Ed egli disse: «Padre, non siete voi uomini come me. Dunque, come la sostenete voi, così potrò io, con la grazia di Cristo». Piacque molto a Santo Francesco quella risposta. Perciò, benedicendolo, subito lo ricevette nell'ordine e gli pose nome Frate Angelo. E si comportò questo giovane così graziosamente che dopo poco tempo Santo Francesco lo fece guardiano del luogo detto di Monte Casale. In quel tempo vivevano nella contrada tre famosi ladroni, i quali facevano molti mali nella contrada. I tre ladroni vennero un giorno al detto luogo dei frati e pregavano il detto frate Angelo guardiano che desse loro da mangiare. E il guardiano rispose loro in questo modo, riprendendoli aspramente: «Voi ladroni e crudeli e omicidi, non vi vergognate di rubare le fatiche altrui, ma per di più, come presuntuosi e sfacciati, volete divorare le elemosine che sono mandate ai servi di Dio. Non siete neppure degni che la terra vi sostenga, perché voi non avete nessuna riverenza né a uomini né a Dio che vi creò. Andate dunque per fatti vostri e qui non apparite più». I tre ladroni turbati partirono con grande sdegno. Ed ecco Santo Francesco tornare di fuori con la tasca del pane e con un vaselletto di vino che egli e il compagno avevano accattato, e riferendogli il guardiano come aveva cacciato i tre ladroni, Santo Francesco fortemente lo riprese dicendo che si era comportato crudelmente, e aggiunse: «Questi tre meglio si convertono a Dio con la dolcezza piuttosto che con crudeli rimproveri. Il nostro Maestro Gesù Cristo, il cui Vangelo abbiamo promesso di osservare, dice che non hanno bisogno i sani del medico, ma gli infermi, e che non era venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a penitenza. E per questo Gesù spesse volte mangiava con i peccatori. E poiché tu ti sei comportato contro la carità e il santo Vangelo di Cristo, io ti comando per santa obbedienza che subito tu prenda questa tasca del pane che io ho accattato e questo vasello del vino, e va loro dietro sollecitamente per monti e per valli fino a che tu li ritrovi. E poi presenta loro tutto questo pane e questo vino per parte mia, e poi ti inginocchi davanti a loro e confesso umilmente la colpa della tua crudeltà, e poi li preghi per parte mia che non facciano più del male, ma temano Dio e non offendano il prossimo. E se essi faranno questo, io prometto di provvederli nei loro bisogni e di dare loro continuamente da mangiare e da bere. E quando tu avrai detto loro questo, torna qui umilmente». Mentre il detto guardiano andò a fare il comandamento di Santo Francesco, egli si pose in orazione e pregava Dio che ammorbidisse i cuori di quei ladroni e li convertisse a penitenza. Giunse da loro l'obbediente guardiano e presenta loro il pane e il vino e fa e dice ciò che Santo Francesco gli ha imposto. E come piacque a Dio, mangiando quei ladroni
le elemosine di Santo Francesco cominciarono a dire insieme: guai a noi, miseri sventurati, quali dure pene dell'inferno ci aspettiamo, poiché andiamo non solamente rubando al prossimo e battendo e ferendo, ma anche uccidendo. E tuttavia, nonostante noi facciamo tanti mali e così scellerate cose, non abbiamo alcun rimorso di coscienza né timore di Dio. Ed ecco, questo santo frate è venuto a noi per le parole che ci disse giustamente per la nostra malizia, e ci ha detto umilmente la sua colpa, e oltre a ciò ci ha recato il pane e il vino, e così liberale promessa del Santo Padre. Veramente questi sono frati santi di Dio, i quali meritano il paradiso di Dio, e noi siamo figli dell'eterna perdizione, e non sappiamo se dai peccati che abbiamo fatto fino ad ora possiamo tornare alla misericordia di Dio. Dicendo queste simili parole, uno di loro ed altri due dissero: per certo tu dici il vero, ma ecco, che dobbiamo noi fare? Disse l'altro ladrone: andiamo da Santo Francesco, se egli ci darà speranza che possiamo tornare alla misericordia di Dio per i nostri peccati, facciamo ciò che ci comanda e così possiamo liberare le nostre anime dalle pene dell'inferno. Piacque questo consiglio agli altri, e così tutti e tre d'accordo se ne vengono in fretta da Santo Francesco e gli dicono: padre, noi per molti scellerati peccati che abbiamo fatto non crediamo poter tornare alla misericordia di Dio. Ecco, noi ora siamo pronti a fare ciò che ci dirai e a fare penitenza con te. Allora Santo Francesco, ricevendoli caritativamente e con benignità, li confortò con molti esempi e, rendendoli certi della misericordia di Dio, promise loro di accattarla da Dio per loro e mostrò loro che la misericordia di Dio è infinita, e aggiunse: se noi avessimo infiniti peccati, ancora la misericordia divina è maggiore dei nostri peccati, secondo come dice il Vangelo. E l'apostolo Santo Paolo disse: Cristo benedetto venne in questo mondo per ricomperare i peccatori. A tali e simili ammaestramenti i detti tre ladroni rinunciarono al demonio e alle sue opere, e Santo Francesco li ricevette nell'ordine, ed essi cominciarono a fare grande penitenza. Due di loro vissero poco dopo la loro conversione e andarono in paradiso. Il terzo, sopravvivendo e ripensando ai suoi peccati, si diede a fare tale penitenza che per 15 anni continui accettò le quaresime comuni che egli faceva con gli altri frati negli altri tempi, sempre digiunava a pane ed acqua, 3 giorni alla settimana, e andava sempre scalzo e con una sola tunica indosso, e mai dormiva dopo mattutino. Nel frattempo Santo Francesco passò da quella misera vita, e avendo costui per molti anni continuato tale penitenza, ecco che una notte dopo mattutino gli venne tanta tentazione di sonno, in nessun modo egli poteva resistere al sonno e vegliare come soleva. Finalmente, non potendo resistere al sonno né pregare, se ne andò a letto per dormire, e appena ebbe posto giù il capo fu rapito
e portato in spirito sopra un monte altissimo. Sul monte vi era un burrone profondissimo, d'ogni parte vi erano sassi spezzati e pieni di schegge e punte disuguali uscivano fuori dai massi, perciò questo burrone era pauroso a guardarsi. E l'angelo che conduceva questo frate lo spinse e lo gettò giù per il burrone. Il frate, rimbalzando e picchiando di scoglio in scoglio e di sasso in sasso, alla fine giunse al fondo di questo burrone, che era tutto smembrato e sminuzzato, almeno così a lui pareva. E giacendosi così malconcio in terra, gli diceva l'angelo che lo conduceva: levati su, poiché devi fare ancora un grande viaggio. Rispose il frate: tu mi pari molto indiscreto e crudele uomo. Mi vedi che sto per morire per la caduta, mi vedi così spezzato e mi dici: levati su. E l'angelo si accosta a lui e, toccandolo, gli salda perfettamente tutti i membri e lo sana. E poi gli mostra una grande pianura di pietre aguzze e taglienti e di spine e di triboli, e gli dice che deve correre per tutta questa pianura a piedi nudi sino alla fine, e in fondo si vedeva una fornace ardente nella quale avrebbe dovuto entrare. E avendo il frate passato tutta la pianura con grande angoscia e pena, l'angelo gli disse: entra in questa fornace, perché così sei costretto a fare. Risponde costui: ohimè, quanto sei crudele guidatore, mi vedi quasi morto per questa angosciosa pianura, ed ora come ristoro mi dice di entrare in questa fornace ardente. E guardando il frate vede molti demoni con le forche di ferro in mano, con le quali, poiché indugiava ad entrare, lo sospingono dentro subitamente. Entrato che fu nella fornace, guarda e vede uno che era stato suo compare, il quale ardeva tutto quanto, e il frate gli domanda: o compare sventurato, come venisti tu qua? Ed egli risponde: va un poco innanzi e troverai la moglie mia, tua comare, la quale ti dirà la causa della nostra dannazione. Andando il frate più oltre, eccoti apparire la detta comare, tutta infuocata, rinchiusa in una botte tutta di fuoco. Ed egli le domanda: o comare sventurata e misera, perché venisti tu in così crudele tormento? Ed ella rispose: al tempo della grande fame, predetta da Santo Francesco, mio marito e Dio, falsavamo il grano e la biada che vendevamo dentro una botte che serviva come misura, e perciò io ardo ora stretta in questa misura. E dopo queste parole l'angelo che guidava il frate lo sospinse fuori dalla fornace e poi gli disse: preparati a fare un orribile viaggio. E costui, rammaricandosi, diceva: oh durissimo conduttore, tu non hai alcuna compassione, vedi che sono quasi tutto arso in questa fornace e ora mi vuoi menare in viaggio pericoloso e orribile. Allora l'angelo lo toccò e lo fece sano e forte, e poi lo condusse ad un ponte attraverso il quale non si poteva passare senza pericolo. Infatti il ponte era sottile e stretto e molto sdrucciolevole e senza sponde di lato, e di sotto passava un fiume terribile pieno di serpenti e di dragoni e di scorpioni, e da sotto veniva un grandissimo puzzo. E l'angelo gli disse: passa questo ponte, conviene proprio che tu lo passi. Risponde costui: e come potrei passarlo senza che io cada in quel fiume pericoloso? Dice l'angelo: vieni dopo di me e poni il tuo piede dove vedrai che io porrò il mio, così passerai bene.
passa questo frate dietro all'angelo come gli aveva insegnato e giunge in mezzo al ponte, e mentre è lì l'angelo se ne vola via, e partendosi da lui se ne andò sopra un monte altissimo molto al di là del ponte. E il frate considera bene il luogo dove era volato l'angelo, ma rimasto senza guidatore e guardando in giù vedeva questi animali tanto terribili stare con le teste fuori dell'acqua e con le bocche aperte pronte a divorarlo se fosse caduto, ed egli era in tanto tremore che non sapeva cosa fare e cosa dire, e non poteva andare indietro né avanti. Vedendosi in tanta tribolazione e non avendo altro rifugio che in Dio, si chinò ad abbracciò il ponte e con tutto il cuore e con le lacrime si raccomandò a Dio affinché per la sua santissima misericordia lo soccorresse, e fatta l'orazione gli parve di cominciare a mettere le ali. Egli con grande allegrezza aspettava che esse crescessero per poter volare al di là del ponte dove era volato l'angelo, e dopo qualche tempo, per la grande voglia che egli aveva di passare questo ponte, riesce davvero a volare. Ma poiché le ali non gli erano ancora sufficientemente cresciute, egli cadde sul ponte e perde le penne. Allora abbraccia di nuovo il ponte e come prima si raccomanda a Dio, e fatta l'orazione gli parve di mettere le ali, ma anche queste non crescono a sufficienza. Mettendosi a volare innanzitempo ricadde da capo sul ponte e di nuovo gli caddero le penne. Vedendo che per la fretta di volare prima del tempo cadeva, cominciò a dire tra sé: per certo, se metto le ali la terza volta aspetterò che esse siano tanto grandi da poter volare senza ricadere. E stando in questi pensieri si vide mettere le ali per la terza volta e aspettava grande tempo, fino a quando esse sono bene grandi. E tra il primo aspettare e il secondo e il terzo gli parve davvero passati 150 anni, forse più. Alla terza volta si leva finalmente in volo e vola sino al luogo dove era volato l'angelo, e bussando alla porta del palazzo nel quale egli era, il portinaio gli domanda: chi sei tu che sei venuto qua? Rispose: io sono frate minore. Dice il portinaio: aspettami, perché voglio portare qui Santo Francesco per vedere se ti conosce. Andando costui in cerca di Santo Francesco, questi comincia a guardare le mura meravigliose di questo palazzo, ed ecco, queste mura parevano tanto lucenti e di tanta chiarità che si vedevano chiaramente i cori dei santi e ciò che dentro si faceva. E stando costui stupefatto a guardare, ecco venire Santo Francesco e frate Bernardo e frate Egidio, e dopo Santo Francesco tanta moltitudine di santi e sante che avevano seguito la vita sua, che quasi parevano innumerabili. E giungendo Santo Francesco disse al portinaio: lascialo entrare, perché egli è dei miei frati. E appena fu entrato sentì tanta consolazione e tanta dolcezza, e dimenticò tutte le tribolazioni che aveva avute come se mai fossero state. E allora Santo Francesco, menandolo per dentro, gli mostrò molte cose meravigliose e poi gli disse: figliuolo, ora dovrai tornare nel mondo e starai 7 giorni, durante i quali ti preparerai diligentemente con grande devozione. Dopo i 7 giorni io verrò da te, e allora tu verrai con me in questo luogo di beati. Ed era Santo Francesco ammantato di un mantello meraviglioso, adornato di stelle bellissime, e le sue 5 stimmate erano come 5 stelle bellissime di tanto splendore che tutto il palazzo illuminavano con i loro raggi. E frate Bernardo aveva in capo una corona di stelle bellissime, e frate Egidio era adornato di meravigliosa luce, e molti altri santi frati conobbe tra loro che nel mondo non aveva mai veduto.
Licenziato dunque da Santo Francesco, ritornò benché malvolentieri al mondo. Destandosi dal sonno e tornando in sé, riprendendosi, sentì i frati che suonavano per la recita dell'ora prima. Allora capì che era stato in quel sogno da mattutino a prima, benché a lui fosse parso stare per molti anni, e recitò al guardiano questa sua visione, come era avvenuta esattamente. E dopo 7 giorni cominciò ad aver febbre, e l'8° giorno venne a lui Santo Francesco, secondo la promessa, con grandissima moltitudine di gloriosi santi, e portò la sua anima nel regno dei beati, alla vita eterna. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

come il demonio in forma di crocifisso apparve più volte a frate Ruffino dicendogli che perdeva il bene che faceva, poiché non era predestinato alla vita eterna. Santo Francesco, per rivelazione di Dio, lo seppe e fece riconoscere a frate Ruffino l'errore in cui era caduto.

Frate Ruffino, uno dei più nobili uomini di Assisi, compagno di Santo Francesco, uomo di grande santità, fu un tempo fortissimamente combattuto e tentato nell'anima dal demonio sulla predestinazione. Frate Ruffino stava tutto malinconico e triste, poiché il demonio gli metteva in cuore il pensiero che gli era dannato e non era tra i predestinati alla vita eterna e che perdeva il merito del bene che faceva nell'ordine. E durando questa tentazione per molti giorni, egli, per vergogna, non lo rivelò a Santo Francesco, però faceva nell'ordine. E durando questa tentazione per molti giorni, egli, per vergogna, non lo rivelò a

eterna. E credimi, io so chi ho eletto e predestinato. Non credere al figliuolo di Pietro Bernardone. Se ti dicesse il contrario, anzi, non domandargli nulla su questa materia. Egli non sa, né altri possono sapere, se non il figlio di Dio. Credimi per certo, tu sei nel numero dei dannati. È il figlio di Pietro Bernardone, e tuo padre e anche il padre suo sono tutti dannati. E chiunque segue il figliuolo di Bernardone è in inganno. Udite queste parole, frate Ruffino cominciò ad avere la mente ottenebrata e già perdeva ogni fede e amore che aveva verso Santo Francesco e non si curava di dirgli nulla. Ma quello che al Padre Santo non gli disse frate Ruffino rivelò lo Spirito Santo. Vedendo nello Spirito Santo Santo Francesco tanto pericolo per detto frate, mandò frate Masseo da lui, ma frate Ruffino rispose rimbrottando: che io ho da fare con frate Francesco? Allora frate Masseo, tutto pieno di sapienza divina, conoscendo l'inganno del demonio, disse: oh frate Ruffino, non sai tu che frate Francesco è come un angelo di Dio? Egli ha illuminato tante anime nel mondo, da lui abbiamo avuto grazie numerose, perciò io voglio ad ogni costo che tu venga con me da lui. Io infatti vedo chiaramente che tu sei ingannato dal demonio. Allora frate Ruffino si mosse e andò da Santo Francesco, e vedendolo arrivare da lontano, Santo Francesco cominciò a gridare: «Oh frate Ruffino cattivello, a chi hai tu creduto?» E giungendo a lui, frate Ruffino gli disse per ordine tutta la tentazione che aveva avuto dal demonio di dentro e di fuori. Santo Francesco gli mostrò chiaramente che colui che gli era apparso era il demonio e non Cristo. E aggiunse: in nessun modo devi acconsentire alle suggestioni, e quando il demonio ti dicesse tu sei dannato, così gli risponde: apri la bocca perché io vi cachi dentro, e questo sarà il segnale che egli è il demonio e non Cristo. Dopo che gli avrai dato questa risposta, egli fuggirà. E anche per un altro motivo tuo avresti dovuto riconoscere il demonio. Egli ti indurì il cuore ad ogni bene, questo è proprio il suo compito. Ma Cristo benedetto non indurisce mai il cuore dell'uomo fedele, anzi l'ammorbidisce, secondo quanto dice il profeta: vi toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Allora frate Ruffino, vedendo che frate Francesco gli diceva per ordine in modo della sua tentazione, compunto per le sue parole, cominciò a lacrimare fortissimamente, si inginocchia davanti a Francesco e umilmente riconosce la propria colpa, soprattutto di aver nascosto la tentazione. E così rimase tutto consolato e confortato per gli ammonimenti del Padre Santo e tutto mutato in meglio. Poi finalmente gli disse Santo Francesco: va figliuolo e confessati e non lasciare l'orazione usata, e sappi per certo che questa tentazione ti sarà di grande utilità e consolazione, e tra breve tempo lo sperimenterai. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen. Hai ascoltato qualche fioretto di San Francesco d'Assisi che ti ha fatto rivivere il clima spirituale delle origini francescane, clima impregnato di candore, stupore e semplicità. Ha condotto al microfono padre Quintiliano Modenese, fra

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

0: Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris che ci offre alcune meditazioni per consacrati dal tema Vita Fraterna.
1: Siamo sempre dentro il documento sulla vita religiosa, la vita fraterna in comunità. Il capitolo che vogliamo commentare è il capitolo intitolato Comunità religiosa e maturazione della persona. Ma questo capitolo parte da una considerazione che è molto bella, il fatto che la comunità, e qui usa un'espressione usata tanto anche dalla tradizione monastica, Benedetto diceva scuola divini servizi, qui si dice la comunità religiosa è una scuola amoris, una scuola di amore, ovvero è una scuola in cui si impara ad amare. Imparare vuol dire che non partiamo già tutti professori, già laureati. Imparare vuol dire che devo mettermi a scuola, devo imparare attraverso degli esercizi, attraverso l'impegno, anche attraverso gli inevitabili errori. Però l'importante è capire che sono chiamato ad imparare ad amare. C'è un bel libro scritto negli anni 60 da uno psicologo che non era cattolico, però è un libro molto bello, intitolato L'arte di amare di Erich Fromm, che è un libro che se vi capita di leggere, vi consiglierei di leggerlo perché è sempre buono come riflessione. Lui insiste appunto che l'uomo non nasce già con un'innata capacità di amare l'altro in modo maturo. Questo è un apprendimento che esige un esercizio costante giorno per giorno. Così anche la comunità è il luogo dove imparo ad amare, dove non devo presupporre di essere già arrivato, di essere già laureato. No, ogni giorno mi metto alla scuola dell'amore. Il testo dice il percorso è esigente, non è una scuola semplice, è una scuola esigente. Perché esigente? Qui riporto il testo, perché comporta la rinuncia di beni certamente molto apprezzabili. Cioè, imparare ad amare vuol dire che devo imparare a rinunciare a tante cose che di per sé potrebbero anche essere buone. Questo vale per tutto, eh? Se io desidero una cosa con tutto il cuore, devo essere disposto a pagarne il prezzo, altrimenti vuol dire che non mi è così cara e indispensabile. Certamente è un percorso, dice, esigente, ma non è un percorso impossibile. E in questo senso dobbiamo ringraziare l'innumerevole schiera di santi, di grandi testimoni che ci hanno preceduto e che ci dicono continuamente che è possibile a ciascuno imparare e raggiungere una maturità nell'amore attraverso ovviamente la grazia di Dio e l'azione dello Spirito Santo. Non è impossibile. Agostino, quando commenta l'Apocalisse e vede i 144.000, a un certo punto si fa una domanda, la dico in latino che è bella, poi ve la traduco. Si iste et isti cur non ego, che tradotto vuol dire se questi hanno percorso il cammino e sono arrivati alla conclusione, perché io no? Perché io non dovrei farcela? Quindi guardando tutta la schiera dei grandi santi che ci hanno preceduto, pensiamo anche alla tradizione passionista e così via, pensiamo a tutta questa grande mole, questo deposito di testimonianza che ci è stato dato. In questo senso vi inviterei a riprendere la lettura della vita dei santi, che è stata purtroppo un po' troppo forse accantonata e tralasciata, mentre leggere la vita dei santi è importante per la vita spirituale, perché diventa uno sprono, diventa un aiuto, diventa un punto di riferimento, di confronto, di verifica. E quindi prendiamo anche, riprendiamo un po' la lettura della testimonianza degli scritti dei santi. Ci sarà un momento nella vita in cui posso dire di essere maturato totalmente dal punto di vista umano e quindi anche spirituale? No. Dovessi anche arrivare a 115 anni, dovrei dire insieme a quel padre del deserto: ma come, Signore, ho appena cominciato. Questo qui era 70 anni che viveva nel deserto, nelle penitenze e nell'ascesi, no? Arriva il momento in cui deve lasciare il mondo e dice: ma Signore, sono così giovane, ho appena cominciato. Aveva 115 anni. Questo ci deve far pensare, appunto, che non dobbiamo pensare che a un certo punto avremo fatto e risolto il cammino, no? Il cammino della mia maturazione non cesserà mai su questa terra, non cesserà mai. Perché in questo, allora, dentro di me ci deve essere continuamente una tensione, un desiderio nel rimanere dentro questa scuola di amore che è la comunità. Quando parliamo poi di maturazione della persona, in modo particolare il documento La vita fraterna in comunità si ferma su tre dimensioni, in modo particolare, in cui la maturazione è necessaria in vista di un equilibrio, in vista di un sano rapporto con se stessi, con gli altri, con Dio e così via. Quali sono questi tre ambiti? È l'ambito della identità, l'ambito dell'affettività, fermiamoci qui perché dopo aggiungerà il discorso dell'io e del noi. Ma fermiamoci per quanto riguarda allora anzitutto sul tema dell'identità. L'identità che cos'è? Una persona è matura quando ha una sufficiente coscienza di quello che è e di quello che vuole. Questa è l'identità, no? Uno sa che cosa è, che cosa vuole nella vita. È un punto fermo, potremmo dire, nella propria esistenza. Praticamente tutto il cammino dell'infanzia, il cammino dell'adolescenza, eccetera, della prima giovinezza, a che cosa deve portare? Deve portare a far sì che la persona raggiunga una sua identità, che sappia chi è e che cosa vuole essere e fare nel mondo, che non agisca in base a quello che dicono gli altri, che si attendono gli altri, fossero anche i genitori e così via, no? Che non risponda all'istintività o alle mode del momento. Persone così sono persone che non hanno un'identità, persone che hanno bisogno di appoggiarsi sempre a qualcosa o a qualcuno per ricevere sicurezza, per essere confermate se fanno bene, se fanno male. Questo è indice di immaturità nella propria identità. A un certo punto la persona adulta è quella che è stata aiutata a capire che cosa è e che cosa vuol fare nella vita. Per il consacrato qual è l'identità? L'identità è la consapevolezza e la piena accoglienza del fatto che Dio mi ha chiamato, quindi che c'è stata una chiamata di Dio, di un Dio che mi ha voluto tutto per sé, spirito, anima e corpo, potremmo dire con le parole di San Paolo, per cui la mia identità è questa, di essere pienamente di Dio. Questa è l'identità fondamentale di una persona che sceglie la vita di consacrazione, la vita religiosa. Se non c'è questa identità, ovvero se una persona non è pienamente consapevole, cosciente che la sua identità è quella di essere chiamata da Dio, si può fare anche i voti, può vivere dentro un convento, eccetera, però ci vivrà in modo che cosa? In modo molto conflittuale, ovvero con parecchie tensioni, con parecchie frustrazioni, con parecchie tristezze. Perché? Perché sente che la sua identità potrebbe essere questo, potrebbe essere quell'altro, ma potrei essere qui, potrei essere là, potrei fare qui, potrei fare là, no? Quando una persona chiaramente si muove all'interno di questa varietà di possibilità nella vita, vuol dire che non è pienamente cosciente di quello che è di quello che è della sua identità. È ancora alla ricerca, potremmo dire, ma capite che questo esige che però quando si fanno determinati passaggi nella vita di consacrazione si sia sufficiente matura l'identità della persona. Questo mi sembra ovvio. Qui dice il documento: una identità incerta, ovvero una persona che non ha una piena consapevolezza del fatto che lui è chiamato da Dio, consacrato totalmente a Dio. Se manca questo, cosa succede? Può spingere, specie nei momenti di difficoltà, verso un'autorealizzazione malintesa, con bisogno estremo di risultati positivi, dell'approvazione da parte degli altri, con un'esagerata paura del fallimento, depressione per gli insuccessi. Se viene meno questa mia identità di fondo, soprattutto nei momenti difficili della vita, nei momenti della prova, io mi troverò completamente disorientato, non saprò più chi sono. Per cui mi devo appoggiare a che cosa? Al fatto che gli altri mi fanno l'applauso, o come sei bravo, come sei bello, eccetera. Oppure se non c'è questo, il momento dell'insuccesso diventa il momento in cui mi batto a terra e faccio schifo, non valgo più niente, e cosa sto qui a fare, eccetera, no? Questi momenti così di depressione in cui vorremmo distruggere tutto e tutti. Ma tutto questo è sintomo di una persona che non ha una sufficiente stabilità interiore. Perché una persona che è stabile interiormente, che ha un'identità profonda dentro di sé, che ci sia il successo, che ci sia l'insuccesso, che gli altri mi applaudono, che gli altri non mi applaudono, che io sia in cima, che io sia in fondo, ma non cambia assolutamente nulla, perché io so chi sono, non dipendo dal giudizio o degli altri o dal ruolo che gli altri mi danno, non ne ho bisogno. Per cui sono contento se mi fanno superiore, sono altrettanto contento se devo stare in portineria, se ho un'identità profonda. Se non succede questo, vuol dire che la mia identità non funziona, non è matura. Su questo potremmo dire, ma il gesto di Benedetto XVI, di una rinuncia al papato, fatto in piena coscienza, lucidità e consapevolezza, ma questo vuol dire che lui ha una coscienza della propria identità ben profonda, da cui sa distinguere l'essere Papa dal non essere Papa. Non mi cambia assolutamente nulla nella vita. Riguardo ai superiori si dice è più dolorosa la deposizione della crocifissione, no? In che senso? Nel senso che quando vengono eletti tutti dicono ah, mi mettete in croce, poi quando li tolgono via l'essere superiore, ah, cominciano i dolori, no? E allora è più dolorosa la deposizione a volte, no? Poi dobbiamo dire, ma una persona che è sufficientemente stabile dentro di sé non si lascia trascinare da quelli che sono le situazioni e gli avvenimenti esterni. In questo senso potremmo dire la spiritualità di Paolo della Croce quanto esige maturità umana e spirituale per essere vissuta. Quando dice nulla potere, nulla volere, nulla sapere, vuol dire che la persona per fare questo deve avere una solidità interiore non da poco. Se uno non è solido interiormente, non è capace di vivere il nulla volere, nulla sapere, nulla potere, perché avrà bisogno di attaccarsi al sapere, al volere, al potere per stare in piedi. Rinunciare a questo vuol dire avere una solidità interiore matura. Certamente per chi fa una scelta di vita di consacrazione, la maturità dipende moltissimo dalla maturità spirituale anche. Chiaramente si esige una maturità umana, ma si esige nello stesso tempo una grande maturità spirituale, ovvero una persona che è capace di un rapporto vero, autentico, caldo con il Signore, perché è questo che costruisce la mia identità. Se il mio rapporto con Dio è fasullo, è superficiale, non è profondo, non tocca la vita nelle sue radici, se questo non c'è, la mia maturità spirituale è fragilissima e quindi anche la mia maturità di vita, di consacrazione, risulta estremamente fragile. Quindi è indispensabile la maturità umana, ma in una vita di consacrazione è altrettanto indispensabile una maturità dal punto di vista spirituale. In questo senso, quanto è necessario, ad esempio, il confronto con una guida spirituale, che non necessariamente deve essere il prete, può essere anche la consorella, può essere la superiora, può essere una persona di fiducia, eccetera, ma occorre che ci sia, soprattutto negli anni di formazione, questo rapporto di confronto, di dialogo, di verifica con un'altra. Perché non ci si improvvisa, nessuno è maestro. Si impara, e se per imparare io ho bisogno di qualcuno che mi insegni. Allora sapete quanto io ho insistito sempre con tutte sul fatto del dire è necessario che ci sia un buon dialogo, un buon confronto con la guida spirituale. Che vi ho detto, non è necessario che sia il prete, può essere anche una tua sorella, in modo particolare la sorella che è deputata al tuo cammino di formazione. È importante questo, perché mi aiuta a evitare i rischi, mi aiuta a evitare i pericoli, mi aiuta a evitare gli sbandamenti, perché a volte faccio diventare dei problemi piccoli, li faccio diventare grandi, a volte problemi invece grandi credo che siano piccoli. Allora chi mi può aiutare? Mi aiuto da solo? Con chi mi confronto? Quindi guai la solitudine nel cammino, soprattutto di formazione. Guai se qualcuno presupponesse di poter camminare nella vita spirituale senza confrontarsi e senza verificarsi. Questo è un modo di vivere nel quale poi le illusioni da parte del nemico diventano fortissime, perché il nemico non aspetta altro che di isolarci dagli altri per assalirci con i suoi pensieri, con i suoi giudizi e distruggerci. Mentre nel momento in cui tu ti apri, dialoghi, ti metti in comunicazione con l'altro, questo smaschera anche le insidie del nemico, le insidie di Satana. Chiaramente anche è importante una maturazione anche culturale, quindi lo studio, l'approfondimento, eccetera, la formazione. Questi sono strumenti indispensabili per la mia maturazione spirituale. La conoscenza della Sacra Scrittura, la conoscenza di almeno alcuni autori spirituali, la conoscenza del Magistero della Chiesa, questi sono tutti elementi che sono fondamentali per dare alimento alla mia formazione spirituale. Quindi anche in questo senso non perdiamoci a leggere gli opuscoletti destra e sinistra che arrivano in continuazione, cerchiamo di abbeverarci a cose sostanziose, magari sono più faticose, però ti danno più alimento. La Sacra Scrittura, il Catechismo della Chiesa Cattolica, i documenti del Magistero, in modo particolare del Papa, le fonti della propria spiritualità, quindi gli scritti di Paolo della Croce e così via. Questi sono gli strumenti anche a livello culturale che sono fondamentali nella mia crescita e nel mio sviluppo e maturazione. Un secondo elemento è l'elemento dell'affettività, e qui si aprirebbe poi un capitolo enorme. Come viviamo tutto il nostro mondo affettivo? Non è che entrando in un convento dobbiamo recidere il mondo affettivo, perché il mondo affettivo è quello che dà calore alla vita, è quello che dà spinta alla vita. Non devo reprimere la mia affettività, la devo incanalare in una direzione giusta. Nel matrimonio si incanala in una direzione, nella vita di consacrazione tutta la mia affettività non va tolta, va incanalata e va vissuta in una modalità diversa, però è la stessa energia, non è un'altra energia, è la stessa energia che marito e moglie vivono tra di loro. Nella vita consacrata la stessa energia affettiva che ciascuno di noi porta dentro di sé deve essere vissuta in un determinato modo. Voi sapete che i nostri tre dinamismi più importanti quali sono? Sono l'intelligenza, la volontà e l'affettività. Noi siamo fatti di queste tre cose. Quindi l'affettività è fondamentale, non posso diventare un robot e far finta che non abbia dei sentimenti, non abbia delle emozioni, non voglia amare, essere amato, eccetera. No, sono tutte realtà che ci sono e che vanno incanalate nella direzione giusta. Nella vita di consacrazione bisogna trovare un equilibrio che non è facile. Anche qui non pretendiamo che appena entro in convento immediatamente ho imparato a gestire la mia affettività. No, tante volte occorre una vita intera per imparare a gestire il proprio mondo affettivo. Non dobbiamo anche aver paura degli sbagli che si possono fare, per carità. Però ritorniamo sempre a quello che vi dicevo all'inizio, è una scuola di amore, nella quale imparo ad amare la mia comunità. Quindi maturare dal punto di vista affettivo è fondamentale anche nella vita consacrata. Io devo crescere nell'affettività, non devo sopprimere l'affettività, devo crescere e far crescere la mia affettività, però nella direzione giusta. Qual è l'elemento fondamentale di maturità a livello affettivo? Qui lo chiama la libertà affettiva. Cos'è la libertà affettiva? Qui leggo il testo così vi appare più chiaro, siamo al numero 37. Libertà affettiva, grazie alla quale il consacrato ama la sua vocazione e ama secondo la sua vocazione. Questa è la libertà affettiva. Dove la mia affettività in che cosa consiste? Nell'amare la mia vocazione. In che modo? Amando secondo la mia vocazione. È molto semplice. Difficile poi da tradurre in pratica, però molto semplice dal punto di vista della enunciazione, no? Io sono maturo affettivamente quando amo la mia vocazione e quando mi pongo in relazione con gli altri, con le cose, secondo la mia vocazione, non secondo altre vocazioni. Capite che però questo esige la mia identità con le cose, secondo la mia vocazione, non secondo altre vocazioni. Capite che però questo esige

comincio ad amare altre realtà, altre persone, altre cose, illudendomi di riuscire poi a far andare d'accordo tutto, lì la mia affettività comincia a fare acqua. È come una nave che comincia ad avere un mucchio di buchi nello scafo, alla fin fine poi affonda. Quindi l'accortezza qual è? Nel fare sempre una verifica dicendo: ma io sto amando fino in fondo la mia vocazione, io sto amando secondo la mia vocazione, il mio cuore rimane libero affettivamente o sta tentando di legarsi a qualcosa, a qualcuno, o a destra o a sinistra, eccetera? Il mio cuore è libero per amare solo Cristo? Perché se io mi comincio ad attaccarmi alle persone, se io comincio ad attaccarmi ai ruoli, se io comincio ad attaccarmi ai miei posti, se io comincio ad attaccarmi a destra e a sinistra, tutti questi attaccamenti impediscono al mio cuore di essere libero e di amare una sola cosa. È come se quando ci si sposa, uno dice, la moglie dice, quello è l'uomo per me, no? Ed è l'unico per me. Se questa qui invece comincia a dire, sì c'è questo, però poi dietro ne ho altri 10, altri 20, oh, ma stai scherzando? Non è amore questo. Questa è una presa in giro di te stessa e degli altri, no? La stessa cosa vale nella vita religiosa. Non posso pretendere di vivere una vita consacrata mantenendo mille amori o presunti amori. Non posso, perché umanamente non è possibile, perché il mio amore ha bisogno di essere incanalato dentro una sola cosa, nei confronti di una sola persona. Questo ha bisogno il mio cuore. Quindi mi attaccassi, dicono anche i padri del deserto, mi attaccassi anche al mio coltellino e lo amassi con tutto il mio cuore e non riuscissi a distaccarmi da quel coltellino per niente e nessuno, quel coltellino diventa l'antagonista di Dio. Diventa il nemico di Dio, colui che toglie amore a Dio. Quindi il criterio è la libertà affettiva. In quale misura io mi sento libero? Vi ho detto, è un cammino, eh? Non è che uno di punto in bianco ha fatto questo. Però un conto è accorgersi che ci sono queste realtà. Un altro conto è scendere al compromesso e non voler cambiare. Questo è deleterio. Questo è pericolosissimo, quando io mi accorgo, però non faccio nulla per modificare e per cambiare e per crescere, questo diventa negativo, questo diventa distruttivo. Non il fatto che io possa cadere, possa avere una fragilità, eccetera, non è questo il problema. È il problema quando scendo realmente a compromessi. Per cui voglio tenere insieme capra e cavoli, si dice in italiano, no? Tu non puoi tenere insieme capra e cavoli, perché la capra mangerà i cavoli. I cavoli non mangiano le capre, però le capre mangiano i cavoli. Capite che qui si esige anche una maturità umana non indifferente, sia la libertà affettiva esige un'identità ben costruita e ben solida, esige una maturità umana sufficiente, vivere un'affettività equilibrata. E sapete che c'è stato poi un documento pontificio che si chiama Potissimum Institutioni, che riguarda proprio il discernimento delle vocazioni in ordine all'equilibrio dell'affettività.
in cui ci si mette

0: si mettono in guardia dicendo: ma fate attenzione, quando bussano alla porta di un convento, di una comunità religiosa, di valutare in modo realistico e sano il livello di maturità affettiva della persona. Perché se ci fossero gravi impedimenti e gravi ostacoli, una persona con problemi affettivi seri, gravi, non sarebbe auspicabile che entrasse in una comunità religiosa. Primo, perché soffrirebbe lei. Secondo, perché farebbe soffrire gli altri. Questo è il problema. Sapendo che tutte le difficoltà nostre affettive non è solo colpa nostra, veniamo da una storia, da una nostra infanzia, da una nostra adolescenza, eccetera, che ha avuto i suoi problemi, i suoi conflitti, magari i suoi traumi, eccetera. Per cui direi quasi nessuno ha un'affettività sanissima. Su questo mettiamoci il cuore in pace. Penso che nessuno abbia un'affettività che non abbia ferite, perché chi vuoi, chi più, chi meno, tutti a livello affettivo siamo un po' feriti e ci portiamo dietro delle sofferenze e delle piaghe, a volte anche abbastanza profonde, a volte abbastanza profonde. Quindi non aspettiamoci neppure che arrivino a bussare alla porta dei conventi dei superuomini, delle superdonne, senza nessun problema affettivo. Questo è ovvio. Non possiamo neppure pretendere la perfezione. Guardate che neanche gli apostoli probabilmente affettivamente erano in regola. Quando litigavano sul primo posto, lì ci viene detto chiaramente che a livello affettivo non erano maturi, erano ancora molto adolescenti. In questo senso, allora, quanto è importante anche dire ma il clima della comunità è fondamentale, perché se la comunità è una comunità in cui, ritornando a quello che dicevamo stamattina, c'è un buon clima di dialogo, di confronto, di comunicazione, eccetera, chiaramente una comunità così aiuta le persone a crescere affettivamente, a guarire affettivamente. Se invece la comunità è una comunità già conflittuale, è una comunità nella quale non ci si parla, non si dialoga, in cui continuamente ci si scontra, capite che se dentro una comunità così dovesse arrivare una persona che è già ferita a livello affettivo, faremmo dei disastri pazzeschi, rovineremmo delle vite intere. Quindi è fondamentale poi il clima, lo spessore della comunità, in ordine alla guarigione, all'aiuto nei confronti delle persone che possiamo dire siamo tutti, per essere guariti affettivamente. Dove la cosa più importante qual è? È sentirsi accolti e sentirsi amati. Guardate che poi la cosa fondamentale è questa, Sentire una comunità che non mi mette in un angolo, una comunità che non mi condanna, ma una comunità che mi accoglie anche con i miei sbagli, con i miei errori, una comunità che mi accoglie e mi vuole bene, che mi ama. È questo che mi guarisce, prima ancora degli psicoterapeuti o della psicoterapia. Io ho più bisogno di una comunità che mi aiuti a guarire più che dello psicoterapeuta dal quale posso andare una volta alla settimana. Quindi la comunità, se è matura, se è una comunità che cresce, diventa anche una comunità terapeutica. Però capite che se si è in 10 e su questi 10, 8 persone sono immature affettivamente, non è che puoi pretendere che poi la comunità sia terapeutica. Quindi occorre anche un equilibrio, dire ma fino a che punto possiamo accogliere una persona che ha questi limiti, che ha questi difetti, la nostra comunità è capace di portarne il peso, è capace di aiutarla, eccetera. Se la comunità è già fragile, è già segnata da parecchi problemi, non è il caso di crearsene ancora, Quindi stiamo molto attenti a dire immediatamente di sì a chi dovesse bussare al convento per entrare, Non siamo così immediati e facili nel discernimento. Se infatti è necessaria una certa maturità per vivere in comunità, è altrettanto necessaria una cordiale vita fraterna per la maturazione del religioso. Vedete che le due cose si incrociano. Io ho bisogno della comunità e io devo dare il mio contributo alla comunità in modo che tutti possiamo crescere e maturare e raggiungere un buon equilibrio. Quando c'è una persona che sta vivendo il momento della difficoltà, una comunità che sia adulta, una comunità che sia matura, cosa fa? Non è che lo emargina, ma è una comunità che se ne fa carico, che sostiene la persona nel suo momento di fragilità, di stanchezza, di debolezza, di paura, eccetera. È una comunità che se ne fa carico, che aiuta, non che condanna e che emargina nel modo più assoluto. Allora si fa sentire l'amore del Signore in modo concreto, in modo vivo. Ecco, un terzo elemento, sempre all'interno del discorso della maturità della persona, è dato dai disagi delle persone, i disagi delle persone, dove non dobbiamo nasconderci che dentro le comunità religiose ci possono essere persone molto immature, o se volete molto ferite dal punto di vista affettivo, dal punto di vista di crescita della propria identità e così via. Ci possono essere persone molto problematiche che vivono male, chiaramente soffrono, ma l'altro problema è che fanno soffrire anche gli altri, questo è indubitabile, no? E allora la cosa più intelligente è che anzitutto i responsabili della comunità, come anche tutta la comunità, di fronte a queste situazioni si chiedano: ma noi che cosa possiamo fare di fronte a questo problema, di fronte a questa situazione? Da che cosa è motivata questa sofferenza? La prima cosa che sarebbe da fare è cercare di capire qual è l'origine della sofferenza di questa persona, dove le motivazioni potrebbero, le origini potrebbero essere molteplici, Non ce n'è una sola. Può essere un limite di carattere proprio dentro la persona, può essere anche un impegno che è troppo, per cui questa persona si sente troppo responsabilizzata, si sente un pochettino sotto pressione, eccetera. Questo la farebbe soffrire troppo. Oppure non c'è stata una formazione precedente seria, è mancata una formazione, per cui la persona magari arriva alla professione solenne, arriva al sacerdozio e non ha affrontato determinati problemi che andavano affrontati prima, saltano fuori dopo i problemi. Anche questo può essere un'origine. Come ci può essere anche una situazione di comunità in cui c'è ad esempio un autoritarismo che invece di aiutare le persone a crescere le tiene schiacciate, ci possono essere anche comunità in cui c'è da parte dei responsabili, del superiore, della superiore, ci sia un autoritarismo di tipo dittatoriale, no? In cui le persone si sentono schiacciate, hanno incontrato di situazioni di questo tipo, no? Che creano sofferenze non da poco. Oppure ci possono essere origini dal punto di vista spirituale, persone che attraversano momenti di crisi di fede, ad esempio, no? Di crisi vocazionale, eccetera. Quindi di fronte a una persona che sta vivendo male, che sta soffrendo e fa soffrire di conseguenza anche gli altri, la prima cosa da chiedersi è qual è l'origine, da dove salta fuori questa sofferenza. Cerchiamo di non assumere l'atteggiamento che purtroppo tante volte si assume, e lasciamo che il tempo faccia il suo corso, e bisogna avere pazienza, tutte queste frasi qui, no? Che sono sempre frasi che vi dico non servono, anzi sono negative, perché di fronte ai problemi bisogna saperli affrontare, non delegare o rimandare, perché dopo diventano sempre più pesanti, diventano sempre più gravi. Un conto è prendere la malattia all'origine e un conto è prendere la malattia quando ormai ha invaso tutto il corpo. Sono due situazioni diverse. Guardate che in genere negli ambienti di chiesa, anche nelle diocesi, eccetera, quando c'è un prete in crisi, cioè, si aspetta che la cosa degeneri e che diventi insostenibile per fare delle scelte. Ma non è questo un atteggiamento sapiente, giusto? Io quando mi accorgo che una persona comincia a vivere una sofferenza, quella persona va immediatamente presa a cura e aiutata. Non aspettare, no? Non delegare, e vedremo, e aspettiamo, eccetera. No, no. Ma il documento poi dice ci possono essere anche situazioni oggettivamente molto gravi. Magari dopo qualche anno di vita religiosa emergono dei problemi a livello psicologico, a livello caratteriale, eccetera, forti, troppo, come si può dire, troppo invalidanti per la persona e per la comunità. E allora di fronte a queste situazioni in cui la malattia è conclamata, quando la malattia è realmente insostenibile da parte della sola comunità, qui il documento dice, ma in certi casi è necessario il ricorso alle scienze umane. Quindi se ci sono dei problemi psicologici troppo forti, troppo invalidanti, che ostacolano realmente un cammino di maturazione, di equilibrio, eccetera, lì saggiamente la comunità deve indirizzare la persona a un aiuto competente. In questo caso, se ci sono dei problemi psicologici gravi, lo manderemo a fare una buona psicoterapia, no? Quindi bisogna valutare se il problema può essere affrontato da soli o meno. Quando vedo che il problema è troppo grave, la saggezza ci dice facciamoci aiutare dalle persone competenti. Quindi non bisogna aver paura anche di chiedere, magari in certi casi, il supporto di qualche persona che possa aiutare il fratello e la sorella in un momento di particolare fatica, difficoltà. Questa è carità, eh? È carità, è voler aiutare la persona. Chiaramente quando cerchiamo una persona competente che possa aiutare un consacrato, ma la prudenza ci dice prima di tutto di scegliere una persona che sia credente, prima cosa. Non perché l'ateo o il non credente perché ci può essere anche il non credente che rispetta e fa fare un buon cammino, come ci possono anche essere dei credenti che fanno dei pasticci, però generalmente scegliamo una persona credente se si tratta di persone consacrate, se questa persona poi è anch'essa consacrata, motivo in più per dare fiducia alla persona di questo tipo di accompagnare il fratello o sorella in un cammino di guarigione, sapendo che poi alla fin fine, vi ripeto, anche il supporto, l'aiuto richiesto ad una persona competente come può essere uno psicologo, un pedagogista, eccetera, non è che risolva il problema, non è che lo risolva. Perché poi diventa fondamentale, indispensabile il clima della comunità. Perché se questa persona affronta i suoi problemi, emergono i conflitti, emergono i traumi, eccetera, se poi si trova a vivere in un contesto freddo, indifferente, apatico, addirittura di tensioni, capite che servirebbe poco a niente anche andare dallo psicologo, Quindi sì, c'è bisogno dello psicologo, ma vi ripeto, è altrettanto e forse ancora più terapeutico il fatto di una comunità che sia calda, una comunità che sia accogliente, di una comunità capace di dialogo, di comunicazione. Questo guarisce quando la persona si sente accolta e non si sente condannata. Ecco, fermiamoci qui, poi riprenderemo le prossime volte il resto del documento. Come vedete è molto ricco e direi anche molto pratico. Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi innumerevoli benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ci ha accompagnati padre Franco Fabris in questa meditazione.

0: occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Terzo mistero doloroso. Gesù coronato di spine per noi. Le torture per Gesù non sono ancora finite. I soldati radunano tutta la coorte. Nessuno deve perdersi il divertimento. Dopo la notte in bianco se la sarebbero spassata. Gli calcano sulla testa una corona di spine. Ogni spina si ficca non solo nella sua testa, ma anche nella sua anima. Egli ci mostra, accettando la corona di spine, che il vero modo di regnare è l'amore. Il suo cuore, ricolmo di carità e benevolenza, è trafitto dall'odio. In cambio del mio amore mi muovono accuse. Mentre io sono in preghiera, mi rendono male per bene e odio in cambio di amore. Lui, il re dell'universo, è preso in giro dalla soldataglia. I legionari romani, approfittando del loro potere, danno libero sfogo al loro odio contro i giudei. Ebri di sangue e di vino, si dicono l'un l'altro: questo popolo, che non accetta come gli altri di sottomettersi all'imperatore, è maledetto. Con le sue risse impedisce la nostra tranquillità. Venite, cancelliamoli come popolo, e più non si ricordi il nome di Israele. Già altre volte gli uomini avevano deriso Gesù, ma poi erano rimasti ammutoliti nel vedere i suoi prodigi. Questa volta il Maestro non fa nessun miracolo, mentre i soldati lo prendono in giro e bestemmiano. Il Figlio di Dio deve sopportare non solo di sentire infamato il suo nome, ma anche quello dell'amato Padre. L'infamia mi sta sempre davanti, la vergogna copre il mio volto, per la voce di chi insulta e bestemmia, davanti al nemico che brama vendetta. Gesù, di cui tutti avevano ammirato la sapienza e la potenza, ora è indifeso, alla mercé dei soldati. La sua fama, che si era diffusa per tutta la Giudea e la Galilea, ora è derisa. Il Figlio di Dio, per aver obbedito in tutto al Padre e aver amato gli uomini gratuitamente, è diventato il loro scherno. Sparlavano di lui quanti sedevano alla porta. Gli ubriachi lo dileggiavano. Pensiamo a quanto teniamo giustamente alla nostra buona reputazione. Consideriamo quanto ci ferisca essere accusati iniquamente. Teniamo così tanto al nostro buon nome che se veniamo accusati ingiustamente possiamo essere tentati di toglierci la vita. Eppure il Signore dei Signori, il Re dei Re, accetta di essere schernito dai soldati romani. Quale abisso di umiltà si spalanca davanti ai nostri occhi? Quale abisso di dolore? Quanto più amiamo qualcuno, tanto più il suo rifiuto ci addolora. Quanta tristezza nel cuore ferito d'amore di Gesù. Perché il Padre non interviene? Perché permette che il giusto sia trattato come un verme? Gli empi sembrano trionfare. I malvagi si confortano a vicenda, istruendosi l'un l'altro nella menzogna. Ecco la fine di chi confida in Dio. Come può saperlo Dio? C'è forse conoscenza nell'Altissimo? La radice del male sta tutta nella convinzione che Dio non ci sia e che, se ci fosse, non si occuperebbe certo di noi. Chi mai si permetterebbe di fare il male sapendo che Dio lo sta guardando? Solo il demonio. Dove sono gli amici di Gesù? Dove sono le folle osannanti? Dove sono i suoi apostoli? Dov'è Pietro, il loro capo, che il giorno prima si era dichiarato pronto a morire col Maestro? Perché nessuno difende Gesù? dove si sono nascosti gli amici che aveva all'interno del Sinedrio. Sua madre non lo ha abbandonato. Eccola, straziata dal dolore, che assiste all'orrendo spettacolo. Ancora una volta ripete, nel buio e nel dolore, le parole che aveva rivolto all'angelo in quel mattino pieno di luce. «Avvenga di me quello che hai detto». Accanto a lei, Giovanni e la Maddalena. Gesù prega per tutti, per i soldati che lo colpiscono, per i capi che l'hanno fatto condannare, per i discepoli che l'hanno abbandonato, per le donne che l'accompagnano, per sua madre e per il discepolo prediletto. Gesù offre al Padre tutta la sua sofferenza per la salvezza di ciascuno di noi. Egli, nel buio della passione, ha presente ciascuno di noi. Ha donato la vita anche per me, per liberarmi dalle tenebre del peccato. L'evangelista Marco annota: e gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano a lui. Gesù, abituato a essere trattato come signore dai suoi discepoli e dalla folla, ora accetta di essere trattato come un malfattore. Quanto è utile contemplare Gesù che maltrattato si lascia umiliare e non apre la sua bocca. È come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non apre la sua bocca. Quanto la vista di questo spettacolo ci rende più pazienti verso chi ci schernisce, verso chi ci ferisce con la sua indifferenza. Domandiamo a Gesù che ci dia un po' della sua pazienza, che ci insegni a non rispondere al male col male, come ci verrebbe istintivamente di fare. La nostra reazione all'essere ingiustamente colpiti è l'ira e il desiderio di vendetta, come testimoniano molti salmi. Cristo non ha se non sguardi pieni d'amore per quelle guardie inferocite che gli sputano addosso, lo scherniscono e lo percuotono. Un abisso d'amore così grande non può non rapirci. Non può non far sgorgare in noi il desiderio di corrispondere a questo sconfinato amore. Non può non far nascere in noi il desiderio di amare i nostri fratelli. Guardando a Cristo, ci viene data la forza di amare anche quando non siamo ricambiati, anche quando siamo derisi. Nel terzo mistero doloroso, contempliamo Gesù coronato di spine nel corpo e nell'anima. Deriso, vilipeso, preso a sputi dai soldati. Ammiriamo la sua pazienza. Rimaniamo sconcertati dal vedere che nessuna traccia di risentimento abita il suo cuore. In lui c'è solo l'amore, che misteriosamente cresce verso coloro che lo sbeffeggiano e lo colpiscono. Non scandalizziamoci se siamo ancora lontani da quest'amore sconfinato. Il desiderio di vendetta è umano. Rispondere con l'amore all'odio è divino. Non smettiamo di guardare a Gesù. Non stanchiamoci di domandare lo Spirito Santo. Egli riverserà nei nostri cuori una fonte d'amore così sovrabbondante che nessun odio potrà più inaridirla.

occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: misericordia.
1: Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, l'ha raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana, arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria

0: nostre vittorie, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne.

0: donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringiaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Veniamo.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

lodi alla Beata Vergine Maria. Pagine di fede e poesia sulle litanie lauretane, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press.

0: Le lodi alla Beata Vergine Maria si concludono rendendole omaggio come regina.
1: Maria è regina perché è madre di Cristo, il Re. Ella è regina perché eccelle su tutte le creature in santità. In lei s'aduna quantunque in creatura è di bontade, dice Dante nella Divina Commedia. Tutti i cristiani vedono e venerano in lei la sovrabbondante generosità dell'amore divino che l'ha colmata di ogni bene.
0: Ed ella distribuisce regalmente e maternamente quanto ha ricevuto dal Re. Protegge con la sua potenza i figli acquisiti in virtù della sua corredenzione e li rallegra con i suoi doni, poiché il Re ha disposto che ogni grazia passi per le sue mani di munifica regina. Per questo la Chiesa invita i fedeli a invocarla non solo col dolce nome di madre, ma anche con quello reverente di regina, come in cielo la salutano con felicità e amore gli angeli, i patriarchi, i profeti, gli apostoli, i martiri, i confessori, le vergini.
2: Nell'Antico Testamento, la Vergine Maria annunciata nella Genesi ed in Isaia è la figlia di Sion, il giardino dell'Eden, la beata del Cantico dei Cantici e l'Arca dell'Alleanza. Ruth è un simbolo di Maria e della Chiesa, poiché ella è collocata in maniera provvidenziale nell'albero genealogico del Cristo. Anche Ester e Giuditta sono simboli di Maria, in quanto associate al Salvatore nello svolgimento del piano divino della salvazione. La Vergine Maria potrebbe essere considerata, al lato del Cristo, come la maggior gloria del popolo ebreo. È nel seno di questo popolo dell'Alleanza che Dio ha scelto questa eccezionale figura che avrebbe partorito il Salvatore dell'umanità.
0: Ave, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Profetarum.
3: Ave, Signora degli Angeli, porta e radice di salvezza, rechi nel mondo la luce, godi, Vergine gloriosa, bella fra tutte le donne, salve, o tutta santa, prega per noi, Cristo Signore.
4: O Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, a te che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa di Satana, noi chiediamo umilmente di mandarci legioni celesti, perché al tuo comando inseguano i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso.
1: Ave, Regina dei Patriarchi e dei Profeti. Queste invocazioni, scrive padre Bruno Simonetto, mettono a confronto la divina maternità di Maria con la benedizione dei patriarchi, chiamati a trasmettere al Messia, attraverso i secoli, come suoi antenati, qualche goccia del loro sangue. L'altra loro benedizione è quella di essere capostipiti di una moltitudine di credenti ed è paragonata alla maternità spirituale di Maria nel tempo e per l'eternità. Ora, strumento della benedizione messianica dei patriarchi, è il concorso immediato, unico e personale della Vergine Madre. In ciò consiste il fondamento del titolo di regalità di Maria su di loro, intendendo in particolare Abramo, Isacco e Giacobbe. E se la missione dei profeti è quella di annunciare al mondo la venuta del Messia, ed essendo l'annuncio dell'incarnazione imprescindibile dal mistero della sua Vergine Madre, Maria era nel cuore stesso delle profezie ed ebbe lei stessa nel più alto grado il dono della profezia, come testimonia il Magnificat, in cui predice l'universale e definitivo trionfo del Verbo in lei incarnato e la sua stessa glorificazione. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. A buon diritto, quindi, la Vergine Maria è la regina dei profeti.
0: Il Papa Giovanni Paolo II, nella sua omelia a Nazareth, il 25 marzo del 2000, insegnava che nella Genesi appare già prefigurata la venuta di una donna straordinaria. Dice il Signore al serpente: «Io porrò inimicizia fra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Tu le insidierai il calcagno, ed ella ti schiaccerà la testa». Più tardi il profeta Isaia aggiunge: «Una vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele, Dio con noi». Con queste parole viene preannunciato l'evento unico che si sarebbe compiuto a Nazareth nella pienezza dei tempi. Tra Abramo, padre della fede, amico di Dio, e la giovane donna di Nazareth vi sono molteplici affinità.
5: entrambi ricevono una meravigliosa promessa da Dio. Abramo sarebbe diventato padre di un figlio, dal quale sarebbe nata una grande nazione. Maria sarebbe divenuta madre di un figlio che sarebbe stato il Messia, l'unto del Signore. Attraverso il Fiat pronunciato da Maria a Nazareth, l'incarnazione è diventata il meraviglioso compimento dell'incontro di Abramo con Dio.

0: Ave, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium.
1: La Vergine Santissima fu lo strumento provvidenziale scelto dai disegni del Padre Celeste per dare e presentare al mondo il suo incomparabile figlio, perché fosse la madre e la regina degli apostoli che dovevano propagare la sua dottrina in tutto il mondo. Per lei ogni creatura, prigioniera negli errori dell'idolatria, pervenne alla conoscenza della verità. Per lei gli apostoli predicarono la salvezza alle nazioni. Ave, regina degli apostoli. Ave, regina dei martiri.
0: Maria serbò fedelmente la sua unione con Cristo suo figlio sino alla croce, dove non senza un disegno divino se ne stette soffrendo profondamente col suo unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata.
2: Vergine, ho sentito di amarti perché tu hai dato vita all'amore. Hai conosciuto le gioie della mamma che culla il suo bambino e contemporaneamente le delizie di una creatura che in quel bambino adora il suo Dio. Vergine, sull'alto del Golgota tu morivi due volte perché la carne della tua carne moriva in croce e ti strappavano dalla tua carne e perché l'anima della tua anima moriva in croce e ti strappavano dalla tua anima. Tu sola tra le creature potevi amarlo così. Tu sola potevi essere lacerata, stritolata, uccisa. Essere lo specchio dove si rifletteva la sua passione. La passione di un Dio che muore d'amore.
0: Chi dunque, più di Maria, può essere invocata come regina dei martiri di ieri, di oggi, di sempre?
3: Maria, regina dei martiri, che ai piedi della croce hai condiviso sino in fondo il sacrificio del tuo figlio, sostienici nel testimoniare con coraggio la nostra fede. Aiutaci a vivere la nostra missione al servizio del Vangelo nella fedeltà e nella gioia, in attesa del ritorno glorioso del Signore, Cristo Gesù, lo stesso, ieri, oggi e sempre.

0: I santi confessori, dei quali la Vergine Maria è regina, sono sia quei sacerdoti che hanno amministrato in modo mirabile il sacramento della riconciliazione, sia tutti quei fedeli, laici e consacrati, che hanno confessato, cioè testimoniato la loro fede, anche di fronte ai supplizi e alla morte. E l'esperienza dei martiri e dei testimoni della fede non è caratteristica soltanto della Chiesa degli inizi, ma connota ogni epoca della sua storia.
1: Nell'omelia del 7 aprile 2008, Papa Benedetto XVI, riprendendo le parole di Gesù, ha detto: «Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici». E ogni testimone della fede vive questo amore più grande e sull'esempio del Divino Maestro è pronto a sacrificare la vita per il Regno. In questo modo si diventa amici di Cristo. Così ci si conforma a Lui, accettando il sacrificio fino all'estremo, senza porre limiti al dono dell'amore e al servizio della fede. Sono vescovi, sacerdoti, religiose e religiosi, fedeli laici. Sono stati tanti e tanti sono ancora.
2: È vero. Apparentemente sembra che la violenza, i totalitarismi, la persecuzione, la brutalità cieca si rivelino più forti, mettendo a tacere la voce dei testimoni della fede che possono umanamente apparire come sconfitti della storia. Ma Gesù risorto illumina la loro testimonianza e comprendiamo così il senso del martirio. È la forza dell'amore, inerme e vittorioso anche nell'apparente sconfitta. È la forza che sfida e vince la morte.
1: E Papa Benedetto XVI proseguiva:
3: anche questo nostro ventunesimo secolo si è aperto nel segno del martirio. Quando i cristiani sono veramente lievito, luce e sale della terra, diventano anche loro, come avvenne per Gesù, oggetto di persecuzioni, come lui sono segno di contraddizione. Cari fratelli e sorelle, guardando a questi eroi della fede, sforzatevi anche voi di imitarne il coraggio e la perseveranza nel servire il Vangelo, specialmente tra i poveri. Siate costruttori di pace e di riconciliazione fra quanti sono nemici o si combattono. La Vergine Santa, Regina dei Martiri, vi sostenga ed aiuti ad essere autentici testimoni di Cristo.

0: Ave, Regina Virginum, Ave, Regina Sanctorum Omnium.
1: Maria è la sola Vergine che sia anche madre. La compresenza straordinaria di questi due doni nella persona della fanciulla di Nazareth ha portato i cristiani a chiamare Maria semplicemente la Vergine, anche quando celebrano la sua maternità. Insegnava Giovanni Paolo II.
2: Il Concilio di Efeso, nell'anno 431, definisce il dogma della divina maternità, attribuendo ufficialmente a Maria il titolo di Theotokos, in riferimento all'unica persona di Cristo, vero Dio e vero uomo. Le tre espressioni con le quali la Chiesa ha illustrato lungo i secoli la sua fede nella maternità di Maria, madre di Gesù, madre virginale e madre di Dio, manifestano dunque che la maternità di Maria appartiene intimamente al mistero dell'incarnazione.
1: Dal dogma della divina maternità sancito dal Concilio di Efeso, come dal getto di un'arcana sorgente, leggiamo nell'enciclica Lux Veritatis di Pio XI, proviene a Maria una grazia singolare, la sua dignità, che è la più grande dopo Dio. Anzi, come scrive egregiamente l'Aquinate, la Beata Vergine, per il fatto che è madre di Dio, ha una dignità in certo qual modo infinita, per l'infinito bene che è Dio.
0: Il che più diffusamente espone Cornelio a lapide con queste parole: la Beata Vergine è madre di Dio. Ella dunque è di gran lunga più eccelsa di tutti gli angeli, anche dei serafini e dei cherubini. Perciò qualsiasi privilegio concesso a qualunque santo nell'ordine della grazia santificante, ella lo ha al di sopra di tutti.
1: Maria è regina dei santi perché in lei rifulse la grazia di Dio, che fin dall'inizio la volle senza macchia di peccato originale.
3: Cari fratelli e sorelle, al centro dell'assemblea dei santi risplende la Vergine Maria, umile ed alta più che creatura. Ponendo la nostra mano nella sua, ci sentiamo animati a camminare con più slancio sulla via della santità.

0: I titoli che concludono le lodi alla Beata Vergine Maria sono stati formulati dalla metà dell'Ottocento al 1995. L'8 dicembre 1854 il Beato Pio IX definisce il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria e aggiunge il titolo Regina Sine Labe Originali Concepta. I padri della Chiesa d'Oriente, nell'esaltare la Madre di Dio, avevano avuto espressioni che già la ponevano al di sopra del peccato originale. Intemerata, senza colpa, bellezza dell'innocenza, più pura degli angeli, giglio purissimo, germe non avvelenato, nube più splendida del sole, immacolata.
1: Silenzio. Un dolce fremito commuove l'universo. Gli angeli si raccolgono, il serpe si nasconde. È dolcezza nel cielo azzurro, e l'aere è terso. S'aprono i fiori e olezzano, il mar tranquillo all'onde. Gloria al Signor. Di Gerico la rosa è già sbocciata. E cielo e terra cantano «Tu sei l'Immacolata».
0: Il 24 dicembre 1883, Leone XIII, con la lettera apostolica Salutaris Ille, stabilisce che a perenne testimonianza della illimitata fiducia che riponiamo in così amorevole madre, nelle litanie lauretane, dopo l'invocazione «Regina sine labe originali concepta», sia aggiunta quest'altra lode: Regina Sacratissimi Rosari.
2: Quando nel celebre dipinto della Madonna di Pompei vediamo la Vergine Madre e Gesù Bambino che consegnano le corone rispettivamente a Santa Caterina da Siena e San Domenico, comprendiamo subito